0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Il guscio ricorda un sasso, quindi il sepolcro. L'interno rappresenta la vita, quindi Gesù Cristo. Ecco perché a Pasqua si regalano le uova. Uova prima semplici, tenute da parte durante la Quaresima, poi colorate con il rosso della Passione di Cristo, poi d'altri colori, poi uova d'oro. Nel 1200, per 35 anni, a Pasqua, Edoardo I, re d'Inghilterra, commissionò 450 uova d'oro all'anno da regalare. E poi ecco quelle di cioccolato, per celebrare al meglio la fine del digiuno quaresimale e soprattutto per conquistare i bambini. Il rito dell'uovo di Pasqua è devoto alla pazienza. La pazienza di sceglierlo, acquistarlo e poi lasciarlo lì da qualche parte in alto. Abbastanza in alto per farlo arrivare alla Santa Domenica. Oggetto tra il kitsch e l'elegante, ha dalla sua l'iconica perfezione della forma, l'assopigliatutto del cioccolato e l'adrenalina della sorpresa, con il fascino in più del fuori formato, dell'uovo gigante, scartato sulla tavola o sul lettone, rigorosamente in pigiama e possibilmente a un orario insostenibile tra le 6:30 e le 8 del mattino, è un gioiello lucido, oversize e profumato. Lasciata la carta, che risorgerà presto negli orti per scacciare i merli, è pronto per essere demolito a pugni o a martellate, scatenando di lì a breve la delusione per una sorpresa immonda, immediatamente dimenticata con la bontà che la custodiva. Chi rompe paga e i cocci sono suoi. Beato lui. E poi, di nuovo pazienza, almeno per un anno.

Basta dire due cazzate che ti perdi. Onomatopea roar che ti perri. Preparati alla Borgia perché siamo intenti. Non hai capito fra, non mi sorprendi. Sembra di stare a Colorado per tutto il degrado. Quest'estate me la cavo come l'Ethernet. Mi collego

concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: fatto di niente oggidiano, fra.
1: Fra.
0: Ma quanto è bella bella la notorietà da social. Un mondo di fama acquisita a velocità record che manco Andy Warhol nei suoi momenti di veggenza più total veggenza poteva mai nemmeno lontanamente immaginare. Ciao ciao quindi ai famosi 15 minuti di fama che secondo lui dovevano spettare a cani e porci all together nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà. E benvenuti invece nell'incredibile mondo senza senso alcuno della notorietà da social.
1: TikTok, Facebook, Instagram.
0: Ma raga boys e raga girls, occhio. Perché ormai non è più necessario fare chilometri e chilometri di gavetta e sputare l'anima degli immortaci per arrivare alla gloria. Ti basta, che ne so,
1: ammagaro,
0: fare un'apparizione televisiva e se sei maramaldo abbastanza, colpire nel segno diventando virale alla velocità della luce ed entrando a bomba diretto nel mondo della fama planetaria. Che poi
2: forse non lo sai,
0: ma è quello successo al più improbabile gruppo musicale con un potenziale di successo planetario. Quello che è successo al duo degli Engins de Poitrine. Ma che ne so, raga, sarà perché si sono presentati vestiti che manco Pulcinella in acido con il nasone finto sulla geppa, sarà perché la gente è bella, la gente che stava zappando e dal grande fratello VIP è finita sul canale dove stavano mulinando gli strumenti gli Engins de Poitrine, sarà per mille possibili camurrie, ma probabilmente questo hype social maggiorato non sarà dettato dal mat rock ultra modificato smanettato dai nostri. È difficile che la chitarra che suona a quarti di tono come fosse un sitar modificato, difficile che le composizioni folli dei nostri due musici abbiano anche solo lontanamente colpito la massa mainstream che misteriosamente li ha eletti a fenomeno social del momento. Ma del momento, perché
1: diciamolo,
0: quanta gente quanta avrà realmente ascoltato un pezzo di casi uno completo dall'inizio alla fine degli Engins de Poitrine? Quanta gente quanta avrà comperato il disco degli Engins de Poitrine? Quanta gente quanta si ricorderà ancora degli Engins de Poitrine tra meno di qualche mese? La risposta che ti balena nella zucca, fra, è probabilmente quella giusta. Forse non propriamente nessuno, ma sicuramente non la massa social che li ha momentaneamente eletti fenomeno del web. Rimarranno invece quelli che alla musica sono veramente interessati, quelli che mangiano vinili a colazione e passano la giornata smulinandosi nelle orecchie colonne sonore che non trovi sicuramente pompate dalle radio. Insomma, quelli che social o non social avrebbero comunque esultato per la comparsa di un gruppo come gli Engins de Poitrine.
3: Rete 3.

il legame tra l'hip hop e il soul è e sarà sempre inossidabile. Se c'è un ramo del rap che sopravvive al tempo, è proprio quello del rap costruito sui campioni soul. E di questo tipo di sound è pieno di produttori di grande spessore che tutt'oggi tagliano sample e reinventano le tecniche rese leggendarie dai mostri sacri del genere. Tra questi c'è sicuramente Exile, produttore di Los Angeles, che oggi è considerato un veterano e un punto di riferimento del genere. A metà dei 2000 Exile ha conosciuto Blue, MC anche lui di Los Angeles, che ben presto è diventato il destinatario principale delle sue produzioni. Insieme debuttano con l'album gioiello Below the Heavens nel 2007 e negli anni successivi rilasciano altri 3 album collaborativi e tanti altri progetti solisti. Il meglio lo danno comunque insieme. È innegabile come la voce di Blue sia perfetta per le sonorità di Exile. Inoltre, il format, composto da un MC e un DJ produttore, ci riporta in modo nostalgico a un format che negli anni ci ha regalato gruppi come Pete Rock e Seal Smooth, Gangstar e via dicendo. Nelle scorse settimane Blue e Exile hanno rilasciato Time Heals Everything, quinto album della loro discografia. Il disco è composto da 10 tracce, tutte molto intense e con diversi ospiti. Le produzioni hanno ovviamente la solita anima soul e il tutto suona davvero equilibrato. Non ci sono suoni sopra le righe, è tutto molto accomodante, giusto e riflessivo. Il duo onora le proprie radici, ma guarda anche avanti. Blue and Exile sono più maturi e più adulti. C'è leggerezza, ma anche denuncia, e se c'è qualcosa da dire, non si tirano indietro, e lo fanno con l'eleganza che li ha sempre contraddistinti. Time Heals Everything certifica ancora una volta l'ottima alchimia tra i due artisti. È un disco che fa stare bene e che scorre alla perfezione. Un disco che viene dall'anima, che come protagonista principale ha solo ed esclusivamente la musica. Real Hip Hop Music from the Soul, come diceva Common nel capolavoro The Sixth Sense. Crumbs.

0: Bene, come volevasi dimostrare anche questa volta, i Pinguini non hanno sbagliato il singolo. È incredibile, oh, non ne sbagliano una. Sorry, scusa, lo siento. Cominciamo questo nostro lunedì con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E con un filo di ritardo, ma vabbè, ma chi se ne frega, recupereremo le 6:02, buongiorno. Oh, è un piacere ritrovarvi, dopo ci salutiamo bene, adesso fatemi prima darvi le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Sarà una giornata un po' così, un po' ambigua, un po' truffaldina, perché sarà inizialmente parzialmente soleggiata con rovesci però anche occasionali, più probabili però a partire dal pomeriggio, con la temperatura minima attorno agli 8 gradi, la massima invece sui 20. Ieri uno sbalzo di temperatura incredibile, perché ero fuori a fare una passeggiata un tardo pomeriggio e c'erano 28-29 gradi. Esco poi fuori in terrazza la sera, in giardino, a sole ormai calato da un po', 8-9 gradi, cioè una roba, poi uno non si deve ammalare, no? Allora, per quanto riguarda invece la situazione legata al traffico, l'ultimo bollettino di Via Swiss che è giunto in redazione ci informa che attualmente sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Ovviamente, siccome voi siete i nostri principali e primi inviati sulle strade, vi ricordiamo sempre che qualsiasi tipo di disagio o qualsiasi tipo di problema legato al traffico potete farcelo avere voi allo 079 873 8073. Adesso ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
1: 3 News.
0: E si terrà oggi in Italia l'udienza per la convalida dell'arresto del 31enne di origini marocchine che sabato ha travolto decine di pedoni a Modena. 5 feriti sono ancora ricoverati in ospedale, 2 donne versano in condizioni critiche. L'imputato, senza precedenti, ieri è rimasto in silenzio davanti ai giudici avvalendosi del diritto di non rispondere. È accusato di strage e lesioni gravi, resta sempre scartata l'ipotesi di un atto di terrorismo e l'inchiesta si concentra sui problemi mentali. Nelle Maldive riprenderanno oggi le operazioni di recupero dei 4 subacquei italiani morti dopo l'immersione in una profonda grotta. I corpi sono stati localizzati in un cunicolo lontano dall'entrata. La salma di un 5° sommozzatore era già stata recuperata. La missione era stata sospesa dopo il decesso di un soccorritore militare esperto. Alle nuove ricerche parteciperà anche una squadra di 3 specialisti finlandesi. Infine, avrà ripercussioni anche su treni, bus, tram e metro di diverse città italiane lo sciopero generale di 24 ore dei trasporti. Come di consueto, per i pendolari i servizi saranno assicurati nelle fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21.
2: Buongiorno.
0: Ma buongiorno!

guarda, ci terremo compagnia almeno fino a mercoledì, fino alle 7.30. Da oggi poi grosse novità per quanto riguarda il morning di Rete 3. Dalle 7.30 ci sarà spazio, lascerò lo spazio a un nuovo programma, un nuovo morning. Titolasi Bar Sport, ma tra poco verrà una delle voci di questo programma a presentarcelo meglio, a spiegarci un po' che cosa consiste, quali saranno i loro obiettivi, tra virgolette, cosa ci sarà da aspettarsi da questa ora a tema, ovviamente, come si evince anche dal titolo, prettamente sportivo, che ci però terranno compagnia per le prossime settimane. Ma ogni cosa a suo tempo, ogni cosa a suo tempo. Prima di tutto, come state? Vi ritrovo bene? Ci siamo lasciati per una settimana, come state? Tutto a posto? Ci sono state novità nella vostra vita? Delle notizie, belle notizie che volete condividere con il sottoscritto? Avete passato un buon weekend? Avete dormito bene? Insomma, queste domande di rito che ci si fa quando non ci si vede per un po', eh? Ora però, fuori dai letti!

amici. 079 873 8073, il numero di WhatsApp di Rete 3, ve lo ricordiamo sempre se volete interagire col sottoscritto, con la diretta o comunque in generale. Arrivano già i vostri primi messaggi di buongiorno, di buon inizio settimana, fanno sempre piacere. Vi ho chiesto un po' come state e la risposta all'unisono da parte vostra è: stiamo alla grande, Tiki ci ha coccolato per bene. Ottimo, non avevo dubbi. Tornerà presto a coccolarvi e tenervi compagnia la mattina, lasciatemi qualche 2-3 giorni di manovra anche al sottoscritto e poi di nuovo sarete in sua compagnia. Ringrazio e saluto anche Chris che scrive: ciao Nico, lascia che si scaldi il bagno, poi uscirò dal letto. Ecco, qui apro e chiudo una piccola parentesi sulle varie stagioni dell'anno, no? Io sono notoriamente, chi ci ascolta da un po' lo sa, un tipo che ama le stagioni fredde. Per me autunno e inverno sono le stagioni della vita. Primavera, causa allergia, sarebbe in realtà la mia stagione del cuore, perché ha le temperature perfette. La sera, pomeriggio, puoi stare tranquillamente fuori smanicato, la sera fa freschino, serve il giacchettino e la copertina per dormire la notte. Ma cos'è? Detesto la primavera a causa allergia. L'estate non la sopporto perché non sopporto il sudore, non sopporto il caldo, l'afa, tutte queste robe qui. Mi fa schifo tutto, per essere brutale. Quindi ecco, l'unica cosa però che mi piace dell'estate è il non trauma dell'uscire dal letto, perché siccome camera mia è tipo un congelatore durante l'inverno, l'atto dell'uscire dal letto per iniziare a prepararsi, vestirsi eccetera eccetera è sempre traumatico. L'unica cosa positiva delle stagioni calde è che questo trauma viene a mancare, però per il resto voglio dire lascia un po' il tempo che trova. Ecco, perfetto, benissimo, siete tantissimi, numerosissimi, ma soprattutto carichissimi e la cosa mi riempie di gioia. Molto, mi riempie molto di gioia. Torniamo, facciamo un tuffo negli anni Ottanta. So che vi piace, siete molto nostalgici dal punto di vista musicale, per cui le nostre fatine ogni tanto vi buttano giù un regalino come questa. Is there something I should know? C'è qualcosa che dovrei sapere? Si chiedevano e cantavano i Duran Duran dal 1983.

0: Allora mi faccio un attimo serio perché è arrivato il momento di tornare su un argomento che anche noi all'interno di Parzialmente Scremato abbiamo affrontato qualche settimana fa. Di fatto si tratta di un vero e proprio dramma, quello che sta vivendo un piccolo paesino, una piccola comunità in provincia di Ravenna, quindi nella vicina Italia. Un dramma che ha colpito un intero paese, persone che sono state costrette ad evacuare e a lasciare la propria abitazione in fretta e furia, dimenticandosi anche alcuni oggetti personali importanti, perché esasperati non ne possono più di questa situazione che li sta attanagliando, gli toglie letteralmente il sonno e ha causato preoccupazioni in tutta la comunità, bambini che non riescono più ad andare a scuola, genitori affranti, non sanno più come risolvere il problema, per cui se ne è parlato tanto in tutto il mondo. Questa notizia ormai la fa da padrona, l'abbiamo, come detto, affrontata anche noi all'interno dei nostri programmi. È importante però fare una sorta di sunto, un follow up per vedere come si sta evolvendo la situazione. Ringraziamo i colleghi della televisione di Stato italiana che ci hanno concesso gentilmente il materiale per fare questa sorta di piccolo approfondimento, ma come detto cominciamo con un recap.
1: Basta! Un vero urlo di esasperazione.
2: Qui la situazione è fuori controllo totalmente.
3: Siamo proprio in scacco dei pavoni, sì.
1: Primo problema.
4: Fanno la cacca di notte.
3: Pieno di escrementi.
2: Siamo in ostaggio.
1: Sono in ostaggio perfino i bambini.
5: Qui c'è la scuola, i bambini non escono.
6: E ci sono le cacche nei giardini e quindi devono stare chiusi in classe.
7: È ora di smetterla!
1: Altro problema, i danni ai tetti. Poi quell'inconveniente, i pavoni se vedono la loro immagine riflessa su una superficie specchiata la beccano pensando che ci sia un rivale, e succede anche quando si imbattono nelle auto.
8: Sì, perché si specchiano.
1: Quando invece scorazzano per le strade il rischio è di fare incidenti o investirli.
9: Frenare di botta per...
10: Uno rischia anche un incidente.
9: Ma certo.
11: Spostati!
1: E poi quel verso acuto è assordante, soprattutto sotto il periodo dell'accoppiamento. E c'è perfino chi ha prodotto un certificato medico.
7: È ora di smetterla! Basta!
0: Avete sentito chiaramente la disperazione nelle voci dei protagonisti di questa comunità, appunto in provincia di Ravenna, che stanno vivendo questo dramma. Come detto, ci sono persone che hanno avuto anche problemi di salute. Allora approfondiamo questo argomento con la signora Antonella, che disperata racconta la sua storia.
12: Oltre ad aver 10.000 euro di danni documentati in casa, sto per andare da un otorino, da un cardiologo, vero Antonella?
13: Esattamente, io veramente sto avendo un sacco di danni da parte di questi pavoni, perché cerco di tutelare la mia salute e sto facendo fisioterapia, devo andare dall'otorino, sto prendendo un sacco di medicine.
14: Ma che c'entra la fisioterapia?
13: Perché ho avuto...
14: In che senso?
13: Perché sono tutta contratta, perché riuscendo più a riposare ho una contrattura da tutte le parti, perché se non riposi non riesci veramente più a fare nulla, ho nervi a fior di pelle. Veramente è allucinante vivere in questo stato.
0: E avete sentito la voce affranta della signora Antonella, che disperata racconta la sua storia. Ci prendiamo un piccolo momento musicale di pausa e poi torneremo, perché quando la situazione sembrava ormai non potersi più risolvere, è arrivato qualcuno che ci ha pensato. Tra pochissimo, rimanete qui.

0: stava il dramma dei pavoni, anche si aggiunge anche il dramma dell'uscita del singolo estivo di Francesco Gabbani, Summer Punk il titolo, ma da un dramma ad un altro. Torniamo quindi ad affrontare il discorso dei pavoni di Punta Marina, questa comunità in provincia di Ravenna che da anni ormai vive con questo incubo di questi uccelli che imperversano nelle loro strade, sulle loro abitazioni, che non li fanno più dormire. Quindi, come detto, quando la situazione ormai sembrava destinata a non vedere più una fine, non si vedeva, non si intravedeva la luce in fondo al tunnel, ecco che arrivano loro, una sorta di supereroi, potremmo quasi chiamarli, probabilmente non i supereroi che meritiamo, ma i supereroi di cui abbiamo bisogno. Loro sono i Pavon Rangers.
1: Pavon Rangers, che cosa vuol fare?
2: E risolvere tutti i problemi logistici e tangibili. Abbiamo praticamente lavato la tettoia, pulito alcune panchine, un paio di macchine e l'esterno di un negozio in piazza.
1: Ne saranno circa 6 operatori, dovranno contare quanti maschi, quanti femmine, arrivare ad un numero certificato, probabilmente anche con l'ausilio di droni. La soluzione bisognerà capire sul campo la migliore, ma l'obiettivo è chiaro: salvaguardare il benessere degli animali, ma anche dei cittadini.
0: Beh, ragazzi, cosa dire? I Pavon Rangers sono la degna chiusura di questo dramma che sta vivendo questa comunità. Io in questa settimana di assenza ho seguito con un'ansia pazzesca l'evolversi, l'evoluzione di questa storia, di questo racconto dei pavoni. Allora, questa notizia è andata sulla CNN, sulla televisione di Stato francese, sulla BBC, ne hanno parlato dappertutto, e il bello è che io poi mi soffermavo a leggere i commenti sotto questi servizi, la gente pensava che fosse una cosa falsa, fosse fatta dall'intelligenza artificiale, perché di fatto, per chi magari può dare una lettura così un po' in maniera distratta alla notizia, può pensarlo, no? Soprattutto se vive all'estero e ormai, vabbè, non conosce bene la realtà. Pazzesco, quindi mi divertivo a leggere i commenti sotto i video, sulla pagina Instagram della CNN, eccetera, eccetera. Tra l'altro, ragazzi, spoilerino, se vi siete incuriositi e appassionati anche voi come il sottoscritto di questa storia, esiste la pagina Instagram che si chiama I Pavoni di Punta Marina, tutto attaccato, e raccontano quotidianamente le vicende che passano questi pavoni attraverso la voce dei, cioè fingendo di essere i pavoni che gestiscono la pagina. È una roba incredibile. Io sto impazzendo su questa storia, chiedo scusa, ma ho sentito il bisogno di condividere con voi, che alla fine siete i nostri principali amici, amiche, la nostra famiglia allargata quasi, questa mia grande passione. Oh, è o non è un bel lunedì?

0: Timbaland con Katy Perry, If We Ever Meet Again. Era il 2010 l'anno in cui usciva questa canzone, questa hit, perché di hit trattasi, è vero, ci aveva tenuto compagnia per gran parte di quel periodo estivo dell'estate del 2010. C'è grande attesa per il brano pirata, anche se devo dire, perché poi la playlist io l'ascolto quotidianamente semplicemente per il fatto appunto che vado in palestra e mi alleno, devo dire che tranne qualche licenza poetica che si è concessa alla ragazza, tutto sommato non è che vi abbia proposto poi delle brutte cose, per quanto riguarda il brano pirata. Devo essere molto fiero, devo dirmi molto fiero della nostra Tiki. Oggi però si torna un po' su quella che è la falsa riga del sottoscritto. È vero che io magari rispetto a lei sono un po' meno variegato, ho sempre quella roba lì, lei varia un po', spazia, è molto eclettica, versatile, io sono un po' più noioso, però ragazzi, questo è, prendetemi per come sono.
1: La mia canzone prefe del momento. Adoro.

stupenda, Mari Froes colombina. Tra l'altro ci sarà la possibilità di poterla vedere esibirsi live in occasione del Long Lake Festival in quel di Lugano il 14 luglio quest'estate. Eccezionale, brano eccezionale questo.

fastidio, fastidio è una parola grossa della quale mi approprio magari anche in maniera non proprio corretta, però sul mio trend, ecco, diciamo così, sul trend del sottoscritto per quanto riguarda i brani pirateschi, spero possiate apprezzare. Oggi ho trovato questo che non è, non picchia troppo, perché volevo comunque rientrare in una maniera più o meno soft, però per domani mercoledì, siccome questa settimana e poi non ci risentiremo per un po', volevo dare il meglio di me in questi due giorni. Però oggi comunque mi sono detto è lunedì, stiamo un po' schisci, quindi cominciamo così, le mani devono però sempre andare al cielo e poi domani mercoledì.

fatto, avete sentito l'energia, eh? Avete, l'avete lasciato entrare dentro di voi, avete fatto sì che vi potesse svegliare nel migliore dei modi, molto molto molto molto bene. Arrivano messaggi di apprezzamento, come sempre, al nostro numero WhatsApp, messaggi di minacce fisiche, verbali, insomma, non è cambiato nulla nel corso di questa settimana in cui non sono stato presente, per cui ottimo, mi fa piacere ritrovarvi sempre sulla stessa lunghezza d'onda, sempre sulla stessa linea di pensiero. La continuità è importantissima, eh? Molto bene, torniamo nel mondo della musica italiana con Zucchero e la sua Bacco per Bacco 2006, questa. No, vabbè.

0: Buongiorno Nico,
1: ciao Domenico, grazie.
0: Quanto è su, cosa hai fatto di bello?
1: Ma niente.
0: Buona giornata.
1: Grazie caro, buona giornata anche a te. No, guarda, assolutamente nulla. Non ho fatto assolutamente nulla. E in alcuni casi fare nulla serve a recuperare le batterie. Ho dormito, avevo un sacco di ore di sonno arretrate e ne ho approfittato per dormire. Poi ovviamente stamattina mi sono svegliato ed ero comunque ancora sempre da buttare via, con due occhiaie che ormai non so più dove metterle. Però comunque mi è servito per ricaricare un po' le batterie, almeno da questo punto di vista. Adesso pronto qui, agile, scattante, fresco come una rosa, più o meno, a combattere insieme a voi. Ma l'importante non è che stia bene io, l'importante è che stiate bene voi, perché siete voi la nostra forza, il nostro carburante per andare avanti nel corso della vita in generale. Per cui ecco, voi state bene? Sì. E allora noi stiamo meglio, eh? Livello di ruffianaggine stamattina, ragazzi.

solo 51 anni per Jack Johnson. La sua storia è interessante, per usare un termine un po' così. Lui che nasce alle Hawaii il 18 maggio del 1975, figlio d'arte, perché comunque Jeff Johnson fu un grandissimo surfista, passione che appunto ha trasmesso poi anche al figlio Jack, appunto, che lo porta a 17 anni a partecipare al Billabong Pipeline Master, raggiungendo poi le finali e ottenendo anche il record di più giovane partecipante a quell'evento di prestigio mondiale. Per gli amanti del surf, chi pratica il surf sa di cosa sto parlando. Ottiene poi quindi un contratto da professionista con la Quicksilver ancora prima di finire il liceo, ma qua c'è il turning point, il punto di svolta della sua carriera. Durante il Pipeline Masters dovette fare i conti con un incidente che lo portò quasi alla morte, andando a sbattere contro i coralli sul tagliente sulla costiera, no? Sugli shore di Pipeline, e quindi dovette abbandonare le competizioni, ma non comunque il mondo del surf in generale, che fa parte ancora, è ancora parte integrante della sua vita. Poi comunque si laurea in cinematografia all'Università di Santa Barbara in California, entra nel mondo della musica e ne è un discreto esponente. Lo festeggiamo e lo omaggiamo con la sua Sitting, Waiting, Wishing. Tanti auguri.

E allora buon 51esimo compleanno a Jack Johnson. Vi leggo sulla chat assolutamente 079-873-8073. In diversi mi state chiedendo se e in che modo abbia seguito Eurovision quest'anno. Purtroppo poco, molto poco. Ho seguito ovviamente l'esibizione della nostra Veronica Fusaro e ho colto con grande sorpresa, devo essere onesto, il fatto che lei non sia riuscita ad approdare in finale, anche perché per quel poco che ho visto e ho ascoltato non mi sembrava che la sua canzone non meritasse di arrivare in finale, quindi ci sono rimasto un po' male, anzi parecchio male devo dire. Poi ho visto un pezzetto della finale, devo dire che poi la vittoria della Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga ci sta, perché alla fine era data, da quello che leggevo dopo la prima esibizione, tra le grandi favorite, anche perché la canzone a ritmo rimane in testa, il titolo comunque è molto evocativo, la scenografia che avevano deciso di utilizzare a corredo dell'esibizione era perfetta, per cui devo dire che per quanto riguarda la vittoria finale non ho nulla da obiettare, non ho nulla da dire. Dispiace parecchio per Veronica Fusaro, ripeto, secondo me non meritava, poverina, anche la sua esibizione è perfetta, la canzone è molto carina, ma ragazzi Eurovision è così, è crudo.

0: non mi era mancato l'oroscopo, devo essere onesto.
1: L'oroscopo.
0: Però siamo professionisti, lo facciamo comunque l'oroscopo di questa mattina, lunedì 18 maggio. Amiche e amici dell'Ariete, il sole entra in Gemelli. Già ho i miei dubbi, se poi mi si esordisce con il sole entra in Gemelli. Vabbè, accende la tua curiosità, è il giorno perfetto per avviare una trattativa, la tua parlantina è un'arma seduttiva infallibile. Toro, ti concentri sul sodo. Era toro loco quella. È una questione pratica legata alla casa o a un possesso materiale, richiede la tua firma. Agisci con la solita rassicurante prudenza. Gemelli, inizia la tua stagione. Ti senti elettrico, pieno di idee e voglia di fare. Il mondo sembra improvvisamente parlare la tua stessa lingua. Cancro, un po' di introspezione non guasta, eh? Prima di lanciarti nuovi progetti, ascolta il tuo mondo interiore, lì troverai la risposta a un dubbio recente. Leone, i progetti collettivi brillano, sei il leader carismatico di cui il gruppo ha bisogno per passare dalle parole ai fatti, il successo è una questione di squadra. Vergine, la carriera reclama spazio, un impegno imprevisto mette alla prova la tua capacità organizzativa, ma ne uscirai con un encomio inaspettato. Molto bene. Bilancia, senti il bisogno di espandere i tuoi confini, mentali o fisici. Una notizia che arriva da lontano ti mette di ottimo umore e stimola la tua fantasia. Scorpione, una questione di dare e avere trova un equilibrio, ti senti rigenerato come se avessi finalmente chiuso un capitolo faticoso della tua vita emotiva. Sagittario, il focus si sposta sugli altri, un confronto schietto con il partner o un collaboratore chiarisce un punto scuro, la verità rende tutto più semplice. Capricorno, l'efficienza quotidiana è il tuo mantra, riesci ad incastrare mille impegni senza perdere il sorriso, dimostrando una resilienza che stupisce i colleghi. Acquario, la creatività chiama e tu rispondi, non aver paura di apparire eccentrico, oggi la tua originalità è il valore aggiunto che tutti cercano. Infine i pesciolini, le radici sono il tuo rifugio, dedicare tempo alla famiglia o alla cura del tuo spazio privato ti restituisce quella pace che il mondo esterno a volte scalfisce. Oh, noi vi abbiamo dato le istruzioni su come affrontare la vita, ora voi fatene buon uso!

David Guetta, Awake Tonight. Quando leggo e sento parlare di Afrojack, la prima cosa che mi viene in mente, e molti di voi magari si saranno imbattuti in quel video sui social, è in occasione dei premi di penso degli MTV Music Awards o qualcosa del genere, dove un Will Ferrell, ha detto alle interviste, intercetta Eminem che scende dal palco dopo aver vinto l'ennesimo premio della sua carriera e gli dice, lo ferma e gli dice: guarda, mi dispiace dover gettare benzina sul fuoco, no? L'ultima cosa che voglio fare, però Afrojack ultimamente ha parlato molto male di te, in maniera molto un po' più colorita gliel'ha detto, no? Afrojack ha parlato molto male di te, Eminem, vuoi rispondere, vuoi dire qualcosa? Eminem si limita a prendere il microfono e a dire "Who?", come per dire chi è che ha parlato male di me. Will Ferrell gli ripete "Afrojack", lui riprende il microfono e dice "Who?", boom, niente, la roba finisce lì, come ad indicare chi è che parla male di me, chi sei, chi ti conosce. È eccezionale quel video, ragazzi, una roba incredibile, meravigliosa, mi viene sempre in mente. Poi Afrojack è un bravo DJ, io l'ho visto anche più volte live, fa musica che picchia, quindi la musica che piace al sottoscritto, però in quell'occasione totalmente schierato dalla parte di Eminem. Io, una risposta incredibile con solamente una parola, una domanda, il dissing più breve e più conciso della storia della musica. Anastasia a chiudere questa prima ora insieme con la sua I'm Out Love.

0: rimane questa mattina soprattutto per ritrovare Rosy. Ciao Rosy.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Ci sei mancato, caro Nico, tanto.
0: Tu di più, tu più a me. Stai bene?
1: E tu cosa hai fatto? L'orto?
0: Nulla, una mazza, ma neanche l'orto. Ho larvato come non larvavo da tanto tempo, ma
1: hai
0: ci
1: fatto
0: stava.
1: Bene, perché tanto era brutto tempo.
0: Vero?
1: Questo weekend c'era pure il vento freddo, un incubo.
0: Ne ho approfittato per fare quei lavori noiosi in casa che non fai mai, quindi ho pulito un po' qua, ho messo in ordine la cantina, ho buttato questo, ho buttato quell'altro.
1: Sei un uomo da sposare.
0: Già fatto, purtroppo. Purtroppo già fatto. Cara Rosy, grazie, rimani qui qualche minutino ancora perché ti chiedo poi gentilmente di leggere anche le ultime notizie. Prima però torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, che sarà appunto un po' così, un po' ambigua, un po' ci prenderà un po' in giro, perché sarà con nuvolosità variabile, con schiarite alternate, anche occasionali rovesci, più probabili però a partire dal pomeriggio, quindi la mattinata sarà tendenzialmente soleggiata, con temperatura massima invece sui 19 gradi. Ci spostiamo anche sulle strade della Svizzera italiana, perché ovviamente a quest'ora qualcosa da dire c'è. L'ultimo bollettino di Via Suisse infatti ci informa che ci sono code e forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e Mendrisio in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, sulla cantonale da Mendrisio verso Capolago e poi da Ponte Tresa verso Agno su più tratti. Adesso con Rosy Nervi le ultime notizie.
2: 3 News.
1: Buongiorno a tutti voi, buon inizio di settimana alle 7:01 si apre la fase decisiva nei negoziati fra Svizzera e Stati Uniti sui dazi. Trump cerca nuovi appigli legali per imporli. Berna ha contatti costanti con Washington per strappare un accordo. Trump, sempre più irritato dallo stallo sui negoziati con l'Iran, convoca i consiglieri per la sicurezza e pressa sui tempi. Intanto il petrolio supera i $110 al barile. Potrebbe essere molto più vasto di quanto accertato il nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Scontri e popolazione sfollata fanno temere una propagazione già vasta del virus. Ora controlli alle frontiere anche col Kenya. E poi per lo sport, calcio, il Lugano conquista l'accesso alla Conference League e batte il Basilea. Sentiamo.
2: Rete 3 Sport.
3: Il Lugano ha dato l'addio a Cornaredo e a Mattia Bottani, conquistando l'accesso ai preliminari di Conference League che si giocheranno a luglio nella nuova Aiella Arena. Il successo sulla Basilea per 4-0 ha infatti blindato il terzo posto con 67 punti, record per la squadra bianconera, unica della Super League a qualificarsi sempre in Europa negli ultimi 5 anni. La stagione però non è ancora terminata, visto che stasera alle 20:15 si gioca l'andata dello spareggio, promozione e retrocessione tra Aarau e Grasshopper. In Italia il penultimo turno di Serie A ha registrato la qualificazione in Champions League del Napoli, sono vicine anche Roma e Milan che hanno due lunghezze di vantaggio su Como e Juventus, scivolata al sesto posto. Giornata che si è chiusa con tre sfide salvezza ottenuta dal Cagliari grazie al 2-1 sul Torino, successi esterni del Lecce 3-2 contro il Sassuolo e della Cremonese 1-0 sull'Udinese. A 90 minuti dalla fine del campionato il Lecce vanta un punto di vantaggio sulla Cremonese terz'ultima. Ai mondiali di hockey stasera terzo impegno della nazionale svizzera alle 20:20 a Zurigo, in programma la sfida contro la Germania, tedeschi battuti ieri dalla Lettonia 2-0. Giorno di riposo invece al Giro d'Italia, che vede in rosa ancora il portoghese Eulalio, che ha 2 minuti e 24 di vantaggio sul danese Vingegaard. Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, vinto da Di Gian Antonio, ha spedito all'ospedale Zarco e Alex Marquez. Il francese ha riportato la rottura dei legamenti di un ginocchio, oltre a piccole fratture a perone e caviglia. Lo spagnolo invece ha rimediato una frattura alla clavicola destra e un'altra marginale ad una vertebra cervicale. Yannick Sinner infine ha vinto per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Roma, battendo in finale Casper Ruud.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sì. Allora, ho cambiato idea, buongiorno, alle 7:05 quasi, l'ultima mezz'oretta da trascorrere insieme, giocheremo ovviamente a dei BC tra pochissimo, prima però vi ho esordito questa mattina dicendo che da questa settimana, da oggi, per questa settimana e giorni a venire, dalle 7:30 parte Bar Sport, quindi ricco parterre, parterre de roi, come diceva il caro Sandro Piccinini prima di iniziare le sue puntate di Controcampo. Buongiorno, sono già in studio pronti, Gio Sbalmelli, Nicolò Casolini,

0: con Mocetti. Manca Paolo Guglielmoni, che è andato a prendere delle robe sue, non vogliamo sapere cosa. Buongiorno ragazzi, benvenuti.
1: Più parterre che roi, sì, ci viene da dire. Benvenuto Giacomo Mocetti, caporedattore Giorno. Sport, per la prima volta in radio.
2: Per la prima volta in onda a quest'ora del mattino.
1: Ha fatto fatica
0: non
1: Giacomo.
0: Sei uno che si sveglia presto, Giacomo.
3: Dico subito che c'è già la Red Bull di fianco.
0: Ah, ecco cos'era l'odore che sentivo. Alla Jamie Vardy,
3: insomma. Ho fatto un mix stamattina antistaminico e Red Bull che... Beh, molto ottimo. Pericoloso. Saldagna, ti vedo tranquillo per il gol del nostro connazionale Atecame, che ha salvato il tuo Milan dal baratro, dall'ennesimo fallimento.
0: Sì, io non mi capacito ancora del tracollo della nostra stagione, però vabbè ragazzi, ormai è andata così.
3: Cioè, speravi cosa?
0: Speravo di arrivare quarto tranquillamente, non di giocarmi la Champions all'ultima giornata. Ma non avevo quarto. Mai avuto velleità da scudetto, mai.
3: Ma sei quarto tranquillamente?
0: Non sono quarto tranquillamente.
3: Cagliari, Milan.
0: Non sono quarto tranquillamente.
1: Ok, facciamo una cosa, parliamo
3: della Juve. Nico,
0: c'è certo. Sempre chi sta peggio,
1: cioè certo. Dobbiamo già limitare Nico, avete capito come sarà l'andazzo? Ci risentiamo tra 24 minuti e soprattutto ci rivediamo, perché siamo anche vedibili su RSI La 1 dalle 7:30 alle 8:30.
0: Ah, ecco perché per sei così elegante settimane. Oggi Balmelli.
1: Due stai settimane. Pigliando per il naso.
0: No, bellissimo.
1: Stai pigliando per il naso.
0: Questa maglia è veramente...
1: di chi?
0: Di Pascolo.
1: Bravo.
0: Eh beh. A tra poco allora.

scelta stilistica di cominciare la seconda ora con With or Without su degli YouTube. Canzone eccezionale, nulla da dire, però. Bene, le 7:11 minuti, buongiorno, di nuovo un saluto a tutti da Nico, manca sempre meno. Ho dato un'occhiata, uno sguardo anche alle giocate di ABC che si sono tenute in mia assenza per vedere un po' se, come dite voi, visto che dite che con Tiki si vince sempre, fosse cambiato qualcosa. Beh, mi pare di no, non ha vinto nessuno, aspetta vado a riprendere il mio file, non ha vinto nessuno, per cui sono nelle ultime 9 giocate, visto che poi un giorno era festivo settimana scorsa, una sola vittoria, la nostra amica Silvia che aveva chiuso la settimana, 2 settimane fa, venerdì 8 maggio vincendo, quindi è tempo di magra. Oggi torna l'appuntamento sponsorizzato, per cui tra pochissimo scopriremo insieme quale sarà lo sponsor che ci accompagnerà per le prossime 2 settimane. Cominciate a fare un po' di ginnastica mentale, rispolverate un po' i vostri vocabolari, non vi dico ancora assolutamente la lettera perché c'è ancora tempo, però era solamente per parlare un po', no? E vedere che anche con Tiki la tendenza non è cambiata, è un periodo un po' così, per cui mi raccomando, forza, perché oggi bisogna cercare di invertire la rotta assolutamente. Arriva Gaia intanto con la sua Bossa Nostra.

0: dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
1: Siete fantastici, grazie!

3899-2688-0305-03 è il nostro numero da comporre. Se volete partecipare, giocheremo con la lettera C di ciliegia, che spero non sia la risposta. Perfetto, non è una risposta. Oh, molto bene, chiamate, forza, dobbiamo invertire la rotta, mi raccomando.

0: hit dei Foo Fighters, nuova, perché è uscita da poco la loro Window. È arrivato il momento di giocare, sigla!
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC,
2: ABC, ABC. Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
0: E allora avete sentito in palio un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. Al telefono questa mattina pronta per giocare con noi abbiamo la nostra Debora. Buongiorno Debora, come stai?
3: Ciao a tutti, ciao.
0: Tutto bene? È iniziata bene la tua settimana?
3: Sì, grazie, voi invece?
0: Ma sì, dai, una roba giusta, non c'è male. Sei già in giro? Devi ancora uscire? Sei già per strada? Dove sei collocata in questo momento?
3: No, sono ancora in casa con le bambine.
0: Perfetto, allora diciamo che sei nella condizione migliore, almeno per quanto riguarda il gioco, perché non hai distrazioni legate al traffico o altro, ok?
3: Sì.
0: Allora ci proviamo, non la sento convintissima Debbie. Allora Debora, dobbiamo arrivare a 12, mi raccomando la lettera è la C. Quando sei pronta mi dici ok, io faccio partire il nostro timer, ok?
3: Va bene, sì.
0: Vado?
3: Vai, vai.
0: Allora con la C, 3, 2, 1, sicuro, in dubbio.
3: Passo.
0: Molto bene, area rurale.
3: Passo.
0: Dove si proiettano i film?
3: Cinema.
0: Tiene sui pantaloni?
3: Cintura.
0: Giacca di pelle?
3: Cuoio.
0: Le braccia del granchio?
3: Chele.
0: In polvere sul tiramisù?
3: Cacao.
0: Pasto serale?
3: Camminata.
0: Pasto serale con la T, scusa.
3: Pasto.
0: Grossa vespa?
3: Calabrone.
0: Abbinata al sangue freddo?
3: Passo.
0: Sinonimo di pelle. Bene ma non benissimo, cara Debbie. Qualcosa l'abbiamo lasciata indietro. Sì, allora rifacciamo un recap. Sicuro, in dubbio è certo. Area rurale è campagna. Poi mi hai fatto un bel filotto di 6 risposte corrette. È rimasto indietro. Abbinata al sangue freddo e la calma. E sangue freddo, il sinonimo di pelle è cute.
3: Non ti preoccupare,
0: comunque il lunedì è storicamente un giorno difficile per giocare ad ABC, raramente si vince perché comunque c'era il weekend di mezzo. Tutte queste varie attenuanti. Cara Debbie, però la cosa bella è che puoi richiamare quante volte vuoi, noi siamo qui, ti auguriamo una splendida settimana allora.
3: Va bene, grazie mille.
0: Alla prossima, ciao, un abbraccio, ciao ciao.
2: Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.

0: Devo dire che Bangaranga rende di più live. Vuoi per la scenografia dietro, per tutti gli effetti dell'esibizione live, eccetera, eccetera. Però questa era Bangaranga.
1: Ma schiaccia il bottone Saldania che comincia.
0: Ah, metti fretta, hai voglia? Scusa. È carico, Nicola Casolini è carico, non scusa. Promette bene questo, eh.
1: Ah, scusa.
0: No, ma parmi pure sopra, se posso fare. Lascia che mi congedi dal pubblico. Un saluto a tutti da Nico, ci risentiamo domani mattina a partire dalle 6. Tra pochissimo parte Bar Sport. Ciao belli, a domani.

0: Caro pubblico, benvenuti al Bar Sport, un programma che vi terrà compagnia per 2 settimane. Paolo, ci siamo.
1: Pronti?
0: Vuoi la sigla?
1: Vai. Vai.
2: Con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. Splashspa.ch.
0: Perché Paolo Guglielmoni abbiamo deciso di aprire un bar sport? Che bisogno c'era?
1: Attenzione pubblico, allora siamo sulla 1 e anche su Rete 3. Il bisogno è dato dal fatto che da metà maggio a metà luglio la RSI offrirà al suo pubblico 2 mesi di grande, grandissimo sport. Vado elencando mondiali di hockey in Svizzera che si stanno già giocando, Giro d'Italia che arriva in Ticino, seconda tappa del Tour de Suisse che parte e arriva a Locarno, Gran Prix di Monte Carlo, inaugurazione del nuovo stadio di Lugano, l'AIL Arena, e conseguente chiusura ieri di Cornaredo, e poi i mondiali di calcio americani, 104 partite in chiaro sulla RSI. Al nostro stampish della...
0: Ecco, chi siede? Ecco, chi siede, appunto. Perché non siamo soli, sì. Per fortuna, allo stampish, come lo chiami tu,
1: diciamo, non
0: di
1: è...
0: Rete 3, chi siede, Paolo?
1: Non è gente di prima fascia, abbiamo Giacomo Moccetti, caporedattore sport RSI, ben arrivato.
3: Buongiorno, buongiorno.
4: Moccetti 2C.
1: Sì. E Nicolò Casolini, allora entriamo subito.
4: Bel Paolo.
1: Bel Paolo, in media res, come dicevano i latini. Ieri la chiusura di Cornaredo, un momento emozionante o un momento come tanti altri? Casolini, tu eri lì, hai fatto anche le foto con tutti i vecchi tifosi bianconeri.
4: L'ultima di Cornaredo e l'ultima di Bottani. Mi sono più emozionato per l'ultima di Bottani che non per l'ultima a Cornaredo. Io sono legatissimo a quello stadio, ci ho giocato tanti anni, ho fatto l'inviato, ho fatto tutto quello che potevo fare. Però ovviamente non è la chiusura di uno stadio come può essere, non lo so, il Bernabeu piuttosto
1: o Wembley,
4: che, o San Siro.
3: Chi l'avrebbe detto,
1: non era come cioè, qui, è qui.
4: No, è stata una giornata normale, nel senso, non ho visto grandissime cose. Poi è vero che è stato chiesto di non entrare, a togliere le porte, le reti, eccetera, perché serve ancora per fare gli allenamenti e tutto. Ma anche sulla festa di Bottani ci sarebbe un po' da disquisire. La cosa che mi ha toccato di più ieri è che di solito noi vediamo la standing ovation di un giocatore che esce per l'ultima partita. Ieri abbiamo visto Bottani entrare in campo con le lacrime, quindi quella è la cosa che mi ha emozionato di più. Poi
1: ricordiamo anche che tu sei un essere umano profondamente anaffettivo, non riesci tanto a sintonizzarti su questo tipo di situazioni.
0: No, anche posso, Paolo, certo. È vero che a Cornaredo fu tratta giù la tribuna Montebrè qualche anno fa e quindi già aveva perso un po' quel suo appeal.
3: Infatti è già stato fatto a pezzi, pezzo per pezzo.
1: Aspetta che ti abbiamo perso col microfono per un motivo.
0: Il button, ecco. Già,
3: ma infatti è già stato fatto a pezzi, pezzo per pezzo. E poi è questa la dimensione di Cornaredo e del Football Club Lugano da anni ormai. Cioè, okay. Pubblico quello lì.
1: Quindi, scusate, perché poi voi sarete i nostri esperti, tutti sui social a dire: ah, Cornaredo, mi ricordo ancora il Lugano degli anni 50-60, quando giocava l'Utrop, giocava il Brenna, eccetera. E voi dite che ieri era una cosa così, né carne né pesce.
0: Per nulla emozionante ieri.
3: No, ma non dico che non sia stato per nulla emozionante. È chiaro che quando hanno battuto Wembley era un'altra cosa, ma sarebbe stato strano il contrario, no?
1: Casolini, vuoi la chiosa finale? Come ti sei congedato tu da Cornaredo, che ricordiamo vide le tue imprese da calciatore seppur basso?
4: Mi sono congedato abbracciando i ragazzi, abbracciando i tifosi. Ieri c'erano 5.100 erotti spettatori per l'ultima. Tendenzialmente vedi quasi sempre le stesse cose: tema Casolin, tema il Guglielmon, tema il Ghemia, il Guglielmon. Ecco, la cosa che mi ha rattristato di più ieri è che la non presenza di un luganese con la S a caratteri cubitali, questo ti dà la dimensione dell'addio di ieri, che è Paolo Guglielmoni, che ha preferito giocare a padel,
0: sì,
4: piuttosto che da luganesissimo.
3: Ma non
4: ricordiamo
3: che senso
4: di...
3: luganese con la S?
4: No, con la S, ho sbagliato.
1: Infatti, con la S di dollaro.
4: Cioè, Paolo, tu, luganese, doc, sì, nato, cresciuto a Viganello, ci rompi le scatole da 50 anni, tu la corda quando ti buttavi nel lago,
1: sì,
4: il tuo cugino Pop, il cinema
3: così, con la corda,
4: l'innovazione, la grande nevicata, il Papa che tu ed Enrico Carpani, sì, solo voi due avete visto dal vivo nell'84, eccetera. Ieri hai giocato a padel la Sementina, no? Dove
1: no, Agno, l'ultima partita che ho visto del Lugano c'era Vigge Mansen. Allora,
3: sai che forse l'inaugurazione del nuovo stadio sarà più emozionante?
1: Mia figlia c'era ieri. Mia figlia con i suoi amici.
4: Sì, ma non è
1: la stessa cosa.
4: Non tanto legato.
0: adesso chiudiamo la parentesi dedicata al Lugano, insomma all'ultima partita del Lugano Cornaredo,
4: visto che c'è il cappello granata, tutto bene,
1: com'è
4: Bellinzona?
1: Barbelli,
4: Bellinzona, Barbelli,
1: e poi c'è la conferenza stampa
4: oggi, Barbelli,
1: fatti gli affari tuoi Nico,
4: la classifica, Barbelli,
0: lascia stare la Cebè che vive nei cuori di chi resta,
4: domani c'è la conferenza,
0: giù le mani della Cebè, questa dedichiamo a Truch.

0: Allora, abbiamo detto 2 mesi di grandissimo sport alla RSI, per questo abbiamo aperto il Bar Sport per promuovere questi grandi eventi che vedrete in televisione, ma anche ascolterete alla radio e godrete sui nostri social media. Lanciamo Mocetti e Casolini, i nostri esperti, il primo grande tema della prima puntata di Bar Sport, che è il mondiale americano. Per la prima volta, Giacomo, 48 squadre che partecipano, 39 giorni, 104 partite in tutto. Non è un mondiale un po' extra large, un pelo? Pronto?
1: Non è troppo. Sono quelle cose che si dicono prima, poi quando comincia un mondiale e ci sono 104 partite siamo tutti contenti, ce le guardiamo tutte 104.
0: Chi è il soggetto?
1: La gente come me, Casolini, ma penso anche te, ma spero anche qualcuno a casa.
0: Io avrei una domanda per entrambi, Casolini e Mocetti. Partite come Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo, Capo Verde, Arabia Saudita, Ecuador, Curaçao, chi se le puntini guarda?
1: Chiunque. Casolini? Non vedo perché uno non debba guardarsi.
0: Aspetta che faccio fare un bel pezzo a Casolini. Perché guardare Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo?
2: Perché la differenza tra il mondiale di calcio e tutte le altre competizioni è che la gente aspetta 4 anni un mondiale anche per vedere queste squadre, perché anche noi da ragazzini, quando facevamo i primi album, non volevamo il Brasile e l'Argentina, volevamo scoprire il Camerun che non conoscevamo, gli Emirati Arabi, eccetera. Quest'anno squadre nuovissime, tantissime maglie da comprare, tantissime figurine da attaccare, tanti giocatori da provare con la PlayStation. Caro Paolo, io vorrei un mondiale a 104 squadre, 600 partite.
0: Ma tu sai dov'è il Curaçao sulla cartina?
2: Sì.
0: Dov'è?
2: È un'isola caraibica.
0: Bravo.
3: No, adesso io non voglio dire, ma conosciamo, dobbiamo conoscere in anticipo i giocatori dell'Uzbekistan per godere a
1: Shomurov. Conosciamo già un paio.
3: No, ma è il vostro lavoro, ma dico, ma lo svizzero italiano medio, Paolo, per favore.
1: Allenatore Cannavaro, gente conosciuta c'è.
0: Cannavaro. Ma chi gioca nell'Uzbekistan? Non ho capito.
1: Kushanov, Shomurodov.
3: Shomurodov.
1: Sì. Gioca nel Manchester City.
2: Ah. Shomurodov, ex Roma, Eldor. Ah,
0: ok, nel Curaçao chi gioca?
2: Nel Curaçao?
0: Il Congo?
1: Non è
2: che
1: nessuno,
2: non ci siano giocatori, ci sono tanti giocatori che, solo per farti per l'esempio, studiare. Gioca a Haiti,
0: sì?
2: Il campionato del che non è l'associazione industria di cinesi, ma sì.
3: Che è la metà sinistra o destra di Spagnola.
2: Esatto.
3: Vabbè, metà spagnola.
0: Quindi, continua il pensiero.
2: Con Del Croix del Lugano, per dire. Quindi tu hai anche una squadra con uno che hai visto ieri all'ultima a Cornaredo e vedrai che, tra l'altro, un gran giocatore, rimarrà poco in Svizzera perché è di un altro livello, come ha scritto l'amico e collega Solari sul Corriere oggi, giocatore hors catégorie. Sono questi giocatori qua, quindi i ragazzini si emozionano per delle maglie, per delle facce che non conoscono. Cioè, chi si è innamorato dei mondiali di calcio nel 1990, quando vede Omar Beek segnare contro l'Argentina? Sono quelle le cose.
0: Torniamo indietro sempre di 30-40 anni. Prego.
1: Posso andare fuori tema? Però, Paolo.
2: Direi
1: no, allora, bello che parliamo dei mondiali, mancano 3 settimane, eccetera. Ma una trasmissione che si chiama Bar Sport deve comunque interrogarsi su cosa si parla? Di cosa si parla oggi nei bar sotto casa nostra?
0: Chiaro. Okay,
1: sicuramente un accenno a Bottani, a Cornaredo, eccetera. Ma poi oggi chi sfoglia la Gazzetta, Bar Sport, parla della Juventus che ha perso clamorosamente. Ecco. Quindi secondo me, comunque, tu conduci ottimamente questa trasmissione, però bisogna comunque fare qualche accenno ogni tanto alla vera attualità, perché oggi c'è un sacco di gente nella Svizzera italiana che tifa Juventus, che si è alzata col mal di pancia, che va a fatica al lavoro, che verrà presa in giro dai colleghi.
0: È una cosa bellissima.
1: Una Juventus che ti rovina la settimana, magari ti rovina anche l'estate se non vai in Champions League. È un problema per tutta la famiglia, perché se uno ha il marito juventino.
0: Ma parliamo neanche un quarto d'ora, parliamo di queste Juventus.
3: Non possiamo parlare di Juventus al Bar Sport, vogliamo parlare di mondiale, non ce ne frega niente di Juventus.
0: Parliamo della Juventus.
1: Ma parliamone di tutto, cioè,
0: ma parliamone.
3: Perché, ecco, io non so cosa è successo ieri.
1: Si è alzato chiedendosi chi gioca nell'Uzbekistan, ma un sacco di gente si è chiesta, ma la Juve fa la Champions?
3: Contro chi ha giocato
1: prossimo
3: ieri la Juve, che non lo so.
0: Fiorentina
3: ha messa malissimo, inizio campionato, recuperato, e quindi ci sta che batta la Juve in libera.
0: Tu puoi preparare un editoriale al vetriolo sulla Juventus in 5 minuti?
1: Va bene.
0: Ok, tra poco torniamo.
2: No, mi fai dire una cosa?
0: Però bella. Bella però.
2: Tu pensa ieri l'appassionato di sport, Paolo. Ma lo dico con il cuore. Ieri mi arrivavano messaggi nelle varie chat. Prima Sinner, no? La gente. alle ore 12 contemporaneamente le 5 partite per l'accesso in Champions League, milanisti, juventini, eccetera. Ti racconto questa scena. Sono al ristorante prima di andare a Conaredo, io, mia moglie e le bambine. A un certo punto,
3: dove siete andati?
2: Però non cominciare a dire questo, non ci interessa, sennò prendo il, prendo il microfono, fai venire Saldagna e vado a
0: Conaredo. Mangiato al Moen Pic di Chiasso come al solito?
2: No, sono andato alla locanda San Silvestro di Meride, se
0: molto interessante.
2: Tra l'altro buonissimo, ho mangiato una insomma,
3: filetto
2: di Angus eccezionale.
0: Angus.
2: Sì,
0: questo sempre per i 200 franchi basta, non andiamo avanti.
2: Esatto. Che ho mangiato Angus, non sono l'unico al mondo, non è che siamo solo io e Briatore che mangiamo l'Angus, se lo puoi comprare anche tu.
3: Tanto
2: accompagnato da delle patate arrosto cotte perfettamente. Allora,
3: interessante.
2: Racconto questa scena. Contemporaneamente io vado a Cornaredo, c'ho l'appuntamento alle ore 14:30.
0: Perché tocca anche lavorare.
2: Bottani, l'ultima di Cornaredo, Invernizzi che fa le interviste, quell'altro, c'è giù quello, lui che mi chiama, Mocetti. Va bene. Ore 12 pranzo, contemporaneamente, che era già fissato. Contemporaneamente vedo che giocano Como Parma, Juventus Fiorentina, Milan Genoa e il derby di Roma. A un certo punto evinco che c'è un cameriere milanista, un cameriere juventino e il personale in cucina che tifa Como.
3: Come fai a sapere il personale in cucina?
2: Perché quando mi vedono con le notifiche, man mano passavano, o ma il Milan quanto sta, o ma la Juve quanto sta, o ma il Como quanto sta.
3: E tu, e il filetto di Black Angus quanto sta?
2: E io intanto avevo le varie partite qui. A un certo punto, Paolo,
0: cioè questo per dire, va con la moglie e le bambine ma guarda le notifiche della
1: serie. Posso bello pensare una cosa, secondo me con delle partite così importanti
2: devo stare a casa, vero?
1: Sì, al ristorante con la sedia,
2: era già concordato, poi andavo a Cornaredo, ma c'hai ragione, è vero.
3: Allora hai 30 secondi per chiudere.
2: A un certo punto,
0: l'aneddoto, però
2: a un certo punto un cameriere della Juve preoccupatissimo, io vedo che segna Vlahovic.
3: C'è un cameriere della Juve,
2: cioè hai detto. Tifoso della Juve. Mi giro e gli dico, anche un po' costernato, ha fatto gol Vlahovic, a questo lì si illuminano gli occhi. Esce il cuoco, a un certo punto stanno guardando il VAR, stanno guardando, annullato, annullato. Va bene.
1: Ecco, no, questo per dire a Balmelli che questo è il paese reale. Vero. Cioè la gente è interessata.
2: Ma la scena più bella è cinque minuti dopo, a un certo punto arriva la notifica che segna il 2-0 Mandragora.
0: Sì.
2: E
0: la Fiorentina
2: ad alti, che ha fatto un gol fantastico.
0: Sì.
2: Vivaio della Juve, ex giocatore secondi. Del Torino, gli incroci fantastici del Torino. Passò anche da Crotone.
1: Sì.
2: Pescara.
0: Vai a chiudere.
2: Rolando Mandragora ha detto Rollo. Allora,
3: perché ero anche Paolo era detto Rollo.
0: Vai a chiudere.
2: Allora, a un certo punto, aspetta, fammi dire, non metto la canzone, fammi dire perché è il fulcro.
0: Sì, a un certo punto,
2: via la canzone,
0: via la canzone.
2: Ma chi te ne frega? Chi te 76 a 77, ma chi te ne frega?
0: Vai
2: Rollo. A un certo punto arriva la notifica del gol di Mandragora e io grido, cioè parlo ad alta voce ed esclamo 2-0 di Mandragora.
0: Questo nel mezzo del ristorante.
2: Nel silenzio, al tavolo di fianco c'è un signore a pranzo con la moglie, tifoso della Fiorentina, lo sempre fa come gol di Mandragora, è venuto da me al tavolo, ma veramente questo ha mollato la moglie sul gol di Mandragora, ecco. Si è alzato ed è venuto, è per dirvi che c'ha ragione lui, cioè
0: c'ha ragione,
2: è la
0: Mocetti.
2: Pancia del pubblico, del popolo paese. Paolo,
1: secondo te
2: che
1: gente così non guarda Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo,
2: hai capito Paolo?

0: ci potete guardare su RSI la 1 e ascoltare su Rete 3. Beh, per chi stesse ascoltando, allora andiamo a descrivere un po' la situazione in studio. Abbiamo dei manichini in fondo allo studio, uno indossa una maglia vintage tarocca della nazionale svizzera, poi l'altro manichino indossa una gloriosissima maglia della CBE.
1: E tu, Balme?
0: Io indosso la maglia di Marco Pascolo. Ormai
2: chi ti ha portato la maglia?
0: Sta in piedi da sola sta maglia.
2: Puoi raccontare che tua mamma Misia ha chiesto
0: la maglia al Cubi 30 anni fa, e il Cubi dopo eravamo andati a vedere una partita del Ghezzè, forse giocava nel Ghezzè in quegli anni, può darsi. Aveva chiesto ma le attaccante al Tofio, no, le porte, allora mi ha portato la maglia di Pascolo.
1: Ero portiere,
0: sì, sai che quelli brocchi
1: difficile da credere da bagagli.
0: Senti Paolo, tu invece sei, per descrivere noi, tu sei vestito proprio da portiere ma d'albergo. Giacomo Moccetti è il più, vorrei dire, giovanile di tutti, possiamo dirlo,
1: anche più giovane.
0: Giacca di jeans, t-shirt bianca molto stiloso. Nick Casolini, un chiaro omaggio a Sal Da Vinci oggi.
2: Sembro il presidente della Confindustria.
0: È vero, sembra, no, molto elegante come sempre. Ieri in doppio petto
2: per l'ultima con Aredo. Sì.
1: Allora, parlando di mondiali che inizieranno tra poco, l'11 di giugno, Casolini, tu rimarrai qui a Comano a fare il commentatore. Moccetti, una domanda per te. Che
2: fare l'opinionista, il commentatore è quello che commenta le partite.
1: Ho sbagliato le parole perché sono un po' provato dalla vita. Moccetti, dobbiamo aspettarci nel prepartita la solita batteria, Regazzoni, Tarchini, solite cose?
3: Ci saranno anche loro, naturalmente ci saranno anche loro, ma avremo, diciamo così, due configurazioni. Ci sarà a inizio giornata, che poi normalmente è serata perché le partite vanno dalle 18 fino alle 5 del mattino, a volte la prima partita anche alle 22 di sera. Prima ci sarà Gollywood.
1: Prego?
3: Gollywood.
0: No, ma quei nomi siamo fantastici.
3: Gollywood, non ti piace? Ma con dentro le tra gol e Hollywood, visto che si gioca negli Stati Uniti.
1: Con dentro Tarchini.
3: Gollywood, ci sarà anche Tarchini, ci sarà Elias Bernasconi a condurre, ci sarà Regazzoni,
1: sì.
3: Ci sarà Tosetti,
1: grandi,
3: eccetera. Poi dopo, invece, in serata più tarda ci sarà il salotto, stile salotto Champions, ci sarà anche Casolini,
1: bello,
3: ci saranno vari ospiti che
1: al viva che Dio girano. Lì ci saranno anche i gol, no? Per tirare su un po' l'ambiente.
3: No, innanzi Gollywood comincerà con la carrellata dei gol del giorno precedente.
0: Ma io ho una domanda, capo redattore redazione sportiva, Giacomo Moccetti con doppia C.
3: Bravo. Che al telefono devo sempre specificarlo,
0: No, ma noi è vero, doppia C.
1: Devo con la domanda,
0: anche perché il Moccit
1: potrebbe chiamarsi Bernasconi, che frega niente.
0: Ma 104 partite le trasmettiamo tutte, ma i commentatori, cioè c'è sempre qualcuno che le commenta o c'è l'intelligenza artificiale? Chi è che sta sveglio?
3: C'è sempre qualcuno che le commenta. Ho distribuito tra i nostri telecronisti le partite notturne, facendo in modo che uno
0: cita le più temute,
3: magari un giorno fa quella delle 18, il giorno dopo quella delle 21, il giorno dopo quella di mezzanotte, a scalare tutta la
1: Allora, come ti poni tu davanti a un asset, a qualcuno di veramente valido come Casolini, che però cerca i rimbalzi sui social italiani dicendo delle scemenze, tipo che Ancelotti ha vinto 5 Champions League per fortuna, perché è fortunato? Cioè, come ti poni di fronte a uno che le spara così
3: grosso?
1: Allora,
3: Casolini è croce e delizia. Cioè, Casolini
0: più croce
3: è
0: che
3: come
0: delizia.
3: Recoba. Se in serata è un fenomeno, ti risolve la serata, ti dà davvero tantissimo, è proprio un valore aggiunto.
1: Ma quando dice
3: non
1: scemenze?
3: È serata, quando è stanco, quando va lungo, quando non si rende conto che sta esagerando, ti rovina la partita.
1: Nicolò,
3: devo essere sincero, sì, dopo lo faccio parlare. È fondamentale, ho capito, l'apporto, il tutoraggio di sua mamma. Cioè, quando sua mamma gli scrive: bravo Nicolò, stasera non sei stato prevaricatore, ok? Quello momento importante. Quindi io chiedo alla mamma di Nicolò, se ci sta ascoltando, di fargli il lavaggio del cervello. Non deve essere prevaricatore nei confronti degli altri ospiti.
1: Che era la parte che preferivo della Champions League con Berami, quando Berami, 4 mondiali, cercava di parlare e tu gli parlavi sopra e lui voleva metterti le mani al collo. Era la parte più bella della Champions.
2: 4 mondiali vinti 0, ricordo.
1: Sì. Allora, ricordiamo questo rapporto che tanti figli maschi hanno con la mamma. Un rapporto che però è sano, Nicolò, perché io ho conosciuto tua mamma. Lei è veramente importante per te, perché tu sei un po' un caso sociale. No?
2: Sì, diciamo che il tutto parte, non mi ha dato una mano in tenera età, nel senso che mio padre mi fece vedere Bayern Monaco Inter, lei mi portò a vedere L'ultimo imperatore di Bertolucci. Cioè, a 6 anni al cinema, 6 anni non ancora compiuti, tu pensa un bambino in una sala a vedere però l'ultimo imperatore.
1: Tra l'altezza tra l'ultimo imperatore e te c'era comunque contiguità, no? Però lui era un bambino e tu eri.
2: Sono comunque più legato al gol di Nicola Berti.
1: Sì, dai. Ok, ma questa cosa di Mocetti che dice che è importante.
2: Sì, ma è normale, nel senso, è come quando vai a vedere, non so, i Rolling Stones. È normale che qualche volta spacchino qualcosa, urlino e facciano, cioè, se no uno va.
1: Cioè, se paragonate
2: vedere...
1: ai Rolling Stones, Balmiani, per dire.
2: Uno
1: al momento...
2: va a vedere. Come. Gigetto e i suoi fratelli e si trova una cosa.
3: È la sua giustificazione che i numeri 10 sono così, cioè lui potrebbe parafrasare El Niño Maraviglia Alexis Sanchez che disse: ehi amigo, i campioni sono così.
2: Esatto. Cioè, voglio dire, quando sì, tu hai nominato gli altri ospiti dell'altra trasmissione,
1: certo, sono
2: possiamo dire serie B rispetto a noi che andiamo dopo. Cioè, se provi la pressione a Elias Bernasconi e Tito Tarchini, c'hanno 4 di massima, capisci? Noi arriviamo dopo, allora, uno scatto di nervi si addormentano, quindi noi arriviamo dopo.
3: Attacco verso i nostri collaboratori preziosissimi e bravissimi.
0: Prendi le distanze.
1: Facciamo cioè. una chiusa geopolitica, che così tiriamo sul livello.
2: Tu sai chi è Bernasconi, tra l'altro?
1: Elias Bernasconi.
2: Ma lo conosci?
1: Sì,
0: la controfigura di Matt Damon.
1: Ha questa faccia molto media, no? Sembra medio,
0: ma è un bellissimo ragazzo.
2: Sì, sembra rappresentante della Folletto, cioè sono quelli che ti arrivano a casa e che ti portano il bimbi, capisci? A tal la camicia fatta su misura che se facessero uno starnuto gli parte un bottone come Fantozzi al giapponese. Ogni tanto bisogna essere un po' più sciolti, capisci?
3: Mi auguro ti arrivi una raccomandata dall'avvocato di Bernasconi.
1: Allora, gli organizzatori del mondiale americano sono Messico, Canada e America. L'America via Trump ha già detto cose molto brutte su Messico e Canada. Riusciranno a fare un mondiale insieme, Mocetti?
3: Sì, su quello non ci sono dubbi. Gli unici problemi che potrebbero esserci saranno quelli in realtà in via di risoluzione legati al visto rilasciato ai giocatori iraniani per entrare negli Stati Uniti, ma quello dovrebbe arrivare. Ci sono alcuni paesi particolari africani, c'è anche Haiti, dove potrebbero esserci dei problemi all'ingresso per i tifosi che vogliono andare a vedere, ma non è legato al mondiale che negli Stati Uniti, se vieni da determinati paesi come Haiti, come la Costa d'Avorio, come il Senegal, non è facile ottenere il visto per entrare. Il fatto che ci sia un biglietto per andare a vedere una partita non per forza sarà una facilitazione.
1: Questi prezzi dinamici che le partite più importanti costano di più è una cosa normale? O una cosa...
3: È una cosa normalissima negli Stati Uniti. Ieri guardavo i prezzi delle finals NBA al Madison Square Garden. Se i Knicks dovessero andare, devono ancora giocare le semifinali, di fatto la finale di conference. Allora, il biglietto che costa di meno ad oggi, dove non si sa se i Knicks ci sono e chi sarà l'avversario, non si sanno neanche le date, il biglietto che costa di meno sono $3,000, quello che costa di più sono $100,000.
1: Tu sei d'accordo perché ti piace una visione del mondo dove
0: cioè
1: c'è
0: non è molto democratico
1: appunto,
0: lo sport,
1: cioè, tu sei un po' oligarchico come pensiero, no?
2: Io sul calcio, non al calcio, è uno sport popolare, questi qua sono prezzi folli.
3: Ma è la finale dei mondiali, è l'evento più importante al mondo, dunque è normale, è la legge della domanda e dell'offerta.
2: Troppo, costano troppo per me. Cioè, in X $3,000 non spenderei 3 franchi.

0: scorso sono andato.
1: Guarda che Balmelli deve pirolare.
0: Sono andato a Poschiavo con Balmelli.
1: Sì.
0: Ha fumato 40 Parisien, 20 Icos e ha fatto anche un paio di svapo. Una roba impressionante.
2: Vero, confermo tutto.
0: Cioè, Sarri in finale di Coppa Italia in tribuna ha fumato di meno.
2: Posso, Nico?
0: Poi a un certo punto hai finito la carica.
2: Ma dico, qua si può? Qua dentro si può?
0: No,
2: no, per fortuna tu avevi la batteria per ricaricare il telefono, me l'hai prestata per ricaricare l'Icos.
0: Allora ti dico solo:
1: fermo!
0: Sì, ammosta sigla.
1: Girano troppi soldi nello sport.

0: di Elias Bernasconi.
1: Sì, cioè, sì. Per fare, per ragazzi, fare cosa? Giovani, non ha scoperto svegli. La penicillina, ricordati. Bernasconi
0: fa
1: legge.
0: Vabbè, perché sanno condurre uno studio televisivo, magari, magari sembra una cosa facile, no, ma non è. Non è
1: bravo, Bernasconi è bravo, grande commentatore delle moto, secondo me potrebbe essere un bravo.
0: Posso contestarti la sigla, Paolo? Se c'è una cosa che non sopporto, girano troppi soldi nello spot, ma perché io non sento mai dire che Brad Pitt viene pagato troppo, che 50 milioni a The Rock per girare Fast and Furious sono troppi, e invece devo sempre sentire le morali sullo stipendio di Luca.
2: Sai perché non lo dice Paolo Guglielmoni? È perché lui prende i soldoni dai frontaliers, va contro i suoi interessi.
3: Non è per niente vero, potete naturalmente intervenire in questo Bar Sport con il numero di WhatsApp 079 873 8073. Romina da Giumaglio, che è una mia amica, scrive: è vero che ci saranno temperature impossibili al mondiale americano, cioè nelle due località canadesi, Toronto e Vancouver, sarà tipo primavera da noi, ma poi si creperà sia in Messico che negli USA. Prego, Mocetti.
0: Chiaramente farà caldo, ci saranno i cosiddetti cooling break, bisognerà idratarsi bene,
3: però scusami,
0: e in qualche modo giocheranno a pallone.
3: Era chiaramente una provocazione, perché mia moglie, che sta dietro a tutte queste polemiche, i flemi, io le dico di non guardare Tio, ma lei sempre su Dio, praticamente ci sono alcuni medici che hanno detto che è una cosa fuori di testa giocare con quelle temperature in estate in certi luoghi come Messico, America, cioè che non va bene per la salute.
0: Ha sempre giocato.
1: Svizzera, Honduras 2014, Manaus, c'erano 60
0: anche
1: gradi, 200% di umidità.
0: A Pasadena, Italia-Brasile, a mezzogiorno c'erano
1: mi arrivò
0: gradi.
1: Una cavalletta in faccia che era grande come una pernice, cioè,
3: a Manaus.
0: No, è chiaro, potrebbe risentirne un pochettino a livello, perché magari sei più stanco, perché magari fa caldo, ma non muore nessuno, cioè
3: non ho capito, fin tanto che ci sono dei professionisti che si spolmonano con 95% di umidità va bene, quando devi giocare tu la partitella con i tuoi soci no.
0: Ma io però non ho tutto il mio bioritmo monitorato in tempo reale con i dottori che sanno quanto ho dormito, quanto ho nel sangue,
3: c'è la cosa sull'iPhone, se vuoi farla.
0: Ecco, sì.
1: Ricordo che stamattina
0: al massimo io so quanti passi ho fatto oggi.
1: Alle 6:54 stavi già bevendo una Red Bull a stomaco vuoto. Il tuo bioritmo non dei migliori.
3: Casolini,
1: c'è la digestione di un'iguana.
3: Fermi, c'è una rubrica in questo Bar Sport che ci terrà compagnia fino al 29 di maggio, che è Nikipedia. Perché appunto tu, Nicolò, il pubblico lo sa, sei un po' un idiot savant, cioè butti una cosa e tu la sai dire, no? Allora ti faremo 5 domande per vedere se sei veramente così enciclopedico. Facciamo un test: il portiere più pazzo della storia dei mondiali,
1: Higuita,
3: il giocatore più brutto della storia dei mondiali, Trifon Ivanov,
1: allora,
3: ha passato miglior vita.
1: Allora ti posso raccontare questa cosa: una delle persone più gentili che io conobbi in vita mia, Trifon Ivanov, tragicamente scomparso.
2: Come hai conosciuto Trifon Ivanov?
1: Perché giocava nel Neuchâtel Xamax con Detari, quindi erano giocatori di quegli anni lì, e io mi ricordo, perché aveva appena giocato il mondiale del 94, la Bulgaria arrivò in semifinale, si fermò solo dinanzi alla classe di Roberto Baggio, 2-1 nella semifinale contro l'Italia, poi Baggio mezzo stirato giocò la finale da rotto, ma ne discuteremo eccetera, e mi ricordo io Balboi, sono raccattapalle, andai ad abbracciarlo e mi abbracciò con una tenerezza pazzesca.
4: Fratello Xamax 1-0 Alexandrov.
3: Anch'io ho un aneddoto su
4: Ferre a centrocampo.
3: Adesso parliamo della persona scomparsa, evidentemente con rispetto, ma su Trifon Ivanov, che giocava la semifinale del mondiale americano nel 94, io la guardavo su TEF, dove c'era Thierry Roland, commentatore,
1: ricordo.
3: E aveva, non mi ricordo chi, aveva tirato una saetta proprio nelle palle a Ivanov, e il commentatore francese ha detto: il a été secoué dans ce plus un team conviction.
1: Un bel Paolo, ma cos'è sta sigla? Abbiamo abusato dell'intelligenza artificiale.
2: Sì, ancora una volta gli ho detto: Paolo, non usare l'intelligenza artificiale per fare le sigle.
3: Attenzione, se non le sa, cioè se non sa le domande di Nikipedia, Casolini dovrà uscire dallo studio e affrancarsi al vetro.
0: Preparate 5, giusto?
3: Sì, affrancarsi al vetro come fece Dustin Hoffman nel Laureato. Prego, era una battuta, ma se me la fai fare viene meglio, prego.
1: Neanche bellissima, però.
0: No, invece secondo me era carina.
1: Era carina.
0: Una bella immagine, sì.
1: Infatti c'è.
0: Però adesso io preparo le domande,
3: Ci 5 alla volta, prego.
1: Già la domanda sul portiere più pazzo, ci sarebbe da discutere, perché io ho detto Higuita, ma c'era anche Jorge Campos
2: del Messico.
0: Ma quella era una domanda interlocutoria, Nikipedia inizia.
2: Scusate, ma Ravelli.
1: Bravo, Thomas Ravelli, bravo.
2: Spiritato.
0: Allora, Quale di questi giocatori non era presente sull'album delle figurine di USA 94?

0: Subiat, bon vin, Knup.
1: Allora, aspetta che sto facendo l'album. Album dove mi ricordo c'era Cubi che non venne convocato.
0: Giusto.
1: C'era Marco Grassi.
0: Giusto.
1: Subiat.
0: Giusto. Beh, risposta esatta.
2: Andata un po' a sciapacazzo.
1: No, perché cioè, stavo visualizzando tra le altre cose.
0: Non era scontata perché Bonvin poi non viene convocato.
1: Non viene convocato, infatti, era quello che stavo pensando. Subiat viene convocato. Sì, fammi finire.
2: Non fare il compendio.
1: Entrarono entrambi nella partita contro la Colombia, persa per 2-0, Marco Grassi e Subiat. Türkmaz, sì, non convocato. Marco Grassi giocò il mondiale con la maglia numero 14. Sì, Türkmaz, sì, convocato a Euro 96 con la maglia numero
0: 4. Prossima 14. Domanda.
2: 14, giusto. Andiamo avanti.
0: Vai. Ti prego di elencare la sequenza di rigori tirati dall'Italia contro l'Argentina nella semifinale del 90.
1: Allora, Franco Baresi.
0: Giusto. Che fa gol.
1: Gigi De Agostini.
0: È il terzo.
1: Roberto Baggio secondo, Gigi De Agostini terzo.
3: Sì, va bene.
1: Roberto Donadoni quarto, sbaglia.
3: Serena
1: ultimo,
3: l'ultimo.
1: Errore decisivo di Aldo Serena. Para Goicoechea alla 12esima minuto della prima tempo.
3: Giusto. Bravo.
0: Risposta esatta. Stadio. Chi era l'allenatore dell'Irlanda a Italia 90?
1: Grandissimo, Jackie Charlton.
0: Risposta esatta.
1: Non lo sapevo. Giocò contro l'Inghilterra.
2: Ma cos'è che gli serve sapere queste cose?
1: Tu pensa,
2: per conquistare una ragazza.
1: Ascoltami. Il gruppo dell'Irlanda di Jackie Charlton, che era l'ultimo gruppo, che
2: sì,
1: giocava nelle isole.
2: Già bellissimo su Rete 2, Nicolò.
1: Giocava nelle isole, quindi Sicilia e Sardegna, giocarono a Cagliari e Palermo. Sicilia. Perché i tifosi dell'Irlanda e dell'Inghilterra, inseriti nello stesso gruppo,
2: sì,
1: l'Inghilterra veniva da 5 anni di squalifica per i fatti dell'Asia, eccetera, tornavano, c'era grande paura e mandarono le due squadre
2: nelle
1: il
2: isole
1: più lontano possibile. Tu pensa, Jackie Charlton, inglesissimo, giocò contro l'Inghilterra, una partita spettacolare finita.
0: Campione del mondo con l'Inghilterra, Jackie
1: Campione
0: Charlton.
1: Del mondo con l'Inghilterra, partita spettacolare finita 1-1 con gol di Lineker per l'Inghilterra e di Sheedy per l'Irlanda.
2: Prima della prossima domanda, tutte queste nozioni, cioè cosa ti hanno reso nella vita? Cioè, a parte arrivare alla RSI e scroccare uno stipendio.
1: Ma no, mi rendono, sai, quando faccio una cena, che ci sia Guglielmoni o che ci sia un miliardario, il gancio del calcio è sempre valido. Quindi quando tu racconti qualcosa di stupefacente e racconti l'aneddoto su Jackie Charlton, ti ascoltano.
0: Sai cosa? Lui in questa maniera rimane impresso nella memoria della gente. Mm. Se lo conosci una sera è difficile che te ne dimentichi. Okay. Poi hai un po' l'aspetto da fenomeno da baraccone, però...
2: Ma un pelo.
0: Allora, prossima domanda. L'11 titolare della Svizzera che ha battuto la Romania a USA 94.
2: Vai, qua me la devi dare un po' la colonna.
4: Io sono quello della Romania.
1: Allora, la Svizzera con Pascolo tra i pali, Oettinger, Kenten, Herr, Geiger e Breghi, Sutter, Orella, Knuppa, Sforza e Chapuisat.
0: Risposta esatta. Quinta e ultima domanda.
3: Non cadere su quella.
1: Tra le altre cose, scusami, finita 4-1.
2: Sì.
1: Gol di Sutter, Agi, Knuppa. Knup, Chapuisat.
0: Io venni mandato a letto e mi svegliai col suono dei clacson.
1: No.
0: Sì.
1: Ma su che risultato?
0: No, non la vidi proprio. Io non avevo neanche 6 anni.
1: La cosa che mi manda i pazzi.
0: E venni mandato a letto, mi svegliai col suono dei clacson che festeggiavano.
1: Scusate, la cosa che mi manda
2: una regola d'ingaggio, cioè Wikipedia può durare al massimo un quarto d'ora.
0: È una buona regola.
1: Io non ho mai,
0: da domani faccio 3 domande, non 5.
1: Io non ho mai capito una cosa, Paolo. I genitori che fanno vedere il primo tempo.
2: Sì.
1: Cioè, è come se vai al cinema, guardi il gladiatore e dici, vabbè, a fine primo tempo andiamo
0: ma
1: via,
0: infatti,
1: e non vedi la fine. La partita si guarda.
0: Posso dirti, un paio di volte mia moglie ci ha provato con mio figlio, guardi solo il primo tempo, e lui diceva, no, allora vado a letto e mi sveglio per il secondo tempo.
1: Bravo,
0: perché è più ragionevole.
1: Perché, cioè, è clamoroso, uno dei ricordi più brutti della mia vita, tu puoi ricordartela. Ti ricordi quando uscimmo al primo turno di Coppa dei Campioni con il Malmö?
2: Certo che me lo ricordo. Ai rigori abbiamo perso.
0: Però
2: abbiamo
0: quando?
1: Fatto
0: 1-1
1: a San Siro. 89-90.
2: Recoba, rigore sbagliato.
1: Ma quello è l'Helsingborg 2001, 20 anni dopo. No, che 20 anni dopo, 10 anni dopo.
2: Ah, 89 forse.
1: 89-90, okay. Andiamo in Coppa dei Campioni con il Malmö, primo tempo 1-0 Serena. Mio papà mi mandò a letto e io gli dissi: io voglio vederla tutta la partita. Ma no, ma tranquillo che tanto non c'è problema, passiamo. Mi svegliai la partita, 6 anni, convinto di aver passato il turno. Finì 1-1 e andammo fuori dalla Champions League, dalla Coppa dei Campioni. Da quel giorno le ho sempre viste tutte, a costo di andare stanco.
2: Non credo che fosse il trauma proprio originale dei tuoi problemi,
1: sì,
2: Nicolò.
1: Paolo, questo è stato uno dei primi.
0: Allora avrei la quinta e ultima domanda, vai, così chiudiamo questo.
3: Allora,
4: 15 secondi per l'ultima domanda, vai.
0: Carlos Alberto Gamarra, difensore paraguayano, fu inserito nell'All-Star Team dei Mondiali del 2002. Vero o falso?
1: Falso, 98.
0: Risposta esatta.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Alcuni dei paesi partecipanti, a sorpresa, di questa prossima Coppa del Mondo, gli Stati Uniti, Canada e Messico. E oggi andiamo a Curaçao.
1: Ok.
0: Zona Caraibi,
1: quindi è tipo National Geographic Balmelli.
0: Curaçao, sì, National Geographic, sì, più o meno ne sci. Gli animali già in studio. È un paese autonomo, Curaçao, dentro il regno dei Paesi Bassi. Lo sapevate?
1: Puoi non guardare il telefonino quando Balmelli.
2: Sono caraibici. La rosa di Curaçao, sono sul pezzo.
0: Sono caraibici, ma hanno il re d'Olanda. Praticamente come se il Ticino avesse le palme, il mare tropicale, eccetera. Ma il sindaco la fa una penzelese. Curaçao si trova di fronte al Venezuela. Cioè gli abitanti di Curaçao vanno in Venezuela a fare la spesa, a mangiare il sushi e quelle robe lì. E quindi, ecco, per fare un parallelismo, se Brusio è Curaçao, Tirano è Caracas, hai capito?
1: Bene.
0: Ok. La capitale si chiama Willemstad, piena di casette tipiche, azzurre, rosa, gialle, verdi. Insomma, una bellinzona progettata da uno che aveva appena scoperto gli Stabilo Boss. Lingue parlate: olandese, inglese, spagnolo e papimentu. Lo sapevate? No. Conoscete il papimento? Il papimento non è un'imprecazione sarda o della Valcolla, ma è, insomma, un minestrone di lingue tra olandese, tedesco, spagnolo e portoghese. Chi più ne ha più ne metta. Ora guardo il Paolo, perché sì, il blu Curaçao viene proprio da lì, Paolo.
1: Il liquore. Sì.
0: Guardo Paolo perché ai tempi, quando giravi al Blue River a Mezzovico, bevi spesso il blu Curaçao, giusto? Confermi.
1: Beh, è un bel Balmelli, è bella questa cosa di conoscere qualcosa.
0: A Curaçao ci sono alberi chiamati dividivi.
1: Prego?
0: Alberi che si chiamano dividivi, cioè come di una bedra, loro dicono dividivi.
1: Ok.
0: Capito? Crescono piegati dal vento, praticamente, sempre storti nella stessa direzione. Sembrano i lampioni di via Montegaggio a Bellinzona dopo tre giorni di fön, praticamente, questi alberi. A Curaçao vivono circa 150.000 persone, più o meno come il Sopraceneri, se vogliamo, e vanno al mondiale, incredibile. Allora, hanno anche una nazionale di calcio interessante. L'abbiamo detto, non conosciamo ancora alcun giocatore.
2: Ce n'è uno che è stato convocato fino allo scorso autunno, quindi sì. Non so se andremo mondiali, che ha giocato a Lugano, Rangelo Yanga.
1: Prego.
3: Chi? Rangelo Yanga balzò agli onori della cronaca quando il Lugano, in un girone di ritorno, il Lugano dell'allora presidente Renzetti, prese
0: Rangelo Renzetti.
1: Un applauso. Vai.
3: Prese Rangelo Yanga per andare in Europa. Un giocatore che aveva giocato molto bene in Olanda, ma soprattutto aveva fatto un sacco di gol nell'Astana in Kazakistan, arrivò a Lugano. Dicevano: no, ma gioca bene per la squadra, gioca bene per la squadra. Fece zero gol, neanche uno. Sbagliò un gol col Siona alla prima partita dopo un secondo clamoroso a Basilea da zero metri. Secondo me, per colpa di Rangelo Yanga, Lugano non si qualificò.
1: Allora,
3: in Europa.
1: Al di là dell'ottima National Geographic di Balmelli, noi e Giacomo abbiamo puntato molto sulla aneddotica di Casolini che è sterminata. Cambiamo sottofondo e atmosfera proprio per permetterti di tirare fuori i tuoi ricordi di quando eri piccolo, cioè sei rimasto piccolo, ma proprio quando eri piccolo, Nicolò.
3: Tu ti ricordi già come il primo album dei mondiali fatto da te?
2: USA 94, senza completarlo, avevo neanche 6 anni, quindi ero un po' troppo piccolo. Il primo vero completato che ho ancora è quello di Francia 98.
3: Finito con che giocatore?
2: Finito con Tony Adams, che mi mancava.
3: Io ho finito il 90 con Gascogne e il 94 con Wilmots.
1: Sì.
0: Belga.
1: Ci puoi raccontare? Cioè, ti voglio portare su quella partita inaugurale dei mondiali italiani.
0: C'è un amico
1: 90.
0: Che si chiama Wilmots della Mesolcina.
3: Perché? Ma bello in forma.
0: Sì, però raccontami.
3: Scusami, allora, c'è sempre l'ombelico 90, molto grosso.
0: A passa della presa dal 380. Senti, parlaci di Oman Beak.
3: Sì.
0: Le emozioni che ti ha scattato.
3: Pensavo di Oman Gargantini. Dunque, il 90, parto dall'album, finì con
1: massimo 5 minuti.
3: Mancavano due figurine, lo stemma dell'Egitto e la figurina di Paul Gascoigne, miglior giocatore del mondiale, 1990, fece un mondiale strepitoso, l'Inghilterra strameritava di vincere quel mondiale, purtroppo la papera di Shilton contro la Germania a Torino sulla punizione di Breme.
1: Stai già divagando inutilmente.
3: Deviata.
2: Sembrano le digressioni manzoniane, no? Quelle digressioni storiche che ti portano in giro uguale.
1: Bello.
3: Il palo di Waddle, insomma.
1: Vai al conquibus.
3: Tra l'altro la finì con Gascoigne trovato all'edicola di Pontechiasso, mentre lo stemma dell'Egitto me lo diede il bidello dell'elementare di Vacallo, Marco Conconi, che ringrazio ancora. Tifoso della Fiorentina, peraltro, grande tifoso della Fiorentina. Allora,
1: c'è un soggetto.
3: Fiorentina che quell'anno perse la finale di Coppa UEFA contro la Juventus giocando sul neutro di Avellino.
1: Ti aiuto con un soggetto. Allora, io sono in vacanza. Ero tifoso del Camerun.
3: io ero tifosissimo del Camerun da quella partita, dalla prima del mondiale, Italia 90, l'inaugurazione a San Siro, insomma uno spettacolo, il mondiale vicino a noi per la prima volta, il mio primo mondiale era veramente a mezz'ora da casa, io del Bendrisiotto, il mondiale a Milano, l'esordio a San Siro e tutti aspettiamo Maradona, campione del mondo con l'Argentina nell'86, che gioca contro il Camerun, già ribattezzata Cenerentola di quel mondiale, Camerun con un 37enne Milla ormai sul viale del tramonto,
1: centravanti.
3: Mi trovo in Toscana.
1: Cosa interessantissimo. Toscana,
3: in un agriturismo nei pressi di Cecina.
2: Bello Cecina, sono stato anch'io.
3: Sei stato?
2: Con la famiglia, sì, anch'io in un agriturismo.
1: Non ce la faremo mai.
0: No, ma la valle, quando? La Val di Cecina che ti porta a Volterra, non è meravigliosa?
3: Bellissimo. Volterra, San Gimignano,
2: primi anni 2000, bellissimo. Credo.
3: Sei d'accordo, Giacomo? Volterra e San Gimignano, i due paesi più belli del mondo.
1: Dai!
2: Non so se del mondo, no, ma molto molto molto cioè belli. Torri... Sono stato lì, sono stato 3 anni fa.
3: A Volterra e San Gimignano.
1: Bellissimo.
2: Le meglio torri Volterra e San Gimignano.
3: Sai che anche per me, per te Balbelli?
1: Sì, anche per me.
0: Ma sono diverse, non puoi paragonarle. San Gimignano ci sono tutte queste torri che sono spettacolari, sì. Panorama meraviglioso sulle colline toscane. Anche Volterra, secondo me, ha la sua da dire. C'è Volterra... poi l'anfiteatro romano conservato benissimo.
1: Poi Volterra, bravo, sede di Twilight, hai letto i romanzi,
3: esatto,
1: di Twilight.
3: Cioè, roba, Paolo,
1: attenzione, andiamo magari a Camerun. Sì. Andiamo magari a Camerun prima che il mondo collassi.
3: La cosa bella di questo agriturismo è che c'erano tante famiglie, no? Insomma, sai come sono. Non è che sei tu da solo nell'agriturismo, cioè non essendo Flavio Briatore, si divideva con varie persone. Tra le altre cose c'erano 5-6 famiglie napoletane, quindi figurati tu l'esordio di Maradona al mondiale. Stasera voglio vedere Maradona. E
1: Napoli che ha appena vinto lo scudetto.
3: Aveva appena vinto lo scudetto. Tra le altre cose, ti ricordi come vinse lo scudetto il Napoli?
1: Contro il Milan,
2: con
1: 3-2.
2: La monetina di Alemão.
3: Con la monetina, di Alemão a Bergamo, ma soprattutto il Milan perse la penultima giornata. Dove? Mai. Dove?
1: Sì, a Verona.
3: Bravo, la
2: però
3: fatal Verona.
2: Però
3: lei ha
2: introdotto l'argomento dello scudetto del Napoli.
1: Ho sbagliato.
2: Paolo,
1: Andiamo sull'agriturismo di Cecina, per favore, perché vorrei chiudere questo nero.
3: Verona che segnò con Pellegrini, ex Bellinzona, e Sotomayor, tra le altre cose.
1: Sotomayor.
3: Ma lì nasce quello, perché
0: l'hanno
3: poi il Milan
0: tutti,
3: c'è perso,
0: Paolo,
3: certo,
0: ma
3: lì c'è perso lo scudetto. Allora, così, vogliamo vedere Maradona, allora andiamo. Allora, questi napoletani andarono dal proprietario del casolare e dissero: vogliamo vedere la prima partita del mondiale, devo organizzare una cena. Ma qui non è che io faccio, ma chi se ne frega, dobbiamo vedere il mondiale, Maradona, E organizzarono una cena sotto i 70 gradi della Toscana, molto leggera, il muso di maiale, muso e piedi di maiale. Io ce l'avevo 7 anni.
0: Si alza in piedi per dire piedi di maiale.
3: Muso e piedi di maiale in quantità industriali in questo coso.
1: E ritorniamo alla partita.
3: Noi aspettiamo Maradona, ma l'Argentina non segna, non riesce. Ma c'erano Maradona, Caniggia dell'Atalanta, Balbo dell'Udinese, De Zotti della Cremonese, tutti i giocatori che vedevamo in Italia. Gustavo Abel De Zotti, non so se te lo ricordi. Calderon che giocò
2: 4
3: anche
2: minuti,
3: a Sion. Clausen, tutta questa gente qui.
1: Sensini,
3: Nestor, ex
1: ho sbagliato Paolo.
3: Bravo che ti ha dato Sensini, Nestor Sensini, idolo.
2: Quindi
3: a un certo punto nell'Argentina gioca il portiere campione del mondo, Pumpido che era fortissimo, Neri Pumpido, Bilardo l'allenatore dell'Argentina. A un certo punto si issa nel cielo di San Siro a un'altezza siderale di 50 metri Oman Beek, numero 7 del Camerun, schiaccia il colpo di testa
1: che era un colosso,
3: era fortissimo. Finì la carriera, non se lo ricorda nessuno, nella Sampdoria, tra le altre cose.
1: Vai al gol!
3: Colpo di testa. Papera clamorosa di Pumpido, la palla finisce sotto la pancia e il Camerun va in vantaggio.
1: E tu cosa provi? Tu
3: Ho esultato più io di un giocatore del Camerun, perché tu da piccolo, e questa è la bellezza del mondiale, ci eravamo innamorati di questa squadra che difendeva, pestavano come Fabbri, una roba impressionante. Io mi ricordo Caniggia ribaltato a 4 metri d'altezza con questa entrataccia di Massing, che perde la scarpa con Massing, che prende. Prima Caniggia viene preso da uno, rotola, rimane in piedi, viene preso dal secondo, rotola, rimane in piedi, arriva Massing come The Rock, lo alza, che praticamente finisce a Vimercate Caniggia, cartellino rosso. E noi da lì ci siamo innamorati del Camerun, che la partita dopo ci fa conoscere Roger Millà, che segna 2 gol contro la Romania, e 2 partite dopo segna la doppietta contro la Colombia negli ottavi di finale. Con l'Inghilterra perdono 3-2 con doppietta di Lineker. Ma è per dire un ricordo che è l'estate, il casolare, la gente, eccetera, e è il mondiale, era Camerun-Argentina, quindi non sei legato visceralmente, capisci?
1: Ma lui potrebbe fare così, cioè un teatro volendo, Casolini, lo metti lì e racconta queste cose, tipo Federico Buffo, potrebbe provare, no?
2: Sì, in effetti sì, potrebbe provare, sono d'accordo.
3: Nico, voglio fare una domanda,
2: casa dopo un po' non stufa, ma
3: voglio fare una domanda a tutti e tre.
1: Sì, vai.
3: Giacomo, il tuo primo, cioè questo è il mio primo ricordo di un mondiale, il tuo primo ricordo del mondiale.
2: Svizzera Stati Uniti USA 94.
3: Gol di Breghi.
2: Ma io mi ricordo Alan Sutter, io ho questo flash, avevo appunto neanche 6 anni, mi ricordo Alan Sutter con i suoi capelli lunghi contro gli Stati Uniti, è il primo flash che ho.
3: Wijnaldum Breghi. Paolo, il tuo primo ricordo?
1: È una cosa molto contraddittoria che da dire in questo paese, io mi ero appassionato all'avventura dell'Italia nell'82, ero al mare e avevo partecipato al trionfo dell'Italia, underdog, Paolo Rossi, sembrava una squadra che doveva perire immediatamente e poi vinsero con un trasporto popolare meraviglioso, mi ricordo il fiumane di gente eccetera.
3: E l'esultanza di Marco Tardelli, Paolo.
1: Certo, in finale. Prego, Balmelli.
0: Ho ricordi annebbiati di me a casa di mia nonna.
3: Nome della nonna?
0: Totò Schillaci, non la nonna, cioè guardavo Totò Schillaci, perché era Italia 90, la Svizzera non c'era. Mia nonna mi diceva, vendetta, vendetta, era un giardino a giocare, vendetta, vede il Totò Schillaci. Quindi questo è il mio ricordo, non ricordo le partite le ricordo a partire da USA 94, che è il mio mondiale del cuore.
1: Ci siamo fatti prendere la mano, avevamo tanti messaggi da leggere, naturalmente anche la vostra passione è super importante. Domani ci redimeremo e leggeremo i vostri messaggi che ci mandate su WhatsApp. Grazie per oggi, Bar Sport vi saluta.
3: Ma scusa, ma finisce alle 8:26.
1: Ecco, no, allora leggi qualche messaggio, Balmelli, già che
0: no,
1: ci
0: sei. Tra poco, pronto? Tra l'altro.
1: Pronto?
0: Devo leggere i messaggi?
1: Ma sì.
0: Allora, ci avete scritto davvero in tanti, soprattutto insulti e brutte parole. C'è qualcuno che dice, Cookie dice, ma vogliamo parlare della Qatar? Catastrofe che capiterà nel 2030. L'album dei mondiali sarà l'ultimo dell'era Pagnini. Questo qua per voi.
2: Giacomo. Questo è un disastro. Questo è un disastro nel senso che abbiamo visto negli ultimi europei l'album della Tops, per non fare nomi, era stato un disastro. Infatti credo sia stato un crollo delle vendite dell'album delle figurine degli europei. Col fatto che dal 2034 anche quello dei mondiali sia Tops non è una buona notizia.
1: Ma io cioè, da appassionato non abbiamo più uno della Tops per replicare, però vai avanti.
2: No, ma però sì, è un dato di fatto, sì, oggettivo. Hanno fatto credo pure una puntata di un servizio da Falò a Patti Chiari sull'album delle figurine della Tops, un disastro. Io sono un grande appassionato di baseball, quindi le card della Tops sono tantissima roba, ci sono delle card che vengono vendute a 500.000. Io per dire, l'anno scorso ho comprato su eBay la card uscita in edizione speciale di Papa Leone, ok, che hanno fatto.
0: Come di Papa Leone?
2: Sì,
0: da tifoso
2: essendo
0: dei,
2: americano del White Sox, del baseball, ha messo dentro anche Papa Leone, che è tifoso dei White Sox, quindi fanno benissimo le card, ma non sanno fare gli album delle figurine.
1: Ok, io tra l'altro sono amico di Ezio Bassi, che è il direttore di Panini Svizzera, e ve lo porterò qui al microfono.
3: Va bene.
1: Perché anche lui dovrà commentare questa cosa che appunto 2030 è l'ultimo album Panini e poi mollano per questione di diritti o cosa?
2: Sì, perché adesso è la Tops, il gruppo Fanatics di cui fa parte la Tops, che ha trovato un accordo con la FIFA.
1: Ok, non spegniamoci sul finale, facciamo un bel saluto per le telecamere della 1.
3: Posso dirti una cosa sempre di quel mondiale?
1: Sì, sei breve, perché sennò impazzisco.
3: Un altro ricordo?
1: No,
3: scese in campo l'Olanda dei tre olandesi del Milan, che per me rappresentavano la grande rivale. La grande rivale per noi dell'Inter. Il Milan vinceva le coppe dei campioni. La prima partita non si può dimenticare, Olanda-Egitto, anche lì ci innamorammo di una delle piccole squadre e mi ricordo ancora l'esultanza, non perché ce l'avessi con l'Olanda, ma perché era una sorta di derby Milan-Inter, al pareggio su rigore dell'Egitto di Abdel Ghani.
0: Tra l'altro, per chi ci prego di inquadrare ancora Moccetti e Casolini alla nostra bravissima regista Mla, perché dietro in mezzo all'inquadratura c'è Rosy Nervi che aspetta di andare in onda, la vedete perché ci sta guardando su RSI la 1. Salutiamo anche Rosy Nervi. Allora, lasciamo spazio proprio alla nostra regina.
3: Ricordiamo che Balmelli va, ci ha detto che va a fare colazione, andrà al City tra poco.
0: No,
3: a
0: non
3: fare
0: vado
3: colazione.
0: Al City, andiamo.
3: Mi ha già detto che la colazione di oggi è paglia, caffè e il panino Peppo Porchetto.
0: Non si può.
3: Balmelli mangia il Peppo
0: non
3: Porchetto.
0: Non si può parlare di Marche in radio televisione. Vabbè, torniamo domani, ancora qualche immagine di mondiali di calcio degli anni scorsi.
2: Belle, tra l'altro. Bravo Paolo che l'hai scelto, visto il montaggio Mario Kempes, bravo.
0: Bel montaggio, ciao domani.
4: Con Splash e Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashespa.ch

0: Serotonina. Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
1: E buongiorno anche da parte mia, un buon inizio di settimana. Rosy Nervi al microfono di Rete 3, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 10:30, dopo questo bar sport che vi terrà compagnia per seguire anche in un modo diverso, con un punto di vista diverso, gli vari appuntamenti sportivi, dal calcio al ciclismo, passando non so da che cosa, dall'arrampicata dei muri. Buongiorno, buon lunedì. Fatemi iniziare con una augurio di buon compleanno, una splendida donna.

La magica Gioconda rivisitata dai Leaf Fever nel 1991. Senti che sound. Buongiorno a tutti voi, dicevo, oggi lunedì, dunque l'appuntamento per quanto mi riguarda dalle 9 con il sì, certo, il disinformatico in una forma del lunedì per Rete 3, cioè

0: Fatemi dargli il buongiorno, buongiorno, ben arrivato, caro Paolo.
1: Buongiorno.
0: Tutto bene? Sì, sì, sei stato impegnato questo weekend.
1: Sì, sì, sì, sì, sono stato a Mantova a partecipare a un festival di cibo e scienza, che è un bellissimo abbinamento.
0: Davvero?
1: Sì, sì. È molto gustoso e soprattutto cibo per la mente, oltre che per la pancia. E abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti sulla conservazione, sulle plastiche, su come gestire tutte queste novità tecnologiche che arrivano soprattutto nel settore agroalimentare. Quindi, per esempio, ho conosciuto una persona che lavora per l'Agenzia Spaziale Europea e fa coltivazione di patate, beh, non di patate, di piante in generale orientata allo spazio. Sì, diciamo, come? Perché? Perché devi andare a mettere le piante nello spazio? Perché ovviamente se devi colonizzare Marte o se devi semplicemente mettere una base sulla Luna, anche temporanea, dove vai e torni, se hai del cibo che cresce localmente risparmi un sacco di trasporto di cibo dalla Terra.
0: Mi inquieta questa cosa delle patate su Marte.
1: Hai visto The Martian?
0: Sì, caspita.
1: Ecco, gliel'ho chiesto, abbiamo la sua risposta, sì.
0: Dai, sono curiosissima, immagino anche i nostri ascoltatori, quindi dalle 9 ci racconterai di questa due giorni intensa. Per fortuna sei andato a Mantova, per fortuna, in una Modena, accidenti, no. Altra giornata assurda che abbiamo così vissuto condividendo l'attualità, ma noi cercheremo di tenere tutto leggero con appunto dei pensieri positivi, grazie a Niente Panico, e non solo sulla Terra ma nuovi progetti anche oltre. E anche tu hai fatto una conferenza, poi magari ci racconti.
1: Con molto piacere.
0: Tutte queste curiosità a partire dalle 9, potete anche fare delle domande a Paolo, lui è sempre a disposizione. Intanto continuiamo con la musica, sono le 8:47, alle 9 daremo uno sguardo per prima la meteo, la viabilità, alle informazioni e poi apriamo Niente Panico.
2: Perché te stai scappando? Tu sempre fuiste libre.

0: No stress, quello che vogliamo augurarvi e augurarci sempre, soprattutto il lunedì, dove uno riparte allegramente nello stress più totale, con questo carico anche emotivo, no? Da un lato dici, ma sì, mi sono un po' rilassato questo weekend, e poi c'hai tutte quelle le cose da fare in lista per affrontare la settimana. Invece voi dovete proprio approcciarvi tranquillamente, leggeri, con una certa piega filosofica che non fa mai male. E se non vi viene in mente niente, noi abbiamo sempre il nostro amico Mario che ci sta la pagina del calendario filosofico per oggi. Io la condivido con voi, perché oggi la frase è niente po' di meno che di Abraham Lincoln, 16° presidente degli Stati Uniti, rimasto in carica dal 1809 al 1865. E Lincoln disse: tieni sempre in mente che la tua decisione di riuscire è più importante di qualsiasi altra cosa. Ok, quindi quello che capisco io, Paolo, ma non so se mi sbaglio, vuol dire che tu devi rimanere nella convinzione, cioè pensiero positivo, sì, ce la faccio, va tutto bene, poi dopo
1: anche se ho torto
0: anche se ho torto,
2: fate credersi,
0: sì, certo, la decisione di riuscire, la motivazione, quindi mettetevi, va tutto bene, ce la faccio, risolvo tutto con calma, e noi ci siamo qua vicino a voi,
2: niente panico.

0: Io vi ricordo anche il nostro numero, per sicurezza serve sempre, 0798 73 80 73, se volete scriverci, se volete raccontarmi la vostra partenza, il vostro lunedì mattina. Fatemi salutare anche Dome, lui c'è sempre, come c'è sempre il nostro amico Mario.
1: Buongiorno Rosy.
0: Ciao caro.
1: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno
1: Paolo, ma questa cosa delle piante non era una cosa vecchia? Non lo vedevamo già a Spazio 1999 che coltivavano?
0: ride
1: o mi ricordo male? Ciao.
0: Le sa tutte, il nostro amico Domenico.
2: C'era anche il 1999, è un classico della fantascienza, solo che questa è scienza, cioè si fa sul serio.
0: Non è più fanta,
2: esatto.
0: È scienza.
2: Esatto.
0: Aiuto. Paolo, pensa a quello che ti dicevano, no? Ma che se ta satira mia insieme a Tamandia coltiva i patati, pensa se mandano su Marte, cioè guarda che diventa spessa la faccenda, eh?
2: Sì, no? Guarda, io mi consolo perché ho chiesto all'esperta Stefania De Pasquale, che poi sentiremo, e ho chiesto, ma voi porterete le piante, eccetera, ma anche gli insetti, quindi non so, ci sono i ragni su Marte?
0: Non li esporterei.
2: Anche no?
0: Ma no.
2: No, i ragni non li portiamo.
0: Ecco, meno
2: bene,
0: male.
2: Io sono felice.
0: Ecco, sì. Quindi va bene anche a coltivare patate, basta che non ci siano tra le foglie delle patate,
2: esatto,
0: i ragni.
2: Esatto, sono aracnofobo.
0: Ecco, invece i vermetti potrebbero andare bene.
2: I vermetti va bene? Oh. Sì, no, non mi danno fastidio. Ci parliamo tutti i giorni.
0: Tutti
2: ciao, come stai? Bene.
0: Come ti senti? Mi sento un verme.
2: Esatto.
0: Ok.
2: Sto strisciando.

0: Domani abbastanza soleggiato con nuvolamenti a bassa quota, dal pomeriggio ancora densi ed estesi, ma generalmente domani sarà asciutto. Domani raggiungeremo i 20 gradi e in teoria mercoledì abbastanza soleggiato, qualche cumulo sui rilievi, ma dovrebbe mantenersi più o meno, perché qualche rovescio non è escluso nemmeno mercoledì, per dirvi la prima parte della settimana. E invece il traffico è già bello intenso a quest'ora, anzi era già intenso questa mattina abbastanza presto. Adesso ci danno niente di complicato dalle nostre parti, sembrerebbe forti rallentamenti soltanto da Magliaso verso Bioggio, quindi portate pazienza se viaggiate su quella tratta lì. La situazione dei passi alpini: San Bernardino chiuso per motivi di sicurezza, Luco Magno innevato, Bernina normalmente transitabile, e sono invece ancora in chiusura usura invernale Forcola di Livigno e Novena. Se vi serviamo ci siamo allo 079 873 80 73. Nico, sono le 9:02.
1: 3 news.
2: Dazi dagli Stati Uniti: per la Svizzera stiamo entrando in una fase decisiva. Dietro le quinte, tecnici e funzionari della Confederazione tentano di evitare nuove punizioni dall'amministrazione Trump. Per la seconda volta in pochi mesi devono convincere gli americani che l'industria svizzera non approfitta della loro economia. Non resterà niente dell'Iran se non accetterà un accordo. Il presidente americano Trump è tornato a proferire dure minacce contro Teheran, mostrando la sua impazienza per lo stallo dei negoziati di pace. Lo stretto di Hormuz continua a restare bloccato, facendosi sentire sul prezzo del petrolio, che in apertura dei mercati asiatici è tornato sopra i $110 al barile. E infine preoccupa sempre di più l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Non è solo il numero dei decessi, salito a 88, a mettere in allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma soprattutto la difficoltà a contenere i contagi in una zona che da tempo è flagellata dalla guerra civile, dove gli attacchi, anche di gruppi terroristici, causano sfollamenti con migliaia di cittadini dispersi e poche possibilità di contenere i contagi.
0: Ci ritroviamo domani?
2: Se volete sì, se avete piacere ci sono anche domani.
0: Ci pensiamo, sì, sì. Ciao Nico, grazie.
2: Ciao, ciao Rosy, ciao Paolo.
0: Pronti, partenza, niente panico.
3: Nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
4: Rete 3 presenta...
5: Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
0: Tra l'altro, niente panico, io lo inizierei con questo ricordo. Nel 1958, come oggi, per la prima volta al mondo, una donna si mise alla guida di una monoposto nel maggior campionato automobilistico mondiale. Era una 31enne napoletana, Maria Teresa De Filippis. Aveva una Maserati 250F, correva da privata al Gran Premio di Monaco di Formula 1, insomma con Bernie Ecclestone, però tra i 14 piloti che mancano la qualificazione. Però insomma, per noi donne, per sfatare questa storia della donna al volante,
2: sì, basta.
0: Niente panico, lei ne sapeva. E wow, 1958, per ricordare la figura di questa donna, Maria Teresa De Filippis. Di cosa parliamo oggi? Buongiorno Paolo.
6: Buongiorno Rosy, buongiorno a tutti. Parliamo di cibo e scienza. Un bellissimo abbinamento. Quando c'è da parlare di cibo è sempre un piacere, quando c'è da parlare di scienza a volte devi conoscere bene il cibo che mangi, gli imballi nei quali quel cibo arriva. E quindi sono stato per il weekend a Mantova, dove si è tenuto il Food and Science Festival, che è un raduno di esperti dei settori legati all'agronomia, all'agricoltura, all'alimentazione e alla scienza in generale, per parlare di cosa si può fare dal punto di vista scientifico e dal punto di vista alimentare per dar da mangiare a tutti, per mangiare meglio, mangiare bene, mangiare più sano. E sono venute fuori tantissime cose interessanti, e magari oggi ne accenneremo qualcuna, ma davvero ho visto di tutto. Mi sono cimentato anch'io nel fare una conferenza sull'alimentazione in senso lato, nel senso che dobbiamo nutrire gli scienziati che portano gli astronauti a raccogliere informazioni sulla loro composizione fisiologica, come funziona il corpo quando sei in viaggio verso la Luna e ritorno. E soprattutto la cosa più bella è l'atmosfera di voglia di conoscere, di entusiasmo. Tantissima gente presente, tutti interessatissimi, tante conferenze, una più gustosa dell'altra da sotto tutti i punti di vista.
0: Che bello che ci porti il riassunto di questa due giorni, quindi sì.

0: nel Mantovano, anzi a Mantova, una città bellissima anche a livello di patrimonio storico, storico dell'arte. E quindi benvenuto Paolo, bentornato, siamo anche curiosi di sapere che cosa hai raccontato tu, perché ci intriga, sì. Perché io voglio tornare su questo Artemis, una missione che non è mica finita e che ha come obiettivi, insomma, tutta una serie di cose, ma effettivamente a volte non ci si pensa a come sopravvivano gli astronauti in questi viaggi. Sì, abbiamo un po' capito che gli spazi sono cambiati rispetto al passato come spazi abitativi.
1: Sì, ma neanche tanto.
0: Neanche tanto.
1: Abbiamo fatto una piccola simulazione. Ah. E la cabina è un po' come quando vai all'agenzia immobiliare per comprare una casa, no? Ti fanno vedere, ecco, questo è il soggiorno, nelle foto sembra una piazza d'armi. Poi quando arrivi fa, ma scusa, questa cosa è cappuccino? No, questo è il soggiorno. Ah. E quindi il grandangolo esagera un po' le dimensioni. La capsula è molto piccola, poi ne parliamo con
0: dai, i dettagli. Ti prego.
1: Piccolo esperimento che consiglio anche a tutti di fare a casa, perché rende veramente cosa significa viaggiare oggi verso la Luna. È un'altra cosa rispetto ai viaggi intorno alla Terra che abbiamo visto in questi anni, questi decenni con la Stazione Spaziale Internazionale.
0: Ci torniamo, dai, tra un disco.

0: cantava Jovanotti nel 2015 sarà pieno di vita Marte tra un paio d'anni praticamente, quando cominceranno a spedirci. Prima bisogna creare l'habitat naturale che ci consenta di vivere meglio. Dicevi, uno dei temi è quello alimentare.
1: Sì, perché è un po' come quando fai una gita, no? Una gita ti porti tutto da mangiare, se anche vai in un posto dove non c'è niente da mangiare ti arrangi per qualche giorno, lo puoi fare, ti porti tutto da casa, tutte le vettovaglie. Ma se devi starci più a lungo, e per esempio una missione su Marte sono almeno 500 giorni fra viaggio andata, viaggio ritorno e permanenza di un mesetto circa.
0: Ma quanto stai via? 500 giorni?
1: Si fanno i test sulla Terra, ci sono delle persone che si isolano dentro degli habitat che simulano un po' l'interno di un'astronave e stanno 500 giorni senza contatti fisici con l'esterno. Possono comunicare via radio, hanno il ritardo radio come se fossero lontani nello spazio.
0: No.
1: È stressantissimo, un sacco di gente poi sbrocca, litiga.
0: Ti credo.
1: Quindi non è facile.
0: Sai che farebbe bene a un sacco di gente fare l'esperienza terrena di fare questo isolamento. Dici, ripigliati zio, così. Poi ti mandano a fare.
1: Ripigliati zio, è il nuovo slogan dell'Agenzia Spaziale. Sì. Ripigliati zio, ti mettiamo dentro per 500 giorni. Ma com'è andato l'esperimento? Per lui malissimo, noi veramente bene. Guarda, 500 giorni alla pacchia.
0: Io penso che ci sia una lunga lista di persone che ci stanno ascoltando.
1: Accettiamo l'iscrizione.
0: Manderei quello, iscrivi altri, no? Quei giochi di televisione.
1: È come quei kit che puoi comprare o il regalo, ti regaliamo la sauna, ti regaliamo 500 giorni in isolamento. Che bello, come gentile, ma quanto costa? Non ti preoccupare.
0: Tutto a spese nostre.
1: Offriamo noi, siamo contenti.
0: Va bene.
1: Ma seriamente parlando, allora, Food and Science Festival, se vi interessa tutti i dettagli sono presso foodsciencefestival.it, e uno degli ospiti, delle ospiti che ha parlato è Stefani De Pascale, che di mestiere è professore di orticoltura e floricoltura Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria. Ho avuto il piacere di sedermi a un tavolo con lei per chiacchierare fuori onda dopo la sua conferenza. E lei si occupa di agricoltura spaziale, che sembra un controsenso. Diciamo, come vai nello spazio? Che ti serve la verdura nello spazio, l'agricoltura in generale? E invece ti serve perché devi portare alimentazione, devi anche dare benessere psicologico. Una delle cose che si è visto con le piante, c'è una piccola serra a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dove viene cresciuta già dell'insalata, sì, ed è stata già assaggiata da alcuni degli astronauti, è buona, sì, ma soprattutto quello che salta fuori abbastanza inaspettatamente è che è l'unico posto verde a bordo della stazione. E la gente, gli astronauti che stanno là, magari per 6 mesi o un anno, vanno là per vedersi un po' di verde.
0: Ma che bello!
1: Una fogliolina di insalata, mi mancava tanto. Sì, ecco, fai così.
0: Però crediamo che sia vero, ci viene in mente il racconto di tutti questi film spaziali, anche di coltivazioni un po' più inquietanti, come quel film, adesso non mi ricordo il titolo, che avevano pensato che fosse un elemento naturale così tranquillo, questa piantina poi è diventata una cosa devastante.
1: Il giorno dei Trifidi?
0: No, come si chiama? Dove te lo
1: la
0: dico?
1: Piccola bottega degli orrori?
0: Era un grande orrore. Comunque, facciamo così. Sì, creiamo della suspense. Ci torniamo tra un disco per sentire la tua ospite. Sai che mi fa quasi nostalgia. Pensa veramente se ci trovassimo. A volte diamo tutto per scontato, ma ci fai riflettere su questa presenza del verde. Non sappiamo apprezzare le cose fino a quando non ce le abbiamo più, Paolo. Ci torniamo. Dai.

0: Sono 20 anni che mandiamo rover su Marte. Chissà che cosa ha trovato.
1: Questo campione è un'unica grande cellula. Sicuramente biologica. La prima prova incontrovertibile della vita extraterrestre.
0: Finalmente sono papà. Sarà una bella lotta per l'affidamento.
2: È bellissimo.
3: Il primo contatto che avremo con una forma di vita extraterrestre può determinare il corso dei nostri successivi rapporti. Non dimentichiamoci del letale impatto che abbiamo avuto su innumerevoli popoli di questa terra, che si sono fidati di noi, che ci hanno accolti e che abbiamo distrutto con la nostra avventatezza. La vita che conosciamo.
4: Cosa potrebbe mai andare storto?
5: Aiuto, metti la patata che si rivolta, cioè metti che cosa potrebbe succedere, una modifica genetica.
4: Io
5: del
4: gli
5: tubero.
4: Cucina la patata e assassina, sì sì sì.
5: Potrebbe su Marte, potrebbe Paul. Io mi interrogo, ma tu mi devi tranquillizzare, sì, perché sì. Il programma ce l'hai in mano tu.
4: Allora.
5: Questa era Life. Ma,
4: esatto, Life, film di 2017 con Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson. Scientificamente opinabile, mettiamola così.
5: Okay,
4: cioè, ti porti un organismo per la prima volta, trovi un organismo extraterrestre, lo porti. Sicurezza? No, ma parliamoci, facciamo gli grattini.
5: Facevano così.
4: Mettere i guanti di sicurezza? Ma no, oh. Cosa vuoi che sia? È così puccioso. No, non si fa così. Si chiama Planetary Protection, c'è un ufficio apposta che serve per proteggere la Terra dalla contaminazione.
5: Ah, c'è un ufficio?
4: Sì, si chiama proprio Planetary Protection. Non è che dobbiamo difenderci dagli alieni che arrivano gli schivolanti, non è quello il senso. È che devi evitare di contaminare gli altri pianeti e devi evitare che gli altri pianeti possano contaminare te. Noi qui sulla Terra.
5: Ecco, meno male.
4: Ma noi invece vogliamo esportare insalate. In realtà è un po' più esatto parlare di esportare agricoltura. E in questo senso ho parlato appunto con Stefano De Pascale, che appunto è professore di orticoltura e floricoltura all'Università di Studi di Napoli Federico II, si occupa del Dipartimento di Agraria e lei ha una specialità molto particolare, agricoltura spaziale. E quindi gli ho chiesto, ma come mai? Cioè, perché si parla di agricoltura spaziale quando c'è l'agricoltura terrestre? Pensiamo che l'agricoltura sia una cosa tipicamente terrestre. Quindi vediamo se nella sua...
6: Beh, c'è bisogno di parlare di agricoltura spaziale perché se, come sembra, vogliamo esplorare pianeti lontani, se vogliamo tornare sul nostro satellite, dovremmo supportare la vita dell'uomo e per fare questo dobbiamo portare le piante con noi. L'agricoltura spaziale è molto banalmente la pratica di coltivare piante in ambienti extraterrestri per supportare la vita dell'uomo.
4: Ecco, lei la fa molto semplice, sì sì, è banalmente. In realtà è una cosa molto complicata perché devi fornire luce, devi fornire un terreno che sia sano e contenga tutti gli elementi nutritivi necessari per le piante, devi fornire tutta una serie di risorse, l'acqua per esempio, poi ci deve essere un giardiniere, immagino, che si occupa di queste piante. E c'è uno studio che riguarda molto da vicino l'idea di usare queste piante per dar da mangiare agli astronauti quando saranno sulla Luna, quindi si fermeranno là per qualche tempo, e quando eventualmente in un futuro non molto vicino gli astronauti arriveranno su Marte e si fermeranno a lungo. Portare le cose dalla Terra verso Marte è costosissimo, ancora più costoso che portarle verso la Luna, e quindi se riusciamo a costruire in loco delle serre, delle piantagioni, chiamiamole così per semplicità, allora diventa possibile ridurre i costi e magari stabilire anche una piccola base sulla Luna e su Marte.
5: Mi vedo il bando di concorso in futuro, no?
4: Cercasi,
5: cioè, tutti gli skills, esatto, hai il pollice, cioè sei esperto in astrofisica, hai il pollice verde, bene, allora.
4: Sì, sì, beh, in effetti se guardi The Martian, per esempio, uno dei componenti della missione, ok, è fantascienza, però è basata abbastanza da vicino sulla realtà, era una persona esperta, era un agronomo tecnicamente, non un botanico come dicono nel film, era un agronomo, l'ha detto, me l'ha spiegato la Stefania De Pascale, non è che ci sono arrivato io. E quindi abbiamo cominciato a chiederci esattamente come funziona questa cosa e cioè che tipo di piante porti. Sentiamo giusto un brevissimo,
5: certo,
4: intervento che spiega esattamente che tipo di piante verranno portate nello spazio.
6: Beh, nessuna mostruosità green, nessuna piccola bottega degli orrori, ma porteremo le piante che sono alla base dell'alimentazione dell'uomo. dell'uomo anche sulla Terra, quindi praticamente i cereali come il grano tenero, il grano duro, il riso, tuberi come la patata, radici ingrossate come la patata dolce, soprattutto leguminose, importantissima fonte di proteine come la soia, i fagioli, le lenticchie. A questi si aggiungeranno i cosiddetti ortaggi pick and eat, cioè raccogli e mangia, come i pomodori, le insalate, i ravanelli. Ovviamente nell'ambito di queste specie noi selezioniamo le cultivar più adatte ad ambienti spaziali. Che cosa intendiamo? Nel senso, cultivar che si adattano a vivere in habitat che dovranno essere creati su Luna e su Marte.
4: Una bella sfida.
5: Infatti a questo proposito Dante dice, ma scusate, nelle habitat vari ci sono, sapete se su Marte ci sono anche le zanzare?
4: No, ci fatto no, molto ridere. Se non ce le portiamo, no.
5: No.
4: Tranquilli.
5: Invece Isa dice, io su Marte sarei felice con i libri, musica, uncinetto, mia figlia se vuol venire e i miei aspirapolveri. Okay. Siamo già a posto, abbiamo già una community.

0: Permettimi la battuta, gli Stones, Rolling Stones, In the Stars, così eravamo a tema. Loro escono a luglio con un nuovo disco e questo è il singolo che anticipa, che stiamo ascoltando da un po', anche loro un po' alieni.
1: Inossidabili.
0: Inossidabili. È veramente.
1: Possiamo mandarli su Marte senza la tuta, tanto questi.
0: Survivor, ecco, esatto. Tornando invece alla tua ospite, molto interessante, che hai incontrato questo weekend tra scienza e food, un bellissimo weekend dove tu hai potuto anche fare la tua conferenza. Dopo ci racconti, sì. Hai chiacchierato con questa professoressa.
1: Infatti mi sono fatto spiegare esattamente che cosa devi portare. Vuoi crescere una pianta di quelli che hai elencato prima sul suolo marziano, devi portarti anche, non so, il suolo terrestre, perché è quello è fertile, mentre quello lunare marziano è bombardato dalle radiazioni, è sterile per qualche motivo. E lei ci ha dato una risposta dettagliatissima che spiega esattamente che cosa c'è da fare.
2: Beh, allora noi stiamo lavorando alla cosiddetta strategia ISDRU, cioè in situ resource utilization, quindi alla possibilità di ridurre il bagaglio, il grande bagaglio che dovremmo portare con noi utilizzando risorse disponibili in situ. Tra le risorse disponibili in situ c'è la regolite lunare, la regolite marziana, cioè i suoli extraterrestri. Ovviamente noi non possiamo lavorare su regolite lunare o su regolite marziana, perché la regolite lunare ce n'è pochissima, a costi elevatissimi, regolite marziana non ce n'è, quindi utilizziamo i cosiddetti simulanti di regolite che sono prodotti dalla NASA in laboratori e grazie ai tanti dati che sono stati prodotti nel corso degli anni dalle missioni ESA e NASA. Ovviamente a questi sistemi dovranno essere accompagnati da tecniche per migliorare le regoliti, perché le regoliti non hanno le caratteristiche per supportare la coltivazione di piante. Quindi per fare ciò utilizziamo sostanza organica pretrattata da diversi organismi, quindi gli scarti, per intenderci scarti organici dell'equipaggio, scarti alimentari, che possono essere sottoposti a diversi trattamenti di degradazione utilizzando per esempio microrganismi, ma anche insetti. Noi per esempio abbiamo lavorato in un progetto con l'Enea a utilizzare l'Hermetia illucens, la mosca soldato nera, che ha anche un altro vantaggio, perché le larve sono eduli, per cui possono integrare l'alimentazione dell'uomo, oppure per esempio microfunghi, un altro aspetto a cui abbiamo lavorato con l'Università di Pavia. Chiaramente l'ambiente lunare, l'ambiente marziano è un ambiente estremo, quindi sarà necessario creare degli habitat protetti dalle radiazioni. All'interno di questi habitat dovranno essere pressurizzati, dovranno essere ricreate tutte le condizioni ambientali per la vita in generale, per la coltivazione di piante, quindi temperatura, umidità relativa, composizione dell'atmosfera, ma anche luce artificiale. E come dicevamo, potremmo coltivare o utilizzando sistemi idroponici e aeroponici, un po' come quelli che si vedono nelle serre high-tech terrestri, perché la gravità c'è, quindi a differenza della Stazione Spaziale Internazionale, su Luna è un sesto della gravità terrestre, più o meno su Marte un terzo della gravità terrestre, quindi questo ci consente di utilizzare tecniche più simili a quelle che utilizziamo sulla Terra, oppure appunto potremmo pensare di utilizzare regolite migliorata con sostanza organica pretrattata.
1: Ecco, io adoro l'eleganza con la quale Stefania De Pascale riesce a descrivere questo fenomeno, perché lei parla di regolite migliorata con sostanza organica pretrattata. Sì, se avete ascoltato bene il suo intervento avete capito qual è quella sostanza organica, è quella che si usa anche per fertilizzare il terreno sulla Terra.
0: E
1: sarà, esatto, sì, e sarà quello degli astronauti in questo caso, quindi è come dire produzione DOC.
0: Certo che poi ha detto già regoliti, fa un po' strano, sì, da ascoltare, sì. Poi quando dice idroponici, cosa significa? Aspetta, io ho cercato intanto che parlava, sì. Idroponica, questa tecnica di coltivazione delle piante senza la terra.
1: Sì, esatto,
0: ah,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Non sapevo.
1: Vado a pescare direttamente l'acqua e tutte le sostanze nutritive che servono nell'acqua, che è appositamente additivata,
0: sì.
1: E funzionano molto bene, nel senso che le piante crescono tantissimo perché non hanno stress.
0: Ma vedi?
1: Cioè, sai,
0: quindi
1: lei dice è bellissimo perché poi lei si immedesima molto nella pianta, no? E dice no, perché la pianta normalmente è stressata, poverina, perché deve cercare l'acqua, deve cercare le sostanze che le servono, mentre qui ce le ha pronte, quindi la pianta è scialla, è molto rilassata. Sì. No, ha detto esattamente così, questo ce l'ho aggiunto io, certo. Però il senso era quello. Quindi l'idroponica è una di quelle
0: idroponica
1: si usa anche sulla terra in molte situazioni per avere coltivazioni più efficienti, più efficaci. E come sono le cose fatte in questo modo? Buone dal punto di vista nutrizionale, sono equivalenti a quelle normali, ma a volte ci sono delle situazioni particolari. Per esempio, lei parlava del pomodoro di Pachino,
0: sì,
1: che vivendo in zone dove c'è l'acqua salmastra poi acquisisce quel sapore perché poverino è stressato,
0: ecco, vedi,
1: fa fatica e quindi diventa saporito, si concentra, mentre lo stesso cultivar fatto in Olanda diventa un pomodorone di quelli grossissimi, però non ha lo stesso sapore.
0: Vedi? Tu pensa,
1: io sono qui che io non so distinguere un ranuncolo da un ramarro e
0: ma niente, con la R c'era la R, è così, però vedi, ognuno il suo. E tu hai fatto una bellissima chiacchierata con Stefania De Pascali, che ritroviamo dopo Born in the USA.
1: Ho chiesto di The Martian, io ho una scena in mente, la scena della patata,
0: eccola,
1: detto così un po'. No,
0: torniamoci
1: dopo per me.

0: facciamoci due.
1: La missione esplorativa doveva durare 31 sol, per sicurezza hanno mandato viveri per 68 sol, la quantità per 6 persone, ma ci sono solo io, quindi ne ho per 300 sol, anche se penso di poter arrivare a 400 se li raziono. Quindi devo scoprire come fare a coltivare del cibo per 3 anni su un pianeta in cui non cresce nulla. Per fortuna io sono un botanico. Marte dovrà avere paura dei miei poteri fitologici.
2: E insomma, il tuo sopravvissuto The Martian parla proprio di questo. C'è poi la scena dove va a coltivare le patate e deve mettere giù un fertilizzante che puzza abbastanza.
3: Esatto, è uno di quei profumi memorabili.
2: Esatto.
3: È una delle più belle scene del film. E io ho colto l'occasione, visto che avevo a disposizione un esperto del settore, ho chiesto, ma la scena di The Martian, quella dove lui pianta le patate nel suolo marziano e lo fertilizza usando gli scarti organici,
2: infatti poi dei fa il
3: suoi
2: commento.
3: Compagni,
2: sì.
3: E la sua risposta è stata, beh, sentiamola insieme.
4: Beh, allora, The Martian assicura, a parte il fatto che il mio libro si chiama Piantare patate su Marte, il lungo viaggio dell'agricoltura, sicuramente il riferimento a The Martian c'è. Sicuramente il film ha il grande, come dire, il grande merito di aver riportato alla ribalta una cosa importantissima per l'esplorazione spaziale, cioè la sopravvivenza. Quindi non a caso il protagonista è quello che lui definisce un botanico, ma in realtà è un agronomo, che per sopravvivere coltiva piante, in particolare coltiva patate. Molte delle cose che sono presenti nel film sono effettivamente realistiche, cioè sono sistemi a cui noi lavoriamo, perché molto spesso tra scienza e fantascienza c'è veramente un sottilissimo velo che il tempo poi elimina, quindi a volte viene prima la fantascienza, a volte addirittura la scienza è in grado di anticipare la fantascienza.
3: Che carino, bella questa cosa.
2: Bello.
3: Quindi una volta tanto un film di fantascienza che arriva da Hollywood ed è quasi completamente corretto.
2: Facciamoli sentire ancora il pezzo del il vero problema per la coltivazione era l'acqua. Allora come si ingegna? Aspetta.
5: Il problema è l'acqua. Ho creato 126 metri quadrati di terreno, ma per diventare fertile il terreno ha bisogno di 40 litri d'acqua per metro cubo, quindi ho bisogno di molta più acqua.
2: Un casino.
5: Per fortuna ho una ricetta. Prendi dell'idrogeno, aggiungi dell'ossigeno e bruci.
2: Semplice, no?
3: Che ci vuole?
5: Centinaia di litri di idrazina inutilizzata nelle nebbie. Rilascerò l'idrazina sull'iridio che agirà da catalizzatore, trasformandola in azoto e idrogeno.
2: È complicato.
5: Dopodiché dirigerò l'idrogeno verso un'area circoscritta e lo brucerò.
2: Ecco.
5: Fortunatamente nella storia dell'umanità non è mai successo niente di brutto. Aver dato fuoco all'idrogeno.
2: Aiuto, aiuto. La NASA odia il fuoco, dice.
3: Sì,
2: e insomma, un tema quasi è più facile fare l'orto qua da noi, no?
3: Decisamente, ecco. Tutto molto più facile sulla Terra. Forse noi non ci rendiamo conto di quanto benessere abbiamo gratis, diamo per scontato, e invece quando vai in qualunque altro posto dell'universo devi portarti tutto e non c'è niente, non c'è aria da respirare, non c'è una temperatura adeguata, passerai tutta la tua vita dentro una tuta spaziale se vuoi uscire, perché o stai dentro la tua casetta o appena esci, apri la porta di casa,
2: radiazioni,
3: c'è. Esatto.
2: Cose
3: non è facile.
2: E allora trattiamo bene il nostro pianeta,
3: esatto.
2: Abbiamone rispetto.
3: Questo è il messaggio fondamentale che è arrivato da questo incontro, da questa giornata, serie di giornate di incontro che riguardano appunto il cibo e la scienza e l'agricoltura. E c'è un'ultima domanda che hai detto, ma tutto molto bello questo, magari poi ci torniamo fra un attimo.
2: Certo.
3: Perché la domanda è interessantissima, tutta questa ricerca per portare il cibo per gli astronauti, ma ci sono delle ricadute concrete da noi? Cioè questa cosa poi ha delle applicazioni terrene, se posso fare questo gioco di parole, e la risposta è sì, ma è più articolata ovviamente, perché Stefano Di Pasquale, come è nella sua competenza, sa spiegare bene le cose.

0: Tra l'altro, dunque, un festival Food and Science, coltiviamo la conoscenza, sì. Che si è svolto a Mantova. Paolo è stato anche relatore e mi piace il fatto che poi ci si parla, perché tante volte ci sono delle competizioni tra scienziati, tra ricercatori. Invece hai detto è stato molto bello chiacchierare con la professoressa Stefania De Pascale, e io ho intervistato lei, e lei ha chiacchierato con me, ha intervistato me. Tu invece hai parlato di quella che è la tua passione.
1: Sì, sì, il programma Artemis, quindi il ritorno alla Luna, e abbiamo parlato soprattutto delle ricadute scientifiche, cioè perché gli astronauti, uno magari non ci fa caso, no? Tutti hanno visto il vasetto di questa crema spalmabile che viaggiava nella cabina, molti hanno visto, come dire, il lato più spettacolare, più emotivo, umano, ma c'è anche un lato scientifico che fondamentalmente significa che tu, come astronauta, sei il ricercatore, ma sei anche contemporaneamente la cavia degli esperimenti. Quindi, per esempio, gli astronauti sono andati intorno alla Luna con dei braccialetti speciali che rilevano tutti i movimenti. È un po' come un contapassi, tipo i Fitbit, per intenderci, questi braccialetti di fitness, però è messo sul polso perché nello spazio non usi le gambe, ti muovi principalmente usando le braccia,
0: certo.
1: Sei in assenza di peso, e poi hanno dei sistemi di monitoraggio per le radiazioni, hanno dei sistemi di monitoraggio di quello che mangiano, e soprattutto la sfida è più grossa, è la convivenza, perché sei isolato dal resto della Terra, perché se la vedi fuori dal finestrino, tutta la gente che conosci sta là in quella falce piccolina che sta lontanissimo in un angolino, e poi hai tre persone in fianco a te che sono i tuoi compagni di viaggio e stanno letteralmente in fianco a te. Giusto per capire, fate un esperimento anche a casa se volete, provate a tracciare per terra un quadrato di 2,10 metri, diciamo 2 metri, ecco,
0: aiuto,
1: 2 metri, e poi altezza stessa quantità, quindi 2 metri più per 2 metri per 2 metri, metteteci 4 persone dentro, ecco, questo è lo spazio, sono 9 metri cubi che sono disponibili nella cabina della capsula spaziale Orion.
0: Aiuto.
1: E questa è una di quelle spaziose, perché ai tempi dell'Apollo io sono stato dentro una copia di questi, in scala naturale, di questi veicoli, e effettivamente era claustrofobico al massimo. Teniamo presente anche che la toilette di bordo nelle capsule Apollo non c'era, e non vi racconto come si risolveva questo problema in modo complicato, ma mentre nel nuove capsule, questo è il grande passo avanti, ci abbiamo aspettato 50 anni anche per avere la toilette a bordo finalmente.
0: Mamma mia.
1: E che poi si è messa un po' intasata, ma è un'altra storia, e il risultato è che c'è una cabina sotto, tipo toilette d'aereo, ma più stretta ancora, e vai là. E però sei a stretto contatto con i tuoi compagni. Ma loro l'hanno presa molto sportivamente, hanno detto una cosa bellissima, hanno detto: noi siamo partiti che eravamo amici, e siamo tornati che siamo migliori amici l'un dell'altro.
0: Eh beh, perché poi lì vivi proprio tutto in modo simbiotico.
1: O diventi amico,
0: no,
1: non ti puoi più
0: ti
1: vedere
0: odi.
1: Più.
0: Esatto. Ma ti capita, no? A volte di partire in vacanza con degli amici, sì. E durante la vacanza dici: no, basta, non la sopporto più, lo butti fuori dalla navicella, non puoi.
1: No, non è consigliabile.
0: Anche le signore che a volte non vogliono andare in bagno perché si vergognano, cioè, lì non ci sono scuse, no. Cosa fai? Muori con la pancia che esplode.
1: Cristina Cook è una delle la donna che era a bordo è assolutamente sportiva, abituata, lei ha già vissuto sulla stazione spaziale internazionale, quindi sa esattamente come cosa si fa, cosa succede e come comportarsi.
0: Non sono temi decisamente scontati,
1: no.
0: Paolo, hai raccontato tutto e dicevi anche i temi medici, no? Dici a volte fanno da cavia per sviluppare nuove tecniche,
1: ecco.
0: Dicevi anche questo aspetto medico era molto interessante.
1: Infatti, perché molta gente dice: ma come, spendiamo un sacco di soldi per andare allo spazio? Perché ci sono delle ricadute molto rapide e pratiche. Faccio un esempio: gli strumenti scientifici, gli strumenti medici che servono, per esempio un ecografo che serve nello spazio, deve essere il più leggero possibile, il più miniaturizzato possibile, il più affidabile possibile, deve essere a batteria, deve funzionare in condizioni difficili, e quindi lo sforzo che fai per costruire un ecografo che funzioni sulla stazione spaziale è quello che poi puoi riciclare per portare un ecografo in valigetta, per cui in mezzo al nulla, in qualunque paese del mondo, puoi avere la possibilità di fare un'ecografia tascabile,
0: wow.
1: Invece di dire: no, devi farti 500 km a piedi perché l'ospedale più vicino con un ecografo grande come una stanza è lì. Quindi sono ricadute dirette. Faccio un altro esempio altrettanto veloce: i test immunitari. Sappiamo che nello spazio il sistema immunitario cade, ha dei grossi problemi, riemergono virus latenti. Non è life, questa è scienza. E varicella, per esempio, herpes può ricomparire, è successo già agli inquilini della stazione spaziale. Beh, per avere tracciamento del sistema immunitario si usano dei libriccini che hanno delle foglie, dei fogli umidificabili, e praticamente li metti in bocca, assorbono la tua saliva e registrano e conservano fino al ritorno lo status del tuo sistema immunitario, quindi senza refrigerazione. E anche qui queste sono cose che possiamo applicare in condizioni e in paesi dove la refrigerazione e le strutture ospedaliere standard non ci sono.
0: Quindi non è un'analisi che ti fanno in tempo reale dalla terra,
1: esatto,
0: però insomma è un
1: al ritorno la fai.
0: Caspita, Paolo.
1: Notevole, bravi.
0: Notevole. Capisci perché sono passati 50 anni prima di ripartire,
1: sì.
0: Perché dobbiamo garantire anche lo stato di salute, creare delle situazioni un po' più agevoli,
1: sì,
0: per quanto possibile.
1: E soprattutto adesso ci vogliamo tornare con degli esseri umani normali, non dei super uomini fortissimi, capaci di flettere una tuta rigidissima. Oggi è per questo che è tutto così complicato, ci è voluto così tanto tempo, e anche perché ci sono molti meno soldi rispetto all'epoca Kennedy degli anni 60.

0: Dai, mandiamo anche un saluto a chi ti manda un saluto, Gianluca, nella fattispecie, che ci scrive da Castelvetro di Modena. Dice un caro saluto all'amico Paolo, ecco.
1: Grazie.
0: Anche per il bellissimo libro, si complimenta con te, l'ultimo libro dedicato alla missione Artemis o Artemis, chi dir si voglia, una delle missioni, perché sappiamo si va a 5, giusto?
1: Sì, beh, almeno fino a 5, poi non si sa.
0: Non si sa.
1: Il direttore della NASA ha detto vorremmo anche arrivare a 100, se le cose vanno bene.
0: Con tutti noi su poi nei viaggi di vacanze. Dove vai in vacanza? Ma vado sulla Luna, vado su Marte, vado.
1: Vedremo come vanno le cose, perché il budget della NASA l'amministrazione Trump lo ha ancora una volta tentato di falcidiare, però il Congresso sta intervenendo per ripianare, quindi vedremo come vanno le cose. Noi siamo qui a godersi l'avventura.
0: Esatto. E riduce dal tuo Food and Science Festival, Paolo, cosa ti porti a casa?
1: Ah, io mi porto a casa una risposta molto bella, che è l'ultimo intervento della professoressa De Pascale, che spiega una cosa importante, perché noi pensiamo alla ricerca per lo spazio e per il progresso, l'esplorazione del cosmo, eccetera, però queste cose hanno un ritorno diretto anche qui su di noi, sulla Terra, anche in campo agricolo, quindi ce lo facciamo spiegare direttamente.
2: Grazie veramente per questa domanda, perché è una domanda a cui tengo tanto. Il mio motto è piante nello spazio, più spazio alle piante sulla Terra, proprio perché la ricerca spaziale produce conoscenze e tecnologie che ci consentiranno non solo di rendere l'agricoltura terrestre più sostenibile, ma anche di conquistare spazio alle piante sulla Terra, perché cosa c'è di più estremo di Marte al momento, e quindi di coltivare in ambienti estremi terrestri, come per esempio i poli, i deserti, ma anche le nostre megalopoli. Pensiamo alle vertical farm che oggi sono presenti in tante megalopoli asiatiche e americane. Mi piace ricordare che la prima coltivazione di piante in verticale è stata ipotizzata e realizzata nell'ambito della ricerca sull'agricoltura spaziale al Kennedy Space Center, così come è un brevetto, nasce da un brevetto della NASA degli anni 90, l'utilizzo dei LED per l'illuminazione artificiale delle piante, cosa che oggi è anche utilizzata in ambiente terrestre, nelle serre appunto terrestri.
1: Ecco, quindi adesso abbiamo la risposta: quello che fai nello spazio lo ottieni e lo coltivi direttamente anche sulla Terra.
0: Ricordiamo il libro della professoressa De Pascale che tu hai con te proprio fisicamente.
1: Sì, eccolo qua, Piantare patate su Marte.
0: Bellissimo. Fa molto ridere, esatto.
1: Il lungo viaggio dell'agricoltura.
0: Bellissimo. Paolo, ancora una cosa, ti prego, prima di salutarci, tu hai parlato di tanti temi, ce n'è uno che avevamo in sospeso per no, abbiamo detto tutto per Artemis, sì,
1: quasi tutto. Ci sono alcune piccole cose che è importante ricordare. Quando si va nello spazio, i soldi non vengono spesi nello spazio, vengono spesi in stipendi. Questa è una cosa che abbiamo sottolineato. Abbiamo fatto un piccolo esperimento anche lì, fatto vedere il budget americano e poi la NASA rispetto a una banconota. E il budget della NASA è una strisciolina di meno di un millimetro di una qualsiasi banconota,
0: ecco,
1: rispetto a quello che si spende in, che so, armamenti, pensioni, istruzione. Eppure con quella fettina si riesce a fare tantissimo.
0: Grandi
1: Infatti
0: progressi.
1: Uno dei settori che ha il maggior numero di ricadute e di ritorno sull'investimento fatto nella ricerca.
0: Grazie per ritornare sempre da noi il lunedì per Niente Panico. Ti ritroviamo anche nel podcast del disinformatico che ho lanciato erroneamente all'inizio di questa settimana. Di cosa parli?
1: Sì. No, questo mese, perché
0: mese.
1: È mensile, parliamo di una cosa in particolare che mi ha affascina da molto tempo e riguarda soprattutto un tema che non conosciamo molto bene. Vado a recuperarla perché stavo cercando di improvvisare che cosa ho parlato, perché ne faccio talmente tanto.
0: No, ma infatti, perché poi avrai ancora dei prossimi appuntamenti anche oltre.
1: Eccolo qua.
0: Bene.
1: È vero, le tastiere e le cuffie usate come grimaldelli. C'è una ricerca fatta dall'istituto nazionale svizzero che riguarda proprio la sicurezza delle tastiere wireless, e salta fuori che si possono intercettare in molti casi, ci sono marche più o meno affidabili di altre, e pagare tanto non significa necessariamente avere più sicurezza.
0: Perfetto, abbiamo penso detto tutto, ti diamo appuntamento la settimana prossima, Niente Panico, con nuove sorprese e tante curiosità. Grazie a Paolo, buona
1: giornata.
0: Grazie
1: Rosy, grazie a tutti, ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E in attesa di andare a coltivare le patate su Marte, ecco, vediamo poi se, non so, Fabio, saresti disponibile? Scusa, non ti ho aperto neanche il micro.
2: Sai che potrei?
1: Potresti?
2: Potrei.
1: Sì, potrebbe essere un piano B.
2: Sei lì, tranquillo.
1: Un piano P, piano patate.
2: Esatto.
1: Un piano patate, pianti le cose, ti prendi il tuo tempo, voilà. Ti stressi di meno.
2: Slow life.
1: Esatto. Chi lo sa? A proposito di tempo, nuvolosità variabile, schiarite, alternate a deboli rovesci. Limite delle nevicate oggi. Attorno ai 1800 metri, temperature massime dalle nostre parti, sud delle Alpi 19 gradi, in Alta Engadina verso i 10 gradi. La situazione dovrebbe essere ballerina, col tempo un po' su, un po' giù, un po' annuvolamenti, un po' sole, fino a mercoledì con temperature in rialzo fino a 23 gradi. Le 10:03 minuti, Fabio, a te la parola, le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Donald Trump ha convocato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra in Iran. Lo riporta la CNN, stando alla quale l'incontro è avvenuto sabato, presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Intanto, nelle scorse ore, il presidente statunitense ha lanciato un nuovo avvertimento al regime iraniano, invitandolo ad accettare l'accordo proposto dalla Casa Bianca per mettere fine alle ostilità e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Altrimenti, ha ammonito Trump, la guerra riprenderà con più forza anche grazie al sostegno annunciato di Israele. Infine, nelle prossime ore si terrà l'udienza per la convalida dell'arresto del 31enne che sabato ha travolto con l'auto decine di pedoni a Modena, causando 8 feriti, alcuni dei quali gravi. L'uomo senza precedenti e con problemi mentali durante il primo interrogatorio non ha risposto alle domande degli inquirenti, è accusato di strage e lesioni gravi.
1: Ci ritroviamo tra una mezz'oretta.
3: A dopo.

Chris Cab con questo pezzo del 2013. Oh, sembrava un giapponese, perché ho fatto non lo so. Abbiamo in scaletta anche le bambole di pezza che hanno cambiato la mia vita, e quella dell'Interno 5, che siamo andati a sentirle live. Beh, le abbiamo scoperte a Sanremo, come penso la maggior parte di voi, anche se c'erano dei fan già di vecchia data. E niente, abbiamo molto riso per alcuni titoli. La cantante bella carismatica, adesso vedo che saranno anche presenti nel Festival Estivo di Bellinzona, dunque avrete modo di rivederle live se vi incuriosisce. Tiene bene il palco tutta la band, con dei look super da Jam e le sue colleghe da palco, per rifarci ai cartoni animati. Quello che stiamo per ascoltare si intitola Porno. Prima di ascoltarcelo, volevo dirvi che oggi c'era un altro tema da celebrare, un anniversario, un compleanno di un'invenzione che effettivamente ci ha cambiato la vita. La storia del Tetra Pak segna proprio un punto di svolta nella conservazione industriale degli alimenti. Prima si parlava di patate nello spazio, beh, rimanendo sulla terra bisogna dire che questo sistema, nato dall'intuizione di un imprenditore svedese, Tetra Pak è stata fondata da Ruben Rausing e Lund, svedese, appunto, negli anni 50, e l'idea era anche precedente. Già nel 43 questo signor Rausing immaginava un contenitore che fosse economico, igienico e soprattutto adatto a mantenere il latte fresco senza refrigerazione continua. Il problema da risolvere negli anni 40 era che il latte veniva venduto soprattutto in bottiglie di vetro riutilizzabile, ma erano costose da trasportare, fragili, difficili da sterilizzare perfettamente, e così Rausing voleva un sistema che riducesse i costi logistici, garantisse la sterilità assoluta e permettesse, appunto, la conservazione più lunga. E allora ha sviluppato questa tecnica. C'era un prototipo, era un cosiddetto famoso tetraedro di carta, Tetra Pak, ok, con questa forma geometrica semplice da piegare, e che poi ha portato l'innovazione e il vero salto. Non era tanto il contenitore il salto, ma il processo. Il latte viene sterilizzato separatamente, la confezione viene sterilizzata, il riempimento avviene in ambiente chiaramente sterile, ecco, e da lì il grande impatto globale e tutto il cambiamento radicale dell'industria lattiero-casearia. Quindi oggi bevete il latte dal vostro Tetra Pak in un modo diverso, fategli gli auguri perché è il suo compleanno.

Che ci sarà, Paolo torna settimana prossima, ce lo teniamo stretto. Rosy di mattina invece mi scrive Claude, diciamo che averla anche per tutto il giorno lei mi è una disgrazia, ti ringrazio tantissimo, sei un amore, apprezzo questi complimenti veri, grazie Claude.

0: ragione, Fabio, ma sei sul pezzo. Lunedì prossimo è festa, hai ragione, e quindi effettivamente, vedi che per fortuna che ci siete voi, ragazzi. Io ho qualche problema con... delle volte vi capita, dice, ma che giorno è oggi? Boh. Ah, è vero. E beh, allora non ci siamo lunedì prossimo, ma ci siamo quello successivo. Ce la faccio.
1: Love is a word I don't understand. Simple as sad.

saluto anche Wave Spider che mi dice good morning Rosy, tra poco ti scrivo una critica. Io sono qui, certo, scrivimi tutto quello che devi scrivermi. Buongiorno e grazie anche a chi mi dà le dritte per lunedì prossimo. Ah, così possiamo soffermarci di nuovo su un'altra delle feste, sai, quelle lì che dici ma chissà cosa fa riferimento. Poi ci sono persone che sono estremamente sul pezzo sulle varie ricorrenze, altri come la sottoscritta meno. Vabbè, poi si possono comunque, vabbè, approfittare. Dice vabbè, non sapevo che c'era un giorno di libero, ma perché non approfittarne. Io domani invece vorrei invitarvi a una bella chiacchierata, se vi va, con la sottoscritta, ma soprattutto nel nostro spazio Pink Floyd, dove facciamo della terapia di gruppo radiofonica. Vorrei parlare con voi su spunto dell'Interno 5, mio ghostwriter di fiducia. No, ogni tanto ci confrontiamo e ci siamo detti ma a cosa servono gli amici? Magari una famiglia non ce l'hai più per X motivi, una volta è stata un riferimento la famiglia, poi i tempi cambiano, l'età avanza, magari qualche problema di troppo, ecco, tu perdi quei riferimenti che sono sempre stati i tuoi. Ma per fortuna ci sono gli amici. Che cosa sono gli amici? Che ruolo hanno gli amici? Ci rendono più felici, ci proteggono, mantengono giovani e sano il nostro cervello. Gli amici, ne parliamo domani a partire dalle 9:00.

vi saluto, vi do appuntamento domani, vi lascio come sempre in ottime mani con Ottavio e Fabio per una nuova settimana in compagnia del Cactus. Ci vediamo domani, fate i bravi, mi raccomando, niente energia negativa.

0: Ehi, Susetta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Senti, come va?
1: Bene.
0: Sei andato dall'Indigo, dall'Indiocolò, dall'Indigino, dall'Indiocolò, no. E come si chiede? Da dove dovevi andare? Dall'Indigrinocolo?
1: Esattamente lì.
0: L'Indigrinocolo.
1: Nogolo.
0: Sei andata, tutto bene?
2: Da solo in compagnia.
1: No, ci vado oggi pomeriggio comunque.
3: Hai capito dove doveva andare?
1: Ah, ma no, ti hanno cambiato il microfono.
3: Hai
1: Tavio.
3: Capito dove doveva andare?
1: Perché hai quel microfono?
3: È perché l'altro la usano coso.
1: Dall'Englongorogolo.
3: Dall'endocrinologo. All'endocrinologo.
4: Un programma pungente.
1: Dall'Englongorogolo.
3: L'endocrinologo.
1: Dendro
3: di coso. Hai presente quelli che dicono otorinolaringoriatra?
1: Riatra.
3: Sono termini complicati, eh?
1: Certo, non è facilissimo. Buongiorno Ottavio.
3: Buongiorno Fabio. Addirittura adesso c'è una disciplina che studia la relazione fra mente
1: e corpo.
3: Sistema nervoso, sì. E endocrino. Sai come si chiama?
1: No.
3: Psiconeuroendocrinoimmunologia.
1: Ma tu perché ti sei, cioè questa perché, mattina ti sei svegliato così?
3: No, perché vedevo questa scritta PNEI, psiconeuroendocrinoimmunologia, mi affascina.
1: Diciamo così, mandateci un vocale dove riuscite a dirlo davvero.
3: Psiconeuroendocrinoimmunologia, sono appassionato di parole lunghe.
1: Sì, mi sembra di averlo capito. Buongiorno a tutti quanti, buon lunedì mattina. Questo lunedì che è partito, c'era il sole, adesso non c'è più il sole, non si capisce più niente, non si capisce nulla. Allora facciamo il nostro grazie al casting dopo questo weekend, vediamo che cosa ha partorito la nostra mente.
3: Sì, allora, prima di tutto voglio sapere se c'è qualcuno all'ascolto che era in quelle famose code di sabato.
1: No!
3: Non in auto. A piedi?
1: Quindi?
3: In piedi, dormire.
1: Quali?
3: In coda.
1: Dormire in coda?
3: Per il nuovo Swatch.
1: Ah!
3: Che quello... è riuscito ad accaparrarselo.
1: Chi ce l'ha fatta? Ma poi scusami, lo vendevano solo quel giorno o erano limitate le vendite?
3: Sono limitate, nel giorno d'uscita hanno pezzi limitati, infatti a un certo punto tu eri in coda da tutta la notte, usciva uno e fa: oh, va che sono finito, andata a casca e sono finito.
1: Terribile, terribile.
3: Poi arriveranno col contagocce nelle varie concessionarie.
1: Come quello della Luna, il Moon.
3: Esatto, devi andare ogni giorno e dire: ce n'è uno,
1: ce n'avete uno. Ce l'avete.
3: Allora facciamo così: coda per l'orologio, ma in generale per cosa avete fatto la coda?
1: Ah.
3: Perché c'erano altre occasioni in cui ci si metteva in coda.
1: Eh beh, certo. Tipo quando vai al cinema.
3: Per le ciabatte bianche, gialle e blu, ti ricordi?
1: Le ciabatte gialle
3: blu. Limited edition famose.
1: Sì, credo di avere in mente. Mi ricordavo le calze.
3: Le gialle calze,
1: blu anche.
3: Sì,
1: vabbè, insomma. Poi vi chiediamo anche, cerchiamo qualcuno che ci dica qual è l'ultima domanda che ha fatto all'intelligenza artificiale.
3: Sì, dopo spiegherò perché mi interessa sapere se potete
1: condividerla
3: o screenshotarla o riferirci. L'ultima domanda che avete fatto al AI.
1: E l'ultimo è l'ultimo che cerchiamo. Dai, oggi solo tre?
3: Sì, uno o più persone che dicano Bambaranga, Bambaranga.
1: È Bamba o Bangaranga?
3: No, Bangaranga,
1: vedi, ma tu non vedi, per questo abbiamo bisogno di qualcuno che lo dica, perché noi non lo sappiamo dire.
3: Bangaranga.
1: Bambaranga. Bangaranga.
3: Grazie.

0: Raga, cosa vi avevo detto venerdì?
1: Cosa hai detto? Io non c'ero.
2: Cosa vi avevo detto? Io cosa sono meglio dei Bookman che essere gli Liberatori.
1: Cosa hai detto?
3: Aspetta.
2: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, viva il cactus.
3: Allora aspetta, torno al suo vocale di venerdì, alle 10.29 sentiamo.
0: Bangaranga, bangaranga, bangaranga.
3: Aveva previsto tutto.
1: Aveva previsto, grande Aaron.
3: Alla faccia dei bookmakers che si sono sbagliati alla grande.
1: Mamma mia, quest'anno
3: grande.
1: Veramente, di solito gli ultimi anni ci prendevano e adesso.
3: Invece no. Se scommettevi sulla Bulgaria te la pagavano 23 volte la tua posta.
1: Ti rendi conto? C'è qualcuno che ha fatto questa
3: 23
1: cosa?
3: 23 volte la tua posta.
1: Magari.
3: Mettevi 1.000 franchi, 23.000 franchi. Ma torniamo alle code bibliche, oserei dire, di iniziate già venerdì mattina.
1: Venerdì
3: a Lugano.
1: Mattina, aspetta, la vendita era
3: si apriva sabato mattina.
1: Sabato mattina, dal venerdì,
3: venerdì mattina
1: lavora,
3: a Lugano
1: questo.
3: C'era già gente in coda per questo.
4: In varie città del mondo, davanti ai negozi Swatch, stamattina si sono formate lunghissime colonne di persone intenzionate ad accaparrarsi il frutto di una collaborazione top secret tra l'azienda di Bien e la concorrente Audemars Piguet.
3: Quindi irresistibile per gli appassionati.
1: Beh, certo.
3: L'occasione. Però Lugano non è stato il record svizzero per quanto riguarda le code.
1: No?
3: No.
4: In Svizzera il record di clienti è stato registrato a Zurigo, dove c'era anche il nostro corrispondente Fabio Storni.
3: Sentiamolo. Vai.
5: Vai. Questa è la fila per entrare nel negozio della Swatch in Bahnhofstrasse, poco prima dell'apertura delle porte.
1: Aiuto!
5: Centinaia di persone accalcate da ore, se non da giorni, per questo orologio. Un orologio da tasca colorato, senza cinturino. Prezzo attorno ai 350 franchi.
3: E lì hanno passato la notte in coda.
1: Ma tra l'altro posso dire, possiamo dire che esteticamente non è che sia è veramente così speciale questo orologio.
3: Perché da tasca, dici?
1: Perché, ma scusami, ma chi lo usa più l'orologio da tasca?
3: Ma è per quello.
1: Abbiamo i telefoni, abbiamo tante robe da tenere in tasca.
3: No,
1: che è
3: comodissimo. Deve essere originale.
5: Quanto ho aspettato? 14 ore. Ne valsa la pena, quindi?
1: Dai,
6: sì.
5: Sì, certo, io ho passato del tempo insieme a mio figlio.
3: Ah, beh, 14 ore vuol dire tutta
1: beh,
3: la notte.
1: Mi sembra giusto. Come hai passato il tempo con tuo papà questo venerdì? Sono stato in fila 14 ore.
3: Papà, ti rendi conto che era da anni che non stavamo insieme così tanto? Ma dai.
5: C'è anche chi è arrivato dall'Austria dopo ore di viaggio ed altre in colonna.
3: Ti rendi conto?
7: Tisce di tochter.
5: È per mia figlia. Lei è a casa e io qui a comprare l'orologio.
3: Lei ha mandato il papà, ancora più furba dell'altro, che ci è andato personalmente. La domanda è: perché li prendono questi qua? Li comprano?
1: Spero li rivendono, dai.
3: Li vendono, sentiamo.
1: Vai.
5: Io ne ho due rosa e uno nero. Due li regalo ad amici e uno lo tengo per me.
3: Sì.
5: E non li vende? No, li regalo.
3: Non li vende, ha detto.
1: No, lui li regala.
3: Senti,
5: Fuori dal negozio, infatti, inizia già la fase di rivendita. Bello, eh? E prezzo minimo? 1.500.
3: Infatti, no, è vero.
1: Ma li ha venduti qui in fila.
5: 1.000 non sarebbe male, ma lo venderei anche per 800.
3: Su tutti i punto CH, 1.799.
5: Poi arriva la notizia. Siete tutti informati, l'orologio è esaurito.
1: No,
6: non ce ne sono più, ma lei ci prova comunque.
8: Sì, vediamo cosa succede, ci mettiamo in coda.
3: È ancora lì oggi, lei.
1: Poverina.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, io e mio marito eravamo a New York durante il Black Friday un anno.
1: Sì.
0: E ci siamo detti, dai, andiamo alla Apple e compriamo qualcosa lì, vediamo se ci sono gli sconti. Sì, come no. Abbiamo fatto la fila, perché di solito è aperto, mi sembra, 24 su 24.
1: Sì.
0: E avevano chiuso e poi hanno riaperto a mezzanotte.
1: Per cosa?
0: E abbiamo fatto la fila lì perché speravamo di avere chissà quanti sconti. Come no?
1: No, niente.
0: Alla fine ci ha regalato un buono di $50 della Apple, chiaramente.
1: Vabbè.
0: E siamo comprati il cover dell'iPad che avevamo comprato.
1: Dai, almeno.
0: Però sì, è stato divertente.
1: Divertente fare una
0: fila. Fare la fila una volta nella vita.
2: Ma non ho capito, ha fatto la fila, no, per il telefono che poi...
1: No. C'era il Black Friday.
2: Ok.
1: E quindi lei ha detto, faccio la fila perché magari, essendoci il Black Friday, faranno degli sconti pazzeschi, e allora io mi metto in fila perché metti che non arrivo in tempo,
2: esatto,
1: e hanno già venduto tutto, e quindi
2: niente.
1: Invece no, vabbè, però ti hanno dato un buono, quindi buttalo via, cioè è comunque una soddisfazione. Non so, è il tempo che hai passato in fila, poi questa è la mia domanda, il tempo che passi in fila per queste cose, tipo quel signore 14 ore, vale, quanto costa quell'orologio? 350 franchi?
2: Penso 350.
1: Cioè, 14 ore della tua vita valgono 350 franchi?
2: Dipende il valore che gli dai tu, capisci?
1: Ho capito, ma che valore dai a un oggetto di plastica? Non è solo di plastica, però ci sono altri materiali all'interno, ma scusami.
2: C'è anche la passione o la FOMO, cioè la paura di perdersi qualcosa di esclusivo che solo tu e non altri puoi avere, oltre appunto a chi lo rivende a 1.600, 1.700, che tanto poi fra un po' uscirà per tutti.
1: Esatto, ma poi l'ultima volta, non impariamo niente dalla vita, dalla società, perché l'ultima cosa che mi ricordo io, poi correggimi se sbaglio,
2: I bubila.
1: Anche quanti? C'era la FOMO, questa roba di tutti,
2: esatto,
1: che volevano comprarle, andavano a fare la fila, avevano fatto questi pop-up shop, quindi questi shop che arrivavano e stavano lì solo per un periodo. La gente andava lì. Tu ne hai più visti in giro? Io non l'ho mai più visti addosso alle persone.
2: No,
1: zero.
2: Si portano addosso?
1: Sì, c'era gente che la toccava, la borsa, la cintura, allo zaino.
2: Riescono a creare questa attesa febbrile per cui quasi quasi anche tu che non sei in fila dici, perché non sono in... No, vabbè, adesso non esageriamo.
1: Non così tanto.
2: Tra l'altro sono stato in coda da alcuni da venerdì mattina a sabato a mezzogiorno.
1: Ok.
2: E mi chiedo come facevano a espletare le funzioni.
1: Secondo me ti fai tenere il posto.
2: Fisiologico.
1: Devi farti tenere il posto e vai in uno dei ristoranti bar vicini.
2: Poi hai visto quante risse tipo a Milano?
1: A Milano l'ho vista, ma è terribile.
2: E ti credo, tu sei in coda da 14 ore, arriva uno, ti passa davanti.
1: Certo che non è divertente.
2: Chiami i carabinieri.
1: Esattamente.
2: Comunque gli iPhone erano una delle principali cause di code fuori dai negozi, perché all'epoca te li vendevano solo lì appena usciti, non potevi fare preordini, non potevi ordinare online. Nel 2014 per l'iPhone 6 c'era una coda interminabile con gente accampata anche 4-5 giorni prima, e c'erano i codatori professionali.
1: Cosa vuol dire?
2: Persone pagate fino a $2,500 per stare in fila dall'inizio.
1: Però vedi, $2,500 può valere, 14 ore, $2,500, ok, 350 franchi, no.
2: No,
1: tra l'altro spendi tu, quindi ancora peggio.

0: Ci arrivano i vostri messaggi allo 079 873 8073. Vi ricordiamo, su WhatsApp ci potete scrivere così, oppure su Telegram cercate il bot Rete 3 e ci trovate, ci scrivete lì dentro e noi riceviamo anche da lì i vostri messaggi.
1: Ma Telegram non è mica quello per
2: dipende.
1: Le cose polosche, no?
2: Dipende
1: cosa ci scrivo.
2: Dipende da te.
1: Ah, okay.
2: Come tutte le cose.
1: Me lo usi, sì, no, va bene.
0: Allora, ci scrivete com'è sta storia che per l'ultimo gadget ci si sparano ore e ore di colonna e al supermercato ci si lamenta se l'anziano davanti a te conta i franchetti?
1: Perché la colonna l'hai scelta tu, hai scelto tu di farla.
0: Lì ti ci ritrovi.
1: Poi, secondo me, guardando gli occhi di alcuni, era come se avessero una missione, cioè
0: addirittura.
1: Gli dava la sensazione questa cosa di avere una missione da compiere. Ma sentiamo un'amara riflessione di Roby.
0: Vai.
3: Forse bisognerebbe riflettere. Ci sono parti del mondo dove vedi fare delle code incredibili per un tozzo di pane e una ciotola di riso, e qua code incredibili per un cazzo di orologino, eppure si menano.
1: Sì. Fa riflettere. C'è invece chi ci ha già fatto il documentario,
0: sì,
1: pensa.
0: Vai.
1: Ha sentito noi che ne parlavamo in un minuto. Ha già creato il documentario sul Philanthus, mi sembra.
4: Oggi studieremo un fenomeno.
0: Vai.
4: Fenomeno chiamato Philanthus Dementis. Ci sono persone che possono passare più di 2 giorni in fila, in colonna, per comprare un oggetto o magari neanche riuscire a comprarlo. Gli studi portano persone a direzioni. Queste persone o sono appassionati,
1: ma c'è una smarty,
4: oppure sono semplicemente dei perditempo che pensano di diventare ricchi rivendendo un oggetto con un valore pari a nulla. Queste persone lo facevano ai tempi per i libri,
1: Harry
4: poi
1: Potter,
4: per il cinema,
0: certo.
4: Ora lo fanno per gli oggetti. Nessuno capisce il motivo, dato che tutte queste cose per cui fanno fila sono cose che durano, l'hype dura per al massimo una settimana.
1: Grande Luca, prossimo conduttore della storia infinita lui.

0: Check this out.
1: L'ultima domanda che ho fatto alla I è stato chi ha fatto l'ultima domanda alla I?
2: Bella domanda,
3: era quello che ci serviva.
2: E cosa ti ha risposto? Non c'è la risposta,
3: non ci ha detto la risposta.
2: Bellissima domanda,
4: bene.
2: Alla I.
5: E oggi si regalano biglietti
6: con Orang Music.
3: Ebbene sì, continuano questi biglietti ad esserci e a poter arrivare nelle vostre taschette, quindi per chi abbiamo i biglietti oggi, ovviamente per voi, ma per quale concerto, Ottavio?
2: Elisa!
3: Elisa!
2: Niente meno.
3: Quindi quando si terrà? Si terrà giovedì 25 giugno al centro urbano di Bellinzona, ovviamente al Nevermind Music Fest. Allora, noi abbiamo due biglietti da regalare a una sola persona che può decidere di sfruttarli come vuole, quindi portare con sé l'amico, l'amica, il compagno, la compagna, partner, cose, tutto quello che volete, ma solo una persona potrà portarsi a casa due biglietti. Come fare?
2: Boh!
3: Dai!
2: No, facciamo così, siamo generosi.
3: Sì.
2: Scriveteci il cognome di Elisa.
3: Il cognome di Elisa.
2: Di Elisa, dai,
3: allora.
7: 079
3: 8673 8073. Buona fortuna!

0: Il cactus è il momento di scoprire il tempo di oggi e forse anche di domani e le ultime notizie.
1: Oggi in tutta la Svizzera nuvolosità spesso estesa con solo brevi schiarite, occasionali rovesci più probabili dal pomeriggio con nevicate fino ai 1800, massime di oggi al sud 19, al nord 15. Domani in tutta la Svizzera dapprima abbastanza soleggiato, nel corso della giornata aumento della nuvolosità e dal pomeriggio possibili rovesci.
2: News. Il Ministero Pubblico Genevrino sta allestendo un dispositivo speciale in vista del vertice del G7 in programma dal 15 al 17 giugno ad Evian, sulla sponda francese del Lemano. Le autorità genevrine infatti stanno valutando diversi scenari, tra cui la gestione di possibili arresti numerosi che richiederebbero di raddoppiare o triplicare il personale e l'impiego fino a 6 procuratori al giorno. L'esercito israeliano è intervenuto nuovamente questa mattina per fermare anche la nuova missione navale della Global Sumud Flottiglia, intenta a portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese nella striscia di Gaza. Stando alle prime informazioni, le imbarcazioni sarebbero state intercettate e fermate al largo di Cipro in acque internazionali. E sono riprese questa mattina alle Maldive le operazioni per il recupero dei 4 subacquei italiani morti dopo l'immersione in una grotta e i cui corpi sono già stati localizzati. La salma di un 5° sommozzatore era già stata recuperata nei giorni scorsi. La missione era stata sospesa dopo il decesso di un soccorritore militare esperto. Alle nuove ricerche parteciperà ora una squadra di 3 specialisti finlandesi.

0: Messo in palio i biglietti per portarvi a casa, insomma, una serata magnifica in compagnia di qualcuno, ma anche di Elisa. Elisa, il cognome ce l'avete scritto
1: e
0: voi.
1: Tutti gli appassionati, i fan di Elisa lo sanno proprio
0: certo.
1: Subito, non devo neanche andare a cercarlo.
0: E certamente, vi ricordo, è giovedì 25 giugno 2026, ci sarà Elisa in concerto al Nevermind Music Festival in zona.
1: Quasi tutti hanno scritto il cognome esatto. A parte alcuni, secondo me, traviati dal correttore.
0: Sì, qualcuno,
1: cosa che è arrivato?
0: Allora, Stoffi, Ciuffoli,
1: no, Cioffi,
0: Ciottoli,
1: Ciottoli,
0: Ciottoli,
1: Totti.
0: Tuffì, non so quelli da mangiare, Tuffì.
1: È una canzone di Vasco.
0: Ah, è solo la canzone.
2: Tuffì.
1: No, il cognome esatto era Toffoli.
0: E chi è che ce l'ha scritto giusto? Tantissime persone. Infatti abbiamo dovuto fare estrazione bendata a sorte.
1: Sì, e la sorte ha premiato.
3: E chi ha premiato la sorte?
1: Mela! Melanie.
0: Ah, ok.
4: E wow, grazie mille. Sono super felice. Ho scritto perché me la sentivo di vincere, quindi oggi mi sa che gioco anche all'otto. Grazie, ciao.
0: Dai.
4: Ciao.
0: Grande,
1: Millions.
0: Per tutti gli altri, non preoccupatevi, ci saranno altri biglietti in palio sia nel corso della giornata che anche i prossimi giorni. Comunque, Mela, dato che ti sei aggiudicata i biglietti, ti regaliamo la nuova canzone di Brescia, va bene?
1: Sì.
0: C'entra niente, ma...
1: Punto.

0: Brash con Da Dio, anche questa è uscita venerdì scorso, e noi vogliamo tornare un ultimo momento perché ci è venuta in mente una cosa su la fila.
1: Sì, le cose per cui si fa la fila.
0: Coda.
1: Si narra di una fila chilometrica di persone davanti a un grande magazzino di Lugano,
0: sì?
1: Moltissimi anni fa, credo il 1950, molti anni fa, perché in questo grande magazzino arrivò per la prima volta,
0: sì?
1: La scala mobile, che per noi oggi è un oggetto scontato, quotidiano.
0: Facile.
1: Tu pensa alla prima volta che un essere umano saliva su una scala mobile.
0: Una diavoleria.
1: C'era una coda incredibile e in coda c'era anche il nostro...
0: Giovanetti!
2: Ci troviamo in Piazza Grande a Lugano, davanti all'entrata della merceria di una nota catena svizzera, l'Innovazione. Tant'è vero che nella parlata comune Piazza Dante è Piazza Innovazione.
3: Oh zio, hai 2 franchi per un panino?
2: Certo, tenga buon uomo.
3: Grazie zio, sei della tele?
2: No, mi spiace deluderla, ma siamo della radio.
3: Ah, bella la radio.
2: Ma torniamo al vero motivo della nostra visita. Oggi, 7 marzo 1956, assisteremo ad un momento storico, l'inaugurazione, proprio nel grande magazzino in questione, della prima scala semovente sul territorio svizzero.
3: Oh, scusa, hai ancora 50 centesimi che costa 2,50?
2: Va bene, tenga buon uomo.
3: Oh, grazie, eh.
2: La scala semovente, altrimenti detta scala mobile, già presente nelle lontane Americhe, dove ha rappresentato un grande balzo di progresso, sbarca anche da noi. Questa diavoleria tecnologica permette di passare da un piano all'altro senza alcuna fatica. Shura, è venuta qui per l'evento?
4: No, mi sono qui per comprare il pane, un paro di cervella, che non più negozi in qua. Ma capisci mio perché c'è tutta sta gente che è in strada?
2: Signora, oggi è il grande giorno.
4: Ah, e fai metà prezzo sui vesti.
2: Le dice niente la parola scala mobile?
3: Oh, scusi, Shura, c'è mica 2 franchi per il tram?
2: Giovinotto, cessi di importunarci perché stiamo lavorando.
3: Oh, cessi sarete voi due.
2: Allora, basta, Shura, oggi qui inaugurano la scala mobile. Lei la salta sul prim gradino e la si ritrova al pian da Shura.
4: Ma il piede, da sotto, con mio bisogno di andare da Shura, eh?
2: Capisce la portata rivoluzionaria di questa invenzione?
4: Ma mi capisci tu, ma che con tutta sta gente dura che passi dentro che più una volta? Vuoi da un'altra parte a comprare il pan?
2: C'è stato concesso di essere tra i primi a testare questa strepitosa comodità. E men che non si dica, senza avere mosso gamba, ci troviamo già al primo piano.
3: Oh, ma chi c'è? Ciao zio!
2: Ma...
3: 100 franchi per il carrello!
2: Ancora lei... Da Lugano in centro è tutto, dal vostro inviato Fulvio Giovanetti. A voi la linea.

0: Mi dai il permesso di leggere un messaggino che ci è arrivato?
1: Proceda!
0: Allora lo fa, metto il sottofondo adeguato.
1: Chiedono se puoi fare tutta la puntata con la voce da vecchio, non so
0: no,
1: cosa intendono.
0: No. Allora.
1: Non so perché.
0: Perché prima ho fatto l'anziano. Joe ci scrive: ho fatto sentire l'episodio di qualche settimana fa dove cercavate qualcuno che guarda video di presse idrauliche a mia mamma. E fin qui tutto bene. Tra l'altro esiste il podcast, andate a cercarlo. Ho chiesto a mia mamma se lei lo guarda e mi ha risposto che non sa chi è. Cosa vuol dire?
1: Ma pensava che presse idrauliche
0: fosse una persona.
1: Sembra il nome di un rapper,
0: il
1: no?
0: Il signor Pressa Idraulica.
1: No, il nome dei rapper famosi.
0: Ah, tipo uno che rappa con Sfera e Basta e Pressa Idraulica.
1: Pressa Idraulica.
0: Bellissimo. Bellissimo.
1: La metti a ritmo e hai già fatto un pezzo.
0: È già andata.
1: Anzi, un'idea, fai un brano rap con sotto.
0: Ah, il rumore della pressa idraulica. Non chiamandomi io Pressa Idraulica.
1: No, no. MC Pressa.
0: MC Pressa.
1: Si presta.
0: Allora, torniamo a noi, torniamo all'agenda perché è arrivato il trio Cipolla.
2: Allora, la fisarmonica in radio non
0: ti
2: che...
0: piace?
1: No, scherzo.
0: Vabbè, ti devi accontentare per questi minuti. Quindi stavamo parlando dell'agenda, ne abbiamo trovata una e voi con noi dovete capire a chi è, di chi è, a chi appartiene. Noi leggeremo degli indizi al suo interno, vi ricordiamo che il personaggio in questione può essere reale, di finzione, attuale, del passato. Come sempre vale todos, leggiamo il primo indizio e poi diciamo che cosa c'è in palio.
1: Parlare con gli animali.
0: Il primo indizio è
1: parlare con gli animali.
0: In palio ci sono le calzette di Rete 3 e la matita infinita. Quindi, insomma, dei bei premielli.
3: Infilaita. 079 873 8073.
0: Quello dipende dall'utilizzo che ne fai. Chi l'avrà perso?

0: Abbiamo chiesto, anzi stavamo cercando un po' di figure. Uno era qualcuno che ci dicesse, anche più di qualcuno, Bangaranga.
1: Bangaranga.
0: E ci sono arrivati un po' di Bangaranga.
1: Sai che senza Bangaranga forse non avrebbe vinto quella canzone. Senza la parola Bangaranga, Bangaranga.
0: Sai che anche
1: non,
0: secondo
1: non
0: me
1: non avrebbe vinto.
0: Soprattutto, cioè, senza ritornello sarebbe stato. Non no, era non facile. Qualcuno che ha fatto la coda l'abbiamo trovato. E qual è l'ultima domanda che avete fatto all'AI?
1: All'AI, ad esempio, Kiki, l'ultima domanda che ha fatto è: le bacchette sono posate?
0: Quali?
1: Le bacchette che si usano per mangiare il cibo cinese,
0: dipende,
1: giapponese.
0: Dipende se le hai in mano o se le hai posate sul tavolo.
1: No, lui ha perso una scommessa.
0: Perché?
1: Perché ha risposto sì, le bacchette sono considerate posate.
0: Beh, ma certo.
1: Lui aveva scommesso che le bacchette non fossero posate.
0: Delle posate.
1: La tua ultima richiesta?
0: La mia? Io stavo per leggere quella di Rudy, posso leggerla?
1: Vai.
0: Quindi sedetevi, ho chiesto a ChatGPT quanti Oscar ha vinto Eva Enger.
1: Beh.
0: Rudy ha detto questa cosa.
1: Secondo me nessuno. Comunque.
0: Guarda, io l'ultima cosa che ho domandato lo controllo subito. Allora, Call of the Gods dura di più del gioco mixtape? Questo è ciò che ho cercato io.
1: Nulla.
0: Sono due videogiochi che sono usciti recentemente, molto belli. E, vabbè, volevo capire se ci avrei messo lo stesso tempo oppure
1: no. Ecco, io sabato pomeriggio per la prima volta, magari tu l'hai già fatto. Ti sei mai chiesto che viaggio fa, che strada fa la tua domanda che digiti nell'intelligenza artificiale?
0: No.
1: Interessantissimo.
0: No, non me lo sono mai chiesto. Cioè, credo di avere una mezza idea, però non me lo sono mai chiesto.
1: Fra l'altro la risposta sembra quasi istantanea, no?
0: Eh beh, certo.
1: Però tu sai che i data center dove sono? Negli Stati Uniti.
0: Certo.
1: Allora, tu digiti la domanda,
0: sì?
1: Ad esempio, le bacchette sono considerate posate.
0: Sì.
1: La tua domanda esce già giustamente dal telefono.
0: Sì.
1: Poi dove va un centralino del tuo operatore in Svizzera, a seconda del provider che hai.
0: Sì.
1: Da lì passa attraverso cavi in fibra ottica fino a Zurigo, perché è uno snodo, che poi lo distribuisce ai grandi nodi europei. Francoforte, Amsterdam, Londra sono i principali nodi.
0: Sì.
1: Cosa sono questi nodi europei? Sono i punti da cui partono i cavi sottomarini in fibra ottica che attraversano l'oceano. Sapevi che le tue domande passano sotto l'oceano?
0: No.
1: Sotto l'oceano, trasformate in impulso laser che va a 200.000 km al secondo. Quindi la tua parola sotto forma di dati, la tua domanda, in meno di 40 millisecondi è arrivata dall'altra parte sulla costa americana.
0: Così poco?
1: Da qui raggiunge i data center con i vari server e tutto, che elaborano la tua domanda e poi ti danno la risposta in base a come è stata addestrata l'intelligenza artificiale. Poi da lì ritorna tutto in re. Ti rendi conto?
0: Cioè, rifà tutto quel viaggio al contrario per darti la risposta.
1: Ma io sono andato tantissimo in trip sabato pensando che tutte le cose che noi chiediamo alla I passano nei cavi sotto il mare, che hanno il diametro di un tubo da giardino, 2 centimetri e mezzo.
0: Vabbè, però per loro sono solo 1001100.
1: Lo so, sono solo uno, ma c'è tutte le domande del mondo che vanno avanti e indietro.
0: Quello è vero.
1: A 200.000 km al secondo, non è la velocità della luce, ma poco meno. Poi mi sono chiesto sabato pomeriggio, come li posano i cavi sul fondo dell'oceano?
0: C'è un posacavi come il posaconi.
1: Bravo, fra poco vedremo la nave posacavi. Posacavi.
0: Posacavi.

0: srotolano migliaia di chilometri di coni sul fondo dell'oceano.
1: Cosa sono,
0: sono le navi Posaconi. Tra poco su Real Cactus Channel.
2: Voglio vedere solo Posaconi.
0: No,
2: Posaconi o al massimo dei Posaconi.
3: Posaconi
2: al massimo dei Posacavi.
3: Posacavi,
2: chissà come sono i Posacavi. Dimmelo tu, i Posacavi.
0: Te lo dico,
2: poi
0: te lo dico.
2: Ho visto,
0: vi consiglio di cercare su YouTube cavi sottomarini, come avviene la posa sul fondo degli oceani.
1: Cioè tu sei passato dalla pressa idraulica per addormentarti a questo praticamente.
0: No, è stata una successione di ragionamenti. Il primo era che strada fa la domanda che faccio sul coso,
1: sì.
0: E poi ho visto anche i video sui data center negli Stati Uniti.
1: Belli.
0: Su quanto costumano, quanto costa raffreddarli.
1: Esatto, il discorso dell'acqua.
0: Perché per noi è una roba eterea l'AI, però è, comunque deve tradursi in,
1: fisica.
0: In cose fisiche. Allora, vedete i video della Posacavi, sono navi abbastanza grandi.
1: Sì.
0: A seconda della lunghezza del cavo che devono posare,
1: certo.
0: Hanno al centro un gigantesco tamburo rotondo su cui è arrotolato il cavo di fibra ottica.
1: Sì.
0: Mi sono chiesto quanti metri ci staranno di cavo. Anche 2800 chilometri.
1: La
0: 2800 chilometri di cavo.
1: Così tanto?
0: Di cavo, loro navigando a passo d'uomo, praticamente 5-10 km all'ora, lasciano nell'oceano
1: tutti sti cavi
0: che va a appoggiarsi sul fondo. Dove c'è necessità di interrarlo, perché magari sei vicino alle coste,
1: sì.
0: Rischi che lo arrino, che gli mettano giù l'ancora. C'è un robot che scende e va a seppellire il cavo.
1: Cioè loro mandano giù un robottino,
0: esatto.
1: Che scava per il cavo.
0: Scava per il cavo. Lo incava e lo copre.
1: E lo scopre. Bello.
0: Oggi come oggi ci sono circa 600 linee di cavi sottomarini per oltre 1,7 milioni di chilometri.
1: Tutto questo per farci dire,
0: per farci chiedere
1: Oscar
0: le bacchette. Esatto. Le bacchette sono posate o quanti Oscar ha vinto Eva Enger.

0: La.
1: Puoi parlare con la voce da vecchietto?
0: No.
1: Ho una curiosità.
0: Vai, dimmi.
1: Fino a qualche anno fa?
0: Sì.
1: I cavi sottomarini subivano strani attacchi, cioè attirati dai campi elettromagnetici.
0: Magnetici.
1: Elettromagnetici.
0: Sì.
1: Gli squali li scambiavano per prede. Quindi se li sgranocchiavano gli squali.
0: Ma poverini.
1: Chissà se è mai saltato internet per uno squalo che ha mangiato un cavo.
0: Vuoi dire, è tutta colpa di uno squalo.
1: Adesso però quelli nuovi sono rivestiti di Kevlar e quindi se mai ci lascia i denti lo squalo.
0: Ah, non è che non fanno...
1: No, se mai se ci provassero non gliela fa.
0: Bravi, bravi.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa gente qua?
3: Intanto ogni tre per due non mi si collega all'internet.
1: E perché deve farne di strada.
0: Deve farne. Allora, torniamo alla Jean Dua. La Jean Dua. Ci avete mandato un bel po' di nome. Ho visto tanti toffoli. Perché toffoli?
1: No, era l'altro gioco.
0: Era l'altro gioco. Eddie Murphy?
1: Parlare con gli animali poteva starci.
0: Poteva.
1: Però poi, la prima che viene in mente di solito non
0: Donald
1: è mai...
0: Trump. No, nemmeno Donald Trump. Aspetta, perché qua mi stanno. Dottor Dolittle, no, perché sempre di me. Tarzan, nemmeno. Poi San Francesco d'Assisi, nemmeno. Christopher Robin. Niente di tutto ciò. Quindi per le calzette di Rete 3 e la matita infilaita, la diciamo così adesso, perché è infilaita. Che cosa possiamo leggere come secondo indizio? Rileggiamo il primo che era?
1: Parlare con gli animali.
0: E poi?
1: Riuscire a dormire.
0: Se vi viene in mente qualcuno...
4: 079-873-8073.
0: Parlare con gli animali e riuscire...
1: a dormire.
2: Che l'avrà perso questa

0: Ebbene, è venuto a trovarci l'uomo con una circonferenza del bicipite da World Record Guinness. Lui è Big Jimmy.
1: Oh ragazzi,
0: ciao,
1: buongiorno, qua mica scherza, questi sono 79 centimetri di bicipiti,
0: sì,
1: guarda che bello.
0: Fa impressione da vedere,
1: lo so.
0: Sai che hai superato Muay Thai Mail?
1: Come?
0: Muay Thai Mail.
1: È un mio amico.
0: Lui nel 2012 aveva il record di 78 centimetri di bicipiti, tu per uno l'hai superato,
1: vedi? Oh, questo è tutto il mio workout che fa sentire, Ottavio, però aspetta un secondo che io domando per te.
0: Dimmi.
1: Tu invece hai vinto Guinness World Record per braccio sinistro più piccolo del mondo,
0: È a bello, parte che il tuo destro mi sembra un po' più grande. Vabbè, lascia perdere. Sei qui per parlare di allenamento, no? Che parte alleniamo oggi?
1: Oh ragazzi, guarda qua che bello.
0: Sì, hai capito, no, non si vede in radio comunque.
1: No, questo è tutto colpa tua, che tuo fisico poi sembri Gollum, allora non filma qua.
0: Ma basta, è bullismo.
1: Allora, oggi facciamo allenamento, dai, va bene. Facciamo allenamento per posto dove tutti stanno tanti ore al giorno a poltrire come te.
0: Allenamento per il divano, vai.
1: No, io sto parlando di cesso, Ottavio, di quando vai al cesso, no, capito?
0: Dai. Allenamento in bagno, ma chi va in bagno a fare allenamento, scusa?
1: Tu non fai contrazione di muscolo? No, perché tu non hai muscolo, Ottavio, hai più pancia che capelli, ancora un po', scusa,
0: Dai, spiegaci sta cavolata qua.
1: Allora, adesso tu ti vai in bagno, ok?
0: Sì.
1: Anche tu, Ottavio, devi andare in bagno, perché così almeno possiamo fare.
0: Sì, non adesso.
1: Adesso devi fare.
0: No, immaginiamocelo.
1: Vabbè, ho sempre scuse tu, con queste cose. Comunque, quando vuoi lì al bagno, io so che avete fatto senza Ottavio, perché lui non può fare adesso che... Allora, tu entri e aspetti per riscaldamento di squat.
0: Aspetti cosa? Che si liberi?
1: Tu aspetti che arrivi un altro in fila per tirare su con tutto peso e squat up, squat down, squat up, no, squat up per almeno 10 volte senza pausa, scusa
0: Ma scusa, uno va in bagno tranquillo, ci sei tu che lo sollevi 10 volte, che magari gli schiacci anche la vescica.
1: Ho sentito che qualcuno piace anche quella dopo il riscaldamento di squat up, vesciche down, tu devi andare dentro di bagno e ti prepari a fare il tuo workout.
0: Cosa fai? Prendi la carta igienica e la alzi 10 volte?
1: Guarda che con te è più probabile che carta igienica alzi te invece che il contrario.
0: Dai, smetti.
1: Oh ragazzi, qua mica scherza, tu quando trovi in bagno, quando tu ti trovi lì dentro, devi chiudere porta e poi metti mani su tazza aperta, mi raccomando, e fai stand up, questo finché braccia non tremano come tuo telefono giorno di compleanno.
0: Cioè fai le flessioni sulla tazza, ma che scena è?
1: Allora dopo che avete tutta testa bagnata, è momento di the ultimate extreme exercise.
0: Ho paura.
1: Cambiare adesivi di porta. Cioè? Questo è, allora tu devi mettere adesivo, tirare in mente che c'è, no?
0: Tirare e spingere, sì.
1: Tu sposti quello e metti dove bisogna spingere. Così quando uno arriva lì, continua a tirare, porta non si apre, si fa muscoli.
0: Ho capito, dopo tre volte che provi, capisci che devi spingere, no?
1: Push up, push down, pull up, pull down. Oh, Ottavio, come tu pensi che io ho fatto questa circonferenza di bicipite? Scusa,
0: In palestra l'avrei fatto.
1: No, io ho fatto push up, push down, pull up, pull down. Così tutto
0: bello,
1: il tempo,
0: grazie.
1: Oh, bellissimo. Questo è allenamento veloce, Ottavio, sempre che tu ti lamenti.
0: Veloce, quindi per quanto lo faccio? 10 minuti, 20?
1: No, queste sono 2 ore di allenamento non stop con finale di plank.

0: Ma tu hai lì un fazzoletto di carta o l'hai appiccicata sul computer?
1: No, perché?
0: Okay. Sembrava l'avessi appiccicata sul computer.
1: Ma no, ma cosa?
0: È la cicca.
1: Ma non è la cicca.
0: Dai, adesso no, favore, prima ce l'avevi. Sono le telecamere, ci vedono tutti sulla 1.
2: Ma questo è parlare di Tacalito, è Tacalito.
1: Adesso per gli appassionati di film gialli, thriller, sì, o anche horror.
0: Ah, wow, sono
1: io. Il metodo definitivo, secondo questo ragazzo,
0: sì,
1: per scoprire già all'inizio del film chi
0: morirà.
1: No, il contrario, chi di sicuro non è l'assassino.
0: Ah, ce l'ho.
1: Chi lo sicuro so. Non è l'assassino, senti.
0: Lo so.
3: Se stai guardando un film thriller, puoi capire se un determinato personaggio è o meno l'assassino, sì, semplicemente guardando che telefono sta utilizzando.
1: L'avevi già visto?
0: Ma sì, poi tra l'altro qui lo segue.
3: Se stai guardando un film thriller e un personaggio utilizza un iPhone, sì, beh, puoi stare sicuro che quel personaggio molto probabilmente non è l'assassino.
0: Ma senti che sottofondo ha messo?
1: Non è l'assassino se usa l'iPhone.
0: Eh no, perché?
3: Tutto viene fuori quando nel 2020 il regista Rian Johnson spiega che Apple permette di utilizzare i propri dispositivi a patto che non vengano utilizzati da persone negative nel film.
1: Perché se no gli fai una pubblicità negativa.
0: Non è bello.
1: Se un serial killer l'iPhone non è un bel messaggio.
2: No.
3: Apple in realtà non l'ha mai dichiarato ufficialmente.
1: Apple.
3: Però se andiamo a spulciare bene le linee guida di utilizzo dei suoi dispositivi,
1: sì,
3: scopriamo delle cose interessanti.
1: Tipo?
3: Non troviamo infatti i cattivi non possono utilizzare iPhone.
1: No.
3: Però c'è una frase abbastanza bizzarra.
1: E qual è?
3: Il prodotto Apple deve essere mostrato solo nella luce migliore, in un modo o un contesto che rifletta favorevolmente sui prodotti Apple e sulla Apple Inc. Quindi se stai girando un film e uno dei tuoi personaggi, il cattivo, uccide un'altra persona mentre sta parlando al telefono con un iPhone,
0: cosa tipica,
3: beh,
0: dei
3: Apple
0: film,
3: potrebbe farti causa.
1: No, ma tu hai riscontrato, io non ho avuto tempo di verificare tutto.
0: No, ma di solito, allora, nei film horror di solito sono ambientati in cose dove non ci sono, e poi i cattivi non hanno il telefono nei film horror.
1: Non hanno il telefono.
0: Di solito, a meno che non è Scream, difficilmente ti chiamano, o The Ring, però stiamo parlando di robe molto...
1: Non lo so, è una sua teoria. Fra l'altro sarebbe interessante, perché leggevo nei commenti a questo video,
0: sì,
1: che nelle serie su Apple TV Apple TV
0: ci sono solo
1: tutti i cattivi hanno Android. Non lo so, sarebbe da verificare.
0: No, beh, ma se questa cosa che è stata detta è vera ed è una cosa che gira da un po' di tempo, effettivamente se non c'hai uno c'hai l'altro, sei obbligato.
1: Poi l'altro commento diceva: ma se ho visto un film in cui l'assassino uccide a colpi di iPhone
0: il telefono, bello,
1: no, a colpi di iPhone proprio,
0: bellissimo.
1: Non lo so, avete riscontrato voi questa cosa? Che Apple dà in mano i suoi telefoni nei film solo a personaggi buoni?

0: Ottavio, viaggio insieme a me.
1: È vero che nei film gialli, se uno usa iPhone, è sicuramente non è l'assassino, perché la Apple impedisce di dare in mano i loro telefoni a personaggi negativi. Vai avanti tu.
0: Vado avanti io. Sì. Molto probabilmente sì. È vero, perché Apple a quanto pare non vuole che accada questa cosa, non vuole avere una brutta pubblicità in questo senso.
1: Eppure dice Joe, in tutti i gialli che ho visto, i buoni, tipo i detective e gli innocenti, usano sempre dei Samsung.
0: E allora magari guarda solo dei gialli coreani.
1: Ah, può essere.
2: Ehi, Ottavio.
3: Sì, cosa?
2: Cosa stai facendo?
3: Sono qui con Fabio.
2: Bella! Aia. Bella!
1: Citazione
2: con passi Fabio.
1: Vai.
2: Ehi Fabio.
0: Bella!
2: Cosa stai facendo?
0: No, è dopo. Niente, ammazzo il tempo.
2: Bella! Bella!
1: WhatsApp!
0: Bella!
1: WhatsApp!
0: Una grande citazione per tra l'altro esce tra poco, quello
1: Scary
0: nuovo.
1: Scary Movie 6.
0: The New One. Non mi ricordo, è il 5 o il 6? Sai, non mi ricordo più la cifra.
1: Guarda
0: finale.
1: Guarda l'ora.
0: Però guarda, allora è il momento, ma non è mezzogiorno senza Abel. Mandiamo Abel e poi mandiamo, diciamo che ore sono?
1: Vai Abel,
0: è tua.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao Abel.
4: Mi è venuta un'altra battuta.
0: Vai.
4: Ci sono due amici. Il primo gli dice: mio cugino è mancino.
0: Sì.
4: E lui gli risponde: ah, ecco, mi sembrava che avesse qualcosa di sinistro. Ciao.
0: Oh, non l'esaurisce mai, è pazzesco. Abel, bravissimo. Che ti devo
1: adesso
0: dire?
1: Si è acceso, si è acceso.
0: Le 12 e quasi un minuto. Questo è Non ci resta che il cactus. E state ascoltando tutto ciò su Rete 1.

0: Ma il dottor Dolittle? No, basta. Ben Stiller? Nemmeno. San Francesco? Basta. Ma solo quelli ci scrivete, non ho capito. Allora?
1: Adesso cancellate i primi, dimenticate i primi due indizi.
0: Dimenticateli, però ve li ridiciamo, ma dimenticateli.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Sai che anche se ti mando un messaggio su WhatsApp?
0: Sì.
1: Va, passa dei cavi sottomarini perché deve andare ai server di Meta e poi torna Andrea.
0: Cioè, praticamente.
1: Siamo qua a 2 metri.
0: Sta sempre al fresco.
1: No, siamo qua a 2 metri, fa 7000 km d'andata, 7000 ritorno.
0: Il fatto che mi mandi un messaggio su WhatsApp a 2 metri di distanza fa già ridere questo.
1: Merita che si attraversi l'oceano. Lo sapevi esatto. Che anche i messaggi di WhatsApp passano dai cavi sottomarini?
0: Anche se non siamo vicini di 2 metri.
1: Qualsiasi messaggio di distanza. WhatsApp da quando l'ha preso Meta, pazzesco. Deve andare ai server.
0: Ma
1: di
0: e prima
1: Meta.
0: No?
1: Non lo so, prima no.
0: Va bene. Allora, torniamo a noi e torniamo all'agenda di oggi. Ancora non ci è arrivata la risposta corretta. Noi abbiamo trovato un'agenda, vi diciamo gli indizi, personaggio reale di fantasia attuale del passato, sfogo sempre legato alla vostra creatività. E quindi il primo indizio di oggi era parlare con gli animali, poi riuscire a dormire. Il terzo indizio?
1: Raccontare la trasformazione.
0: Quindi parlare con gli animali,
1: riuscire a dormire e raccontare la trasformazione.
3: 079 873 8073.
0: Cioè, calzette e matita infinita.
1: Sai che tutte le risposte che scriveranno adesso
0: saranno sbagliate?
1: Vanno sotto il mare nei cavi, arrivano negli Stati Uniti, tornano indietro.
0: Andiamo a controllare.
2: Allora, questa agenda qua.

0: Brushing. O no?
1: È una tattica di truffa?
0: È un, no, un metodo per lavarsi i denti. Brushing.
1: Spazzolare, spazzolare.
0: No. Ci avevi preso alla prima.
1: Ah, vedi?
0: Sì, perché è una tecnica di truffa. Parliamo di truffe, dai, che bello. Sono le 12:13. Qual è il momento migliore se non questo per parlare di truffe?
1: Però si può dire che è una truffa soft questa rispetto ad altre che
0: sì,
1: tirano,
0: però
1: no?
0: Può essere molto annoying, molto noiosa.
1: Però ti regalano delle robe, no, in teoria?
0: Sì, ma non che ti servono.
1: Ah, è vero, quello è vero.
0: Perché cosa stiamo parlando? Di una truffa che in pratica va a far in modo che ti arrivino dei pacchi in casa. Della gente cosa fa? Decide di mandarti, quindi di ordinare su vari siti delle cose, fartele arrivare a casa senza il tuo consenso.
1: Bello però.
0: È bellissimo, no? Sembra, è sempre un regalo.
1: Ma appunto, ti lamenti e ricevi i pacchi che non è ordinato?
0: Ti arrivano e perché lo fanno? Non perché sono particolarmente generosi, ma perché hanno bisogno di scrivere delle recensioni realistiche. E non vuol dire realistiche, cioè questo pacco è particolarmente bello, funziona bene, bla bla bla bla. No, vuol dire che c'è dietro la tracciabilità tra virgolette del pacco, e quindi il pacco effettivamente è stato inviato, e allora la loro recensione è approvata di default.
1: Quindi fammi, se ho capito bene, il venditore manda un suo prodotto a un pinco pallino che
0: sì.
1: Non... Poi lui stesso scrive la recensione come se fosse l'altro che l'ha ricevuto.
0: Esatto.
1: Ah.
0: Esatto. Quindi lo spiego proprio in maniera semplice. Ti arriva un pacco che non è ordinato. Qualcuno ha usato il tuo nome e il tuo indirizzo. Il venditore Tuffaldino usa quell'ordine per aumentare le proprie recensioni positive. Ovviamente mica scrive delle cose brutte. Tu non devi ovviamente né pagare la merce e neanche rimandarla indietro. Devi scontattare il...
1: Ma no, la tieni, no?
0: No, dipende. Cioè, se ti arriva un pacco di pannolini...
1: Sì.
0: Cosa
1: non
0: te
1: serve,
0: ne fai? Niente.
1: No, poi magari molti hanno paura di doverli pagare.
0: E quindi devi, esatto, devi subito avvisare il negozio. Ti è mai capitato?
1: No.
0: Ti arrivassero a casa dei pacchi? A me è capitato che scambiassero delle bucalettere. Sai, il pacco nella bucaletta?
1: Ah,
0: così?
1: Ok.
0: Perché magari c'era qualcuno con un cognome simile e allora Siemens, Simezuk, vabbè, scambi e voilà.
1: Invece a me è capitato di ricevere qualcosa che non ricordavo di aver ordinato.
0: Addirittura.
1: E magari sei lì un po' allegro.
0: Hai detto, vabbè, ho deciso di essere
2: una tuta da sci che mi serve.
0: Esatto, e poi
1: quando
0: finisce
1: ti arriva
0: così,
1: non ti ricordi più.
0: Finisce così. Comunque, ve lo ripeto, questa cosa, se vi è già capitata, si chiama brushing.
1: C'è chi si candida, brushing. Dategli pure il mio indirizzo, questi qua. E beh, qualcosa ti servirà.
0: Sì, ma se ti mandano un pacchetto di fazzoletti.
1: Boh,
0: ma cosa
1: utili,
0: te ne fai?
1: Sempre utili.
0: I lacci per le scarpe da calcio.
1: Sì, vabbè, è sempre meglio di niente.
0: I pacchetti.
1: Sai che, tra l'altro, tutti gli ordini che fai sui siti passano nei cavi sottomarini.
0: Basta!

0: questo brushing è una cosa vera, è successa a Bien, una famiglia di un 17enne si è ritrovata con pacchi che arrivavano tutti i giorni nonostante non fosse stato ordinato niente, non avessero un account su il sito dal quale insomma gli arrivavano questi pacchi, e hanno dovuto insomma combattere un po' per riuscire a far terminare questa cosa.
1: Ma dovevano pagarli?
0: Con il servizio clienti. Allora questa cosa non te lo so dire,
1: perché se devi pagarli è diverso.
0: So che loro sono arrivati una penna sfera, un'intera scatola di copriscarpe di plastica per sala operatoria. Ma che cosa te ne fai? Libri da colorare per bambini da 6 anni in su, magari dicono sai 17 anni, dai 6 anni in su, ti può essere. Insomma, loro hanno dovuto contattare appunto questo grande negozio online che vende di tutto e hanno cercato.
2: Ma che noi non abbiamo coordinato.
0: Esatto, e hanno cercato di risolvere la situazione.
1: Posso ordinare per te e ti faccio arrivare la fattura a te, posso?
0: Puoi farlo.
1: Ah, no,
0: cioè,
1: non è bello.
0: Non puoi farlo e non ti do il consenso.
1: No, però
0: ma potresti farlo.
1: Perché dice Sheila, in un periodo ho ricevuto 12 pacchi senza aver mai ordinato niente.
0: È vero.
1: E adesso le arrivano i richiami dei pagamenti.
0: Ecco, malissimo.
1: Sai cosa c'era dentro nei pacchi?
0: No, vai.
1: Ciabatte, vecchi telegiornali o supporti per il muro.
0: Cosa?
1: Vecchi telegiornali.
0: Perché vecchi telegiornali? Sarà vecchi giornali.
1: O le VHS con le registrazioni.
0: Vecchi telegiornali. Beh, sarebbe incredibile se vendono addirittura queste cose.
1: Poi c'è una truffa per cui tu puoi ricevere a casa una matita infinita e delle calze.
0: Esatto.
3: Chi sarà?
0: No, ma se vi capita, non pagate, non fate, non teneteli.
3: Ma c'è questa agenda qua.
0: Dite subito all'azienda che vi ha inviato questa cosa: io non l'ho ordinata, ripigliatevela, non pago niente, attenzione. Comunque, sentila!
1: Ah, vecchi telefoni, non telegiornali.
0: Ah.
1: Il correttore è intervenuto ancora.
0: Ha fatto la sua.
1: Il correttore colpisce ancora.
0: Comunque, torniamo all'agenda, si sente dal sottofondo, qualcuno ce l'ha fatta!
1: Parlare con gli animali.
0: Perché parlare con gli animali?
1: Perché oltre a essere vegetariano, amava tanto gli animali, li osservava e dice che a volte gli parlava anche.
0: Ah, gli parlava. Sì, riuscire sì. A dormire perché gli animali gli parlavano troppo?
1: No, perché soffriva di insonnia e su questo disturbo ha scritto diverse pagine dei suoi diari. Sempre angosciato, sempre iperattivo, non riusciva a dormire.
0: E raccontare la trasformazione.
1: Si riferisce al suo più famoso racconto in cui una mattina un uomo si sveglia trasformato in un scarrafone. La metamorfosi di Kafka.
0: Infatti era
1: Kafka.
0: Lui il personaggio di oggi. Ci sono arrivati i vostri messaggi, abbiamo dovuto non c'è stata una grande bagarre,
1: no,
0: però abbiamo dovuto comunque strarre a sorte chi si aggiudica il premio di aujourd'hui.
1: Ha vinto Elena.
0: Grande Elena,
1: che è già stata informata ed esulta così. Senti Elena,
0: vai.
1: Elena, vai.
4: Sì,
1: grande. cosa c'è?
0: È un grande entusiasmo, devo ammettere. Un grande entusiasmo da parte di Elena. Possiamo risentirla?
1: Elena, sei felice di aver vinto l'agenda?
4: Sì.
0: Grande felice. Elena, ti sei portata a casa le calzette di Rete 3 e anche la matita infinita. È tutta bella.
1: Incredibili.
0: Pazzesco. Per tutti gli altri, domani ce ne saranno altre in palio.

0: Bravissimi ragazzi, io non vorrei dire, però dicendo velocemente estraiamo il premio a sorte, butto fuori estraiamo il premio a sorte.
1: A sorte,
0: sorte.
2: Non ci resta che il cactus.
1: A sorte, non a sorrata.
0: È pur vero che ti manca qualche venerdì, mi sa.
1: A noi, a lui?
3: Entrambi, tutti noi.

0: Posso fare una richiesta?
1: Vai.
0: Qualcuno capace di suonare, ci fa altre uscite?
2: Io voglio un'altra canzone di uscita.
1: Ah, sigla di coda.
2: Una sigla di coda,
1: no,
2: dai.
1: Uscita sempre che ti fa la porta.
0: Ah, no, dai, fateci un'altra sigla di coda, perché secondo me c'è tanto talento là fuori.
1: Con che strumento?
0: Con quello che vogliono loro. Anche con le ascelle, basta che ce la fate, fa ridere. Dai, ho bisogno di voi. Allora, noi torniamo domani dalle 10.30 fino alle 12.30. Se vi manchiamo, c'è il podcast rsi.ch, Play RSI oppure Spotify dappertutto.
1: Col casù.
0: Bello col casù.
1: Bello il casù.
0: Bello.
3: Cactus. A domani.

0: Malamente. Malamente, io spero di no, nel senso, malamente si possono fare tante cose, noi erriamo sapendo di errare.
1: Io cucino malamente, vista l'ora.
0: Ma non è, vabbè, non possiamo mai mangiare a quest'ora, ma una cosa la facciamo, di sicuro, poi bene quello dovete dire voi, diamo le previsioni del tempo, per esempio.
1: Per esempio, in tutta la Svizzera oggi tempo nuvoloso, alcuni rovesci o temporali, così un po'.
0: Mix.
1: Un po' così, flu.
0: Sì.
1: Limite delle nevicate al sud in calo da 2000 a 1500 metri, uh-huh. Al nord in calo a 1200 metri.
0: Per una settimana sono 28 gradi, per cui.
1: Che problema c'è?
0: Esatto.
1: Quindi se dovete andare a sciare o lo slittino, sapete che cioè, oggi o domani o mai
0: basta,
1: più.
0: Esatto.
1: Temperatura massima oggi sui 15 gradi al sud e al nord sui 12 gradi. Naturalmente qui si parla di pianure.
0: Esatto, grazie. Bollettino del traffico, grazie ai colleghi di Via Swiss che ce l'hanno inviato una decina di minuti fa, ci dice che sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gotardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, code di 2 km anche al portale nord a partire da Vassen, con attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Adesso il microfono a Fabio per le informazioni.
2: 3 News.
3: Le misure di regolazione dei lupi in Svizzera si stanno dimostrando efficaci, permettono di rallentare la crescita della popolazione, quanto emerge dal rapporto sull'ultimo periodo di regolazione effettuato lo scorso inverno e pubblicato oggi dall'Ufficio federale dell'Ambiente. A Ginevra, Bomschneider apre la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità con un elogio all'OMS, organizzazione insostituibile, ha detto la consigliera federale riferendosi alla risposta internazionale all'antivirus e all'Ebola. Infine il consigliere federale Pfister invece è a Berlino per un incontro tra ministri della difesa dei paesi germanofoni, sullo sfondo il riarmo e la ricerca di alternative alle forniture statunitensi.
2: Rete 3 Sport.
4: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
5: Ben ritrovati, apriamo dai mondiali casalinghi di hockey che presentano oggi 4 partite dalle 16:20 Canada, Danimarca e Finlandia, Stati Uniti alle 20:20 Svezia, Cechia, ma soprattutto Svizzera, Germania da seguire sulla 2 e in Sport e Musica su Rete 1. Nel calcio la nazionale svizzera ha iniziato a svelare convocati per i mondiali attraverso Find the Squad sui suoi social, ad aggiungersi a Giacca, Froller e Okafor saranno Kobel, Rodriguez e Manzambi. In campionato Arau e Grasshopper scendono in campo alle 20:15 per l'andata dello spareggio promozione e retrocessione. Invece tempo di bilanci in casa Lugano per il quinto anno consecutivo in Europa, ne parleremo in tempi supplementari dove ci occuperemo della formazione bianconera del mondiale di hockey casalingo su Rete 1 dalle 19:10. Nel tennis infine Stan Wawrinka debutta al torneo di Ginevra dove non prima delle 18 affronta l'italiano Brancaccio.

0: Vasco Rossi, se ti potessi dire, se vi potessimo dire, alcune cose le diciamo tranquillamente senza problemi di quello che diciamo a microfoni spenti, perché a volte c'è da ridere.
1: Molto.
0: C'è da ridere, poi non è che possiamo tenere i microfoni aperti tutto il giorno.
1: C'è anche da filtrare, però.
0: C'è anche da filtrare, però questa cosa...
1: Questa cosa, cosa dilettante di questi quattro minuti?
2: Alla deriva.
0: Alla deriva, eccoci qui, buon appetito, derivati e derivate.
1: Buon inizio di settimana, non ragazzi.
0: Sì, non voglio fare troppo sterchi, perché sterchi che inizia sempre con i colpi d'artificio. Eccetera.
1: Vabbè, però è mezzogiorno e 41.
0: Sì.
1: Siete magari al giro di boa della vostra giornata. Alcuni hanno fatto il ponte o comunque il weekend lungo, magari hanno avuto un momento di pausa in più.
0: Sì.
1: Dobbiamo entrare più a punta di piedi.
0: Sì,
1: dici?
0: Soft. Okay.
1: Va bene.
0: Soft. Inizio
1: buongiorno
0: della settimana.
1: Ragazzi, buona
0: saremo
1: settimana.
0: Saremo con voi tutta la settimana, vi faremo le coccole. Stavamo parlando a microfoni spenti di star che troviamo attraenti, non lo so, magari anche tratti fisici o fisionomici che troviamo attraenti oppure no.
1: Sì.
0: E a me ha fatto ridere questa frase che tu, perché io parlo,
1: dimmi, con
0: tante
1: sentiamo
0: colleghe,
1: come vuoi,
0: dici, no, Jason Momoa no.
1: No, Jason
0: per
1: Momoa
0: me
1: no.
0: Per me è troppo.
1: Per me è too much.
0: È colossale lui.
1: È veramente
0: è gigantesco.
1: Ho paura. Cioè,
0: ma sei sicuro? Secondo me vedertelo davanti con quegli occhi lì, con quel sorriso di gatto mammone. Ah, tu marci anche da quel punto di vista.
1: È tantissima roba. Cioè, uno deve conoscere.
0: Vieni sopraffatta dalla troppezza, dalla Jason Momoezza troppa di.
1: No, mi frizza o mi fa scappare. No, mi frizza perché comunque. Cioè, Aquaman.
0: Come i gatti questi.
1: Sì, io rimango frizzata, ma non perché sono in emozione, ma perché sono travolta dal troppo.
0: Dal troppo.
1: Non so se c'è qualcuno in ascolto, qualche ascoltatore o ascoltatrice che mi capisce.
0: Sì.
1: Jason Momoa spesso viene preso come esempio.
0: Io,
1: di uomo irresistibile,
0: esatto.
1: Per me io no, non ce la fo.
0: Tu sei una persona molto particolare, unica, sei una persona estremamente originale e lo dico perché spesso e volentieri quando parlavo con alcune delle nostre colleghe, ogni volta che nominavo Jason Momoa si vedeva un rivolino di bava che compariva sul fianco della bocca, diciamo,
1: non ti dico che mi piace SpongeBob, però diciamo che tra i due
0: però
1: di tutta la parte che sta un po' più verso Jason Momoa che di SpongeBob,
0: una cosa un pochino più normale tra
1: sì, esatto,
0: okay, va bene, capisco,
1: non so se ci sarà anche un qualche troppo per te di qualche star che magari tanti dicono mamma mia, irresistibile.
0: Sì, sì. Sì. No, è strana sta cosa che la dici, perché effettivamente poi quando vedi delle persone così attraenti da essere fuori scala, che non hanno niente a che vedere con la normalità, fanno impressione e causano quella cosa lì che dicevi tu, il frizz. Ma tra l'altro la cosa molto interessante e che mi ricordo mi aveva raccontato il mio grande amico Cristiano Castelletti all'epoca quando andammo a vedere la prima di 300 di Zack Snyder,
1: sì,
0: finché ha avuto un successo
1: non 300,
0: no, 300. C'è la scena di questa sibilla, di questo oracolo, questa donna, questa ragazza bellissima che viene interpellata da questi indovini, insomma, che si devono far dire, chiedono a lei se il responso per la guerra di Sparta era propizio o no.
1: Mm-hmm.
0: E c'è questa ragazza molto bella che viene tenuta lì ostaggio di questi mostri quasi un po' viscidi che la tengono perché si diceva che le persone particolarmente belle o così belle da sembrare mostruose,
1: mm-hmm,
0: avevano un contatto particolare con le divinità, tant'è che se non ricordo male l'origine della parola monstrum vuol dire qualcosa che è fuori dalla norma, per cui puoi essere eccezionalmente brutto oppure eccezionalmente bello, e mostro non era necessariamente sinonimo di brutto ma di qualcosa che era fuori dalla norma, per cui capisco che ci possa essere una reazione quasi di sbilanciamento, no? Di fronte all'eccessiva bellezza.
1: Dopo è vero che Jason Momoa ha anche quegli sguardi teneri, no? Un po' da orsacchiottone,
0: sì,
1: patatone.
0: Sì.
1: Ecco, in quella veste già un pochino di più.
0: Ti si ridimensiona.
1: Ma quando lo vedi lì tutto figo e etico, no, a me fa paura, cioè rimango lì così, come, sì, esatto.
0: È un semidio.
1: Sì, è un semidio probabilmente.
0: Ok.
1: C'era, no, il dio, la dea che ti faceva diventare pietra, non mi ricordo adesso.
0: C'era la Medusa,
1: Cristiano.
0: Lo sguardo di Medusa ti pietrificava.
1: Ecco,
0: sì,
1: probabilmente
0: sì.
1: Lui per me ha lo sguardo di Medusa, se non sorride un po' da patatone.
0: Basta. Ok, benvenuti alla deriva, questo è il tono, abbiamo un paio di...
1: La grande profondità. Meno male che tu hai tirato fuori il discorso di Sparta, che hai alzato un attimo il livello.
0: Mi è venuto in mente.
1: Vabbè.
0: Fino alle 14 con Gilles e Paltrax. Anche oggi iniziamo con una super ciliegina estratta dal vastissimo e ricco cestello di frutta degli anni 80. Dall'inizio proprio questo meraviglioso brano dei Visage con un video che bisogna andare a ripescare perché era meraviglioso.

0: sembrava la reazione di un bambino alla vetrina di una pasticceria. Allora qualcuno...
1: No, io ringrazio tantissimo tutte le ascoltatrici, sì. Ma se anche gli ascoltatori vogliono così, certo, attenzionarmi, sì, degli artisti, degli attori che sono, sai, quei finti ragazzi
0: sbavabili,
1: che, sì, però quei finti normali, no, quelli che incontri, sì, così mentre, sì, vai a comprare le banane, che non, sì, è vero, non succede mai. Sara mi indirizza verso una serie che io sinceramente non ho mai guardato con costanza, ogni tanto mi capitava, ma non avevo mai osservato così bene, perché quando io guardo le serie sono più in modalità stacchiamo il cervello, sì, no, non guardo così tanto. Esatto. Lei mi segnala Il comandante MC Garrett di Hawaii Five-O. Ragazzi, sì, Sara, io ti dico sì.
0: La tua reazione è stata, il tuo messaggio sarà, va, boh, andiamo a vedere chi è questo McGarrest.
1: Ecco, lui sì, lui non mi frizza.
0: Tu hai fatto, ah sì, ecco, questo, c'era un entusiasmo.
1: Sì, questo non mi frizza, no, per niente. Cui, cioè, poi sì, mi frizza perché mi ispira, però è un'altra cosa.
0: Marcati giù il nome dell'attore, Alex O'Loughlin.
1: Sì, sì, che
0: australiano,
1: sicuro.
0: Australiano, si vede, c'ha un po' l'andala, così, questa specie di vibe da surfista australiano.
1: È Canberra, lui della capitale.
0: Canberra. Canberra.
1: Sì, va bene, ok.
0: Grazie per il consiglio, mandatene altri se volete.
1: Sai quei consigli utili, no? Che prima o poi nella vita userai. E
0: almeno così c'è uno scambio.
1: Hai un benchmark.
0: Esattamente. Dopo questa così sarabanda, questa rida di consigli di quasi adolescenziali, devo dire, per attrici o attori preferiti.
1: Per alimentare il bambino interiore, un ragazzino, un ragazzino interiore.
0: E resterà sempre, si spera, insomma, grazie al cielo, presente. Continuiamo con la musica e poi cominceremo a parlare di un tema che io, sul quale io sono curioso di sapere cosa ne pensate e come vi comportereste voi. È una di quelle situazioni nella quale ogni tanto, anche tra amici, sì, per ridere e scherzare, ci dice, ma se dovesse... secondo me c'è una notiziola che sono andato a ripescare, che risale un anno fa, che ci può dare lo spunto per fare delle discussioni, disquisizioni anche divertenti e interessanti sul tema. Continuiamo con i Daft Punk insieme a Weekend, I Feel It Coming.
1: Molto bello. Bella, bella. Molto.

0: Sogni estivi infranti permanenti, ci hanno cantato Sirene. Bello il nome anche del gruppo, è veramente carino, mi ha ricordato, non so,
1: radio, televisione,
0: un certo tipo di ironia degli anni 70-80.
1: A me ha ricordato
0: Premiata Forneria Marconi, sai, quelle robe lì, no?
1: Tre allegri ragazzi morti.
0: Ah, anche, per esempio,
1: tipo.
0: È vero. Eccoci qui, questo è Alla Deriva con Julien Arlin e Paltrax fino alle 14 oggi, con al solito la possibilità di entrare in contatto con noi, chiacchierare, mandarci saluti, disquisire del più e del meno, mandare foto di star avvenenti,
1: sì,
0: che vi pare,
1: quella finta normalità che inganna.
0: Sì, vabbè,
1: tipo, sai, ho messo sulle prime due cose che mi sono capitate,
0: esatto,
1: sono uscito un po' spettinato. Sì, vabbè,
0: due ore dal parrucchiere,
1: però comunque è un bel vedere, potete farlo, continuate.
0: 079 873 8073. Io volevo lanciare così questo tema, perché non so se a voi è già successo, ma noi ogni tanto qui in redazione, quando non si parla magari di una cosa curiosa che hai visto, dici, ma ne potrei parlare in diretta, gli altri ti danno una specie di consulto, se vuoi, ti dico, sì, potrebbe essere una buona idea, no, guarda che ne hanno già parlato la mattina, eccetera eccetera, e poi si parla ogni tanto delle solite cose, tipo le cose che fanno ridere se dovesse succedere, perché c'è qualcuno che ogni tanto gioca qualche soldo all'EuroMillions.
1: Noi vi sconsigliamo di farlo in maniera patologica, come vi sconsigliamo

0: per cui si vede, no, tutta questa specie di, non so come dire, puerilità, il bambino che c'è dentro, oh, io farò sta roba qui, su e giù,
1: il giro del mondo,
0: per dire, oppure, e poi dopo c'è sempre l'altro, l'amico, l'amica, ma a me non daresti niente, no,
1: esatto,
0: tengo tutto io.
1: E poi c'è anche l'amico, quello magari più contabile, che dice no, però insomma bisogna anche investire nel mattone,
0: brava,
1: perché poi dopo
0: brava,
1: tu devi, e tu dici sì vabbè, ma fammi sognare un po', appunto,
0: no, no, si
1: in maniera
0: può
1: infantile, no, perché insomma se ce l'ha qui tutto, poi è già statisticamente capita una vita su un milione.
0: Bravissima. In più ci sono queste ricerche, questi dati statistici che dicono che chi ha vinto grosse somme, mediamente, non tutti, ma entro 2 anni vanno falliti.
1: O muoiono. No, c'era anche la statistica.
0: Anche quella?
1: Sì, sì, c'era la statistica, è uscita che...
0: Uno deve augurarsi di non vincere.
1: C'era una ricerca, mi ricordo, ne avevo parlato con Claudio De Mirkan, che porta comunque dei temi anche con... prove provate,
0: sì,
1: scientifiche,
0: con le ricevute proprio,
1: sì, non mi ricordo quale cagnotte fosse, se era il Swiss Lotto, l'Euro Million, non so quel che l'è, ci sono state diverse persone che sono morte proprio a seguito di una vincita.
0: Ma pensa a te, ma pensa a te, questa non la sapevo, mi mancava.
1: Che è il lato positivo, come quando schiacci un escremento, dici, vabbè, ma almeno non l'ho schiacciata.
0: Almeno porti fortuna.
1: No, ma dici, non ho fortuna, ma almeno non l'ho schiacciata.
0: Esattamente, almeno quello.
1: Non vinco, almeno non muoio, a breve.
0: Beh, forse si può vederla come una specie di compensazione. Comunque, volevo leggervi la notizia tra pochissimo, tra un po' di musica, di una ragazza a quale è successa questa cosa qui, e della sua decisione, della sua scelta, e poi chiedervi che cosa ne pensate voi cosa fareste al suo posto.

0: Gracie Abrams, hit the wall, ho colpito il muro, non speriamo non troppo forte.
1: Arrivano altre segnalazioni, così lo dico per chi fosse interessato. A quanto pare Chicago Fire regala un altro attore australiano valido.
0: Io
1: faccio solo da ambasciatrice.
0: Beh, del resto quelle serie lì, voglio dire, sono, cioè, tante serie, non so, ci sono state di, ai tempi, mi ricordo io, secoli fa i Chips, no? Per esempio,
1: sì.
0: I Chips, anche quelli, i due protagonisti,
1: beh,
0: erano visti però...
1: Se ti piace la dentiera.
0: Per l'epoca erano...
1: Per l'epoca due, erano fighi.
0: Erano fighi, esatto, poi vedi anche come evolvono un po' gli vari stilemi.
1: Scusa,
0: no?
1: Apro solo una parentesi, dopo ti lascio parlare.
0: Vabbè, tranquillo.
1: Però mi ricordo che da bambina io guardavo, mi ero affezionata a TJ Hooker.
0: Ok.
1: E Hooker, uh-huh, era, almeno nel film, appariva come il figo irresistibile.
0: Sì.
1: È vero che io avevo forse 6 anni, quindi per me era proprio già un vecchio. Però era proprio un altro gusto.
0: Eh sì.
1: E cos'erano gli anni 70,
0: sì,
1: forse,
0: sì,
1: TJ,
0: sì,
1: Hooker.
0: Assolutamente.
1: Però Hooker voglio bene, sono,
0: sì,
1: affezionata, sì.
0: Beh, lui poi vabbè, era comunque, lo ricordano tutti come il capitano James Tiberius Kirk della nave Enterprise, cosa che personaggio che lo ha reso famosissimo. Allora io volevo parlare appunto di questa notizia che ho trovato, risale all'anno scorso, se non sbaglio al 2025, questa ragazza.
1: Sì.
0: Adesso non sono più riuscito a trovare il nome, però la sostanza è che questa ragazza canadese vince il primo premio a una lotteria nazionale lì in Canada e vince, ha la possibilità di scegliere o $1,000,000,
1: mm-hmm,
0: tutti insieme in una volta sola, oppure tipo da noi c'è una cosa che è simile, che forse il Win for Life, una roba del genere,
1: sì,
0: $1,000 a settimana,
1: mm-hmm,
0: per tutta la vita, con tutto che ovviamente
1: dipende quanto vivi.
0: Appunto.
1: Se arrivi a 100 anni, magari li fai fuori prima.
0: E lei sceglie quest'ultima opzione, cioè $1,000 a settimana per tutta la vita. E poi sotto c'era questo articolo, tutti i commenti: no, però sì, beh, bello, saggia, perché poi così non rischi di farli fuori tutti. I parenti che magari vogliono farti il pitch per le loro idee di business chiedendoti soldi in prestito.
1: O ti chiedono il pizzo.
0: Non lo possono fare perché non hai la cifra intera. Però c'è anche chi dice poi: però. Se così dici tu, io non voglia, però incrociando tutto quello che si può incrociare, toccando ferro, legno, eccetera, eccetera, se poi non campi a lungo, ai tuoi eventuali parenti, discendenti, eccetera, eccetera, non puoi lasciare nulla. Questa era la scelta fatta da una ragazza di 20 anni, eh?
1: Ok.
0: Lei giovanissima, tutto il futuro davanti, senza figli, senza impegni apparenti, insomma, senza una famiglia già avviata, eccetera, eccetera. Lei ha detto: no, io voglio questa sicurezza per tutta la mia vita, che tra l'altro $1,000 alla settimana per tutta la vita sono tanti soldi.
1: Se poi a 20 anni sai già che hai quell'assicurazione lì, non,
0: capito,
1: è male. Probabilmente lei aveva dei parenti a cui non avrebbe comunque lasciato nulla. Magari non aveva un gran rapporto familiare.
0: Magari sì, magari sai cosa ne sappiamo. Non c'è scritto, non ci sono questi dettagli nell'articolo, per cui sai, magari non ha una famiglia numerosissima, non ha fratelli, i genitori non ci sono più, non lo so, ci sono tutta una serie di... Però lei ha fatto questa scelta e a me aveva fatto sorridere il fatto che sotto tutti avessero qualcosa da dire, no? Sul fatto che fosse la scelta giusta oppure no. Voi!
1: Sì, e qua
0: invece,
1: arriviamo a voi, care derivate.
0: Che
1: derivati.
0: Cosa fareste? Io ci dovrei pensare su un po'.
1: Cioè dici one shot o suddiviso?
0: Oppure suddiviso, perché poi uno si conosce anche, no?
1: Uh-huh.
0: Tutta la cifra. Però un altro diceva, per esempio, se non hai tutta la cifra, non puoi neanche, per esempio, pensare di, metti che sei ancora in un paese dove uno possa pensare di comprarsi una casa,
1: sì,
0: una cifra tutto sommato abbordabile, quella è una cosa che puoi fare con la cifra intera, oppure dare un acconto e per poi comprarti una casa. Se hai la cifra tutte le settimane, no. Sono tutta una serie di cose che magari...
1: Poi se ti arriva tutto insieme ti cambia la vita, quindi gli altri se ne accorgono.
0: Appunto.
1: Invece se tu zitto zitto ti tieni i tuoi 1,000 a settimana,
0: che comunque sono tantissimi,
1: cambi leggermente lo stile di vita.
0: Esatto, bravissimo, ma proprio poco appena percettibilmente.
1: Potremmo chiedere ai Crypto King là fuori, fate ancora finta di avere un lavoro micragnoso e in realtà siete dei magnati?
0: È vero.
1: È vero,
0: è
1: sì.
0: Perché lì bisogna stare attenti.
1: È molto vero.
0: Sì.
1: Quindi chi lo sa, cosa fareste?
0: Dai,
1: e poi dai, già che ci siamo, visto che il tema si presta, cosa fareste con i soldi?
0: Sì, anche sì.
1: Se li doveste prendere one shot, se ti arriva, non so, 1 milione o 2 milioni, qualche sfizio te lo togli, ma forse anche 1000 a settimana, qualche sfiziettino.
0: Sì,
1: cosa fareste?
0: Probabilmente sì.
1: Cosa siamo fareste? Curiosi.
0: Dai. Tanto Chicca, grazie. Mitici Chips Ponciarello, che forza, sì! La gente Ponciarello e i suoi occhiali inossidabili. Vedi che c'è gente che se li ricorda.
1: Ma sì, ma anche a me stavano simpatici.
0: Fa ridere, però vedere oggi quel tipo di bellezza.
1: Look.
0: Tom Selleck, Magnum PI.
1: Grazie.

0: grazie mille ragazzi. Mamma mia, sono arrivati i Gordon Gecko della Svizzera italiana.
1: Mamma, ma veramente.
0: Che spettacolo, bellissimo.
1: Ma infatti io mi rendo conto quanta ignoranza che io propago nell'aria e in cui io navigo, perché sinceramente certi calcoli non li avrei mai fatti, invece voi così d'amblè.
0: C'è da dire, io credo che chi veramente se ne occupa e poi trova di doverlo fare per non lasciare il proprio denaro inerte, e lo deve fare e lo fa, lo devi fare bene, non è una cosa che puoi fare, cioè ti ci devi proprio buttare nel mondo della finanza, degli investimenti, capire tutta una serie di cose. E c'è qualcuno che ci ha mandato dei messaggi che mi fanno pensare che insomma qualche ideuzza precisa ce l'hanno in merito.
1: Sì, perché poi qualcuno ha chiesto: ma tu fai il banker? No, sono solo svizzero.
0: Ma sai che spesso e volentieri su questo famoso subreddit di Ask Switzerland c'è tanta gente che chiede consigli anche dal punto di vista finanziario, e lì ti rendi conto che effettivamente nel nostro paese, tra le mille cose che ci sono, e anche forse un po' luoghi comuni, però questo secondo me è un bel luogo comune, c'è tanta gente che si intende di queste cose, vuoi perché c'è una tendenza forse culturale, non lo so, ereditaria, alla
1: magari
0: custodia del patrimonio, al rispetto del soldo, non lo so, forse quello.
1: Poi tante famiglie, chi più chi meno, adesso la mia no, però ho tanti amici che hanno almeno una persona che lavora in banca,
0: per esempio.
1: Io sono proprio dall'altro lato della, cioè sono proprio negli hippie estremi che non capiamo niente. Però è vero che volendo un amico, qualcuno lo trovi.
0: Qui qualcuno dice: Rodolfo, prendi i soldi, investili, la rendita rischia di non valere più lo stesso fra 8 anni, svalutazione, valuta, inflazione possono fregare. Che bene o male è un tipo di ragionamento che ha fatto un altro nostro amico, magari lo leggi tu dopo il messaggio. Volevo solo ricordare anche questo di Agostino, che più o meno è simile a tanti altri che abbiamo ricevuto. Dice: a 20 anni forse può ancora andarti bene 1000 a settimana, ma se poi più vai avanti nell'età poi insomma rischi di non poterteli godere quei soldi lì, per cui dici, essendo un boomer io chiederei subito tutta la cifra, e vista la mia età magari farei anche un po' una mezza pazzia, mi farei una casa di vacanza con una parte della cifra, il resto lo metto da parte.
1: Sì, esatto, no? E sì, appunto, tantissimi sottolineate il discorso dell'inflazione che nel tempo comunque pesa sui 1000 franchi eventuali a settimana, e altri dicono: ma sai che c'è, alla fine io mi prenderei un bello sfizio importante, che per alcuni si traduce per esempio in una Ferrari California. E poi dopo riduzione del tempo di lavoro, sì, e appunto qualche viaggetto in più o comunque più tempo libero, perché in effetti molti state sottolineando il fatto che il tempo libero oggi è la ricchezza più grande, al di là del denaro da spendere.
0: Tant'è vero che le nuove generazioni, poi anche si dice, no, la Gen Z punta se possibile a non avere il lavoro a tempo pieno.
1: Ma tra l'altro voi li avete visti i video che girano, che fanno ridere sui social, dove vedi il boomer contro il Gen Z, perché no, sono
0: qualcuno
1: mentalità completamente
0: opposte,
1: cioè il capo boomer che non si capacita della mentalità della Gen Z, quello fa
0: e
1: molto ridere.
0: Non si parla mai poi della generazione X. Ho visto invece un filmato molto bello sulla mia generazione, dove venivamo definiti feral, cioè selvatici.
1: Perché?
0: L'ultima generazione che sa che gusto ha l'acqua bevuta dalla canna che usi per annaffiare il giardino.
1: Ma anche noi millennial.
0: E anche voi.
1: Dipende,
0: sì,
1: però.
0: Sì.
1: Io sono una millennial che è una sorella Gen X, okay, e poi sono una millennial, diciamo, dentro nella
0: parte
1: più vecchia, diciamo,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: essendo 83 più o meno sono lì. Quindi io lo posso capire. E poi qualcuno dice che è un altro tema legato. Per vincere e porti questa domanda dovresti anche giocare.
0: Sì.
1: Però visto che non ho mai giocato, praticamente avrò giocato 2 volte nella mia vita e sono navigata con gli anni, alla fine a conti fatti ho risparmiato un sacco di soldi.
0: Effettivamente,
1: ed è come se li avessi vinti.
0: Te li metti da parte nel porcellino e li vai a contare, poi forse hai lì una bella sommetta.
1: Magari non per una Ferrari California.
0: No,
1: però per il modellino, come si diceva una volta.
0: Poi dopo leggiamo un altro messaggio molto bello che ci è arrivato dal nostro ascoltatore, che era quello al quale hai chiesto se era un banker. Lui ti ha risposto: no, sono solo svizzero. Molto divertente. Beh, ha dato una risposta anche abbastanza
1: articolata.
0: Articolata, sì, nel dettaglio.

0: che bello questo giocoso, questo playful richiamo ad atmosfere forse un pochino legate alla primissima scena house, Detroit. Non viene da lì però questo brano. È bello vedere, come stavi notando anche tu Julie giustamente, che stiamo parlando di un progetto nato nella Svizzera italiana a gamma con Blaise Johnson Jr., un progetto elettronico nato nel 2021 e guidato dal bellinzonese Joas Hefliger.
1: Gli facciamo i complimenti,
0: bravo bravo,
1: molto molto, molto carino,
0: molto carino, bellissimo,
1: una bella atmosfera,
0: brutto. Allora leggiamo il messaggio del nostro amico, del quale non diciamo il nome perché non sappiamo, lui non ci ha detto niente, per cui noi manteniamo l'anonimato.
1: Sì, allora stiamo parlando di questa ragazza,
0: esatto,
1: che ha vinto la lotteria $1 milione
0: sì,
1: e ha deciso, invece che prenderli tutti di un botto, mm-hmm, di prenderli un $1,000 a settimana, perché negli Stati Uniti o comunque nei paesi anglofoni spesso si ragiona in settimana,
0: sì,
1: in settimana,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: lo stipendio.
0: Che non è poco, è una bella cifretta anche quella. Io avevo pensato però, se tu fai qua, avevi 20 anni.
1: Sì.
0: In 10 anni, se prendi $1,000 a settimana, più o meno ti fai 1 milione. E quello già l'hai messo da parte. Li metti tutti da parte, lavori, li metti da parte. Dopo 10 anni c'hai il milione, la somma che avresti vinto. A quel punto la investi.
1: Cioè, tu pensi che in 10 anni
0: riesci
1: a mettervi 1 milione?
0: Se sei uno determinato.
1: Sì, vabbè.
0: Però a quell'età lì è difficile,
1: Sì, ma
0: è
1: poi
0: difficile.
1: A 20 anni, scusami,
0: esatto,
1: ma come fai? A parte,
0: esatto,
1: che devi già avere un lavoro, non tutti a 20 anni hanno un lavoro.
0: No, è vero, con quale poi riesci tranquillamente a campare.
1: Poi un
0: bene,
1: qualche spizzo, non lo so, mi sembri un po' ottimista. Io è vero che sono un po' hippie, ma tu mi sembri già bello,
0: no, io dico,
1: quasi punk.
0: Se fossi uno che nasce con la testa dentro il calcolo e ti vedi questa possibilità, quella potrebbe essere un'opzione. Però qualcuno appunto ci dice, scelta stupida, dice, si becca tutta l'inflazione in faccia. Prendi, dice, la cifra insieme, investi su un ETF globale, vivi con i dividendi per le tue spese. Inoltre dice, mediamente 10-20 anni raddoppi il patrimonio senza rinunciare anche a delle spesucce. Peccato non menzionare la cosa più importante, 1000 scandite, dice, è una scelta di chi secondo me non capisce nulla di economia e di come funziona il denaro. Saluti, grazie.
1: Prendiamo questa bella lezione.
0: Messaggio.
1: E Jean-Claude dice, ragazzi, in 10 anni è 500.000, non 1 milione. Sì, se tu vinci 1 milione, lo fai fuori a $1,000 a settimana in 20 anni. Questo ok. Però tu invece intendevi dire che tu in 10 anni riesci a guadagnare 1 milione con,
0: no,
1: soldi che risparmi.
0: Ti metti via, allora facciamo 500.000, perché io in matematica sono una capra, si sarà forse capito. Metti via quel 500.000 e quello lo investi, lo puoi far fruttare. Però nel frattempo ti continuano ad arrivare.
1: Non so, io mi sono persa, ragazzi. Cioè,
0: ma perché
1: il fatto che
0: parlando,
1: comunque io non gioco, mi dà l'idea che questo problema io posso anche non pormelo.
0: Sì.
1: Posso continuare a sognare.
0: Sì, ma il fatto che poi non si sia mai neanche
1: no,
0: stati mai vicini a cifre così.
1: No, guarda,
0: dice, vabbè. Anche
1: mai.
0: Se poi chi investe dice che comunque non è che hai bisogno chissà che cosa per iniziare, almeno questo,
1: dici?
0: Sì, questo,
1: ma sono
0: leggendo,
1: i fuffoni che,
0: ma
1: poi ti vogliono tirare dentro che con i 10k
0: me,
1: di tutti si fanno loro 1 milione.
0: Sì, ma ovviamente se la cifra è grande meglio è, però voglio dire, se il tuo mindset è quello, è vero che puoi iniziare anche con delle cifre più modeste, poi chiaramente i risultati sono quelli che sono, però voglio dire, se sei determinato puoi iniziare,
1: sì,
0: anche con delle cifre più modeste.
1: Posso fare una domanda ulteriore legata all'argomento,
0: vai,
1: ai nostri ascoltatori? Qual è la scusa che voi vi siete raccontati,
0: bello,
1: proprio per il fatto che magari avete giocato un sacco di volte ma non avete vinto? Per esempio, io ripeto, non sono una che gioca tanto, però quando spendo soldi in cavolate o in cose che si rivelano delle cavolate, magari,
0: okay,
1: io ci avevo anche creduto, dico sempre, vabbè, tanto non fumo.
0: Sì.
1: Quindi i soldi che risparmi,
0: le famose spese voluttuarie, no?
1: Esatto.
0: Quello che nella fettina del bar, spese voluttuarie.
1: Qual
0: nel
1: è
0: budget,
1: la scusa ufficiale che vi raccontate?
0: Bello. Io invece fumo, purtroppo. Però la scusa mia per i miei hobby, per esempio i videogiochi, dico, boh, quello c'ho come hobby. Cioè, non è che ne ho 10.000, non è neanche poi una cosa che ti costa rispetto, che ne so, a chi fa la modellistica o robe, cioè. quello ciò. Non esco di sera, non vado fuori a far tardi, non più perlomeno. Insomma, almeno quello lasciatemelo. Io quella è la scusa che mi concedo. Eventualmente voi fateci sapere 079 873 8073, ma vedo che stanno ancora arrivando.
1: Ma qui ci sono gli investitori 2.0. Grazie. Capito. Non capiamo niente, ma facciamo tesoro e divulghiamo. Se poi un giorno avremo un gruzzoletto, vi chiamiamo, che così almeno ci pensate voi.
0: Meraviglioso.

0: vibe brasilera, Mariana Ferreira Froes, classe 2003, appunto lei dal Brasile, con questa colombina bellissima.
1: Molto, molto bella, sì.
0: Bella, bella, super
1: estiva. Io ho un debole per le canzoni di questo tipo. Cosa sono, un po' bossa nova?
0: Ma no, la bossa nova è molto più lenta. Più lenta,
1: sì,
0: molto più,
1: però insomma questa respiro un po', sì, brasiliano, sì, mi piace.
0: Molto bello. Sono arrivati tanti messaggi che giustamente poi indugiano sulla mia matematica inesistente. Non voglio dire...
1: E anche sulle tue doti da investitore incallito.
0: Mazzerella proprio, no, però...
1: Piuttosto, sì, se avete bisogno di qualche dritta su come spendere bene i vostri soldi, allora lì magari qualche consiglio lo puoi dare, tipo di abbigliamento, di quelle cose belle che ti restano a vita.
0: Sì,
1: che
0: quello sì.
1: Ti danno quell'eleganza, sì, quello, fuori dal tempo.
0: Sull'abbigliamento, il vestiario, effettivamente il famoso chi più spende meno spende, senza fare le pazzie, però alla fine il fast fashion, a parte il fatto che può essere anche una di quelle cose per le quali dopo ti devi giustificare, no? Perché c'hai il buyer's remorse, il rimorso del consumatore, come si chiama.
1: E del consumismo estremo, che
0: esatto,
1: tra l'altro violenta anche il pianeta.
0: Certamente.
1: E anche le persone purtroppo che lavorano, ma senza voler fare la moralista.
0: No, però è vero, senza dover andare da un estremo all'altro, se uno sta un po' attento a quello che compra, sicuramente spende meno sul lungo periodo, ecco. E da quel punto di vista lì è
1: un po' simile.
0: È un investimento.
1: Sì, sì.
0: Sì.
1: E comunque mi fa morire Dante che dice: io a volte scommetto contro la mia squadra del cuore, così se vince bene, se no vinco io.
0: Questo,
1: è una cosa bella,
0: è impossibile perdere,
1: è
0: bello.
1: Geniale.
0: Ma Dante è avanti, Dante è avantissimo. Dice poi oggigiorno è anche ragione lui, chi l'ha mai visto, però effettivamente con un milione, ci dice Arci, è difficile fare qualcosa di grosso, non perlomeno come era possibile farlo con la stessa cifra che ne so negli anni 80. Non so quanto costa da voi, ma qui con un milione non ricevi neanche un appartamento come casa di vacanza. E investire nel mattone, sì, magari acquistarlo completamente no, però giustamente oggi chi acquista da noi, poi in Svizzera c'è
1: l'ipoteca.
0: Sempre, si lavora così, nel senso, raramente, difficilmente le persone acquistano per intero o versano per intero il valore della,
1: col borsone.
0: Appunto, non lo so. Comunque, però ormai il meccanismo è questo.
1: Sì.
0: Questo è.
1: Sentite la frase, sì, del filosofo.
0: Vai.
1: Che io vorrei condividerla perché questa è una perla e potrebbe far riflettere tutti noi un po' sull'educazione che abbiamo ricevuto e un po' anche su quanto ci facciamo influenzare dalla società. Allora, talvolta ci si vuole giustificare per azioni proprie che tecnicamente non sono necessarie, per esempio, oddio, ho speso tot soldi per questa passione o per l'ebbrezza del gioco, sempre non in maniera patologica. Continua il nostro filosofo: se non avessimo desideri personali non saremmo umani ma soltanto delle macchine.
0: Vero, sì,
1: e quindi tutti andiamo a giocare.
0: No, siamo una radio di servizio pubblico in fascia protetta, ci mancherebbe. Però la riflessione è vera, questi piccoli difettucci, finché rimangono piccoli difettucci,
1: ma sì,
0: ti fanno promanare un'aura di maledizione, sciagura nerissima che tira magari dentro insieme a sé chi ti circonda, finché rimangono degli peccatucci, ecco,
1: qualche sfizio ci
0: sta. In Excess, Never Tear Us Apart, era 1988.

0: ecco dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
1: Siete fantastici, grazie!

0: questa qui è una canzone da scogliera, eh. Camicia bagnata, pioggia, scogliera.
1: Tutto è possibile.
0: Guardi in cima sul cielo.
1: Non hai bisogno di soldi.
0: No,
1: perché in questo momento ti cibi e ti nutri e ti arricchisci.
0: Solo di amore, di
1: della natura circostante.
0: Cosmica, sì.
1: Ecco, io vivo così. Anche e me. Adesso capisco perché tante cose. Anche sotto perché la pioggia. Tu... senza la camicia aperta, sono fradicia con i capelli spiaccicati alla faccia. Però
0: perché,
1: sono felice, ci credo
0: sì,
1: tantissimo.
0: Sei un'anima gioiosa e luminosa.
1: Sì.
0: E io sono felice.
1: L'importante è che da quel mare non esca Aquaman. Perché sennò mi piglio male.
0: Sennò ti frizzi.
1: Frizzo di nuovo.
0: No, no, dai, no. Aquaman no. Momo in versione abbordabile. Ecco,
1: sì,
0: diciamo.
1: Anche Bagnino di quando era nell'acqua, ecco. Ma faceva Baywatch, che era ragazzino, va bene.
0: Un pochino più così.
1: Così.
0: Ragazzi e ragazze, è stato veramente bello, interessante. Grazie per i vostri messaggi, alcuni veramente molto, molto poi pertinenti e super accurati. Per quanto riguarda la gestione dei propri soldi,
1: complimenti, noi vi facciamo i complimenti,
0: esatto.
1: Siete veramente un esempio per tutti.
0: È bellissimo sapere che nel nostro pubblico c'è questa varietà di interessi e questa
1: ricchezza,
0: passione, ricchezza, proprio passione, intensità nella ricerca dei dettagli, insomma bello, bello. Vi lasciamo in compagnia di Sterchi, che tra pochissimo arriverà a prendere il nostro posto, starà con voi ancora per la prossima ora. Noi torniamo domani a partire dalle 12.30 fino alle 14, come sempre, se vi va di passare la vostra pausa del mezzodì, la pausa pranzo in compagnia di Julie e Paltrax.
1: A domani ragazzi,
0: ciao,
1: statemi
0: ragazzi.
1: Bene.
0: Ciao ciao.

0: Last Night, pezzo veramente bello, energetico, positivo, rock and roll, gli Strokes, che amiamo tantissimo. Era il 2001, comunque sono volati così 25 anni da questo pezzo, che però non perde mai la sua carica positiva. Me lo auguro anche nella vostra vita, naturalmente, che vi siate goduti questo
1: Radio
0: brano.
1: Televisione Svizzera.
0: Che nei DJ set rock and roll, DJ Sterchi non manca mai, No, lo dico così. Mi serve un matrimonio, per un matrimonio, un funerale, un compleanno, io vengo, Per poco, sì, vabbè, 14 minuti. Simona Voglia, ciao, benvenuta anche a te.
2: Non riuscivo ad inserirmi in questo fiume di parole.
0: In questo delirio, in questo delirio.
2: No, veramente non è un delirio, oh. Cioè, è proprio come i DJ Dantan, quelli che non respiravano in mezzo alle parole.
0: Dantan vuol dire vecchio, mi stai...
2: No, Dantan, di un tempo.
0: No, hai detto
2: vecchio. No, non ho detto vecchio, non mi mettere in bocca parole che non ho detto.
0: Va bene, comunque ci siamo ancora.
2: Vintage.
0: La signora con la falce non ci ha portati via in questo weekend
2: a
0: lungo.
2: A meno che non siamo morti e
0: quindi siamo in un'altra vita parallela. A me piace molto però
2: anche
0: questa cosa.
2: Anche a me, così ce la teniamo ancora per un po'.
0: Però pensa che tortura per gli ascoltatori e ascoltatrici,
2: sì.
0: Per l'eternità,
2: esatto.
0: In questa specie di inferno paradiso.
2: Limbo,
0: andremo in onda tutti i giorni per
2: tutti
0: sempre.
2: Per sempre.
0: No!
2: Sempre, sempre.
0: No, ti prego. No, per sempre, settimane di 3 giorni di lavoro come la scorsa,
2: Vabbè.
0: Mi scende ancora la lacrimuccia, comunque. Certo. Per chi ha fatto il ponte, un grande saluto, per chi ha lavorato e ha portato avanti il paese,
2: grazie. Volevo dirlo io, ormai l'hai detto tu.
0: Avete portato avanti il paese voi.
2: Vorrei anche farti un elogio però, perché tu sei uno dei pochi papà che è felice di stare a casa tutto tempo, no? Perché a volte è più faticoso stare a casa che andare al lavoro.
0: Sono stremato. Assolutamente. Allora, no, perché sai, 4 giorni non come una volta guardare delle serie
2: fino a
0: o fare le tue cose, dormire fino a mezzogiorno. No, dalle 7 comunque tutti
2: la
0: i giorni.
2: La formula è bambini, niente dormire. Questo è.
0: Va bene, comunque previsioni fino a stasera. In tutta la Svizzera nuvolosità spesso estesa con solo brevi schiarite. Rovesci sparsi soprattutto a nord delle Alpi, nevicate fino verso 1800 metri, ma ci rendiamo conto? Temperature massime al sud sui 19, al nord 15. Previsioni per domani, martedì. In tutta la Svizzera, dapprima abbastanza soleggiato, iniziamo malissimo. Nel corso della giornata aumento ancora della nuvolosità e nel pomeriggio a nord delle Alpi possibili rovesci. Al sud delle Alpi per lo più comunque asciutto, temperature al sud comprese tra 8 e 20, da che un grado alla volta torniamo a temperature un po' decenti, al nord tra 6 e 17 gradi. 3 News.

0: Alle Maldive le operazioni per il recupero dei quattro subacquei italiani morti dopo l'immersione in una grotta e i cui corpi sono già stati localizzati. La salma di un quinto sommozzatore era già stata recuperata nei giorni scorsi. La missione era stata sospesa dopo il decesso di un soccorritore militare esperto. Per finire, l'economia svizzera ha registrato un inizio anno positivo nonostante i rincari nel comparto petrolifero, è quanto emerge dai dati del primo trimestre pubblicati dalla Segreteria di Stato dell'Economia, stando ai quali la stima del prodotto interno lordo reale è cresciuta dello 0,5%, un dato maggiore rispetto alla previsione degli esperti.
1: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.
2: Solo se lo vorrà la signora con la falce. Nei prossimi 3 minuti e 27.

0: con o senza figli è comunque sempre un piacere naturalmente da godersi ogni tanto, era veramente tanto che non ne facevo uno, mi sono preso questo momentino così, però è vero che quando hai le creature piccole che non si fanno ancora gli affari loro, che dicono papà non venire per favore, mamma, papà, posso uscire da sola, dai, per favore, basta, venite a prendermi a scuola, per favore, soprattutto il papà che è DJ Sterchi. Allora, il primo giorno era bruttissimo, era giovedì, ma proprio brutto, brutto, brutto. Siamo andati in una piscina, piscina calda, non dico dove ce ne sono, dove ci sono gli scivoli, non per forza quella grande, ce ne sono alcune, no? Il giorno dopo, il venerdì, super shopping di primavera con le scarpette nuove, i sandali nuovi, i costumi nuovi, degli asciugamanini nuovi, perché le bambine crescono e quindi ogni anno sfalci, regali, vestiti agli altri, a chi ha figli più piccoli. E qualcosa metti nei sacchi per chi è povero, giustamente, alcune cose le butti via perché sono logore, quindi super shopping, ma mica shopping divertente, shopping obbligato. Poi cosa c'è? Sabato parco tutto il giorno, laghetto di Origlio, tutto, i due giri del laghetto di Origlio. E ieri non mi ricordo più.
1: Il canton Fribourg, c'è vendredi! Yale!

0: Mamma mia. Il 1989 vedeva nelle classifiche di tutto il mondo al numero 3 dei singoli in Svizzera, Germania e Austria, duo di produttori, musicisti svedesi, qua con la rapper cantante svedese Leila Kay. Robin Rez erano quelli di Got to Get. Qualcuno che ha una certa età se li ricorda, questa qui è una piccola perla che è una meteora degli anni dell'89, perché in effetti ebbe un successo, tutte le radio la passarono tantissimo. Ciao nonna, che bello! E un saluto alle nonne, naturalmente, i nonni che ascoltavano quella canzone. I nonni e le nonne di oggi ascoltavano nell'89 quelle canzoni lì, cioè quelle pop, poppy pop, un po' rap, rap pop degli anni 80, fine anni 80, madonna, ragazzi. Non la sentivo dall'89, in effetti, questa canzone qua. Ebbe un grande successo, poi più niente. Aspetta che fammi vedere. JK dice: avevo il vinile di Leila Kay. Avevi il vinile di Leila Kay, ma sei... E lo dici così, applauso, perché esce tutto dallo stesso canale, quindi devo abbassare il sottofondo e mettere l'applauso, i potenti mezzi. Grande, avevi il vinile di Leila Kay. Ah sì, Agama. Oh, fantastico.
1: Dai, che è l'ultimo lunedì della settimana.
0: Allora, prima di entrare nel merito di questa puntata, mi sono ricordato cosa ho fatto ieri, no? Cioè, ogni giorno coi figli, ogni giorno c'è un appuntamento, roba da fare. Allora, ieri tende, finestre, ok? E poi festa delle fragole pomeriggio senza la mamma e poi fattoria fino alle 6:30 in giro. Ragazzi, che bello essere papà con i bocias che ti seguono come dei pulcini in giro. È faticoso perché ogni tanto perdi di vista uno dei due e quindi diventa un casino. Scusa, magari stai parlando con degli amici, con qualcuno. Scusa un secondo, non vedo più uno, Matilde. Avete visto la bambina vestita di rosso? Ecco perché bisogna vestire i bambini piccoli sempre con colori sgargianti o fluo, meglio ancora.

0: un po' sprandiale, ma già da un po' sderghi. Ok, siamo tornati, è tutta la settimana, ce la godiamo dalle 14 alle 15. Vedete che c'erano dei messaggi, c'era Sara che mi diceva goditela finché dura, che quando sono adolescenti vabbè, un passo alla volta ragazzi, un passo alla volta, con calma, aiuto che ansia. Beh, quando sono adolescenti li vai a prendere la casa circondariale, sai dove sono, sai dove stanno, no? In carcere, al gabbio. Va bene, dai, ciao, ciao mitico Agama, anche lui. Allora, ho passato, ho visto tante cose questi quattro giorni di ponte, mi ha fatto tantissime cose, infatti quelli super o iperattivi come me ce ne sono tanti qui a Rete 3, se ne conoscono tanti, altri naturalmente sono là fuori tra voi amiche e amici che non riescono a stare fermi. Sarà la FOMO, anche sarà questo turbinio di stimoli che noi, di cui siamo dipendenti ormai, no? Che continuano a dirti vai, fai, fai, esci. Ma non è così per tutti, lo so, eh? Cioè chi proprio non fa niente, proprio zero, il minimo indispensabile. Vabbè, ci sta. Ozia, sa prendersi gli spazi di noia, di nulla, perfetto. Tra le cose che mi sono capitate questo fine settimana volevo condividere questa perché è istruttiva, questa è culturale. Non so come, a un certo punto ho visto un video su YouTube, io vedo tante cose, cerco di darmi anche un contegno, certo guardo un sacco di cavolate, ma guardo anche cose che mi fanno crescere magari, no? Non farci ridere, Sterchi, no è vero, cerco di... no, ecco. Ecco, so più neanche parlare dopo quattro giorni. E mi è capitato sotto il naso un video della miniera del rock, che non è male, ve lo consiglio. La miniera del rock, se siete amanti del rock o comunque della musica in generale, è un interessante canale con 2000 iscritti, non è niente di grandissimo, però loro parlano di progressive, psichedelia negli anni d'oro del rock, che sono sempre quelli 60-70. Loro dicono riscopriamo insieme album poco conosciuti ma che sono delle vere gemme. Qualcosa fa anche il nostro DJ Monnezza la sera qui a Rete 3, però ecco, ve lo consiglio, interessante comunque. Ci sono due video alla settimana, lunedì e venerdì, che spaziano tra psichedelia, prog e altro, e roba anche di fuori di testa. Il tono non è proprio da radio, è un po' soporifero, però se ce la fate a superarlo è interessantissimo. E quindi cosa ho visto? Ho visto, poi chiudiamo subito, il video stavolta 7 album disturbanti di psichedelia americana da ascoltare almeno una volta nella vita. E siccome vedo che il lavoro di questi qui, dei ragazzi della miniera del rock, è fatto molto bene e ha solo 2000 iscritti, così ve lo consiglio. Sentiamo un pezzettino al volo, eh. Cioè, lui sta presentando il secondo album disturbante di psichedelia americana da ascoltare almeno una volta nella vita. Un pezzettino anche di musica. Sentite che bello che è. Alle 2 di pomeriggio, quasi 2:30.
1: E più lo ascolti, più capisci perché. Orgasm non vuole raccontare il 1969, vuole seppellirlo.
0: Ecco qua. Questo è l'esempio. Questa è la musica che mi sono ascoltato questa domenica. Senti che belli. Loro sono i Cro-Magnon. Mamma mia, ragazzi.
2: Dai, che venerdì.
3: È un mondo difficile.
0: Perché non ascoltarsi un intero album dei Cro-Magnon? Abbiamo sentito un pezzettino con le cornamuse, urla, devastanti. Bello, bello. Ed era il 60. Però la cosa incredibile è che era il 69. Ma ve lo ricordate il 69? Io non ci...

0: Quanta gioia, quanta spensieratezza. Lei è Gaia, d'altronde con questo nome Gaia non poteva che essere bossa nostra, così dolce, delicata, bella, non come i gruppi che mi sono ascoltato durante questo ponte nel video, e 7 album disturbanti di psichedelia americana da ascoltare almeno una volta nella vita, come questi qua. No, ma veramente, ragazzi, questo è del 68. I Beatles marci, Michael Yonkers Band, Micro Miniature Love, la canzone. Senti, il punk prima del punk. Micro Miniature Love. Senti che roba che girava. Making time just. Cioè, i Black Sabbath che flirtavano con i Beatles. No, vabbè, dai, chiudiamo qua. Era per fare un momento così di antiradio. Allora, saluto un po' di gente, è bello ritrovarci qua. Buona settimana naturalmente a tutti, alla grande, con gli album disturbanti della musica rock americana degli anni 60 e 70, mamma mia, ragazzi. Cioè, il punk è arrivato nel 77, si dice, poi è vero che già Iggy Pop e già tanti altri erano già su quello stile lì, un po' marcio, ribelle, distruttivo, nichilista. Sara, salutiamo Sara, saluto Alan che mi dice: Sterchi, per i miei 40 anni pensi che non male, vero? Un chilo di cordon bleu, ma tu da vegetariano ti verrà la nausea, vero? Saluti e buon inizio settimana. Ma io non sono un talebano totale, no, anzi. Poi comunque sei tu che mangi quella roba lì, che sicuramente è buonissima. Un chilo, vedo proprio le tue vene che ringrazio, che sono felici, proprio la roba. No, però scherzi a parte, io mangio il cordon bleu vegetariano, tipo di seitan, è buonissimo. Adesso vi farò ridere, o alcuni si incavoleranno anche, dico: ma cos'è, mica un cordon bleu? No, però devo dire, è buono. Ma è vero che comunque sono cibi ultraprocessati anche quelli, quindi bisogna fare attenzione anche con i surrogati della carne. Bisogna fare attenzione a tutto, è una vita difficile, ragazzi. D'altronde il nostro corpo è quello che mettiamo dentro il nostro corpo, come le creme, come i bagnoschiuma, tutto quello che mettiamo attorno al nostro corpo, sul nostro corpo, dentro il nostro corpo, a volte lo compriamo per 2 franchi, 5 franchi nel discount, senza contare che magari sono prodotti veramente di palta, ok? Invece quel cordon bleu sembra buttar fuori bene, devo ammetterlo, Alan, sono molto tollerante, anzi. Poi quel rigagnolo di formaggio fuso che esce da quella bocca vulcanica, e poi la pastella con cui l'hanno, che si chiama, impanato, ragazzi, tanta roba, ci farò venire fame, alcuni, altri non ce la faranno. Aspetta che c'è un audio, poi volevo entrare nel merito della puntata, ma sono già le 14:29.
1: Ciao Sterchi, dai che venerdì, non siamo appena lunedì, ma è sempre venerdì.
2: Dai che venerdì, oggi compio 40 anni!
0: Sì, vai di cordon bleu! E poi saluto David. Ciao David, ci vediamo in lavanderia, Ciao al mio vicino di casa. Quando ho scoperto che sono DJ Sterchi, non ci sta più dentro.

0: Ciao Sterchi, dai che venerdì, stasera sushi.
1: Ah, mi mancava questa. Ciao, carissima.
2: Dai che venerdì.
3: Cose interessantissime.
1: Assolutamente, con tutta l'umiltà, eh. Allora, la notte del 15 maggio ho fatto un'elucubrazione alle mie. Spesso mi capita quando sto per andare a dormire, no? Come tanti di voi amiche e amici, che se lì ne dormi veglia e ti vengono tutte lì, tutto, e beh, perché ti togli lo stress e vedi tutto chiaro e quindi non dormi, quindi ti giri, marchi giù tutto nel cellulare, nelle note, io tipo 7000 note. Quella notte lì, il 15 maggio, che era, cos'era, venerdì scorso, a Lugano erano 10 gradi. E so che in altri posti erano anche meno. Io parlo delle città, ovviamente non parlo di Airolo o chi ci ascolta da Mesocco, che magari era ancora più freddo, sicuramente era ancora più freddo. 10 gradi, venerdì scorso. Era il 15 maggio, metà mese di maggio. Ci sono i lidi già aperti in alcune località dal primo di maggio. Non esiste 10 gradi, ma sei fuori. A metà aprile abbiamo avuto giornate da 26 gradi. È vero, viviamo una meteo pazza, viviamo in un periodo pazzo degli umani, noi per primi, ma anche della meteo, è anche causa nostra. Però cavoli, veramente, cioè, non è difficile correre dietro a ste cose. Fra un mese ci risentiamo, quando chiuderemo i programmi, inizierà la stagione estiva, non sarà il 18, non so quando è, comunque ecco, siamo lì, il 18 di giugno saremo lì a crepare di caldo. Ci scommettiamo? Dai, scommettiamoci una pizza, offro una pizza a tutti, 50.000 pizze, il club dei mitomani questo. Quindi abbiamo fatto 26 gradi a metà aprile, a metà maggio 9-10 gradi e di pomeriggio 15, non andava sopra i 15, ve lo ricordate, giovedì e venerdì terribile. E fra un mese invece saranno 35 gradi umidi, con la canicola. Come si fa ad affrontare questi sbalzi di temperatura senza impazzire? Senza strozzare qualcuno, dare pugni a... non so, alle porte degli ascensori, così a me viene un'immagine romantica. Ma ci si può allenare? Come gestire il cambiamento climatico per adeguarsi, no? Psicofisicamente? Lo scopriamo fra poco. La sigla era cosa interessantissima, non è che voglio dire, era già chiara la cosa.

0: Questa è Magnetic, lui è Bausa. Guarda, allora, la risposta alla domanda, alle domande di prima è arrivata mischiando varie risposte dell'intelligenza artificiale. Ho chiesto a varie intelligenze artificiali, cioè Copilot, Claude, DeepSeek, quello cinese, ho chiesto la stessa cosa, ho messo assieme le risposte e ho detto loro di cercare nel web, naturalmente. Allora è uscita questa cosa a proposito degli sbalzi di temperatura e come allenarsi al cambio repentino delle temperature, no? Aprile, metà aprile 26 gradi, questi giorni 10 gradi, 15, 17 massima, poi fra un mese 40 gradi all'ombra. E allora, la chiave è smettere di vivere questi sbalzi come qualcosa da subire e iniziare a trattarli come un adattamento continuo, quasi come una forma di allenamento quotidiano, perché è esattamente quello che è. Cioè, immaginiamo la nostra giornata tipo: ti svegli e fuori ci sono 10 gradi, magari umido, mentre solo poche settimane fa uscivi in maglietta. Il primo errore che fanno tutti sarebbe irrigidirsi. Madonna, mamma mia, quanto. O si combatte il freddo, tipo non è normale, o lo si nega, tanto dopo farà caldo. In realtà il corpo in quel momento sta cercando di capire dove posizionarsi, dove deve attivarsi o risparmiare energia, deve trattenere calore o dissiparlo. Se tu lo costringi con gesti estremi, vestiti troppo pesanti, sbalzi bruschi, caldo, freddo, aria condizionata sparata, lo confondi ancora di più. Se invece lo accompagni diventa tutto più fluido, mi dicono. Cioè, la mattina, ad esempio, la cosa più utile che possiamo fare è una partenza graduale. Non chiuderti in un microclima perfetto, un po' di aria fresca, una doccia non troppo calda, magari 2 minuti in meno sotto l'acqua bollente. Non è masochismo, è un segnale al corpo. Ok, fuori così, adattiamoci. In pochi giorni sembra che possa cambiare la sensazione, davvero. Durante la giornata, soprattutto per uno che deve essere lucido, presente, con energia, costante, entra in gioco la flessibilità. Non pensiamo più in termini di outfit giusto, ma di sistema dinamico, strati che metti o togli, piccoli aggiustamenti continui. Il punto non è avere caldo o freddo, zero, ma evitare gli shock. Lo shock è quello che ti distrugge energia e umore. Poi c'è una cosa sottovalutata. Attenzione, questi sbalzi non sono solo fisici, sono cognitivi. Ti destabilizzano. Il cervello ama la stagionalità lineare. Inverno, freddo, caldo, estate calda. Quando salta questa logica, aumenta un rumore di fondo. Irritazione, senso di caos, fatica a concentrarsi. Ed è lì che rischiamo davvero di impazzire più che per 10 gradi in sé. Quindi, disco. Parliamo dopo. Ce la faremo.
1: Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
2: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men.

Sanremo 2021, Willy Paiote, mai dire mai, la locura. Era il Sanremo senza pubblico quello del 2021, sì. Ma le parolacce Willy Paiote le diceva anche a Sanremo o era censurato come in questa canzone? Cioè c'erano gli animaletti o le parole girate al contrario? Chi lo sa? Andrebbe rivista quella puntata, quella trasmissione, quel Sanremo tutto, rivisto tutto, Sanremo 2021. Allora, stavamo parlando degli sbalzi di temperatura, di questo global warming, di questo clima che ci porteremo dietro per tantissimo tempo, che ogni tanto ci fa sudare ad aprile con 26 gradi, poi ci fa morire di freddo a maggio e poi ci farà risudare chiaramente a giugno, luglio, e ad agosto comincerà già a fare freddo, che ne so, tutte cose così. Molto repentine, cioè veloci, cambiamenti veloci, questo ci rende un po' incazzosi, no? Cioè un po' rabbiosi, almeno alcuni di noi che non sono capaci a gestire questi sbalzi di temperatura e di tempo così veloci e anche un pochino innaturali, ok? Abbiamo detto che siamo abbastanza abituati alla stagionalità lineare come esseri umani. Fino a ieri l'inverno era freddo, l'estate era calda, adesso ci sono degli sbalzi, soprattutto la mezza stagione è un casino, no? Questi sbalzi, dicevamo, non sono solo fisici, sono anche cognitivi, ci destabilizzano. E quindi ho chiesto di cercare sulla rete informazioni a tre intelligenze artificiali, ho messo assieme questo compendio. Quindi siamo un po' più irritabili, c'è più un senso di caos, dicevamo, fatica a concentrarci, ed è lì che rischiamo davvero di impazzire, più che per i 10 gradi in sé, per questa cosa che il nostro cervello ama la stagionalità lineare. Quindi dobbiamo compensare noi. Se fuori tutto è variabile, dentro la nostra giornata nella nostra giornata devono esserci dei punti fermi, non servono cose complicate. Stessa ora di sveglia, stesso rito prima del lavoro, stesso modo di iniziare la giornata. Anche solo il caffè preso sempre nello stesso modo sembra banale, dicono gli esperti, ma crea una stabilità interna che il meteo non può darci. Col caldo invece cambia proprio il ritmo, e questo è interessante. Non bisogna resistere al caldo, bisogna assecondarlo. Ciò che non puoi cambiare, fallo tuo, abbraccialo. Quando tra un mese passeremo a 30 gradi, il problema non sarà la temperatura, ma il voler vivere come se fosse ancora primavera. Il corpo funziona meglio se rallentiamo leggermente, se ci idratiamo di più, se smettiamo di prendere le stesse performance o pretendere le stesse performance nelle ore peggiori. E qui arriva il punto più importante di tutti: doverlo dire al nostro capo, la nostra capa, il datore di lavoro. No, importante per tutti. Noi non stiamo cercando di diventare resistenti, stiamo cercando di diventare adattabili. Questo è il segreto. La resistenza è rigida, sopporto tutto. L'adattabilità è intelligente, cambio in base alla situazione. In un clima stabile vince la resistenza, in un clima come quello attuale vince la flessibilità. Cominciamo a piantare banane, datteri, invece che... Se la prendi così, cambia proprio la prospettiva. Non è più che casino sto clima, ma quasi una sfida quotidiana a cui il corpo incredibilmente si abitua. Dopo qualche settimana in cui ti esponi un po', eviti gli estremi e ascolti di più i segnali, ti accorgi che quei 10 gradi non ti sembrano più così tragici e quei 30 nemmeno una condanna mortale.

0: band di Toronto. Ma cosa ne sanno quelli di Toronto? Loro vivono. Che vita bellissima a Toronto. Non sono mai stato. Cosa ne sai? Toronto è bellissima città, ma sei mai stato? Vedo i documentari, guardo le cose in Canada. Di cosa si lamentano quelli del Canada? Loro stanno così bene, sono felici. Non come Agostino. Cosa dice Agostino?
1: Ciao Sterchi, dai che venerdì, non siamo appena lunedì, ma è sempre venerdì.
2: Il riscaldamento climatico si affronta con qualche birretta in più.
0: Agostino, trova uno spazio insonorizzato da qualche parte, perché ci tengo molto ai tuoi audio, sono sempre così stimolanti, ma se stai nel casotto non si sente niente, grazie. Giorgia mi scrive: non serve aspettare un mese, si dice che già questa settimana ci saranno 27 gradi. Vedi? Per quello che mi sono occupato di questo tema, che sembra una scemata, come allenare il nostro corpo agli sbalzi di temperatura, come affrontare questi sbalzi di temperatura senza impazzire. Ci si può allenare, sì, l'abbiamo detto, comunque ognuno può cercare il proprio modo di allenare il proprio corpo e la propria mente agli sbalzi di temperatura, che ormai saranno costanti, ormai ci viviamo dentro questa cosa e sicuramente non finiranno domani, anzi tendono a peggiorare. Quindi come gestire il cambiamento per adeguarsi al global warming? Riscaldamento climatico, bisogna lavorare su questa cosa qua, eh. C'è chi se ne frega, ovviamente, beati loro, e chi invece strippa male, no? Vedi cosa succede, poi leggi anche della cronaca. Ciao Ore, grazie del tuo consiglio. Flavia e Giorgio, che sono in giro in camper, loro l'hanno risolta così, cioè loro quando qui è inverno vanno a svernare in America Latina con il loro camper. Sono due pensionati che si chiamano i Gracchi in Van, li trovate su YouTube, e raccontano il loro viaggio che dura da anni ormai. Che bello, beati loro, non lo dico per fotterli, anzi presto li risentiamo, perché loro dicono: ciao Ale, noi qui in Brasile, che fitta, ho detto Brasile, mi è venuta una fitta di invidia, un'acidità di stomaco. Allora, noi qui in Brasile, dove siamo adesso, abbiamo dai 15 ai 20 gradi di differenza tra giorno e notte. Dovete allenare anche voi, la psiche e la mente e il corpo, naturalmente. Katie dice: il freddo e il caldo vanno presi in modo naturale, così come il dolore e la gioia. Accettiamoli, ci tengono compagnia. E aggiungo io, ci fanno sentire vivi. Mamma mia! Finiamo così, basta, finiamo così.
3: È venerdì! E piove! E chi se ne frega!
0: Bravo!
3: È venerdì!

0: Sterchi per la sua ora d'aria, perché lo lasciamo libero soltanto per fare la diretta per voi, per noi, per Ciucci in fondo.
1: Per l'umanità.
0: Per l'umanità intera.
1: L'umanità è come Gigi Robot. Certo,
0: esatto.
1: Però al microfono. Sì. Con i componenti che
0: mamma
1: arrivano.
0: Mia. Poi un robottone, chi è che va a disturbarlo?
1: Nessuno.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: E 15 un minuto sta per iniziare un nuovo episodio di Chip Chip, questa saga che vede questo uccellino strano che è il protagonista. Prima però le previsioni del tempo, subito dopo l'attualità. Fino a questa sera in tutto il paese previsto tempo in prevalenza nuvoloso con qualche occhiata di sole e possibili rovesci locali, neve sopra i 1800 metri.
2: 3 News.
1: Tra settembre e gennaio in Svizzera sono stati abbattuti 77 lupi su 115 uccisioni previste, quanto emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Ufficio federale dell'ambiente nell'ambito del terzo piano avviato dalla Confederazione per regolamentare la presenza di tali animali sul territorio. Risultati definiti da Berna soddisfacenti, visto che le misure adottate stanno dando i loro frutti. È stata infatti rallentata la crescita della popolazione di lupi, sia quella dei loro branchi. Sono riprese questa mattina alle Maldive le operazioni per il recupero dei quattro subacquei italiani morti dopo l'immersione in una grotta in cui i corpi sono già stati localizzati. La salma di un quinto sommozzatore era già stata recuperata nei giorni scorsi, la missione era stata sospesa dopo il decesso di un soccorritore militare esperto. L'economia svizzera ha registrato un inizio anno positivo nonostante i rincari nel comparto petrolifero, è quanto emerge dai dati del primo trimestre pubblicati dalla Segreteria di Stato dell'Economia, stando ai quali la stima del prodotto interno lordo reale è cresciuta dello 0,5%, un dato maggiore rispetto alla previsione degli esperti.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi.

0: proprio meraviglia delle meraviglie, Cranberries Dreams. Benvenuti in un nuovo episodio di Chweep Chweep, che così vuole aprire con l'astrologia. Ma sei seria? Ma come? Queste due belle ore leggere che vogliamo trascorrere, dove il motto è vogliamo basso, schiviamo i sassi, ma è pur sempre volare. Tu ti occupi di astrologia? Sì, sì, voglio capire che cosa succede ai nati sotto il segno della bilancia in questi giorni.
1: Bilancia, bilancia, bilancia. Sì. Settimana interessante, torni un pochino a respirare, perché no, le amicizie tornerai ad uscire di più, perché sei più libero, più voglia di fare, dire, baciare, lettere, coppia, romanticismo in crescita.
0: Ma io
1: sei single, meraviglioso.
0: Cosa succede?
1: Della bilancia.
0: Cosa succede?
1: Perché ci saranno possibili incontri veramente eleganti.
0: Ah sì?
1: Come piacciono a te, imprevedibili.
0: Ma dai.
1: Non so, nella metro.
0: Ma che metro?
1: Mentre acquisti il pane, mentre
0: pensa,
1: fai colazione.
0: Li incontrerò l'amore.
1: Con il croissant.
0: Con il croissant. Oh yoia, tutti veramente, oh yoia. Oh yoia! Questa è la parola di oggi. Oh yoia!

mondiale di calcio FIFA 2026. Gli artisti lo canteranno nello show dell'intervallo della finale, dove ci saranno anche Madonna, i BTS, Shakira, Burna Boy. Dai, dai! È il momento del nostro ragionamento del chip, una pagina del diario, un diario che io sto tenendo da quando ho imparato a scrivere praticamente, e che poi condivido con voi, perché tante volte ci si ritrova a vivere un po' le stesse sensazioni, allora condividiamole. Sto leggendo, sto rileggendo, perché ho la fortuna di avere una pessima memoria, quindi mi ritrovo per le mani dei libri che credo di non aver mai letto, in verità sì, perché poi ci sono degli appunti. Abisso, l'abisso della mente. Sto leggendo Michele Serra, il libro si intitola Ognuno potrebbe, e dentro ci sono quelle osservazioni che sembrano leggere quasi buttate lì, e invece ti restano addosso perché parlano di noi molto più di quanto vorremmo ammettere. A un certo punto racconta di un piccolo incidente capitato alla protagonista, ad Agnese, la compagna del protagonista, una cosa quotidiana, banalissima ormai, distrarsi mentre si guarda il telefono, testa bassa, occhi sullo schermo e una bicicletta che non viene vista. E lì compare un'espressione meravigliosa che è digitambuli, che è geniale perché dentro c'è tutto, il digitare e il deambulare, persone che camminano ma in realtà stanno scrivendo, testa bassa, pollice attivo, fiducia totale nel fatto che il mondo attorno collabori, che siano gli altri a vederti. Ed è vero, ormai esiste proprio una postura collettiva, gente che attraversa la strada guardando lo schermo, che sbatte contro pali, biciclette, porte automatiche, altre persone, una specie di processione contemporanea degli occhi bassi. E mi fa sorridere perché abbiamo inventato il telefono intelligente e poi ci ritroviamo a cadere da fermi perché stavamo mandando un vocale di 11 minuti.

0: tornare al libro che sto leggendo di Michele Serra, ognuno potrebbe, questa espressione che mi ha colpito, meravigliosa, no? I digitambuli, questo popolo che tiene gli occhi bassi,
1: Timo.
0: E che quindi va incontro a insomma delle sviste, piccoli incidenti, si schianta contro le porte, i pali, come dicevamo prima. Ma il punto interessante, secondo me, non è nemmeno il telefono, è quello che perdiamo mentre guardiamo il telefono, e lo dico a me stessa, perché nel momento in cui abbasso lo sguardo sullo schermo sparisce il paesaggio, spariscono le facce, le coincidenze, i dettagli inutili ma bellissimi, sparisce persino la noia, che ogni tanto era il luogo in cui nascevano idee, pensieri, perché no, anche intuizioni. Serra usa anche un'altra parola molto bella, che è egofono, non telefono, egofono, perché ormai quello schermo è diventato quasi una protesi del nostro io, lo tocchiamo appena c'è un vuoto, un'attesa, un silenzio di 7 secondi. E però nel libro c'è Agnese, che fa da contrappunto, perché sì, è lei che si fa male distratta dal telefono, ma è anche quella che ridimensiona, quella che non dà troppo retta al pessimismo del protagonista, alla sua idea che la tecnologia ci stia rovinando, che gli esseri umani stiano peggiorando, che siamo ormai una specie in caduta libera col caricabatteria in mano. Agnese invece gli dice più o meno: finché non ci facciamo troppo male, forse non serve dare a questa cosa tutta questa importanza. E mi piace, perché ogni tanto abbiamo tutti un piccolo riflesso apocalittico, basta vedere 3 persone col telefono sul bus e subito pensiamo: ecco, la civiltà è finita e bla bla bla. Invece forse gli esseri umani fanno quello che hanno sempre fatto, si adattano male, inciampano un po', esagerano all'inizio, poi magari trovano un equilibrio, speriamo. La piccola rivoluzione moderna forse non è disconnetterci per un mese in un monastero tibetano, forse basta una cosa molto più semplice e molto più difficile: ogni tanto camminare guardando davanti, come facevano gli esseri umani nell'antichissimo 2007.

0: Giurami che hai tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
1: Like no other. Flawless, absolutely flawless.

0: Piogge. Oi oia. George Michael, Flawless. È arrivato il momento del nostro spazio Uno Non Basta, per entrare ancora di più nell'atmosfera, nel mood che ci può regalare un artista che ci piace tanto. No, aspetta, non doveva partire così e così non andrà, allora mi riorganizzo un attimo, ce la posso fare assolutamente, anche perché è un po' come suonare il piano, no? Dopo tanti anni che fai diretta te la cavi in qualche modo, e allora facendo le cose in ordine così come si deve, vi stavo dicendo appunto che è il momento della nostra rubrica Uno Non Basta, che spesso e volentieri è una rubrica dedicata ai compleanni.
1: Una non basta.
0: E questo è un compleanno che ci tengo particolarmente a festeggiare, non che gli altri non siano stati importanti, ma questi mi riportano veramente a un pezzo della mia infanzia molto divertente. C'è chi gli anni Ottanta li ha attraversati e chi li ha proprio inventati. Mark Mothersbaugh appartiene decisamente alla seconda categoria. Oggi compie 76 anni, uno dei cervelli più visionari della musica americana, fondatore dei Devo. Artista, compositore, mente irrequieta dietro un'estetica che ha anticipato tutto: il synth pop, la new wave, l'ironia digitale, quando ancora il digitale non esisteva, più o meno. I Devo nascono a fine anni 70, ma è nel 1980 che diventano un fenomeno globale. Suoni sintetici, ritmi meccanici e poi il look pazzesco da laboratorio. È un'idea precisa, quella della Evolution, l'involuzione dell'essere umano, insomma non proprio una festa. E allora oggi facciamo un salto diretto negli anni 80, anno chiave 1980, partiamo da Girl You Want, una traccia che sembra semplice ma dentro ha tutto, è pop sì ma è un pop storto, quasi disturbante, e proprio per questo è incredibilmente moderno. E poi non può mancare lei, Whip It, 2 minuti e mezzo strepitosi, un'energia che ancora oggi in testa e non se ne va, una canzone che sembra giocare ma in realtà fotografa un'epoca intera fatta di slogan, reazioni atomiche, risposte semplici a problemi complessi. Vi dice qualcosa? Mark Mothersbaugh continuerà poi a cambiare pelle, colonne sonore, arte visiva, sperimentazione, ma lì in quel 1980 c'è un momento preciso in cui tutto si accende. Allora oggi per il suo compleanno Ora Non Basta, due brani, due pezzi di storia.

0: ma bene da sola, sì, posso stare molto molto bene da sola, però scintillo, do il meglio quando sono in compagnia. Il nostro programma del pomeriggio tra le 3 e le 5, come Pearl, ha una piccola redazione parallela. Ci occupiamo spesso di cinema, di letteratura, e quando parliamo di cinema lo facciamo con Alessandro Bertoglio, che vediamo e sentiamo assieme a Moira Bubola da Cannes in prima ora.
1: Chip chip cinema.
0: E qui, insomma, quando è possibile riusciamo a stabilire dei collegamenti, perché siamo curiosi e vogliamo sapere cosa stai facendo, Ale, a Cannes, e come sta andando il festival. A te la linea.
2: Buongiorno Simona, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, qui è appena passato un piccolo temporalino, le prime gocce d'acqua di questi giorni, ma c'è già sole un'altra volta. Direi che va tutto abbastanza bene, guardiamo parecchi film, incontriamo persone, viviamo anche situazioni abbastanza curiose. Io per esempio ieri sono andato a fare un'intervista in uno degli alberghi più belli della città, proprio sulla Croisette, con terrazza vista sul golfo qui di Cannes.
0: Sì.
2: E quando sono arrivato sulla terrazza al quinto piano, la prima cosa che ho visto era un'auto sportiva.
0: Ho visto, devo dire che ho la fortuna che mi mandi delle immagini, e quindi mi sembra un po' di partecipare anch'io. Effettivamente era.
2: Sì, no, ma io ho pensato come l'hanno portata, perché magari l'ascensore è largo per farcela stare, forse c'è, ma non sono sicurissimo.
0: Sì, per
2: ma
0: forza.
2: Poi nei corridoi nemmeno Leclerc ci passa.
0: Ma no, ma guarda, un hotel che ti fa pagare così tanto per una notte ti dà la possibilità di vivere praticamente in incognita. Quindi ci sarà un mega ascensore, per cui tu entri nella tua macchinina, sali, così che non ti vedano paparazzi e gente che non vuoi che ti veda, in tutta serenità, capito? Paghi quello.
2: Guarda, io la credo un po' diversa. Credo che nei giorni prima del festival qui a Cannes sia stato un via vai di elicotteri, furgoni, camion
0: e l'hanno mollata lì.
2: Che manco Sanremo. No, l'hanno praticamente portata su, e poi adesso scendere è sempre il meno dei problemi, il più è salire.
0: Ma non lo so, lasciando da parte questa curiosità e il mistero dell'auto che si trova sul tetto di questo hotel, che cosa sta succedendo invece dal punto di vista cinematografico? C'è qualcosa del quale vuoi parlare particolarmente interessante?
2: Ma allora, noi ci siamo sentiti praticamente il primo giorno di festival, martedì scorso, e nel frattempo c'è stata la presentazione del primo film da regista di John Travolta, con tanto di Palma d'Oro d'Onore a sorpresa. Si intitola Volo Notturno per Los Angeles, la versione in italiana, e tra l'altro è un film che dura poco più di un'ora, molto carino, molto divertente, che racconta la passione di un bambino che è un po' Travolta per il volo, per gli aerei, con la mamma che lo accompagna in questo che sembra più un viaggio in metropolitana, visto che fa tante tappe da New York a Los Angeles, ed è veramente delizioso, delicato, sorprendente. E attenzione, visto che il film era fuori concorso ed è prodotto da Apple TV, chi possiede l'abbonamento per quella piattaforma dal 29 maggio potrà vederselo comodamente seduto a casa.
0: Ta ta ta ta ta ta. Allora, devo dire che mi incuriosisce molto Travolta in versione regista, anche perché ha un look molto diverso rispetto al Travolta al quale
2: sembra
0: Busseghi, ecco, l'hai detto
2: da
0: tu.
2: Busseghi, sì.
0: Con questo il basco, eccetera, fa subito Busseghi.
2: Sì, poi il pizzettino così, proprio era lui.
0: Cosa ti attende oggi? Dai, facci vivere un po' le tue emozioni, un diario.
2: Ma io oggi ho due film del concorso, uno alle 6:30 che pare che sia uno di quelli più attesi, perché è di Christian Mungiu, che vinse già alcuni anni fa con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. E poi ce n'è uno francese, il primo alle 18:30, il secondo alle 21, che mi terrà in sala fino a 00:30. Ma va benissimo.
0: Sì, sei giovane.
2: Prima questa mattina ho visto un bellissimo documentario di Ron Howard, Ricky Cunningham, su Richard Avedon, che è uno dei più grandi fotografi della storia, uno che è stato capace di rivoluzionare la fotografia di moda, ma anche la fotografia dei ritratti. E poi mi sono concesso, grazie a chi ce l'ha offerta e ce l'ha consegnata, un'intervista a Kore-eda, che è stata una cosa abbastanza surreale, perché lui è uno dei più grandi registi giapponesi viventi e ovviamente io non parlo giapponese, lui non parla italiano né francese, forse un pochettino d'inglese, e c'era l'interprete.
0: Ve la siete cavata.
2: Gli 8 minuti che avevamo, c'era questa triangolazione, io a lei, lei a lui, lui a lei, lei a me. Ma poi, non capendo io il giapponese, lei potrebbe avergli chiesto quanto le piace il merlotti cinese e lui ha risposto una qualsiasi cosa, no? Per cui
0: ci fidiamo sulla fiducia, insomma, verso l'interprete.
2: Assolutamente. Però adesso la parte in giapponese c'è, la si mette nei computer con l'intelligenza artificiale e vediamo se veramente ha risposto così.
0: Ah, sarà tutta da scoprire dunque. Ti vediamo questa sera in prima ora per tutte, a che ora esattamente? Se non ricordo.
2: No, questa sera c'è Moira, sera c'è che Moira. È una ospite, Michela Pini, che è una delle produttrici più famose della Svizzera italiana con la sua Cinedoché, e poi Elanca Film ovviamente. E io ci sarò, credo, mercoledì.
0: Ok, comunque insomma tutte le informazioni le potete trovare sul nostro sito e poi appunto alla televisione. Noi ci sentiamo presto, Ale. Manda foto,
2: sì, giovedì, perché poi ci sono anche le uscite, c'è Almodovar.
0: Esattamente, a giovedì dunque. Un abbraccio, ciao.
2: Ciao a tutti, ciao Simo, buon cinema.

0: Fitz, Beyoncé, vincitrice nel 2023 del Grammy Award Best R&B Song. Spesso l'R&B entra nelle nostre playlist anche nel momento chill.
1: Chip chip chill.
0: Che fa parte del nostro bagaglio, appunto, del programma che ti fa svolazzare allegro fino alle 5. Cosa scegliamo oggi? Beh, un pezzo che appena parte ti porta via, ti prende, ti porta lontano con questo mix tra viaggio, tra testa e corpo. Oggi andiamo su qualcosa che ha ritmo, ok? Ma anche visione. Bad Bunny, che già il nome mi piace un sacco, Baile Inolvidable. Bad Bunny, al secolo Benito Antonio Martinez Ocafio, arriva da Porto Rico e negli ultimi anni è diventato molto più di una star latina. È uno degli artisti più influenti al mondo, uno che ha riscritto le regole del pop globale mescolando il reggaeton, che tanti dicono la trap, l'elettronica, libertà assoluta di espressione. Non segue le tendenze, lui le crea e soprattutto non ha paura di cambiare ogni suo progetto, perché ogni suo album è un viaggio diverso, un'estetica nuova, un modo personale di stare nella musica e nel mondo. E questo brano è proprio così, uno spazio aperto dove perdersi. Baile Inolvidable è un titolo che dice già tutto, un ballo che resta, che non se ne va. Infatti il pezzo ha questa capacità rara, entra piano, ti avvolge, poi ti ritrovi a muoverti quasi senza accorgertene, in maniera non dirompente. C'è dentro il mare, ci sono le luci soffuse, c'è quella sensazione di estate che non finisce mai, ma allo stesso tempo è anche un pezzo che ti fa viaggiare con la mente, con quei suoni che oscillano tra la malinconia e la leggerezza. Insomma, è chill, questo sicuramente, ma non è fermo, è un chill che pulsa, che ti tiene sveglio ma tranquillo. Allora oggi ci lasciamo andare così, un po' di danza, un po' di sogno senza pensarci troppo. Bad Bunny, Baile Inolvidable.

0: gioia, Marco.
1: Ho il fiatone.
0: Anch'io.
1: Perché ho fatto il figo, ho chiamato allora. Simona Foglia a ballare sì. E c'ho il fiatone.
0: La Simona Foglia.
1: Cioè, Simona Foglia, se non sei Simona, chi sei tu?
0: Sono la Simona.
1: Senti, manteniamo le distanze, perché nome e cognome fa distanza.
0: Come fai a mantenere distanze quando abbiamo fatto un ballo?
1: Ma che bella!
0: Mamma mia, peccato che non ci hanno filmato, veramente.
1: No, no, ma no, forse no, perché sono sempre attive. Tra l'altro, questa è la musica che adesso va di brutto.
0: Adoro.
1: Ma una volta la sentivamo solo tipo nei film, che ne so, alla fine arriva Polly.
0: Sì.
1: Le parodie di Scream, cioè per intendere, no? Come sono cambiate le cose.
0: Sono cambiate tanto. Io amo ballare, però a modo mio. Infatti, quando tu mi hai detto vieni qua, no? Come
1: vieni
0: dire,
1: qua,
0: proprio
1: sì.
0: Da ballerino,
1: come
0: da
1: se
0: ballerino.
1: Fosse, come se fosse, invece poi si è capito.
0: Entrambi eravamo completamente. Beh, però non è. A me piace di più ballare così, in maniera del tutto ignara di quello che sto facendo.
1: Ma sì, certo.
0: Senza nessuna
1: poi lo
0: regola.
1: Lo trovo molto sexy, cioè io ho sentito anche il tuo peso specifico.
0: Sul piede.
1: Cioè sul piede, sulle anche, sulle ginocchiate a destra. Ma vabbè.
0: Amico, non deve raccontare tutto quello che accade.
1: No, sta bene.
0: No, sta bene nada.
1: Grazie, Simo.
0: Grazie a te. Chi sei? Aspetta, com'è che si chiama? Banderas?
1: Banderas.
0: Che sei? Banderas?
1: Sono Banderas.

0: cosa ne pensi? Che genere è? Lo sai che ancora non l'ho inquadrato. Cos'è?
1: Ma tu metti dentro tutto nel calderone pop. Che
0: è,
1: vai
0: una,
1: bene
0: è una
1: così.
0: Salsa, si sente che è una salsa.
1: Sai, è proprio un merengue. Meno male non ci sente Griso, se no arriva quattro quarti e solo l'ottava. Lui ne sa. Forse ne sa troppo.
0: Ma secondo me la musica di questo genere, no, cioè non questa qui, ma quella di prima, non, non è, uno deve buttarsi. È quella che dici: io so ballare, ma non sai ballare, ti
1: ma
0: diverti.
1: Sì.
0: Quella da balera.
1: Il fatto è che di solito arrivi a ballare queste cose quando hai già bevuto 3-4 litri di tè freddo a un matrimonio.
0: Adesso tu fai subito la pudica: 3-4 litri di tè freddo?
1: Tè freddo, certo.
0: Non di mojito.
1: Ma scusa, ma con chi credi di parlare? No.
0: Senti, ma com'è che sulla chat nostra della radio si sta cercando di organizzare un aperitivo? Perché all'inizio hanno lanciato la pietrona e hanno detto tutti sì, ci sono.
1: Allora,
0: ci sono.
1: Non ho parole.
0: Al dunque invece abbiamo smollato tutti.
1: Questo è un argomento bellissimo, perché esatto, quando è uscito l'invito appunto, quindi si è creato...
0: Tutti sì,
1: ci sono. Adesso c'è una pioggia di no, non posso, in ordine d'apparizio, i bambini hanno la varicella.
0: Io, esatto. No, ma la cosa bella è che all'inizio tutti dicono sì, anzi, qualcuno si era portato già avanti, ma perché non lo facciamo più spesso?
1: Sì.
0: Che non era ancora partita la cosa.
1: Sono in un imbarazzo sorprendente, perché non so se uscire tipo ghosting oppure trovare una scusa. O forse sto scherzando.
0: Sì, va bene, va bene.
1: Non devo andare a prendere tuo figlio all'allenamento?
0: Io sì, devo andare a prendere
1: vado
0: mia figlia
1: io.
0: Che fa ginnastica.
1: Vado io?
0: Non posso.
1: Ci vado
0: non
1: io.
0: Non puoi perché è l'aperitivo della radio.
1: Ci vado io.

0: 16 precise in questo istante. Stiamo per entrare nel secondo tempo di Chip Chip. C'è un pacchetto di informazioni.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Previsioni del tempo, daremo un'occhiata anche al traffico subito dopo l'attualità con Marco Di Gioia.
1: Rete 3.
0: Partiamo quindi dal tempo per vedere che cosa ci capiterà nelle prossime ore. Ultimo bollettino fresco in apertura adesso. Previsioni per domani martedì in tutta la Svizzera, da prima abbastanza soleggiato, nel corso della giornata aumento della nuvolosità e nel pomeriggio a nord delle Alpi possibili rovesci, a sud delle Alpi per lo più asciutto con temperature al sud comprese tra 8 e 20 gradi, a nord tra 6 e 17 gradi. Approfitto anche per augurare buon viaggio a tutti voi che vi state muovendo sulle strade ed autostrade della Svizzera italiana. Via Swiss ci dice che sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto con conseguenti attese di 40 minuti.
1: 3 News.
2: L'esercito israeliano avrebbe fermato almeno una ventina di imbarcazioni delle oltre 50 che prendevano parte alla Global Sumud Flotilla in navigazione al largo di Cipro in acque internazionali. Le imbarcazioni, accomunate da un nuovo tentativo di forzare il blocco navale israeliano, erano dirette verso la striscia di Gaza con aiuti umanitari per popolazioni palestinese. Diversi attivisti sono stati fermati e trasferiti su una nave israeliana diretta nel porto di Ashdod. Il principale partito di opposizione, siamo a Capo Verde, si avvia a vincere le elezioni parlamentari con il 46% delle preferenze e quanto emerge dai dati quasi definitivi dello spoglio dei voti resi noti dalla Commissione elettorale locale. Ad imporsi è stato il Partito Africano per l'Indipendenza di Capo Verde, che si è aggiudicato almeno 33 dei 72 seggi dell'Assemblea nazionale, ovvero il Parlamento, del quale potrebbe avere la maggioranza assoluta. Infine, uno studio coordinato dall'Università di Losanna ha evidenziato come le Alpi, ancor più i Pirenei, potrebbero nascondere nel sottosuolo importanti giacimenti di idrogeno naturale. Queste riserve, sostengono gli esperti in uno studio, rappresenterebbero una promettente fonte di energia pulita per il futuro. La sfida attuale consiste nel trovare i giacimenti sfruttabili.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

0: vi coinvolgiamo spesso nei nostri fatti privati
1: e facciamo
0: male
1: perché adesso non abbiamo più scuse, Simo.
0: Però siamo sicuri che capitano anche a voi queste cose. C'è dell'entusiasmo magari iniziale quando colleghi e amici organizzano cene, aperitivi, poi col passare del tempo
1: e poi ci sono delle complicazioni all'improvviso.
0: Oggettive.
1: Vuole dire qualcosa lei?
2: Tipo i figli, guarda un po'. Sei stato tu però il primo.
1: Sì, il primo sì. Io Marco. Ho dato il via libera. Sì, ma è la verità comunque.
2: È vero che in mezzo alla settimana hai i figli che vanno anche all'extrascolastico, vanno all'asilo fino a tardi perché moglie lavora, il marito lavora.
0: È una scusa.
2: E quindi niente aperitivo.
0: Inespugnabile. Io non ho niente da dire. Perché anche se non fosse vero, metti che c'è la mamma e la nonna e la zia che vivono con voi, io che ne so che non sia una frottolina.
1: Beh, però tu sei in malafede, perché allora vuoi dire che non abbiamo piacere
0: frottolina.
1: A condividere con i colleghi.
2: Questo non è aperitivo, ma noi viviamo ad aperitivo, siamo cresciuti, siamo diventati grandi ad aperitivi,
0: sì,
2: però... apericena anche tra di noi di Rete 3, ma anche col pubblico, sono sicuro che anche il pubblico della Svizzera italiana lo è.
0: Non lo so, il martedì effettivamente è strano come giorno per un aperitivo, scusa. È stranino.
2: Io nella chat di Rete 3 ho scritto: mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente.
0: C'è bombo, tanti si nota. Chiede. Anche se stai a casa da solo a parlare con i muri.
2: Questo è un film bellissimo di Nanni Moretti, della fine degli anni 70, che era rivoluzionario per mille motivi, ma era geniale.
0: Allora, noi stiamo condividendo appunto quella che è una chat privata, non è un aperitivo ufficiale di Rete 3 dove tutti i nostri amici ascoltatori sono invitati. A che punto siamo? Allora, abbiamo un di Gioia che deve andare a prendere la figlia in palestra. Saldagna che non può, non dice neanche, non riesco. Lui non dice neanche.
2: Codardo,
0: è codardissimo, però funziona così.
2: Dice sarà per la prossima.
0: Sarà
2: però.
0: Per la prossima. Poi tu invece citi e c'è bombo. Poi abbiamo, Rosy non ci sarà. Per me è impossibile, non si sa per cosa.
1: Però uno non deve giustificarsi. Scusa.
0: Impossibile.
2: No, perché siamo amici da tanti anni, Invece io vorrei sapere perché.
1: Ah, tu dici?
2: La povera Julie Erlena ha organizzato tutto dall'inizio,
0: è
2: tutti
0: vero.
2: A dire sì.
0: Tiki.
2: E la Simona è l'unica. Simona
0: non
2: Rodesino.
0: Ho ancora scritto io.
2: Simona Rodesino, scusami.
0: Cosa
2: la nostra
0: scritto?
2: La Simona, com'è che la chiamate?
0: Baby Simo.
2: Lei va in onda.
0: Ah, quindi
2: domani
0: no,
2: sera.
0: Lei è legittimata.
2: Lei è l'unica, che è 19 e qua.
1: Esiste il telelavoro.
0: Invece Tiki, che non manca mai, lei veramente è storica.
2: Adoro
0: la sua energia. L'aperitivo inizia alle 18 e lei però ci sarà dalle 20 e 15.
2: Se volete,
1: quando è già finito tutto, sono tutti ubriachi.
2: Siccome abbiamo sputato la situazione, direi che se qualche ascoltatrice, ascoltatore vuole andare all'aperitivo, noi non ci saremo io e Marco, che siamo i più belli di Rete 3, ovviamente.
1: Sì, è vero.
0: Io ci starò alle 10:30 quando metto a letto.
2: Quando vai a dormire tu?
0: La mia gatta.
1: Non avevi un problema con la tapparella?
0: La tapparella non si alza.
2: Se caso, scriveteci in privato in WhatsApp che mandiamo voi, amiche e amici.
0: Non possiamo farlo.
1: Si offrono però.
0: No, è a casa dei familiari.

E di nuovo buon pomeriggio, buon fine pomeriggio, sono le 16:15 minuti, siete all'interno del nido di Rete 3, il cuore della giornata che pian piano appunto sta avvolgendo magari al termine dal punto di vista del lavoro. Prima non ti viene una chiusura giusta, perché non vedo l'ora di ascoltarmi questa Be With You dei Muse e poi Never Ending Music.

0: straordinaria potenza dei Muse in questa Be With You a tuono, assolutamente, dove veramente si ascoltano tutti i dettagli, sono tanti.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Ogni giorno dal lunedì al venerdì in Chip Chip per Never Ending Music scegliamo

È il suo momento per avere i riflettori addosso. Ci sono canzoni che sembrano leggere, quasi sospese, e poi a riascoltarle si rivelano dei piccoli mondi. È il caso di Amour solitaire di Lio. Siamo nel 1980, piena new wave europea, sintetizzatori, minimalismo, eccetera. Lio arriva dal Belgio, ma è nata in Portogallo, e questa doppia appartenenza si sente a qualcosa di solare, insieme distante, difficile da incasellare. Quando esce questo brano, ha poco più di 20 anni, è giovanissimo, eppure riesce a costruire un personaggio fortissimo con questa voce apparentemente innocente, quasi da cartone animato, e io ne so qualcosa, che nasconde invece uno sguardo lucidissimo sulle relazioni. Amour solitaire è una storia di solitudini che si sfiorano, amori che esistono ma non si incontrano mai davvero. Un pezzo che nasce dalla penna di Jacques Duval, autore chiave della scena belga, lo stesso che aiuterà Lio a costruire questo mondo fatto di ironia anche, no? E dietro c'è una forte impronta visiva. Lio diventa presto un'icona pop, tra musica, cinema, televisione, lavorando anche con registi importanti del cinema francese. Infatti tutto in questa canzone è equilibrio, la linea elettronica, ipnotica, mentre la voce resta quasi distaccata, come se osservasse la scena da fuori. Ce la gustiamo per il nostro Never Ending Music, Lio, Amoureux solitaire.

Hit. Macchina del tempo attivata, macchina del tempo che ci porta al 2006. C'è una parola piccola, semplice ma potentissima che è io. E nel 2006 Gianna Nannini ne fa il centro di una canzone che è tutto fuorché scontata. Io è il secondo singolo estratto dall'album Grazie, pubblicato proprio nel 2006, scritto insieme alla scrittrice Isabella Santa Croce, un brano pop rock con delle venature reggae, ingredienti perfetti per farlo diventare quell'estate un vero tormentone.

0: di oggi che è oi oia 16:30, è il momento di buttarci virtualmente, magari qualcuno invece letteralmente sul divano.
1: Chip Chip Television.
0: A vedere che cosa. Allora, ci sono film che partono da una domanda semplice, tipo un gioco, e se? E poi c'è Accidental Love, che parte direttamente da un assurdo, e se ti ritrovassi con un chiodo in testa e la vita andasse avanti lo stesso? Stasera alle 22:55 sulla 1 conosciamo Alice, una cameriera ingenua, dolce, con un matrimonio alle porte, tutto perfetto, finché un incidente bizzarro, diciamo, le cambia completamente l'esistenza, letteralmente, perché quel chiodo non è solo un problema medico, diventa politico, mediatico, quasi simbolico.
2: Non dimenticherò mai la prima volta quando pattinavi verso la mia moto. In ricchezza e in povertà, in salute e in malattia.
3: Sì, voglio sposarti dal profondo del mio cuore.
4: È incastrato nella parte del lobo frontale sinistro. Rischia danni cerebrali permanenti.
5: Fermi! Non ha l'assicurazione, spegnete la sala.
4: Grazie, Arlene!
6: Il chiodo nel lobo potrebbe effettivamente causarle gli attacchi di panico, imprevedibili momenti di ira.
0: Questa commedia del 2015 gioca su un equilibrio curioso: da una parte la storia romantica e surreale, dall'altra una satira pungente sul sistema sanitario e sulla politica, con un Jake Gyllenhaal in versione politico ambizioso, un po' sopra le righe, che prova a trasformare il caso di Alice in un trampolino di lancio. Accidental Love, stasera 22:55 sulla 1.

album Gran Turismo del 1998, Cardigans, Erase Rewind. Quando hai tutto nella testa ma non sai come dirlo, ogni tanto succede. Poi dopo nascono delle storie strane che potrebbero essere raccontate dal nostro Monnezza, per esempio.

0: Sì, lo so che il mondo gidiano è dei piaccioni. Gente bella, gente vera, gente bella, ma soprattutto gente piacciona. Gente che non disturba, che dove la metti sta, che non sporca e che sembra andar bene con tutto. Per cui è anche normale che in te, giovane altrimenti stagliato verso ben altri orizzonti di gloria, a una certa baleni quel sentimento che ti fa dire...
1: Adesso piaccio, è vero, piaccio, ma solo una fetta di gente bella, gente vera, gente che piaccio. Ma se potessi, non sarebbe bellissimo piacere a tutti quanti?
0: Eh sì, sarebbe bellissimo, sì. Non fosse che il piacere a tutti quanti, indistintamente, è pura utopia. Non ci credi? Credici dopo aver sentito la storia di Let's Go Faster, il disco che il trio degli Stray Cats mise fuori nel febbraio del lontano 1991.

detto ma Malapena sembrano essere quegli Stray Cats che fino a quel momento avevano consegnato al mondo un disco dopo l'altro quello stile nell'affrontare l'originario rock and roll assolutamente unico e originale, considerando soprattutto che il trio guidato da Brian Setzer ottenne un immediato successo in un mondo musicale altrimenti dominato da sintetizzatori poppy e reminiscenze new wave giganti. Ma se tutto funzionava alla perfezione, perché realizzare sta cosa qua?

0: È proprio perché nella testa di Brian Setzer balenò la malsana idea di tentare di piacere a tutti, di conquistare il successo totale, modificando quegli stilemi che in quel momento, nel suo ragionar male, gli parvero troppo legati ad uno stile elitario. Quindi via tutto, via lo slap al contrabbasso, ma via pure il contrabbasso, batteria piacione in perfetto stile air rock americano, e vai per stracci, perché Let's Go Faster, diciamolo, è un disco agghiacciante. Prodotto niente meno che da Nile Rodgers, quello degli Chic, già produttore di David Bowie e Madonna, Let's Go Faster è di una bruttezza imbarazzante. A caccia di un posto nel mondo della gloria imperitura e dei vertici delle classifiche, Brian Setzer e compagni si annullano completamente, producendo un disco piatto ed anonimo come pochi, addirittura tanto deludente che pure loro, a un certo punto, si rendono conto che il risultato è poco più che una ciofeca, tanto che Let's Go Faster viene pubblicato solo in Giappone e in Australia, mentre nel resto del mondo i fans di vecchia data manco sapevano dell'esistenza di questo disco. E buon per loro! In assoluto è il peggior disco degli Stray Cats di sempre. Alla fine meglio essere quello che sei e piacere a quattro gatti, ma piacergli veramente, che tentar di essere quello che non sei e alla fine non piacere più a nessuno.
1: Rete

ci porta alla Galleria del San Gottardo, che al momento è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Non abbiamo altri dettagli. A due, Galleria del San Gottardo al momento chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Vi terremo aggiornati, ci fossero ragguagli.

0: maledizione egizia. Oroscopo. Questo è il momento giusto per raccontarvi una storia che ci porti un po' dove?
1: Nel boschetto della mia fantasia.
0: Sì, oggi parliamo di una creatura che esiste davvero, però anche se sembra uscita da un racconto un po' strano, esiste e la possiamo vedere abbastanza spesso sul nostro territorio. Vorrei parlarvi della limaccia, cioè la lumaca, quella senza guscio. Quello che noi chiamiamo Nerch, così, molto, in maniera molto onomatopeica. Sì, perché non tutte le lumache hanno la casetta sulle spalle, eh? Le limacce sono più libere, diciamo, corpo morbido, allungato, antennine retrattili. È una vita tutta giocata tra umidità e silenzio. Amano il sottobosco, le foglie bagnate, i giardini dopo la pioggia. Se le cercate, non lo fate con il sole a picco, perché escono quando l'aria diventa fresca, quasi come piccoli fantasmi del verde. Dal punto di vista scientifico, sono molluschi terrestri e si muovono grazie a una scia di muco che permette loro di scivolare. Non è proprio poetico, lo so, detta così, ma se le osservi di notte, quella scia riflette la luce e sembra quasi brillare, un piccolo effetto speciale naturale, insomma. E poi ci sono le antenne, due più lunghe con gli occhi, due più corte per orientarsi se le sfiori spariscono in un attimo, timide ma attentissime. Ma la parte più sorprendente è il loro rituale d'accoppiamento, perché qui entriamo davvero nel territorio della meraviglia. Alcune limacce, come la limaccia leopardata, iniziano con una sorta di danza lenta fatta di contatto e movimenti circolari. Poi trovano un punto alto, un ramo, una corteccia e si lasciano penzolare nel vuoto appese a un filo di muco, come acrobate. Lì sospese continuano il loro incontro in una coreografia che, levati, silenziosa e perfettamente sincronizzata, tra l'altro. Sembra incredibile, ma è tutto vero. Un piccolo balletto naturale, delicato, un po' surreale nel cuore del bosco. Quindi, insomma, possiamo dirci questo: la prossima volta che vedremo una limaccia, un nerch, magari dopo la pioggia, ci fermeremo un secondo, perché sotto quell'andatura lenta e discreta c'è un mondo sorprendente fatto di adattamenti, sensibilità e anche un pizzico di spettacolo.
2: Ciao micione!
3: Ciao uccellino!

0: perché sono amici di Rete 3, musica dalla Svizzera italiana, motivo d'orgoglio per noi la musica svizzera, ancora di più se arriva dalla Svizzera italiana, ovviamente. Andrea Z, Andrea e Luca. Sarà forse veramente arrivato il momento di salutarvi calorosamente e affettuosamente?
1: Vado a letto e basta.
0: Sì, va bene.
2: Ho funzionato!
0: Sì, è vero, ha funzionato, me ne vado, però volevo ancora aggiungere una piccola cosa, visto che è veramente un piacere per me ascoltare una delle voci più belle della musica italiana. E sto parlando di Mauro Ermanno Giovanardi, che chiude questo pomeriggio insieme. Beh, lui, voce storica dei La Cruz, torna recentemente con questo album e sono molto incuriosita da tutto quanto. Distruggente Amore, il brano che ascoltiamo. Tra pochissimo i Cialtroni. Ciao, ciao, a domani, appuntamento alle

0: Cloud 9, che è un modo anglofono per dire sono felicissimo. I'm on cloud number 9.
1: Ah,
0: al
1: non lo
0: settimo
1: sapevo.
0: Cielo loro dicono mi pare cloud number 9. Lei invece è il contrario, è in ansia.
1: Cloud number 1.
0: Sì,
1: sì, perché devo cantare una cosa che tu sei sadico. Cioè tu mi dai delle cose e io mi chiede, no, sentite come funziona, mi chiede: "Senti, cosa cantiamo?". E poi io dico questo, fa no. Tu devi cantare questo, mi dà una cosa difficilissima, ma io accetto la sfida.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Beh, se no non è più gioco.
1: È vero, è vero.
0: 17 e 2 minuti.
2: Rete 3.
1: E allora siamo alle previsioni del tempo in tutta la Svizzera. Da prima abbastanza soleggiato, nel corso della giornata aumento della nuvolosità e nel pomeriggio al nord delle Alpi possibili rovesci, al sud delle Alpi invece per lo più asciutto. Quindi da prima abbastanza soleggiato, per finire al sud per lo più asciutto. Chiaro mi sembra. Temperature al sud comprese tra 8 e 20 gradi, al nord tra 6 e 17.
0: Galleria autostradale del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni, rimangono le code tra Quinto e Airolo, così come tra Vassen e Göschenen. Code o forti rallentamenti da Sant'Antonino a Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo. Situazione al Gottardo, sulla 2 tra Quinto e Portale, sud del Gottardo, ci sono code di 5 km in direzione di Lucerna con attese di 50 minuti, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al Portale Nord invece, dicevamo, le colonne sono di 2 km, le attese di circa 20 minuti a partire da Vassen.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, cronaca regionale in primo piano. Nel pomeriggio a Bellinzona sono iniziati i lavori della sessione del Gran Consiglio ticinese, segnati dal cambio di presidenza. Il liberale radicale Fabio Schnellmann, infatti, ha passato il testimone alla socialista Daria Lepori. Classe 62, impiegata d'ufficio, siede in Parlamento dal 2020 ed è anche consigliera comunale a Canobbio. Primo vicepresidente è Giovanni Berardi del centro, mentre la carica del secondo vice è stata affidata al leghista Sam Genini. Tra settembre e gennaio in Svizzera sono stati abbattuti 77 lupi su 115 uccisioni previste. È quanto emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Ufficio federale dell'ambiente nell'ambito del terzo piano avviato dalla Confederazione per regolamentare la presenza di tali animali sul territorio. Risultati definiti da Berna soddisfacenti, visto che la misura adottata sta dando i propri frutti. È stata infatti rallentata sia la crescita della popolazione di lupi sia quella dei loro branchi, il tutto a maggior tutela degli animali da reddito. Sono stati localizzati i corpi senza vita dei 4 subacquei italiani morti dopo l'immersione in una grotta sottomarina alle Maldive. Lo rendono noto le autorità locali, stando alle quali il recupero vero e proprio sarà tentato tra domani e mercoledì.

0: avete capito, abbiamo un debole per Man at Work.
1: Beh,
0: anche
1: ci sta,
0: perché mettiamo le loro canzoni da un bel po' di anni, tre in particolare. Allora, questa che si chiama Down Under, l'altra che si chiama di Gioia
1: Pollice.
0: Beh, sto facendo vedere l'altra. Allora, questa è Down Under, ce ne sono altre due famose.
1: Sì, sì.
0: Una è
1: Indice.
0: No.
1: L'altra medio.
0: Ma che dovrai condurre We Are the Champions prima o poi la domenica mattina.
1: Ma non se ne parla nemmeno. Io ho il mio programma alle 17.
0: Attenzione, vi annuncio perché Herbert Cioffi sta per cedere il passo per un'ora per voi a Marco Di Gioia, ma anche per We Are the Champions.
1: No, no, no, no.
0: L'hanno detto.
1: No,
0: l'ho
1: no,
0: sentito.
1: No, no.
0: L'ho sentito.
1: No, no. Lei non ha orecchie.
2: È orgogliosa di presentare.
0: Non è vero. Allora c'era Who Can It Be Now? Che lei si ricorderà.
1: Sì,
0: cioè, dalla faccia che proprio.
1: Sì.
3: Non c'è più bello.
0: Lei un libro aperto, lei le bugie non le sa raccontare.
1: No, è vero.
0: Mi spiace.
1: È verissimo.
0: Lei non è credibile.
1: Lo so.
0: Mi spiace.
1: Millanto però,
0: Ma non è credibile neanche lì.

0: Sì.
1: Allora, segni di gioia. Can it be now?
0: Can it be now?
1: Overkill.
0: Overkill.
1: E Down Under, che è la canzone che abbiamo trasmesso. Sono le tre principali dei Man at Work e di Colin Hay, il loro cantante. Quindi si ricordi quando condurrà We Are the Champions e ne avrà una di quello che le ho appena raccontato.
0: Va bene, grazie. Me le segno.
1: Detto questo, rientriamo nello spazio dedicato al Club dei Cialtroni. Oggi è lunedì, giorno difficile per tanti, ma noi lo alleggeriremo con il nostro fantastico gioco della doccia altrona.
0: Adesso lei è veramente ottimista, eh?
1: È vero.
0: Non la riconosco più.
1: Forse troppo. In effetti, forse troppo ottimismo, eh.

0: canzone che può essere una sigla.
1: Di?
0: Può anticipare uno spettacolo.
1: Sì?
0: Può essere la sigla, ad esempio, del concerto di Robbie Williams. Let me entertain you.
1: Ah, sì.
0: Può essere
1: vero.
0: La nostra sigla per, insomma, intrattenere il pubblico in questo spazio che si chiama il Club dei Cialtroni.
1: Ma lui è un grande Griso intrattenitore sul palco, davvero bravo, bravo, bravo.
0: Si
1: uno dei pochi. Io no, però ne ho visti diversi su, insomma, su in televisione, è davvero bravo.
0: Sì.
1: È davvero bravo, sì.
0: Bello, hai aggiunto tanto, devo dire.
1: Scusa, sono informazioni che la radio deve dare.
0: Vai con la rassegna stampa.
1: Allora, iniziamo subito perché è il bello questo delle prenotazioni online. Allora, in Texas è stata prenotata una mega villa bellissima su Airbnb da 5 milioni di dollari. Con piscinona, cucina in granito, arredi di lusso. Pensa che comunque chi è proprietario di questa cosa, metterla così in affitto, io non lo so, tu lo faresti mai?
0: Farei fatica.
1: Anch'io, molto. Sì. Comunque, insomma.
0: Poi a dipendenza di chi entra, puoi fare anche una selezione.
1: L'email di chi ha prenotato iniziava così. Così scritto: salve, siamo un gruppetto tranquillo di 7 persone. E uno dice: vabbè, dai, 7 persone, la villa è grande. I 7 ragazzi sono arrivati e mentre postavano il classico video online della vacanza e della villa che li ospitava, hanno scritto sotto nel post: venite se volete, noi stasera siamo qui.
0: Ah, fanno una festa. Beh.
1: In 40 minuti sono arrivati 800 adolescenti.
0: No.
1: Sì, 800. No. 3 DJ e gente che si è messa sul tetto a urlare: bro, se mi butto qui in piscina, qui con queste sedie da gaming, come va? Che dire, secondo te?
0: No.
1: Giuro, sì. No. Insomma, è finito tutto come sempre, è arrivata la polizia che ha fermato tutto, che davanti si è trovata gente che scappava, urla, spari, qualcuno che invece ha continuato a ballare.
0: Spari di petardi, speriamo.
1: Sì, penso di sì. Come se fosse al Coachella facendo finta di niente. E insomma, la casa era all'ultimo livello di Call of Duty.
0: No,
1: per
0: intenderci. Da abbattere, praticamente.
1: Andiamo
0: avanti.
1: Che
0: brutta notizia di gioia.
1: Ma noi siamo da una brutta notizia a una notizia che fa servizio pubblico. Hai le mollette a casa?
0: Sì.
1: Quelle per stendere i panni?
0: Sì, sì, sì.
1: Ti sei mai chiesto quei due buchini a cosa servono?
0: I due buchini quali? A quello grande e quello piccolo?
1: Quello piccolo e quello grande.
0: Quello grande serve per lo stendino, quello piccolo per i fili.
1: Come lo stendino? In che senso?
0: Beh, c'è lo spazio grande per lo stendino. Cioè, lo stendino ha le barre un po' più grosse dei fili.
1: No.
0: No? Ma no. Sentiamo.
1: Allora,
0: no,
1: perché
0: sbaglio,
1: il primo foro si utilizza per la corda.
0: E il filo.
1: Siamo. Esatto. Poi devi appendere nello spazio grosso il tuo abito. Non devi fare che tu metti l'abito, lo arrotoli sullo stendino e poi la pinzi.
0: Vabbè, meglio così.
1: Perché sennò si stropisce tutto.
0: Sennò vola via con un filo di vento.
1: Questo è il servizio pubblico. Pensa quante cose la gente può imparare ad ascoltare.
0: Stupidata galattica.
1: Andiamo,
0: glielo posso
1: avanti,
0: dire.
1: Allora,
0: è molto meglio,
1: sì?
0: Girare il lenzuolo o l'indumento e poi affrancarlo, perché se arriva un velo di vento, salutiamo gli amici di Bellinzona che hanno spesso
1: esatto, è vero.
0: È meglio metterlo così, perché
1: lei è bravo.
0: Lo vai a trovare nel vicinato.
1: Lei è bravo a fare servizio pubblico. Allora, voltiamo pagina.
0: Sì,
1: parliamo di furti. Spagna, rubano un camion carico di ghiaccio tritato, ma i ladri si sono accorti che non sapevano dove conservare tutto quel ghiaccio che si è sciolto. Pensa che intelligenti.
0: Cioè, hanno rubato del ghiaccio tritato.
1: Tritato.
0: Non, oggi cosa fa? Rubiamo?
1: Sì, rubiamo. Niente.
0: Del ghiaccio.
1: Sciolto, buttato via.
0: A chi lo vendiamo? Con tutti i ciringhiti che
1: esatto.
0: Ci sono là a Lugano.
1: Esatto, ti vado a fare
0: certo. Certo.
1: Australia, un ladro è accompagnato dal suo canguro domestico e nasconde il malloppone nella tasca del canguro, addomesticato a queste cose, arrestato.
0: Beh, grazie, dai. È entrato nel negozio col canguro.
1: Sì.
0: Voglio vedere le fonti di gioia, perché mi sa di millantato.
1: Lei non si fida di me.
0: No, non mi fido.
1: Strano, Polonia usano i cimiteri come punto di raccolta e parcheggio temporaneo per biciclette rubate. Posiamo le bici lì per poi rivenderle. Pensa che geni. Arrestati.
0: Meno male.
1: Questa è la più bella, senti.
0: Ah, sì.
1: Sicilia. In inverno rubano i pezzi delle unità esterne dell'aria condizionata, è presente?
0: Sì.
1: L'aprono e ne rubano uno ogni tanto, piano piano.
0: La ventola.
1: Sì, prima la...
0: Il perno.
1: Esatto.
0: E la centralina.
1: Sì. Arriva l'estate, uno va a accendere.
0: Lo si accende, no.
1: L'unità esterna c'è, ma è tutto vuoto.

Stasera tutti a casa, bel di gioia. Portate tutti i vostri amici. Shh, Ale, anche DJ Festa, tutto offerto da bere gratis. Yeah!

0: London Beat. Allora salutiamo Roby. Roby ci manda spesso, l'ho già detto forse settimana scorsa, ci manda i cuoricini, ci manda sempre messaggi ottimistici, soprattutto messaggi positivi, questo ci fa molto piacere, grazie Roby. Ci dice Roby che è finalmente uscito il sole dalle sue parti.
1: Bene.
0: E questo con sottofondo dei Cialtroni non c'è più bello.
1: Esatto.
0: Questo è quello che mi arriva.
1: Però io non posso dare molta confidenza a quello che stai dicendo perché io sono già in ansia.
0: La stavo distraendo.
1: Sì, esatto. lei guarda.
0: La cosa bella che quando riesco a distrarre il di gioia, lui dimentica la canzone che deve cantare, sì, esatto, sotto la doccia e va in pappa.
1: In panico totale.
0: Esatto.
1: Ma mi metta sotto la doccia, ho recuperato. No,
0: spieghiamo prima.
1: Sì, è vero. Ancora.
0: No, ma andiamo a spiegare cos'è.
1: Sì,
0: no? Cialtrona, sì. Marco di Gioia entra nella doccia, canta una canzone, accenna una canzone, uh-huh. Voi dovete capirla e ricantarla via WhatsApp con un audio allo 079 873 8073, che è il nostro numero appunto,
1: sì,
0: di WhatsApp del Club dei Cialtroni. Detto questo, in palio c'è il completino intimo del Club dei Cialtroni, sì, con la scritta non c'è più bella sia sulla canottiera sia sulle mutande, poi le calze che sono griffate rete 3.
1: Esatto, con logo anni 80.
0: Sì, e quella roba lì, quelle da tennis anni 80.
1: Bellissimo.
0: Bravissimo. Pronto?
1: No.
0: Meglio. Vai, allora, metto il riverberino. Sì. Lei mi entra nella doccia e accenna la canzone.

0: stai cantando?
1: È quella lì
2: che metto tu.
0: Ma non è quella.
1: Na na na na.
0: A me sembra Somebody That I Used To Know di Gautier, ma non è quella.
1: No, no, no, non è
0: allora quella. Canti l'altra in italiano.
1: In italiano è na na na na na.
0: Non t'aiuto.
1: Dai.
0: No.
1: No. Chiudi là.
0: All'ultima volta.
1: Na na na na na.
0: Ma non fa così.
1: Nine, nine, nine.
0: Non fa così. Poi la rivediamo, che è meglio.

Sì, Gioia, hai fatto sabato e domenica cantine aperte? Se no, non me la spiego. Beh, proprio nessunissimissima idea.

0: Dica la verità, Di Gioia, lei ha sussurrato via messaggio a qualcuno dei suoi parenti per farvi...
1: No.
0: Perché come c'è arrivata? L'unica persona che c'è arrivata a quello che
1: perché
0: ha cantato.
1: Perché nonostante tutto io sono intelligibile.
0: È la lunghezza d'onda che è quella lì. Lo capisco, lo comprendo.
1: Cioè,
0: non fino in fondo, non lo comprendo.
1: No, vabbè.
0: Cioè, mi domando come siano riusciti... l'unica persona, come sia riuscita a capire quello che ha cantato sotto
1: le vibrazioni, c'è gente là fuori che ha orecchio.
0: Le nuove frontiere della musica ci portano oggi ad un altro grande classico che secondo me si può toccare, perché l'hanno toccato mille volte, l'hanno rifatto in mille salse. Questa non mi dispiace, rifatto con l'intelligenza artificiale. E sto parlando della canzone dei Monkees in versione soul blues di I'm a Believer, che poi sono bugiarda, diventata anche una versione in italiano, l'abbiamo sentita fatta dagli Smash Mouth,
1: l'hanno rifatta in tanti. Shrek.
0: Ed è la versione degli appunto Shrek, non l'ha rifatta Shrek, l'ha fatta degli Smash
1: Mouth. Ah, non l'hanno fatta Shrek.
0: È la versione degli Smash Mouth. Lei continua a aggiungere cose utilissime, devo dire. Già le mie sono utilissime.
1: Vabbè, ma per
0: se poi ci si mette
1: mano,
0: anche lei.
1: Darle una mano.
0: No, lei mi tira giù.
1: Voleva levarla.
0: Allora, facciamo ascoltare questa canzone e poi, come sempre, il brano orecchiabile e poi lo sblocca ricordi.

0: con la voce di Michael Bolton, se
1: è vero. Vero. A un certo punto c'era un mugugno di una donna, può essere?
0: Nella tua testa.
1: Nella tua testa. Ti giuro che se mandi indietro a un certo punto c'è lei che
0: fa. Ormai è andata, non ho sentito niente. Vabbè. Il brano creato con l'intelligenza artificiale, il remix, in questo caso di I'm a Believer. È il momento di il brano orecchiabile. È una canzone molto bella, molto bella.

0: la la la la. È una canzone che si fa cantare. Un brano orecchiabile deve essere cantereccio.
1: No. Lo puoi cantare ovunque, è vero?
0: Sì, anche sotto la doccia.
2: Sì,
0: lo deve dire bene, questo è il problema. Ma la gente poi non capisce e non vince i nostri premi.
1: Ha capito.
0: Una persona sola potrebbe essere sua cugina.
1: Questo
0: che lei ha contattato.
1: Una persona vince e una persona ha indovinato. Quindi.
0: Sì, infatti. Arpioni con Stefano Rosso, questa è una versione del 2005, l'originale di questa canzone, del 76, lo dico bene. Così, per informazione, lo spiega Canzoni. Ti piace?
1: Molto.
0: Sblocca ricordi.

0: Buongiorno a tutti.
1: Norm!
2: Come va, Norm? Che c'è di nuovo?
0: Solite cose. Allenatore, che dici della formazione dei Patriots?
1: Quelli hanno bisogno di un linebacker come io ho bisogno delle corna.
0: Dici, io dico che così invece faranno grandi cose.

0: poi il significato è ultra sensual,
1: anche il video era molto particolare.
0: Non me lo ricordo,
1: Era una montagna di corpi ignudi dove lui cantava.
0: Si chiama un'orgia, italiana. Beh, scusi,
2: roba lì. Ascolta,
0: diamo un nome alle cose.
1: Sì, questo è verissimo.
0: Ma chi è che sta arrivando? Scusa, non è.
1: Cos'è che?
0: Ma questo. No, io vado io.
1: No, che fa? Rimani? Ma che? Ma che? 17:50. Chi è che è arrivato?
3: Gaia, per cortesia, torni sotto la doccia che non ho capito cosa cantando.
1: Pira!
3: Vada sotto la doccia.
1: Vado sotto. Sì.
3: Canta, se andiamo.
1: Così.
3: Adesso si capisce, prima non si capiva niente.
1: L'ha fatto uguale.
3: Non ha fatto uguale.
1: Lei.
3: Fa vedere cantare,
1: no?
3: No, così è sbagliato.
1: Lei sa cantare?
3: Adesso si faccia dire da parte, perché non voglio avere contatti con lei.
1: No, ma poi se sei di Antonio.
3: Non la toccherei nemmeno con lo spazzolino del bagno, quindi si faccia dire.
1: Prego, ci uso lo spazio, venga.

0: Brava Pina!
1: Sei capita?
0: Sì, sì, sì.
1: Molto bene, adesso spiegherai che io me ne vado, arrivederci.
0: Ecco, quindi mi raccomando, se ce la fate, cantate meglio.
2: No, io non voglio avere niente a che fare con i delinquenti.
0: Sono rimasto. Perché non era stata intonatissima lei,
2: Cosa?
0: No, no.
2: Ma non ho sentito niente.
0: Non è proprio. Però io non
2: gli. Vabbè,
0: io l'ho risposto.
2: Avranno capito? 079 873 8073, ricantatela.

0: La versione diciamo riveduta e corretta da parte degli Ataris della bellissima di The Boys of Summer di Don Henley. Lei se la ricordava di Gioia?
1: No, devo dire la verità, no, non me la ricordavo.
0: Canzone che ha sbloccato un altro ricordo, senti qua.
2: Cialtroni, sì. Non so come mai, ma questi qua mi hanno fatto ricordare i Duran Duran, che ho recentemente scoperto, sì. Saranno ospiti al Moonstar. E Cribbio, se l'avessi visto prima, avrei preso anche i biglietti. Anche perché, cosa? Non so se si può dire in radio, cosa? Ma una botta a John Taylor gliela darei ancora.
0: Vabbè, dai. Vabbè, John Taylor è un ometto, sì, di una certa età, è ancora avvenente.
1: John Taylor
0: c'ha quel fascino dell'ultra sessantenne, perché ragazzi, ormai siamo andati al di là dei 60. Ci sono degli uomini che a 60 anni sono fantastici.
1: Certo. Tipo?
0: Oltre 60.
1: Richard Gere?
0: Finito?
1: Parla così lui.
3: Senza denti.
1: Ma non è, ma che
3: anche cosa? Kevin Costner.
1: Ma non è vero, ma tutti senza denti.
0: Hanno passato anche i 70, secondo me.
1: Ah, forse sì, a questo punto.
0: Va bene, non è questo l'argomento, perché siamo all'esito del nostro gioco, la doccia altrona, in palio il completino intimo del club dei cialtroni e la calza, le due calze.
1: Che soddisfazione.
0: Che soddisfazione sapere che c'è solo una persona che ha azzeccato la canzone che abbiamo tentato di far capire sotto la doccia.
1: Allora, faccia sentire lei. Io la mando e poi fate voi,
4: Bella d'estate, vai.
0: Brava.
4: Via da me.
0: Brava.
4: Sarà mango sbucciato?
0: Mango sbucciato? Sì, è mango sbucciato.
1: E la winner è Deborah.

0: Ricordo l'estate dell'87. Canzone meravigliosa che abbiamo rovinato sotto la doccia anche oggi.
1: Ci abbiamo messo l'impegno, eh?
0: Sì, sì, sì. Domani faremo di meglio, ve lo assicuriamo. Cerchiamo di mantenere, diciamo,
1: alto lo standing.
0: Brava, brava. Grazie. E soprattutto rimarremo nella musica italiana perché mi pare sia la più facile da capire. Perché
1: sì, sì, ci aiuto un po'.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Intanto stanno scrivendo Lenny Kravitz è un bel ultra sessantenne.
1: Basta Lenny Kravitz, basta.
2: Rete 3.
0: Lei è gelosa?
1: Sì,
0: la
1: molto,
0: smetta.
1: Perché piace a mia moglie.
0: Grazie, non sa perché.
1: Vabbè. Allora, le previsioni del tempo non sono variate. Tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, poi aumento della nuvolosità e tempo asciutto per lo più domani. Temperature a sud comprese tra 8 e 20 gradi, al nord tra 6 e 17.
3: Ti ha detto Lenny Kravitz.
1: Ah, Laido, piace anche lei Lenny Kravitz?
3: Mamma, mi fa impazzire.
1: Ma perché? Mi aiuti a capire, perché ho mia moglie che
3: mi sale la pressione. Se me lo devo misurare.
1: Basta dire Lenny Kravitz.
3: E la mia macchinetta è antica.
1: Sì.
3: Ma mi fido solo di questa.
1: Quant'è?
3: Oh, poltina.
1: Immaginavo.
3: 180-105. Se troppo devo prendere una pastiglietta, devo fare qualcosa.
1: Ma hanno detto solo perché ho detto lo
3: credo. Ma hanno detto che ho il colesterolo alto.
1: Beh, non è messa bene lei,
3: devo smettere di mangiare le mozzarelle prima di andare a dormire.
1: Di bufala magari.
3: Sì, quello buono. Che passa, mi piace tanto. Ma... oh, che traffico.
1: Come siamo messi?
3: Allora, dicevano via messaggio che c'è stato un mezzo in avaria.

0: Faido, il portale sud del San Gottardo, code di 8 km in direzione di Lucena, di gente che torna a casa a lunedì, pensando che lunedì non torni a casa nessuno.
1: E invece...
0: Ahimè, vi è andata maluccio.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: una canzone che è bella da sentire in auto quando la strada è libera, non quando sei in coda, penso.
1: No, ti rallenta anche me.
0: No, vabbè, sei già rallentato di tuo, se sei. Ti rallenta un po' i battiti cardiaci.
1: Sai che non fa male, eh?
0: No, non fa male.
1: Vero?
0: No. Beh, non fa bene neanche la brachicardia.
1: No, neanche.
0: Lei mi insegna.
1: Io non insegno.
0: Dove stiamo
1: nulla.
0: Andando a parare?
1: Al Charlton of the Day.
0: The Charlton of the Day.
1: Siamo nell'Amazzonia brasiliana.
0: Sì, l'Amazzonia.
1: L'Amazzonia brasiliana per una storia d'amore, Griso. Maria vuole la patente. Ci prova, fallisce. Ci riprova, fallisce ancora. Terzo tentativo, fallisce.
0: Ho letto di storie di mille volte, cioè mille tentativi all'esame pratico.
1: Mille volte?
0: Mille volte.
1: Niente da fare.
0: Niente da fare.
1: Però qui c'è di più. A questo punto entra in scena il figlio Heitor, che decide di risolvere la situazione a modo suo. Si mette la parrucca, si dispinge il viso, si fa le unghie.
0: Dice: mamma, ci penso io.
1: Bravo, indossa i vestiti della madre e si presenta all'esame di guida fingendo di essere lei. Pensa che bello, un piano solido, direi.
0: Certo,
1: no?
0: Dire. C'era quello che riscuoteva la pensione della mamma defunta da anni.
1: Vabbè,
0: abbiamo parlato qualche mese fa.
1: Vabbè.
0: Lui andava a recuperare con la parrucca e assomigliava un po' alla mamma, ma non così,
1: non
0: tanto.
1: Così tanto. Infatti, anche qui, vedi. Il giorno dell'esame arriva con due ore di ritardo, perché è nervoso, non se la sentiva forse. E soprattutto l'aspetto, nonostante il trucco e il parrucco, non corrisponde ai documenti. L'esaminatrice nota qualcosa di strano, no?
0: Qualcosina.
1: Lo guarda e gli dice: abbiamo un problema.
0: Sì, come Houston.
1: Esatto. A questo punto il figlio crolla, confessa e dice però che sua madre non sapeva niente e voleva solo farle una sorpresa. Pensa,
0: sì,
1: che,
0: certo.
1: Che tenerezza.
0: Sì, sì.
1: Risultato,
0: mi ha solo dato la parrucca e i vestiti, mia mamma.
1: Vabbè, ma fa niente. Risultato, la madre non ha la patente, il figlio è in prigione per truffa, ma secondo me l'intenzione era bellissima.

0: Allora presento la nostra producer, si chiama Giovanna, sì. È una mosca, in tanti la conoscono ma non tutti, ogni tanto la devo presentare perché a quest'ora arriva. Giusto. Perché è il momento di andare a fare l'aperitivo di lei.
1: Voi vi fate, grazie.
0: Ma tu devi fare il corso di DJ, quindi alla fine ti lascio con chi deve arrivare, ovvero Jerry Atria.
2: Arriverà Jerry.
0: Ciao.
1: Vai, dove andate? Sono sicuro che... Sì, c'è qualcuno,
3: Antonio. Come? Mannaggia te, hai beccato la macchina. Quindi...
4: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
1: Non
5: l'ho fatto apposta, che ho centrato la macchina prima, non è il freno, guarda, questa macina del DJ Jerry Atria.
1: Ma che ci fate voi due? Cioè, io ho una lezione con Jerry Atria, per favore. Adesso...
5: Ci ha chiesto se possiamo sostituirlo anche oggi, che tiene male all'anca, male al ginocchio.
1: Poverino.
5: Voleva giocare a tennis alla sua età, poi si è tutto rotto e ogni volta ero
3: piccolo. È vero, è stueta che proprio dentro.
1: Cosa?
3: A lui gioca, è stueta, allo sanna. Quando uno è stupido si dice stuè.
1: Stuè.
3: Imparalo bene.
1: Sì, è stuè, stuè.
3: Oltre a imparare stuè,
1: sì.
3: Ecco, devi imparare anche a mixare.
1: Perché voi sapete mixare e mi sapete insegnare.
3: Abbiamo fatto i corsi pagati dal Gandone noi per il mixaggio.
1: Ma non lo sapevo.
3: Quindi adesso Antonio Passaglini.
1: Grazie Antonio.
5: Ho trovato questi quattro all'ecocentro.
3: Perfetto, dagli quei quattro lì.
1: Sempre all'ecocentro passate voi a prendere.
3: Trovano i tesori all'ecocentro. Soprattutto gratis. E questo è importante. Allora metti sul primo disco.
1: Posso schiacciare il tasto?
3: Schiaccia il tasto, metti sulla bundina.
1: Eccolo qua.

0: non si capisce perché l'abbiano buttato via questo disco, perché
1: non è vero, lo trovo aggraziato.
2: È bello.
1: Di gioia, vuole mixare?
2: Devo mixare, allora propongo un taglio in battuta, in controbattuta, un fill-in da riempire.
0: Mixare e basta, mixa, conda, vai.
2: 3, 5, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Venga
2: attento. Sì, non ci sono.
0: Come l'altro.
2: No, vabbè, dai, ci sta. Ecco qua, tolto.
0: Posso dare un 4.
2: Grazie.
0: Ce lo fa bastare?
2: No, io avrei un 5 se possibile.
0: Allora
2: le do 3. Ma pure lei.
0: Ha detto, Jerry mi ha detto quando lui rilancia tutto lì ti sembra dei punti.
2: Ah, ecco.
0: Quindi tu hai preso.
2: Grazie.
0: Complimenti.

0: su tanto?
1: Sì, un pochettino.
0: Vuol dire che adesso arriva il momento da buttarla dentro l'andrea.
1: Sì. No, un attimo, che qua è difficile, che. Non so contare qua, come si fa? Mi aiuti, Pina? 5, 6 e 7, 8, 5, 6 e 7, 8, 5, 6 e 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4.

0: per qualche motivo, non è che
1: no, non so, però non sono male, ma
2: non le piacciono?
1: A lei piacciono,
2: sì, diciamo. Sì, sì.
1: Se lei si fa piacere proprio tutto.
2: Facilitano il mixaggio, vuole
1: sì,
2: sentire?
1: Anche la peristalsi, devo dire.
0: Ha ragione, mixa di gioia.
2: Manca un attimo che mi devo concentrare. Sì, qua è un buon motivo, eccolo qua. Il basso che avanza.
0: Non è il basso che avanza, no. È tutto fuori tempo. Ah. È andato

0: cosa devo fare di gioia? Cosa devo scrivere qua sul registro?
1: Facciamo così, Pina, Pina. Sì. Siccome adesso arriva Griso, per farmi fare bella figura, scriva, sì. Mi dia un 6.
0: Un 6? Sì, perché devo darti 6?
1: È così, dai.
0: Antonio, questo vuole 6.
2: Sei, che cos'è? Perché sei?
1: È così, per farmi fare bella figura.
2: Ma che bella figura che fai? Ma per me è
1: bravo. Vabbè.
3: Che torni Jerry, va.
1: Ehi, sì, Griso. Che cioè, non so. Come ti sembra?
4: Ti fai trattare male da tutti, anche da Pina di Losanna.
1: Sì, pure lei.
4: Lo so. No, ma sei.
1: Ma davvero?
4: Scusa, ma sei messo tre, hai fatto tre mixaggi? Perché hai 4,
1: non sa
4: 6...
1: contare benissimo, mi sa. No, meglio, me lascia stare.

0: Canzoncina house che mi ricorda un ciringhito di un paio d'anni fa, forse tre, no, tre anni fa, infatti è 2003, 2023, magari 2003. Cosa faceva lei?
1: 2003 il pannolino aveva ancora, forse.
0: La svetta,
2: buono compleanno
3: a chi?
0: A lei.
2: Un buono compleanno a te, a te, a te.
3: A me, ringhiamo.

0: decennio a sé per ogni cosa, sia diciamo anche il fare radio negli anni 80 era molto diverso rispetto adesso, no? Gli anni 80 era tutto grande, questa è la musica di Billy Ocean con Caribbean
1: ed Queen. È tutto vero, parlavano così, sì.
0: Beh, non tutti,
1: la maggior parte, però, sì.
0: E anche chi cantava aveva questo modo di
1: emettere
0: la voce,
1: è verissimo.
0: Era l'84 con Caribbean Queen.
2: Stasera la TV.
0: Cosa c'è stasera? La TV questa sera.

0: ci consiglia di gioia.
1: Ragazzo, fidati di me.
2: Allora, c'è un bellissimo film, questa è la trama. Alice è una ragazza normale, ha un lavoro, ha un fidanzato, ha dei sogni, poi ha anche un chiodo in testa, ma non metaforicamente, cioè lei proprio ha un chiodo di ferro dentro per un incidente sul lavoro. Fortunatamente è rimasta
0: come la pallottola nel cuore di Gino Paoli.
2: Di Gino Paoli, sì. Il fidanzato Scott vorrebbe sposarla, ma Alice ha altro per la testa. Questa è bella, questa è bella. No.
0: Devi stare attento ai fulmini anche quando vai in giro, perché c'hai un'antenna. Dai, la smettiamo, dai.
2: Povera, dai. Povera, vorrebbe solo togliersi il chiodo, ma purtroppo l'assicurazione sanitaria non ha la voce chiodo fisso cranico.
0: No, perché non... può essere pericoloso, no?
2: Sicuramente, e non copre l'intervento. Allora Alice tenta la raccolta fondi, ma non funziona perché la gente è generosa, ma fino a un certo punto, sì, che adesso può prendersi a carico tutte le cose. Ma per fortuna conosce un ragazzo ambizioso che è appena entrato in politica e assieme cercheranno di cambiare le leggi sulla copertura assicurativa americana sulla salute e sui...
0: Sembra l'inizio della puntata dei Simpson, che parte con una roba e poi va a parlare da un'altra parte.
2: Hanno scritto la critica, un film che non riuscirete più a levarvelo dalla testa. Accidental Love con Jessica Biel, Jackie Gyllenhaal e Milo Ventimiglia, questa sera alle 22:55 sulla 1.

0: tempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello.

0: dice macaroni, senti, aspetta, macaroni. Non sarà macaroni, però a quest'ora ti viene in mente un po' di macaroni.
1: Ma cosa mangi stasera?
0: Macaroni. Non lo so.
1: Macaroni.
0: Non lo so, ma mi lascerò ispirare dalla serata di Caffè Soirée con Simona Rodesino tra poco. Da Digio!
1: Da chi?
2: Stai bene. No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.
0: Non mi hai seguito?
1: No.
0: Ho detto, mi lascerò ispirare questa sera, sì, da Caffè Soirée con Simona Rodesino. Sì. E intanto da Digio!
1: Ah, da Digio, scusami! E da Grisa!
0: Stavi pensando a che cosa?
1: Ah,
0: tu?
1: Le melanzane che mi mangio stasera!
0: Lo sapevo!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19. Subito uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. In tutta la Svizzera, dapprima abbastanza soleggiato, poi nel corso della giornata aumento della nuvolosità di nuovo e nel pomeriggio al nord delle Alpi possibili rovesci. Al sud delle Alpi per lo più però asciutto. Temperature al sud comprese tra 8 e 20 gradi, al nord tra 6 e 17 gradi. E a causa del traffico intenso ci sono ancora code da Sant'Antonino verso Contone, poi tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. La situazione al San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km in direzione di Lucerna con attese di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
0: 3 News.
2: Cronaca regionale in primo piano. Nel pomeriggio a Bellinzona sono iniziati i lavori della sessione del Gran Consiglio ticinese, segnati dal cambio di presidenza. Il liberale radicale Fabio Schnellmann infatti ha passato il testimone alla socialista Daria Lepori, classe 62, impiegata d'ufficio, siede in Parlamento dal 2020 ed è anche consigliera comunale a Canobbio. Primo vicepresidente è Giovanni Berardi del Centro, mentre la carica del secondo vice è stata affidata al leghista Sam Genini. Ci sono anche 4 svizzeri tra gli attivisti della Global Seamud Flottiglia fermati dalle autorità israeliane al largo dell'isola di Cipro in acque internazionali. Esercito israeliano, ricordiamo che nelle scorse ore è intervenuto in forze bloccando almeno una ventina di imbarcazioni sulle oltre 50 che prendevano parte alla nuova missione navale internazionale partita dalla Turchia alla volta della striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Anche in questo caso diversi gli attivisti arrestati, alcuni dei quali sono stati trasferiti su una nave israeliana diretta nel porto di Ashdod. La fresa meccanica Paulina, ferma dallo scorso giugno, ha ripreso oggi lo scavo del secondo tunnel autostradale del San Gottardo. Lo ha annunciato l'Ufficio Federale delle Strade. La fresa era stata temporaneamente fermata sul lato sud a seguito di un crollo di roccia avvenuto lo scorso giugno. Uno stop che aveva fatto discutere. Ora l'area è stata rimessa in sicurezza e l'avanzamento di Paulina può ricominciare.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Mondiali di hockey in primo piano perché alle 20:20 torna in pista Zurigo la Svizzera e tenterà di fare 3-3 superando anche la Germania, invece ferma alla palo dopo 2 incontri. Radiocronaca diretta in sport e musica dalle 20:15 su Rete 1. Alla stessa ora a Friburgo si sfideranno invece Svezia e Cechia e questa sera per il calcio alle 20:15 si affrontano Aarau e Grasshopper nella partita d'andata dello spareggio. Il ritorno si disputerà giovedì sera a Zurigo. Passando alla tennis, a Ginevra Stan Wawrinka in campo nel primo turno contro l'italiano Brancaccio. Nel primo turno invece è di qualificazione alla Roland Garros, Remy Bertola ha superato in 3 set la giapponese Mochizuki. Nel tabellone femminile già eliminata Celine Neferabat. In Marocco Teichmann, sconfiggendo l'austriaca Graber, ha raggiunto gli ottavi. Avventura finita al primo turno invece per Valtert.
1: Tra poco partiamo con una nuova puntata di Caffè Soirée. Ma prima arrivano loro, i Rolling Stones. Questa è In the Stars, nelle stelle, poi ci ritroviamo, state lì.

0: E allora Rolling Stones in the Stars.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: La tua serata su Rete 3 inizia in questo momento. Buonasera da parte mia, Simona Rodesino al microfono, con voi fino alle 21. Spero che siate tutti bene là fuori all'ascolto, ovunque voi siate. Magari state guidando, magari siete a casa, qualcuno starà rientrando dopo una giornata di lavoro, qualcuno starà iniziando forse del lavoro. In ogni caso io ci sono, ma non sono sola in questo momento, non vi anticipo nulla, ma diciamo tra poco Caffè Suare si popolerà. Non sarò sola, c'è un ospite già presente che tra poco vi presenterò. Si parlerà sicuramente di musica con lei, ma non solo, anche di cinema, quindi state tutti connessi, sintonizzati. Ricordo il numero per comunicare: 079 873 8073, il numero della nostra chat. Iniziamo con la musica, Katy Perry e Skip Marley, Chain to the Rhythm. Andiamo.

0: Katy Perry con Skip Marley su Rete 3, Chain to the Rhythm, legati al ritmo, incatenati al ritmo, un pezzo del 2017. In caso vi foste connessi solo in questo momento, siamo su Rete 3 a Café Soiree. E adesso andiamo avanti con la musica, prima di aprire il microfono ufficialmente all'ospite che mi ha raggiunta in studio questa sera per parlare di cinema e di musica e anche di tanto altro, perché no? Ci ascoltiamo un pezzo di un gruppo italiano, L'Eugenio in Via di Gioia. Forse qualcuno li avrà già sentiti con il brano Facciamo a Metà, che andava fortissimo, se non sbaglio, proprio l'inverno scorso, girava sui social. Beh, sono arrivati con un nuovo brano, un nuovo singolo, che è molto diverso per certi versi dal precedente, ma comunque quella sonorità da ballad è rimasta. Al centro di questo brano c'è una domanda molto semplice: cosa succederebbe se il mondo si fermasse per 2 ore?
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: di Eugenio in via di gioia su Rete 3.
1: Insieme a te.
0: Questa era Baciamoci. E allora, come promesso, è arrivata in studio, era un quadro un po' in realtà, è arrivata e ci ha raggiunti John Riot. Buonasera e benvenuta. Aspetta, aspetta, vediamo se il microfono funziona, riproviamo.
2: No, sì,
0: ecco,
2: okay.
0: La John Riot, buonasera.
2: Ciao Simona, grazie mille.
0: Grazie a te per essere qui. Ascolta, io prima abbiamo chiacchierato un po' fuori onda. Artista, ma tu fai tantissime cose, è veramente difficile, vero, definire il tuo genere. Raccontaci un po' te, se ti va naturalmente.
2: Sì, certo. Allora, io inizio a fare musica molto giovane perché ho frequentato il conservatorio della Svizzera italiana come violinista, quindi parto da un background molto classico.
0: Sì.
2: E poi mi approccio molto a quello che è lo stile punk e lo stile rock, e di conseguenza diciamo che il rap è arrivato un po' dopo nella mia vita. Però sì,
0: sei giovanissima, nel senso, è subentrato in un secondo momento.
2: Sì, esatto. Nulla.
0: E da lì si è molto sviluppato anche, però poi mi raccontavi.
2: Sì, in realtà l'hip hop parte grazie al fatto che io mi piaceva molto cantare da più piccola, da più giovane, e mi piaceva molto scrivere poesie, testi, racconti, e quindi poi il connubio delle due cose mi ha portato prima nel mondo del freestyle, quindi sì, delle battle, e poi in un secondo momento in quello della scrittura delle mie canzoni.
0: E quindi la scrittura è stato un processo sempre molto istintivo per te?
2: Sì, sì, decisamente. Anche quando scrivevo appunto poesie, che scrivo tuttora, però sì, quando scrivevo prettamente poesie è sempre stato tutto molto spontaneo e necessario in realtà come canale, come mezzo di sfogo, quindi sì.
0: Ah, come mezzo di sfogo proprio, per buttare fuori proprio.
2: Sì, decisamente, nel modo più sano possibile.
0: E tu mi dicevi però sei partita comunque da una formazione molto solida, dal violino anche. Anche, no?
2: Sì,
0: poi?
2: Sì, esatto.
0: È uno strumento che riesce a portarti ancora oggi o ti dedichi più, a mille altre cose, mi raccontavi?
2: Allora, appunto, io ho fatto quasi 10 anni di conservatorio, dopodiché circa 14 anni ho smesso di suonare e ho lasciato il violino da parte per un po' di anni. Ho ricominciato in una forma un po' meno classica, comprandomi il mio primo violino elettrico, e quando vivevo al Molino, al centro sociale di Lugano, avevamo una sala prove tirata insieme da noi, e lì facevo tantissime jam session, e quindi ho ricominciato a suonare un po', poi l'ho riaccantonato e recentemente l'ho ripreso in mano, quindi sì.
0: Beh, tanti progetti mi sembra di capire. Poi anche per il futuro so che stai lavorando, mi accennavi prima,
2: sì,
0: ad altro, vero?
2: Sì,
0: non so se si può ancora dire, in caso tornerete tra un'altra volta ce lo racconti.
2: Assolutamente.
0: Facciamo così,
2: sì.
0: Ci ascoltiamo un tuo pezzo adesso, prima di iniziare ad approcciarci anche a un progetto a cui tu hai partecipato, molto bello, molto importante. Ma prima ascoltiamo questa canzone che si chiama Grida, vuoi presentarcela tu?
2: Certo, Grida è una traccia che nasce dalla consapevolezza del privilegio di avere una voce che può essere ascoltata e sentita, cosa che sappiamo benissimo non tutti hanno la possibilità di fare, e della voce dentro di noi che grida, ha bisogno di uscire, ha bisogno di essere ascoltata, e questa traccia nasce appunto da questo, quindi buon ascolto
0: e per voi John Riot su Rete 3 con Grida.

0: Riot.
1: John Riot su Rete 3 con Grida, il suo brano uscito l'anno scorso, e noi siamo proprio in compagnia, in sua compagnia questa sera a Rete 3. Tutto bene?
2: Sì, sì, tutto molto
1: bene. Tutto bene nel nostro studio. Questa canzone, ne stavamo parlando mentre passava, è stata scritta, mi raccontavi, quasi di getto, in modo molto veloce, giusto?
2: Sì, sì, esatto. È stata scritta poco prima delle riprese del film di cui parleremo poi dopo.
1: Sì, stiamo per parlarne, certo.
2: E infatti capita spesso, in realtà, che essendo comunque la musica un qualcosa che mi accompagna nella mia sfera emotiva spesso, quindi i momenti di riflessione più intensi sono quelli che poi mi portano a scrivere, quindi anche Grida è nata in quel modo, ecco.
1: In quel modo proprio, così ti è l'ispirazione è arrivata.
2: Sì.
1: E trovo che sai che mi piace tantissimo il tuo timbro, questa è una cosa molto personale, ma è veramente bello da ascoltare. L'hai appena citato, tu hai partecipato a un progetto molto importante ultimamente, gli ultimi due anni,
2: sì,
1: forse,
2: esatto.
1: Della regista zurichese Anka Schmid, l'ho detto nel modo,
2: sì, corretto.
1: Un film documentario che si chiama Melody, giusto?
2: Esatto.
1: Ci vuoi raccontare un po', perché arriverà nelle sale della Svizzera italiana brevissimo poi.
2: Sì, assolutamente, infatti abbiamo due appuntamenti in Ticino, il primo appunto domani, cioè il 19 di maggio,
1: sì,
2: alle ore 8:30 al Cinema Hotel di Ascona, il secondo invece il 20 di maggio al Cinema Iride di Lugano alle 8:15.
1: Sì.
2: Melody. Melody è un progetto a cui ho avuto la fortuna di partecipare circa due anni fa, sono state fatte le riprese qua in Ticino. È un progetto che parla appunto della musica, di come l'essere umano sfrutta alle volte, adopera la musica in vari periodi della vita, nelle fasi della propria vita, della propria emotività, come mezzo di appunto, come dicevamo prima, di sfogo, come mezzo di comunicazione, una comunicazione che non ha barriere sociali, non ha barriere di nessun tipo. E per me è stato un grande onore, anche appunto mi ha contattato due anni fa.
1: Come sei stata contattata? Com'è stato quel momento?
2: Allora, io sono un po' l'antisocial per eccellenza,
1: ok,
2: faccio veramente fatica a gestire il mondo social.
1: Sì.
2: E anche mi ha contattato e ovviamente io non ho visto subito, e quindi
1: è rimasto lì il messaggio.
2: È rimasto lì il messaggio, e appunto sempre tramite i social, perché è così che ci siamo conosciute. Quindi poi ha visto un mio video in collaborazione con il format della Pur Skateboarding.
1: Yes, che salutiamo.
2: Sì, assolutamente. E appunto ha contattato Pur e quindi Aleandro mi ha detto: oh, guarda che c'è una regista che mi ha chiesto di te, forse è il caso che le rispondi.
1: Forse una
2: sarebbe
1: regista,
2: anche il caso. E quindi poi appunto ci siamo conosciute, ci siamo sentite, poi ci siamo incontrate qua in Ticino prima per conoscerci, poi per le riprese.
1: E com'è stata per te questa esperienza?
2: Beh,
1: so che è difficile condensare, immagino, in poche parole.
2: Beh, posso dire surreale.
1: Beh, certo,
2: dire che
1: surreale rende l'idea, rende l'idea.
2: No, infatti, perché sono cosciente anche del fatto che con il genere che porto non è proprio scontato avere spazio in generale, o appunto trovarmi in linea. È stato surreale e penso di averlo realizzato in realtà il solo quando mi sono ritrovata a Zurigo al Film Festival, e lì è stato il momento in cui ho realizzato, a distanza di più di un anno, di che cosa ero andata a fare.
1: Certo, poi infatti volevo proprio chiederti l'esperienza di partecipare a questo festival l'anno scorso.
2: Appunto, è stata molto intensa. È stata molto molto intensa, non sapevo veramente cosa aspettarmi, e non posso negare di essermi sentita un po' un pesce fuor d'acqua per,
1: sì,
2: per un primo momento, e poi in un secondo momento mi sono sentita proprio a casa in realtà, quindi è stato molto molto bello ritrovarmi, sì, sul green carpet, fare le interviste, poter vedere al cinema per la prima volta il film in prima visione, quindi per me è stato molto molto molto, molto emozionante sicuramente.
1: E tu sarai presente, l'abbiamo detto, domani, anche il giorno dopo, qua nella Svizzera italiana, il documentario docufilm, lo ricordiamo, si chiama Melody di Anka Schmid, e tra poco ti saluterò perché so che poi devi scappare, tanti impegni, ma prima volevo far ascoltare un'altra tua canzone su Rete 3, la presenti tu, è Controvento.
2: Sì, Controvento. Controvento è un progetto che nasce in collaborazione con Marcelo, in realtà fa parte del disco di Marcelo, che è un artista di Locarno,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: è,
1: sì,
2: si può definire della vecchia guardia.
1: Okay.
2: E Faceva parte del collettivo di Linea 23 e fa parte tuttora del collettivo Loca Gang, di cui faccio parte anch'io. È una traccia a cui appunto ho avuto il piacere di collaborare in un periodo molto intenso della mia vita. È una traccia che parla della relazione con la perdita, con la morte, col saper lasciare andare, il trovare degli svolti positivi in questo tipo di situazioni, in questo tipo di eventi che accadono nella vita. È stata prodotta da Super Ape, Claudio.
1: Yes, che salutiamo.
2: Salutiamo, certo. Sì, a Marcello.
1: Applausi, applausi per entrambi.
2: Assolutamente, sono state due persone fondamentali per me negli ultimi anni, in quanto hanno davvero tanto creduto in me e mi hanno aiutato tanto nel credere nel progetto che sto iniziando in realtà adesso a dare forma. E quindi ecco, spero vi piaccia e buon ascolto.
1: E l'ascoltiamo in questo momento su Rete 3, John Riot con Marcello Controvento.

0: Marcello con John Riot su Rete 3 con Controvento, e John Riot è proprio con noi nello studio di Rete 3. Stiamo parlando di un sacco di cose. L'ultima citata è stata proprio questo progetto, questo film documentario a cui hai partecipato, che si chiama Melody e che arriva domani nelle sale della Svizzera italiana, giusto?
1: Esatto. Appunto, sono super contenta, invito tutte e tutti a partecipare e venire nelle sale a vedere questo progetto.
0: Verrò a vederlo, sicuro. Sì.
1: Di cui appunto sono molto contenta e ringrazio ancora la regista Anka Schmidt per l'opportunità. Per me appunto è stata un'esperienza molto importante. Il film in sé, il documentario, parla appunto della nostra relazione, di come la musica ci accompagna. Con Anka parlavamo dalla culla alla tomba, no? Perché ci porta in tutte le varie fasi della nostra vita.
0: Sì.
1: E come dicevo prima, la musica per tanti, forse quasi per tutti, è un viaggio introspettivo all'interno delle proprie emozioni, e quindi per me è molto importante, perché per me la mia musica, il mio progetto nasce da questo, e il documentario lo rispecchia molto. Quindi nulla, sono molto contenta, grazie per lo spazio.
0: Ci mancherebbe, grazie per essere passata a trovarci. Ti aspettiamo in futuro, quindi, per parlare di tutti i tuoi progetti.
1: Volentieri.
0: Bene, grazie ancora, grazie a te John Riot per essere passata da noi, e a prestissimo.
1: Ciao.

Le 19.40 su Rete 3, siamo all'interno di Caffè Soirée. Io ho appena salutato la nostra ospite che è stata con noi per questa parte del programma, John Riot. Abbiamo parlato di musica, del docufilm Melody, che appunto arriverà nelle sale della Svizzera italiana a partire da domani con le anteprime. E adesso vorrei dirvi che tra poco c'è un concorso per accaparrarsi dei biglietti. Non vi anticipo ancora, però in caso voleste provare a partecipare, vi dico solo: musica, concerti, estate, Bellinzona. Ci siamo? Prima Coez con Ci vuole una laurea.

0: E allora è arrivato il momento dopo Coez con Ci vuole una laurea di...
1: Biglietti! Oggi si regalano biglietti!
2: Con Orang Music!
0: Ci siamo, come annunciato è il momento di provare ad accaparrarsi due biglietti questa sera all'interno di Caffè Soirée per il concerto di Elisa e Soleroy, che si terrà giovedì 25 giugno, ripeto, 25 giugno al Parco Urbano di Bellinzona in occasione del Nevermind Music Fest. Ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse con altri biglietti, abbiamo avuto per esempio gli Gente di Zona, e adesso è il turno di Elisa, artista italiana fortissima che non ha bisogno di presentazioni sicuramente, ma ci sarà lei, e poi ci sarà anche Soleroy, giovanissimo artista svizzero che sta conquistando sempre più pubblico e sta veramente spaccando. Quindi per provare a vincere due biglietti per il 25 giugno noi andiamo a procedere in questo modo, due punti a capo. Il numero della chat per provare a partecipare al concorso è 079 873 8073, per provare a partecipare inviate nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Ora ascoltiamo proprio lei, Elisa, con Amore.

0: Ibiza, fuggi a scattare una foto.
1: Il nuovo singolo di Elisa su Rete 3, Amore è pubblicato da pochi giorni, che celebra proprio l'amore come una scelta consapevole. Allora parliamo di Elisa, ma non solo, parliamo di Elisa ma anche di Soli Roy, giovanissimo artista svizzero. Entrambi saranno presenti in data 25 giugno, giovedì 25 giugno, al Parco Urbano di Bellinzona in occasione del Nevermind Music Fest, e in questo momento il concorso per provare ad accaperarsi due biglietti è attivo all'interno di Rete 3 su Café Soirée. Il numero è lo 079 873 8073. Provate, se volete provare chiaramente a partecipare per vincere i biglietti, dovreste mandarmi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, poi l'estrazione a sorte e i biglietti del vincitore e della vincitrice saranno mandati a casa. Lasciamo ancora un brano di tempo per provare a partecipare con Bruno Mars. Ci accompagna lui alla chiusura del concorso per Elisa e Soli Roy il 25 giugno al Nevermind Music Fest. Questa è On My Soul, Bruno Mars.

Tiziano Ferro con Lazza, con Perdono, un pezzo di quest'anno che riprende l'originale del 2001 che ricordiamo, almeno molti di noi ricordano, è stato riregistrato da zero a LA Los Angeles con una nuova produzione, quindi Lazza con Tiziano Ferro. Tra l'altro Tiz, tra poco vengo a sentirti a San Siro, Tiziano, prepararsi, cioè mi preparo io in realtà, tu ti starai sicuramente preparando per questo tour negli stadi appunto di quest'estate. E allora abbiamo una vincitrice per il concorso per accaparrarsi due biglietti al Nevermind Music Fest il 25 giugno per Elisa e Soleroy. Sabrina, complimenti, hai vinto, ti arriveranno i biglietti a casa. Però per chi ha partecipato e non è stato estratto a sorte questa sera, ascoltate Rete 3 nei prossimi giorni all'interno anche di Caffè Soirée, ma non solo, anche in altri programmi dei colleghi di Rete 3, perché ci sarà ancora il concorso per provare a vincere questi biglietti. Quindi in bocca al lupo. Adesso si continua con la musica, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 arriva Runaway, Lady Gaga e Jackie.

0: Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buonasera da Simona Rodesino, sono le 20:01. Andiamo con la seconda ora del nostro programma insieme. Chi ci accompagna? Chi inaugura la seconda ora di Caffè Soirée? Beh, era il 2014, inizio a dirvi questo. Lui è Lenny Kravitz, di One and Only, e questa è The Chamber.

Lenny Kravitz su Rete 3 con la sua The Chamber, un pezzo uscito nel 2014. In ogni caso spero che stiate tutti bene, qualcuno si sarà connesso solo in questo momento, allora buonasera da parte mia. Ci sono fino alle 21 il nostro caffè soirée, il nostro bar serale dove ritrovarsi, chiacchierare, parlare di musica, di cinema, ma anche di un sacco di altre cose. Sicuramente cito questi due temi perché devo dire che questa sera vanno per la maggiore. Prima abbiamo parlato di musica e di cinema con il docufilm Melody insieme all'ospite John Riot che è stata qua con noi, ma a breve invece, ragazzi, mi sono mossa così all'improvviso, forse qualcuno l'avrà sentito perché mi è arrivata una mosca, veramente una mosca in questo momento sul naso, mi sono scostata dal microfono, ora temo che sia qua intorno a me. Se sentite ancora strani movimenti di microfono è perché questa mosca mi sta assaltando. Beh, tutto a parte questo inciso, vi farò sapere come prosegue la mia avventura con la mosca all'interno dello studio di Rete 3. Volevo anche leggervi un bollettino di Via Swiss che è arrivato pochi minuti fa, che riguarda la situazione al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo. Ci sono code di 2 chilometri in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo, lo ricordiamo, è chiusa in direzione della galleria, quindi questo è il comunicato che è arrivato. Se qualcuno sta viaggiando da quella parte, insomma, tenete presente. Come anticipavo, si continua a parlare di cinema con la rubrica Gli Imperdibili, che sta per arrivare su Rete 3 ogni settimana in radio e una volta al mese in TV. Vi presentiamo una chicca della programmazione RSI assolutamente da non perdersi tra film e serie TV, e questa sera parliamo di, non vi anticipo, tra poco, prima Madame e Marrakesh con Volevo Capire.

0: una DeLorean?
1: Ci amavamo sul serio, vero?
2: Era questo che desideravo per lei.
3: Qui, Maverick, sono pronto.
4: Gli imperdibili.
5: Casalingo, violento, caotico. In principio è stato il film vincitore di un sacco di premi Oscar e firmato dai fratelli Coen. Sono passati 30 anni e poi è arrivata la serie Fargo, firmata da Noah Hawley. Mi sento di citarlo, lo sceneggiatore, perché è veramente bravissimo. Serie che è arrivata alla quinta stagione e devo dire che questa è davvero imperdibile.
6: Lasci che le dica quello che vedo io. Io vedo una donna che ha sopraffatto due rapiture.
7: Signora, sta bene?
8: Non mi hai mai detto che è una tigre.
6: Sostiene che non sia mai successo.
7: Ma è successo che?
6: È un lupo travestito da agnello, quella donna.
9: Sinceramente, mi imbarazza tutto questo scalpore.
5: Oggi agli Imperdibili parliamo della quinta stagione della serie TV Fargo. Dunque, andiamo un po' a capire il contesto iniziale. Siamo nel Minnesota, in North Dakota, 2019, corre l'anno 2019. Dorothy Dot Leon sembra una normalissima casalinga del Midwest, ma dopo una serie di eventi un po' imprevisti si ritrova nei guai con le autorità. E viene risucchiata nella vita che credeva di essersi lasciata alle spalle. C'è un'ombra poi che in qualche modo incombe su di lei, ed è quella di uno sceriffo, lo sceriffo del North Dakota, Roy Tillman, convinto di avere il diritto di riprendersi ciò che considera suo. Ok, per ora non aggiungo altro, perché già dal trailer si capiva che c'era un po' di caos, sicuramente. Le cinque stagioni di Fargo, tra l'altro, sono chiamate antologiche perché ogni stagione ricomincia con nuove storie e protagonisti anche diversi, e ci hanno abituato a confrontarci sempre con una sorta di umanità violenta e a tratti anche grottesca. Dunque, la prima stagione, poi, per tirare un po' le fila, è uscita, leggevo, nel 2014, e l'ultima nel 2024, quindi 10 anni di Fargo. Siamo alla quinta stagione, come detto, che è l'ultima. E chi c'è poi nel cast? Andiamo a vedere. Allora, una sfida veramente aperta, perché da una parte, come dicevamo, c'è Dot, questa casalinga capace veramente di quasi trasformare una casetta dei sobborghi perfetta nella versione più letale di quella di Kevin, il mamma ha perso l'aereo, e non aggiungiamo altro. Il suo personaggio è interpretato da un'incredibile Juno Temple, attrice britannica. Qualcuno la ricorderà nella serie TV Ted Lasso, ma anche nel film Nel Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. E poi chi abbiamo ancora nel cast? L'immenso John Hamm, sceriffo che sembra più il capo di una setta che un rappresentante della legge. In realtà lo abbiamo già visto in Mad

Women e più recentemente in Your Friends and Neighbors. Ma lasciatemi aggiungere che nel cast c'è anche il mio preferito, Joe Keery, che amo, penso di averlo detto già un paio di volte, forse anche di più. Molti lo conoscono perché anche un attore ha recitato la parte dello splendido Steve Harrington nella serie TV Stranger Things, ma oltre, appunto, lui è un attore ma anche un cantante, un musicista, noto come Joe, autore di molti pezzi, tra i quali una vera hit arrivata veramente al vertice delle classifiche, che si chiama End of Beginning. Joe.

0: Ma quanto ho ascoltato questa canzone di Joe, End of Beginning, la fine dell'inizio, un pezzo del 2024 che poi ha riscosso un grande successo e quando è uscita l'ultima stagione della serie TV Stranger Things è tornata ancora in vetta alle classifiche. Ma noi oggi stiamo parlando agli imperdibili della serie TV Fargo. E allora la prima stagione tra l'altro ha vinto Emmy e Golden Globe come miglior miniserie, questo va detto, e Noah Hawley, creatore di tutte e cinque le stagioni di Fargo, ha detto che sta scrivendo una grande enciclopedia sulla storia criminale del Midwest americano. Poi ogni stagione inizia con diversi personaggi, come detto, ma attenzione perché lo spettatore attento, il vero fan, ha sempre qualche rimando a quella precedente, lo trova, lo scova, un po' come gli easter egg che troviamo nei videogiochi, quindi c'è un collegamento anche se poi le cose sono separate. E allora andiamo sul finale, vi consiglio sempre altri tre titoli. Se vi sono piaciuti True Detective, Non è un paese per vecchi o anche le altre stagioni di Fargo, questo quinto capitolo non vi deluderà nemmeno per un secondo. E quindi buona visione, siamo agli imperdibili.
1: Gli imperdibili.
0: E la quinta stagione della serie TV Fargo, di cui abbiamo parlato oggi agli imperdibili, è in onda da venerdì 8 maggio, quindi è già partita. Ogni venerdì due episodi a settimana alle 23:45 circa su RSI La 2, Fargo quinta stagione.

O'Malley and the Wailers su Rete 3 con Exodus. E c'è bisogno sinceramente di aggiungere altro? Era il 1977, siamo sempre all'interno di Caffè Soirée, sono le 20:21, Simona Rodesino al microfono, staremo insieme naturalmente se vi va fino alle 21, io ci sono e si parla di tanta tanta bella musica. E tra l'altro, parlando proprio di musica, in questo caso italiana, appena uscita una canzone di Bresh, cantante ligure, direttamente da Genova se non sbaglio, poi lui è cresciuto a Bogliasco se non sbaglio, leggevo di recente, che è una zona molto bella se non sbaglio, sul mare, stupenda. Sono stata a Bogliasco con una mia amica proprio di Genova, ciao Cami, ti saluto, ci stai ascoltando forse Genova, e so che quindi quella zona è particolarmente bella, rigogliosa, ricca di natura naturalmente, poi il mare deve essere un'emozione speciale, crescere, nascere e crescere poi proprio sul mare. Beh, Bresh in questo momento non è l'unico giovane cantante e cantautore italiano ligure della zona di Genova che sta insomma riscuotendo un grande successo, perché c'è lui, c'è Alfa anche di quella zona se non sbaglio, sì Alfa, poi c'è Olly, anche lui è di Genova, Saif, un altro giovanissimo cantante che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, molti l'hanno conosciuto proprio lì dopo il Festival di Sanremo, ma in realtà lui ha anche un'esperienza alle spalle. Beh, tutto ciò per dire che adesso ascoltiamo l'ultima canzone di Bresh, si chiama Da Dio.

0: Fresh con la sua nuova canzone D'addio su Rete 3 alle 20:25 di questa serata insieme. So che molte persone apprezzano particolarmente il timbro, la voce di Brescia, il suo modo di esprimersi nelle canzoni, lo dicevamo, cantante ligure. Questo pezzo D'addio ruota intorno all'idea di perdere il controllo e accettare il caos un po' delle cose, quindi quel controllo consapevole che si perde per lasciarsi poi andare. Tra l'altro questo singolo arriva mentre Brescia è atteso dai 4 appuntamenti sold out di Mare Mostrum al porto antico di Genova, Mare Nostrum, e anche il concerto del 10 luglio a Roma. Insomma, un'estate impegnativa per Brescia. Ma ora sono felice di farvi sentire il pezzo MX3 Tutti per Uno per il mese di maggio di quest'anno 2026. Loro sono i Lone Assembly, You're Pulling at the Same Strings, quartetto New Wave, synth pop e anche post-punk dal canton Ginevra. You're Pulling at the Same Strings, Lone Assembly.
1: You're pulling at the same strings.

0: palco dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/eventi.
1: Siete fantastici, grazie!

State ascoltando Rete 3, siamo all'interno di Caffè Soiree mentre sfuma questa canzone dei Lost Frequencies and Temper Trap, Sweet Dispositions. E allora, per chi se lo stesse chiedendo, non penso, in ogni caso vi interessi, ma questa mosca all'interno dello studio di Rete 3 continua a girare e non riesco a capire dove si posi, e insomma mi sta un po' dando il tormento questa mosca. Vi farò sapere come proseguono le mie disavventure. Mi fa un po' sorridere perché proprio qualche giorno fa, mentre parlavo in radio, ho citato l'episodio, uno degli episodi più strani da una parte ma anche memorabili della serie TV Breaking Bad. È un episodio che ruota tutto intorno alla ricerca di una mosca in una grande camera. Questa mosca non viene trovata, è un continuo alla ricerca di, lei scappa, tu cerchi di afferrarla, e mi sento quasi un po' così, come all'interno di quella camera di Breaking Bad alla ricerca della mosca. Ma io in realtà sto lavorando e quindi è un po' complicato riuscire a concentrarsi quando una mosca ti si posa addosso mentre sei al microfono. Ma ce la faremo. Piuttosto cambiamo decisamente tema, perché su Rete 3 sta arrivando un altro artista italiano. Lui non è ligure in questo caso, è Irama, se non sbaglio, vado a memoria, è cresciuto in Toscana, ha passato la prima parte della sua vita in Toscana e poi invece si è spostato più a nord, verso Monza, più vicino a noi, e lui si esibirà per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, quindi sicuramente c'è dell'emozione per questa attesa del primo San Siro da parte di Irama. E poco fa è uscito con una nuova hit estiva, è tornato un po' alle hit estive che sfornava poi negli anni scorsi, tipo Nera, qualcuno la ricorderà, ed è stata presentata questa canzone nel talent show Amici in anteprima, programma che lui tra l'altro ha vinto poi nel 2018, ed è una di quelle canzoni dal ritmo molto, come dicevamo, sì, estivo, che ti coinvolge con delle vibrazioni di quello stile lì. Dopo il successo del suo album Antologia della vita e della morte, uscito appunto l'ottobre scorso e certificato disco d'oro, Irama è tornato con un brano molto summer style. Come si chiama questo brano? Si chiama Cabana. Ascoltiamo questa hit, insomma, vediamo come andrà in quest'estate, che sviluppo avrà. Ecco che parte il ritmo caliente un po' estivo, Irama con Cabana su Rete 3, l'ascoltiamo per la prima volta insieme.

E per la musica dalla Svizzera italiana, Elias Bertini e Camilla Coller su Rete 3 con la loro Wonderful, era il 2017. Ehi, ehi, ehi, spero che siate tutti bene. Siamo sempre all'interno del nostro bar serale che lentamente prende un altro ritmo, ci avviciniamo a un orario diverso, ecco. È anche il bello a volte dei programmi serali, si possono affrontare temi diversi, rallentare leggermente. È vero che 20 e 42 forse qualcuno, voglio dire, sta per iniziare la serata. Dipende un po' dai ritmi che ognuno ha, dagli orari, da quello che fa durante la giornata, la serata, come struttura i pasti, ecco. Questa è una cosa che mi incuriosisce sempre parecchio, perché io faccio un po' fatica ad avere una struttura precisa dei passi, degli orari, sono un po' così, un po' come viene, un po' random per ora, poi magari nella vita si cambierà. Se avete dei consigli sulla gestione, beh, io ripeto il numero 079 873 8073, naturalmente sono ben accetti. Ora io vedo in scaletta un pezzo, ma un pezzo di quelli, non so, stavo cercando un aggettivo caratterizzante in maniera veramente precisa, ma direi che immenso, immenso, per ora mi viene solo immenso, perché è uno di quei pezzi che trascendono veramente gli anni, arrivano dritti dritti al cuore, e riascoltarlo dopo tanto tempo, anche attualmente, è ancora veramente un'emozione. Sto parlando degli Oasis, tra l'altro la loro reunion, la riunione che hanno avuto l'estate scorsa è stata sicuramente anche molto simbolica, iconica, sembra trascorso più tempo, ma in realtà mi sembra proprio che fosse l'estate scorsa. Avevo anche parlato in radio al Ciringuito con un amico quando eravamo lì a Rete 3 con Ellis e anche Fabio, e ci aveva raccontato proprio com'era stata l'esperienza del concerto degli Oasis, perché lui c'era stato l'estate scorsa, e beh, le emozioni si vedevano ancora chiaramente nei suoi occhi. Arriviamo però dunque al momento di ascoltarci questo pezzo. L'abbiamo riconosciuto? Stop Crying Your Heart Out, Oasis.

0: Unica e intramontabile, Stop Crying Your Heart Out degli Oasis su Rete tra le 20 e 47. E allora questa canzone, stavo pensando a come tradurre poi il titolo Stop Crying Your Heart Out, ovvero forse smetti di piangere fino allo sfinimento, potremmo tradurla un po' così, perché poi a volte è difficile, i titoli in inglese poi sono così precisi, calzanti, che è poi difficile trovare una traduzione veramente adeguata, però direi così. E questa canzone è sicuramente parla di resilienza, speranza, di quell'incoraggiamento, di quell'esortazione ad andare avanti e nonostante poi quello che ci può accadere nella vita, un pezzo, come dire, intramontabile, sin dalle prime note lo riconosciamo in moltissimi e ci parla decisamente. Si cambia però adesso genere su Rete 3 perché arriva Kitty Oggi con Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Ed Sheeran con Icy Fire, canzone tra l'altro tratta dalla colonna sonora di L'Hobbit, The Desolation of Smoke, la desolazione di Smoke del drago. Qualcuno ricorderà questi film, qualcuno avrà letto anche i libri come la sottoscritta. Tra l'altro leggevo che arriveranno probabilmente due nuovi film basati sull'universo del Signore degli Anelli. Il primo più sarà, diciamo, un prodotto già più conosciuto, ecco, perché è già stato svelato qualcosa. Del secondo invece ci sono meno informazioni, ma staremo a vedere. Io per prima, perché sono una fan della prima ora del Signore degli Anelli, insomma della prima ora, da quando ho iniziato a conoscerlo, perché risale a ben prima questa storia senza tempo. Prima di salutarci, perché il nostro caffè soirée sta per chiudere anche in questa serata, ascoltiamo un pezzo di Marius Baer per la musica svizzera, Kiss Me in the Morning. Poi dopo di me a seguire, lo ricordo, arriva Radio Monnezza, DJ Monnezza, poi ancora dalle 23, 4 quarti con Matta che Delta Brain, prima Kiss Me in the Morning. Vai Marius Baer, che poi ci salutiamo e vi auguro una bellissima serata e vi do il benvenuto anche domani.

E da Simona Rodesino è tutto anche questa sera. Caffè Soirée chiude le sue porte, ma per chi c'è? Naturalmente, se vi va, io torno domani, sempre alla stessa ora, dalle 19 alle 21. E intanto vi auguro una splendida serata, vi mando un abbraccio gigante. Insomma, una buona serata a tutti. Noi poi ci ritroviamo. Grazie per i messaggi, grazie di tutto. Un abbraccio e a presto domani, come si diceva. Ciao, ciao, ciao.

MT. Put a hit on MTV. The store reports in the Billboard charts.

0: Ma Tosa Recordat, quando nel tempo che fu, quello dove i giovani avevano quello che avevano e se chiedevi ai tuoi genitors le cose belle belle, le cose alla moda, anche trendy, prendevi calci in culo da qui a Brissago. Ma Tosa Recordat, come il giovane giovan suburbano doveva sopravvivere? Ma di espedienti proprio! Anche perché al tempo che fu, diciamocelo e diciamolo a chi non c'era, vigeva un po' la legge della giungla. Indi per cui o tiravi fuori una sagaccia che Sandokan attaccati a 40 metri di becco e fuggia, oppure ti toccava diventare immantinente e per tutto il tempo a venire lo scemo del villaggio.
1: Lo scemo del villaggio.
0: E in questo bel tenore sociale il fanciullo sgamato forgiava la sua mente con i più raffinati sistemi di sguappamento della serie della serie che se ti fabbisognavano rifornimenti culturali conosciuti con il nome di giornalini, non è che potevi andare da mamma o babbo ad elemosinare la questua per comperarteli nuovi, ma ti toccava imbastire una lotta senza quartiere con altri tuoi pari messi male quanto te, il tutto a famigerati colpi di
2: 7.5.
0: Il gioco di carte scravosissimo che anticipava per molti la caduta in rovina sociale ed economica tipica del mondo del gioco d'azzardo. Ma lì, in quel momento del fatidico tempo che fu, tale pratica rimaneva solo un mero mezzo alternativo al furto per riuscire ad accaparrarti quella centella di pagine disegnate sulle quali poi sognare avventurosi futuri
3: destinati ad infrangersi un decennio più tardi davanti all'entrata a gamba tesa nel mondo del lavoro.
0: La gamba tesa ovviamente ce l'aveva il mondo del lavoro, non tu. Questa pappardella informe dove ci vuole portare? A parte a subodorare disgrazia? Ma nelle pagine di quei fumetti di quinta mano,
2: l'ambita puntata sul piatto del 7.5 super fetecchia
0: su cui si concentravano tutte le mire del fanciullo del tempo. E proprio in una di queste combattutissime sfide a carte, il vostro DJ, ma al tempo non ancora DJ, ma giovane in perdita, vinse in maniera losca e disonesta un albo del Monello o dell'Intrepido, non mi ricordo, insomma uno di questi giornalini multifumettati molto famosi nell'epoca del tempo che fu. E in questo albo, per la prima volta, Ello,
2: io,
0: vidi una storia troppo paura. Ma paura super plus, tanto paura da modificarmi il DNA rimanendomi in circolo sempre e per sempre. Ci sono quelle cose che ti restano dentro sempre e per sempre e qualcuno lo sa. Vabbè dai, torniamo all'orrore. La storia in questione vedeva una cosa tipo che
3: di notte, mentre tu giovane ti mettevi a letto col pigiamino di flanella e la coppola da scemo del paese, per le strade buie della città partivano a bascolare delle bambole maledette da non si sa chi e non si sa cosa, che venivano a scappottarti a te e a tutti gli amici tuoi, così, tanto per...
0: Fu il primo incontro col mondo orrore bambolato di una generazione già rovinata di sua abbastanza, ma così pure più rovinabile. E a rovinarla ci si mise una persona in particolare, tua sorella. Questo ovviamente solo perché aveva delle sorelle, gli altri avrebbero comunque trovato altri modi utili per buttare l'esistenza per stracci. Ma chi aveva una sorella in the house, dopo aver avuto tra le mani il famigerato fumetto odorato delle bambole maledette ammazza cristiani, poteva solo finire vittima di tutto l'orrore possibile e immaginabile. Quello generato proprio dalle bambole.
2: Quelle con le quali tua sorella riempiva la cameretta tua!
0: Quelle allucinanti robe in plastica che...
4: parlano davvero, muovono le labbra e persino gli occhi.

Ci siamo, boys and girls, del nuovo millennio e del millennio che verrà. Abbiamo aperto le porte al passato più garogna e garogna più e scioccante più, contro il quale ogni bipede in giovane

0: alla mamma.
1: Ma con il ben più terrificante.
2: Lo dico alla mia bambola.
1: Adesso, io so tu sei gli stanno e sappiamo, voi sapete, si sanno che nel mondo di bambole non ne bastasse una per metterci addosso. No, ne esistono una valanga proprio. E per quanto possano pure sembrare belle, quando le fissi e o quando ti fissano, non ce n'è. Lo scompenso parte in automatico. Bene, cioè bene per modo di dire, bene nel senso di andiamo avanti. Bene, quale bambolame ha letteralmente dilagato nelle camerette di ogni dove nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà? Se non lui, pensa, talmente ovunque che per premunirci non possiamo nemmeno pronunciare il nome con cui è conosciuto sul globo terracqueo, ma quello satanabile alla rovescia, Olebosch. Un pupazzardo pazzesco al quale nessuno ha potuto sfuggire mai, perché di fisso, di base e di sicuro proprio, tua sorella ne ha avuto uno e alcune sorelle più di uno. E la cosa più terribile è che se una volta le bambole si limitavano a fissarti facendoti esplodere il pannolone, con l'avvento di Olebosch la cosa degenerò verso nuovi irrefrenabili universi di terrore.
3: Olebosch fa gattoni, vien da te. Lui gattona come un matto, sai perché? Oggi vuole alzarsi in piedi e camminare incontro a te.
4: Adesso Olebosch gattona e cammina come un bambino.
5: Alzarsi in piedi, camminare incontro a te.

0: Epoche di notti insonni, quelle degli anni 70, mix 80, quelle in cui nelle quattro grigie mura delle camerette dei Boccias di allora teneva un posto di predominio assoluto sulle emozioni lui, il bambolotto di... sempre seduto su una sedia puntata inesorabilmente verso il tuo letto, condizionava la tua già di suo precaria stabilità mentale. Non appena mamma spegneva la luce per quello che avrebbe dovuto essere il giusto riposo del giovane guerriero, dopo un'intensa giornata di scorribande in motorino immancabilmente rubato senza costrutto alcuno, dopo partite a flipper vinte a sgamo con i pugni laterali, dopo momenti di ilare pagliazzame durante le ore scolastiche e molestie di varia natura ad entità ad ignari passanti,
1: invece
0: il terrore!
1: Il terrore!
0: Anche nel buio più profondo, gli occhi di Olebosch scannerizzavano la tua anima preda del terrore. E tu, per quanto baldo, non potevi farci niente. Perché?
2: Olebosch di Monello!
3: Olebosch di Monello è birichino! Muove le gambine veramente!
4: Ti vuole bene!
0: Sì, come no! Olebosch ti vuole così bene che fosse stato per te l'avresti scaraventato dal munnezzaro diretto, o in alternativa, onde evitare ritorsioni dal malefico pupazzame, avresti chiamato immantinente l'esorcista. Si instaura quindi un rapporto estremamente conflittuale nel ribaldo giovane del tempo. Essendo ribaldo, non poteva certo richiedere la rimozione dell'inquietante bipede gommato dalla cameretta, pena fare la figura del pusillanime pavido gagasotto, passando così pure per scimunito totale agli occhi di tutto il rione. Ma nemmeno starsene lì con le mani nelle mani attendendo che Olebosch partisse di suo gattonando al tuo indirizzo... come nei peggio filmazzi orrore paura mix orrore succede... Anzi, metti che Olebosch, per motivi suoi, gli parte un 5 minuti di vendetta verso di te. Perché sì, perché è così, e perché lui, nella sua testa tonda e testa gommata, sa che fosse per te, lo ricicleresti per farci oggettistica da infilare in luoghi non propriamente fatti per infilarcela. Quindi, metti che Olebosch

0: Artisti Trotta Trotta si diverte solo con te.
1: Trotta Trotta cavallino.
2: Trotta Trotta verso di te per divertirsi solo con te.
3: E tu sai, lo so, gli sa cosa può voler dire
2: divertirsi solo con te
3: nella testa di un olebo in rigommato.

di squadra, come fosse una stracion. Poi si mette bene in guardia, come il Rocky Gran Campion. Finta destro di sinistro, le mincola di un lampion. Che svento.

0: Ne abbiamo già viste di ogni, dal temibile mondo Bolebosh di stupazzo gummè, da deca di fonte di incubo e terrore nelle quattro grigie mura della tua cameretta. Ma non abbiamo ancora affrontato il più temibile di tutti i risvolti possibili immaginabili. Quello che ti vede, baluardo del loving latinos del quartiere, nel tentativo di circuire una giovane fanciulla nella tua cameretta. Ovviamente non è che puoi dire:
1: dai, andiamo di là, che qui c'è Bolebosh e mi fa paura e mi distrago, poi non nasce il sentimento.
0: Eh no, che figura da giovane cane che fai. Quindi a malincuore e col malessere nell'anima cerchi di far finta di niente e ti concentri sul tuo essere baluardo del giovane amore nascente. Quando...
2: cacca mamma,
3: papà, e mi scappa, prima fa la pappa, poi la...
2: esatta, sederino sporco.
3: Papà, e mi scappa
2: un'altra.
0: No! Bolebosh se l'è fatta addosso! Perché forse non lo sai, ma nell'evoluzione dei gommati a forma proto-umana hanno pensato di inserire anche questi bellissimi optional non richiesti, soprattutto non richiesti da te e non richiesti nel momento in cui stai tentando di incarnare al meglio delle tue possibilità tutto lo charme dell'Adonis che c'è in te. A nulla serve assumere sguardo disinvolto come se niente fosse, perché l'incubo
4: è appena cominciato.

0: Olabosh, con le modifiche, si presenta al peggio di sé, costringendoti, onde evitare poi inenarrabili vendette notturne,
1: a ripulire il danno.
0: E tutto questo mentre la fanciulla si ricompone, ti getta l'imperituro sguardo di sdegno ed abbandona l'ormai contaminata tua cameretta, alla ricerca di altri più degni rappresentanti dell'amore rionale. Si conclude così, nello scorno più assoluto, la saga di Olebosch, una saga di terrore che ha attanagliato più di una generazione di giovani, ma che si rivela comunque perfetta per collegarci ad un altro mondo pupazzato, capace di sderenarci gli equilibri e scagliarci verso notti da incubo senza ritorno. Da quell'espressione trigliata intuisco che tu abbia già capito di quale porta vada ad aprirsi, ed infatti hai ragione, è la porta che ci spinge in una...
2: Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
0: Quei confini nei quali il genio di Rod Sterling all'alba degli anni 60 infilava almeno una tripletta di storie a tema bambole e paura, rimaste impresse nella storia e soprattutto nelle nostre teste lese. Preparatevi a far tremare le chiappe.

0: Jonathan West, ventriloquo. Un uomo con la capacità di far parlare le altre persone con la propria voce. Nella nostra storia l'altra persona è un pupazzo chiamato Caesar, un tiranno di legno con una mente e una voce propria, il quale condurrà Jonathan West ai confini della realtà.
1: L'urlo straziante trattenuto dentro i loro corpi perfettamente stagliati dai giovani ammeregani che in quella notte del 1962 accesero la TV per fare i guappi con la fidanza, ma si ritrovarono invece proiettati nel mondo oscuro dei ventriloqui. Sì,
2: quelli che parlano con la panza,
1: ma fanno muovere la geppa a pupazzi che parlano costruiti da uno con problemi. Sì, perché? Ma come ti viene in mente che costruisci un pupazzo per fare spettacoli anche per i boccias e lo fai con quelle espressioni da magna cristiani? Ma che hai nella testa? La caciotta, il risotto di nonna, le melanzane sott'olio, il polpettone scaduto? Fatto sta che con sta faccia qua, il pupazzardo ventriloquato animato da malefiche entità camurriose fece innalzare la vendita di pannoloni in maniera esponenziale, ma de facto spalancò le porte alla produzione di tutta una sequela di filmazzi che avrebbero alimentato il terrore di suo già ben presente in tutti quei giovani condividenti quattro grigie mura di cameretta con sorella munita di bambole.
0: Un pericoloso fantoccio con le fattezze di un uomo. Tutti sanno che i pupazzi non possono parlare, a meno che non lo abbiano imparato ai confini della realtà.
1: È l'impatto della puntata titolata giustamente Il pupazzo. Fu talmente di spessore da lanciare la serie Twilight Zone subito di primo tra i top assoluti delle trasmissioni televisive del tempo. Rod Sterling, guapo di prim'ordine, capì quindi subito che il filone pupazzaro posseduto era da cavalcare al volo. Detto fatto, ecco che Twilight Zone si lancia nella produzione di almeno altre due puntate a tema destinate a lasciare un segno, soprattutto nelle mutande di chi in quella prima metà degli anni 60
3: ne vide.
4: Che cos'è lì?
5: È solo una bambola, Eric. Su, Christy, mostra la bambola a papà.
6: È viva, papà! Si muove e può parlare.
7: Mi chiamo Tolkitina e ti voglio tanto bene.
4: Non le serve un'altra bambola?
5: È quella che desiderava da mesi.
1: Bravi, voi non date retta a babà. Poi quando è troppo tardi non dite che non ve l'aveva detto. Ricordate, sempre sia saggezza dei non svec.

0: penso che non mi piace.
1: Cristi, vuoi spegnere quell'affare?
2: Tolkitina, una creazione realistica fatta di plastica e molle con un sorriso dipinto. Per Eric Strator è soltanto una sgraditissima aggiunta alla sua famiglia. Ma senza di lei non sarebbe arrivato ai confini della realtà.
0: Mi chiamo Tolkitina e te ne pentirai.
3: Ma no! Ma dai, ma era proprio il caso di varcare le soglie dei confini del reale per andare a schifarsi la vita nell'irreale a causa di una bambola posseduta dal maleficio e per giunta brutta come il peccato? Ma era proprio il caso? Ma quel giorno lì, ma non potevate prendere sta bambina e portarla al parco?
4: A guardare le papare?
3: Al museo a vedere bestie de paglia? Al riformatorio?
4: A vedere che fine fanno quelli che non fanno i bravi?
3: No, dovevate proprio andare ad accattargli questo pupazzo di gomma carico di problemi. Ma che ci avete nella testa pure voi? Fatto sta che nemmeno la potenza di Telly Savalas, sì, è proprio lui, il futuro grande e potentissimo tenente Kojak, niente può contro Tina, la bambulazza maledizionabile della puntata di Twilight Zone titolata
5: La bambola vivente,
3: messa in onda nel 1963. Sì, proprio lui, Telly Savalas, qui nella parte del saggio Babà, ingiustamente inascoltato, che si ritrova in una situazione di una sostanza organica di cui non vorresti fossero propriamente fatte le tue situazioni, e questo a causa del malaugurato acquisto. Una situazione che non si risolve nemmeno con le minacce di Telly al pupazzardo.
0: Mi chiamo Tolkitina e sto cominciando a odiarti.
6: Potrei farti del male.
0: Io non credo, ma io potrei fare del male a te.
3: Cioè, mai sentito questa? Ricordatene tu, baluardo del mondo giovane. Quando mentre tua sorella è assente dalla cameretta, prendi il famigerato e lo percuoti invendo anatemi innominabili anche in lingue sconosciute al genere umano. Ello, come abbiamo sentito, potrebbe mettersi in mente che tu non sia proprio suo amico e quindi oltre ai poteri di
4: gattonare, alzarsi in piedi, fare trotta trotta, cagarsi addosso e farsi venire le ciappe rosse,
3: potrebbe aggiungervi quello di
4: farvi la testa cabrio.
3: Ora, davanti a questa minaccia, oltre a minaccia di ritrovarti col cappottino di legno per colpa di sta cosa alta 30 centimetri in gomma, ma incazzosa come pochi, cosa potrebbe balenare nella tua testa suburbana se non prendere il maleficarum pupazzardo e slanzarlo dalla finestra con una potenza mai vista, ma nemmeno alle Olimpiadi dai tempi della Grecia ai tempi nostri? Bravo Becco! Se pensi di aver risolto, sappi che non hai risolto. Guarda cosa successe a Telly Savalas,
7: che tra l'altro
3: guarda cosa succede a Telly Savalas, che tra l'altro è pure Telly Savalas, mica noi gioventù bifolca e senza futuro.
0: Dov'è Tina, papà?
6: Non ne ho idea.
8: Tina deve essere qui in giro, Cristi, cerchiamola insieme.
0: Sì, mamma.
6: Pronto? Pronto?
0: Mi chiamo Tolkien.

0: ti sei segnato ora tutti questi importantissimi ragguagli per sopravvivere alla terribile ed onorifica convivenza con il Lebosch, sempre piazzato in camera tua, su quella poltrona, a fissarti all day and all night long?
1: Mi chiamo Tolkidina e ti conviene essere gentile con me.
2: Sappiamo tutti che le bambole non possono parlare davvero e sicuramente non sono in grado di commettere un omicidio. Specialmente una bambola come Tolkidina, che parlava davvero e ha davvero commesso un omicidio nella zona misteriosa ai confini della realtà.
0: Non servirà niente a dire:
3: ma io non abito nella zona misteriosa ai confini della realtà, abito a Lamone.
0: Sì, bravo, hai capito tutto. Una puntata pregna di recondite paure, di paure primordiali, asserragliate in maniera inespugnabile nei più reconditi anfratti delle nostre teste a pera. L'inquietante allure che permea queste forme ominidi in gumma, capaci di generare brividi e terrore anche nel più impavido dei giovani maramaldi del quartiere. Perché lo avete capito anche voi adesso. È impossibile che una volta shakerato e usato il bambolotto pupazzato come oggetto da lancio nel casareccio, esso non scateni dentro la vostra anima lercia un pensiero fisso, mandato in loop eterno dalla vostra testa modificata.
4: Ovvero che prima o poi ello si vendicherà.
0: E non servirà a fare finta di niente, fare la faccia da guapo della suburbia, perché dentro di voi sapete che un pannolone non vi basterà. Non basterà a contenere il rilascio delle vostre emozioni durante la notte. Non basterà, perché anche se pensate:
3: ma tanto mia sorella non ha il... ma la bambola Ughetta,
4: la vostra sorte è segnata uguale.
5: Per te,
6: Ughetta?
5: Sì, Ughetta, la bambola buona. Ughetta ti cerca. E se l'abbracci, ti abbraccia, perché vuole stare sempre con te.

0: 8 alle 9.
1: Ed è proprio così. Buonasera Matto.
2: Buonasera Delta, come andiamo?
1: Bene, bene. Lei tutto in forma?
2: Tutto a posto, anzi tutto a Boston.
1: Questa sera secondo me è Matta che veramente...
2: Sono in forma.
1: Sì, sei veramente in forma.
2: Sono
1: vedo.
2: In forma.
1: Sei un ballerino tonight.
2: Sai, stasera ho mangiato tardi e la digestione sta aiutando. Peggio per voi.
1: Vabbè.
2: No,
1: vabbè.
2: No, mi sento un po' la stupidera, sai quello...
1: Ci vuole.
2: No, ma poi io,
1: ci vuole.
2: Cioè io ho deciso in questa puntata se ci sarà.
1: Sì,
2: sì, ma Delta non vuole, ma io lo faccio.
1: No, vai, vai, cosa?
2: Non mi fermerà niente nessuno.
1: Che cosa?
2: No, se c'è un banger, qualcosa che mi gasa, urlerò. Quindi, beh, se lo sentirete vi accorgerete.
1: Saremo pronti
2: sì,
1: ad
2: esatto,
1: ascoltare
2: sì,
1: te.
2: Se gradirò i pezzi che abbiamo scelto per voi.
1: Farai. Quindi
2: beh, regole del gioco sono state spiegate.
1: Le abbiamo dette.
2: Qual è l'argomento?
1: Diciamo, questa sera abbiamo voglia di cambiare un po', di portare ciò che abbiamo sentito all'interno dei videogiochi.
2: Oh yes!
1: Sì, un po' di rap nei videogame, perché di rap nell'ambito videoludico ce n'è tantissimo.
2: Sì,
1: sia
2: sì.
1: In fatto proprio nel fattore dei videogames, quindi giochi dedicati al rap, ci sono stati giochi dedicati ai writer, al DJing.
2: Sì, anche ai rapper che si picchiano.
1: Rapper che si menano. Cioè, Pappa de Rappa, che tra l'altro ha dato pure la copertina, l'idea della copertina Zaprochi.
2: Sì, mi ricordo qualcosa.
1: Quindi, insomma, noi però vogliamo partire con uno dei pezzi, forse tra i più iconici.
2: Bro, è il mio preferito in assoluto.
1: È veramente il brano dei videogame.
2: Io giocavo a Need for Speed Underground 2 quando avevo tipo 12 anni.
1: Macchina? Io adoravo la
2: Lotus
1: 350Z.
2: La 350Z era una delle mie preferite.
1: La adoravo.
2: Lotus o... Adesso non mi ricordo esattamente. Ma prendevo anche la Polo e la modificavo tutta, non mi fregava niente.
1: In questo caso, quello ovviamente per chi non lo sapesse, è un videogioco che ti permette di prendere delle macchine, guidarle e modificarle
2: come più ti piace.
1: Sotto i LED,
2: i neon, sì.
1: Tutto.
2: Insomma, del buono e sano tuning.
1: E in quel gioco c'era un brano che soprattutto quando pioveva era bellissimo
2: da
1: ascoltare.
2: Mamma mia, bro, incredibile, anche quando proprio facevi fuori la macchina e partiva Snoop Dogg insieme a The Doors con Riders on the Storm, remix apposta per il gioco.
1: Senti che roba,
2: mamma mia, raga, viaggiate con noi, chillate con noi.

0: i più venduti in assoluto, proprio appunto di tutta la saga.
1: Leggendario.
0: Ricordo, era ancora i tempi della PlayStation 2, quindi stiamo parlando di un bel po' di annetti fa, dato che adesso è uscita la 5 già da un po' di tempo, quindi
1: bellissimo.
0: Si parla addirittura già dell'arrivo della 6. Ma uno dei videogiochi che la fa sicuramente da padrone, per quello che sono le compilation musicali, è un gioco di calcio, è un certo FIFA, dove al suo interno c'era nel 2004 un pezzo come questo. Senti. Magari qualcuno se lo ricorda, magari qualcuno ci ha giocato tanto e si ricorda proprio di questo pezzo, ma forse non ha mai saputo che si intitola Musica Grande.
1: Sapete chi l'ha fatta?
0: Ecco, c'è scritto DJ Sensei, ma il suo nome più conosciuto non è DJ Sensei.
1: Bensì?
0: Vai. Ice One! Eh sì, beatmaker, rapper, DJ. Lui ha fatto parte dei Colle, penso lo faccia tuttora, dei Colle del Fomento, insomma.
1: È incredibile,
0: cioè,
1: raga.
0: Uno che è passato nel 2004 per, diciamo, la prima volta ha permesso all'Italia di entrare,
1: di essere nel famosissimo FIFA.
0: Ma ti rendi conto?
1: È incredibile, io non lo sapevo, non ne avevo idea.
0: All'interno di questo videogioco appunto calcistico, simulazione calcistica, tantissimi altri rapper sono riusciti, insomma, ad approdare.
1: Non così tanti.
0: No, però dopo di lui è stato proprio the
1: lui
0: first
1: è stato il
0: one.
1: Primo. Sì, lui è stato il primo, ma io ricordo una bella accoppiata abbastanza recente in FIFA 21. C'erano il signor Dani Five.
2: Oh, bella raga, qua Dani Five, stai ascoltando 4 quarti.
0: Esatto.
1: E il signor da Supreme, non abbiamo il vocal
0: di da Supreme.
1: No. Dobbiamo chiederglielo.
0: Dobbiamo
1: però.
0: Chiederglielo, glielo chiederemo.
1: Sarebbe un sogno.
0: Fatto sta che entrambi si sono ritrovati all'interno di FIFA 21 con un brano di da Supreme, praticamente.
1: Sì. Che si chiama Noia.
0: Noia, che si scrive però NO14.
1: Ce lo sentiamo? Sentiamolo.
0: Yeah.

0: Meritatissimo.
1: Meritatissimo.
0: Loro, la Supreme è un genio.
1: Loro forti. Tra l'altro, sai che ho visto recentemente il video di un americano, se non vado errato, di un inglese forse,
0: sì,
1: che ascoltava un pezzo di...
0: L'ho visto io.
1: Bellissimo.
0: Che impazzisce sul pezzo di Da Supreme.
1: Insieme ad Anna è il brano.
0: Sì.
1: E
0: sì,
1: appena entra Da Supreme con la sua strofa, il tipo
0: impazzisce.
1: Esplode perché dice: questo si è fuso con il beat. È riuscito a entrarci dentro così tanto che non capivo più se stavo ascoltando un rapper o se stavo ascoltando una
0: variazione.
1: Esatto.
0: Sì, l'ho visto anche io ieri, tipo.
1: È uno veramente, veramente forte.
0: Bellissimo.
1: Allora, torniamo su il rap nei videogiochi, perché nel rap dei videogiochi ci sono tanti artisti che hanno fatto la loro. E uno di quelli forse tra i più citati, i più utilizzati.
0: Ecco, è un gioco che io non ho mai giocato, spero che non mi prenderete in giro da qui a...
1: Non lo so.
0: Però io non ho mai giocato a Call of Duty.
1: Ma Call of Duty...
0: Comunque si sente che ho delle mancanze quando parlo, nel senso, si sente che mi manca qualche venerdì. Fortunatamente noi abbiamo il programma al sabato, perché se no non era possibile.
1: Il venerdì era impossibile. Lui, che è il rapper bianco in America tra i più conosciuti, è stato riconosciuto in questa maniera. Stiamo parlando di Eminem.
0: Oh yes.
1: Lui
0: Slim
1: che...
0: Shady.
1: Sai che lui nei videogiochi ha avuto un passato importante, cioè una storia bella importante, perché nel 2000 già, quando stava iniziando a farsi conoscere in tutto il mondo in maniera abbastanza prepotente, riuscì a entrare in Quake 3 Arena. Lui, grande fan appunto del gioco Quake, uno sparatutto, dove venne rilasciata proprio questa skin ufficiale di Slim Shady, quindi biondino, sai, quelle robe molto particolari, che si intende per skin appunto il vestiario, no? Il personaggio,
0: in un certo modo.
1: E lui utilizzava quel tipo di vestiario, quel tipo di atteggiamento anche durante i suoi live, quindi era meta.
0: Poi dopo negli anni hanno creato tante skin anche in altri giochi,
1: certo.
0: Poi dopo li rivediamo.
1: Certo,
0: dopo
1: assolutamente. Ne dico giusto, ti faccio giusto una lista velocissima.
0: Vai.
1: È finito in 50 Cent Bulletproof, che credo sia l'unico rapper che abbia fatto un gioco interamente su se stesso e sulla sua
0: crew. Incredibile.
1: Perché tra l'altro anche quello, mi ricordo, lo comprai per PlayStation 2, e all'interno c'era anche lui, Eminem, come personaggio giocabile.
0: Beh, dai, sono amici, ci sta a mettere dentro.
1: E poi per l'appunto è arrivato Call of Duty, già in Black Ops nel 2010, nei titoli di coda era dentro, anche in una modalità zombie come easter egg all'interno di quella, e poi è finito in Fortnite.
0: Ha fatto pure il suo evento
1: musicale, e sono state rilasciate anche le skin. Ma noi abbiamo detto di parlavamo di Call of Duty perché ha fatto parte di Call of Duty Ghosts nel 2013, dove per l'appunto lui è stato il brano, diciamo, in questione è stato svelato in maniera ufficiale proprio
0: tramite il gioco.
1: Sì, esatto.
0: Che genialità.
1: Cioè, questa è una roba proprio. È da Eminem. Cosa vuoi dirgli?
0: Niente, cosa vuoi dirgli? E ti risponde in 10 minuti e gli senti sotterra.
1: Pensa che giocatore, questo qua ha collaborato con appunto Activision Blizzard per fare parte con Activision per appunto entrare in Call of Duty.
0: Sì.
1: Ma non solo. A chi andava, se non vado errato, da GameStop a comprare il videogioco, riceveva in regalo
0: Eminem.
1: Un codice per scaricare The Marshall Mathers LP 2 con la copertina esclusiva a tema Call of Duty. C'è una roba da
0: non
1: pazzi.
0: Ci posso credere,
1: te lo giuro, una
0: ma
1: roba
0: perché
1: da,
0: non ci ho mai giocato
1: da matti
0: mi proprio... sto pentendo amaramente.

0: Eminem e la sua Survival, presente in Call of Duty. E tra i vari giochi dove è stato presente Eminem c'è stato, l'abbiamo detto, anche Fortnite.
1: Fortnite, esatto.
0: È l'unico però ad aver partecipato a quel gioco, perché insieme a lui ci sono stati altri artisti. Uno di quelli tra i più importanti è stato Travis Scott.
1: Bro, vi ricordo, mio fratello giocava un botto a Fortnite, mi fa: vieni in camera, che sta succedendo? Una roba assurda.
0: Una roba
1: folle. Vado in camera e c'era Travis Scott che faceva un live
0: incredibile
1: in Fortnite, bro.
0: Incredibile. Sì, stiamo parlando del 2020 e Travis Scott, insieme a tutto il team di Epic Games, quindi per quello che è Fortnite, ha creato questo Astronomical, uno degli eventi più funzionali e interessanti, sì, della musica all'interno dei videogiochi.
1: Infatti ha collezionato 12 milioni di giocatori attivi e connessi durante le evento. Praticamente noi ce lo stiamo guardando in questo momento adesso,
0: sì,
1: l'evento dura più o meno 9 minuti,
0: esatto,
1: piove Travis Scott,
0: sì, dall'alto, gigantesco.
1: Enorme, e spazza via tutti i concorrenti creando una sorta di videoclip interattivo.
0: Esattamente, è proprio quello. Infatti i videogiocatori non è che stavano lì fermi e non puoi fare niente, cioè, o perlomeno non puoi, il gioco Fortnite ti permette di ammazzare fondamentalmente la gente e rimanere l'ultimo in vita, ma in questo caso l'unica cosa che si poteva fare era fare dei balletti, quindi le emoticon, le emote all'interno, sì, del videogioco, sì, e quindi, sì, vedi, certo, tutti questi che se la ballano, che si rilassano, si divertono mentre vedono questo Travis Scott gigantesco che anche lui se la balla e se la canta.
1: Dai, è tipo un evento, la cosa più simile al metaverso che ho mai visto.
0: Bravissimo,
1: no?
0: Bravissimo, esattamente quella cosa. Infatti è assurdo, l'hai detto tu, no? 12 milioni di giocatori connessi contemporaneamente alla prima serata di questo evento che è andato talmente bene che Epic Games si è detta: senti Travis, facciamo un po' di repliche. Ne hanno fatte 5,
1: cioè,
0: repliche, e in 5 repliche dirai: cavolo, non avrà raggiunto poi così tanta gente. No ragazzi, 27,7 milioni di utenti unici totali nelle 5 repliche. Ma ti rendi conto? Ma che gli vuoi dire?
1: Ma cosa vuol dire, raga?
0: Sick mode,
1: Travis Scott, let's go baby.
2: Yeah. Sun is down, freezing cold.

0: parlando sopra Travis Scott, che arroganti siamo.
1: No, e vabbè, ormai.
0: Ma che sennò dura 500 ore.
1: Grazie Travis, yes. La chiusa con questa maniera Sicko Mode, yeah. L'abbiamo ascoltato perché ha fatto parte di uno degli eventi più importanti di Fortnite e insieme all'evento anche la skin ovviamente è diventata parte del gioco.
0: Ma c'è anche un nostro amico.
1: C'è anche un nostro
0: in
1: amico
0: Fortnite.
1: Eh sì, che in realtà l'abbiamo sentito prima insieme da Supreme per Noia, ma in realtà lui ci raccontò, lo trovate poi anche nell'intervista completa sul sito rsi.ch, su Play RSI, ma c'è anche la parte estratta all'interno dei nostri social dove Dani Five ci racconta che è stato la voce della radio. Però, di Fortnite.
0: Ma penso che Dani Five è il rapper che sta di più sui videogiochi al mondo.
1: Sì, incredibile.
0: Ma è più di Snoop Dogg forse. Sì. Cioè, ma cosa
1: potrebbe
0: vuol dire?
1: Essere vero, potrebbe essere vero.
0: Potrebbe aver battuto un Guinness del genere.
1: Tra l'altro, per dire, magari qualcuno un po' diffidente, sì, i videogiochi con i concerti. Comunque all'interno di Fortnite, ragazzi, ci ha suonato The Weeknd, che poi io dico ci ha suonato, sono delle registrazioni che mentono in onda,
0: sì.
1: Con poi delle degli, come dire,
0: io me immagino The Weeknd che c'ha addosso tutti dei sensori, hanno... hai mai presente tipo elettro
1: esatto, bravissimo, che
0: e lui si muove e nel gioco si muove
1: esattamente,
0: e no. Me lo vedo lì in una tuta bianca pieno di sensori che si muove come un pazzo.
1: C'è stato il Fortnite Festival nel 2023, The Weeknd lo ha aperto, poi c'è stata Lady Gaga, Billie Eilish, i Metallica, raga, pure i Metallica,
0: wow.
1: Karol G ovviamente l'hai citato tu prima, Snoop Dogg, Igor Gorillaz, che secondo me sono tra i più perfetti per fare queste cose.
0: Sì, i Gorillaz, perché non sono persone vere, sono ologrammi.
1: Tanto uguale a Tsune Miku, che anche lei è fondamentalmente un ologramma. C'è stata Lisa delle Blackpink, Chappell Roan, insomma una lista veramente infinita.
0: Cioè, insomma, non si gioca
1: Ariana
0: più
1: Grande.
0: In quel gioco, no. Non si gioca più, si guardano i live.
1: Ci si gode anche questo, anche i Daft Punk, insomma tantissime robe, ma andiamo su un videogioco legato al mondo del basket.
0: Oh yes.
1: Sì, perché vai.
0: Stiamo parlando di NBA 2K18,
1: esatto,
0: 2K18, esatto. E chi c'è finito in 2K18? C'è finito il signor Salmo.
1: Salmo Le Bon.
0: Oh yes, 1984.
1: Esattamente.
0: E c'è finito anche Mischilla con Kalt.
1: Cioè, nello stesso videogame, per la prima volta, due rapper italiani ci finiscono al suo interno.
0: Pazzesco. Però tu mi raccontavi che in giochi precedenti era già finito tipo Gaemon.
1: Certo,
0: perché
1: Gaemon è un grande appassionato di basket, anche lui riuscì a farlo, però in questo caso
0: vale doppio così,
1: la cosa assurda è che appunto due rapper importanti finiscono nello stesso videogioco e finiscono non nella musica regionale, quindi tu compri quello nella tua regione dove si parla la lingua italiana e allora automaticamente c'hai i pezzi lingua. No, loro proprio mondialmente,
0: cioè,
1: in tutto il mondo passavano
0: roba...
1: i loro pezzi.
0: È bellissimo, cioè raga,
1: è una follia. E quindi che cosa? Torniamo indietro a Elvis Beck, che tra l'altro pure compiuto gli anni, ce lo ascoltiamo con
0: 1984.
2: 1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo Mac Drive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro.

Inclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Tormentone di questa,
1: puntata. Di questa puntata
0: 1984 S-A-L-M-O.
1: Un gran pezzo da parte di Salmo. E infatti è stato poi anche omaggiato, perlomeno gli hanno dato ulteriore valore inserendolo all'interno del gioco NBA 2K18, giusto? Corretto?
0: Sì, giusto, giusto.
1: 18. Andiamo su un altro gioco di basket, perché voglio parlarvi di un gioco che mi ha cresciuto
0: veramente.
1: Sì, io guarda, mi sono chiuso dentro, credo.
0: Oh wow.
1: Troppo. Era il 2003 e usciva un videogioco intitolato NBA Street Volume 2.
0: Wow. Roba più tecnica,
1: uno,
0: diciamo.
1: E praticamente,
0: no? È un po' tipo Yoga Bonito.
1: Esatto.
0: Di FIFA, no?
1: No, bravo, è il corrispettivo di FIFA Street, fondamentalmente.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Questo è stato il volume 2, è stata la versione, è come Need for Speed Underground 2, la versione più potente, uno,
0: sì,
1: dei migliori videogiochi. Sì, sì, sì, proprio è stato veramente è quello che si ricorda la gente, no? Capolavoro di eSports, dove all'interno appunto c'era questo, c'era il basket, ma era street, era gente che giocava 3 contro 3.
0: Certo, certo.
1: Quindi
0: molto
1: super
0: più tecnico.
1: Esatto, campetti,
0: sì,
1: proprio street,
0: sì,
1: cioè,
0: sì, sì,
1: leggendari, come
0: campetti di strada, no?
1: Esatto, bellissimo. Esatto. Infatti facevi un sacco di trick, era pazzesco perché c'erano dentro dei giocatori incredibili come Michael Jordan, Dr. J, e potevi fare queste schiacciate, ovviamente era esagerato all'estremo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì, ovvio.
1: Facevi la schiacciata dal tuo canestro a quell'altro,
0: sì.
1: Però nel frattempo hai fatto 700.000 trick, sei girato il pallone intorno sette volte.
0: Come,
1: hai...
0: come in Tony Hawk Skate, che facevi dei trick.
1: Bravissimo.
0: Nella vita reale non sono...
1: Vabbè,
0: il livello di skate al giorno d'oggi si sta avvicinando al videogioco, tra... comunque. Però sono comunque robe assurde che non potresti ripetere, no? Dal vivo.
1: Assolutamente. E come sempre nei giochi di basket, il basket e la cultura black, insomma anche la musica hip hop, vanno sempre a braccetto. In questo caso Pete Rock e Sil Smooth, They Reminisce Over You, Reminisce Over You era dentro.

0: incredibile, veramente dei ricordi bellissimi, c'era la possibilità anche di utilizzare
1: Che hype, dillo, ti prego.
0: Pitrock come giocatore nascosto all'interno del gioco.
1: Non
0: c'era lui,
1: vero.
0: C'era Nelly e i membri del Lunatic. Cioè, ma incredibile.
1: Mamma mia, Pitrock, raga, comunque un king.
0: No,
1: cioè,
0: una follia, una
1: veramente
0: follia.
1: Un king,
0: pezzo
1: troppo forte.
0: Pazzesco. Tra l'altro, in realtà è un pezzo anche molto triste, perché è un brano legato a un suo grande amico, insomma, un tributo a Troy Dixon, che è stato un ballerino del gruppo EVD and the Boys, che appunto morì accidentalmente nel 90. Questo è un brano del 92, e quindi giustamente è anche triste, però lo ascolti e non te ne rendi conto.
1: No, certo, anzi ti libera la mente. Diciamo.
0: Hai parlato prima di skate?
1: Sì, bro. Allora, io c'ho, ragazzi, ascoltatemi un attimo, che qua la faccenda si sta facendo seria.
0: Complicata.
1: Ho paura di perdere colpi, ho paura che sto vivendo in una vita parallela. Allora, vi spiego. Allora, io ho giocato un sacco a Tony Hawk.
0: Ok.
1: Mi sembra che fosse Underground 2, Tony Hawk Underground 2. Ok?
0: No,
1: io
0: Need
1: ho
0: for
1: questo
0: Speed. Need for
1: no,
0: Speed.
1: No, anche Tony Hawk.
0: È vero, si chiamava Underground.
1: Ce ne sono proprio bizzeffi Tony.
0: Aiuto.
1: Hawk. Sì, no, non mi ricordo se era Pro Skater o Underground. Penso Underground. Comunque, io mi ricordo ho proprio questo ricordo proprio fisso nella mia testa, che io ho scoperto Hypnotized,
0: sì,
1: di Notorious B.I.G. giocando a Tony Hawk. Ma non è che passava in giro discostato dal gioco, era nel gioco.
0: Okay.
1: E poi abbiamo controllato su internet io Delta, e pare che io stia vaneggiando pesantemente, perché non esiste nessun Notorious B.I.G. Hypnotized.
0: Io mi ricordavo i Public Enemy. Tra l'altro,
1: raga,
0: con questo pezzo. Fight the power. Noi abbiamo il sottofondo
1: Fight
0: di questo brano.
1: Fight the power.
0: Ed era in Tony Hawk Pro Skate 4. C'erano i Gangstar, Naughty by Nature, poi c'era Mos Def, Run DMC. Insomma, un sacco di artisti. Ma non è mai stato citato
1: Hypnotized.
0: Il caro Notorious B.I.G. non è mai
1: finito. Ma sai che adesso ho ancora cercato e mi dice che c'è un'altra canzone di Notorious B.I.G. ma non è Hypnotized.
0: Non è Hypnotized.
1: E raga, io sono convinto al 1000000% che mentre giocavo un gioco di Tony Hawk sentivo Hypnotized di Notorious B.I.G.
0: Ma non era
1: ricordo anche lo spot che skateavo.
0: Ma scusami, ma
1: quando partiva la canzone.
0: Ma non era in Skate, che c'è anche il gioco
1: no,
0: di Skate.
1: No, Skate l'ho conosciuto, l'ho scoperto molto dopo. L'ho scoperto 5-6 anni fa.
0: Cioè,
1: io ti parlo di quando avevo 10 anni.
0: Guarda, sto riguardando ancora.
1: Quindi 22 anni fa.
0: E c'è scritto che non abbiamo citato Keres One, Redman, Nas, Gangstar, A$AP Rocky, Jurassic 5, Big L. Invece in Skate c'era Rick B, Rakim, gli NWA, Ice Cube, Wu-Tang Clan, Public Enemy, Beastie Boys, Farside,
1: grande,
0: cioè,
1: Farside.
0: Insomma,
1: e invece però non viene citato Hypnotized di B.I.G. Io ho questo ricordo qua, non sono sicuro se la mia esistenza si è sdoppiata in un'esistenza parallela in cui questo pezzo era nel gioco, però io volevo dire che voglio sentirmelo lo stesso.
0: Ma io te lo metto.
1: Dai,
0: io te lo
1: dai,
0: metto.
1: Dai. Power. Mettiamolo noi. Power.

0: Siamo felici per te, ma
1: io sto ancora cercando.
0: Beh, comunque, sto ancora uno cercando. Dei videogiochi,
1: vai,
0: forse tra i più iconici legati al rap, è Def Jam.
1: Sì, quello dove
0: Fight
1: spicchiano.
0: For New York. Sì, perché beh,
1: c'è Snoop Dogg.
0: È un videogioco legato alla realtà di Def Jam. Quindi, insomma, di un'etichetta discografica, di tanti artisti, tanti rapper che appunto ci hanno fatto parte. Ve lo raccontiamo brevemente. All'interno ci sono una marea di rapper. C'è da sì, Busta Rhymes a Exhibit, c'è Snoop Dogg, come
1: DMX,
0: hai citato tu,
1: anche,
0: c'è
1: mi sembra.
0: Fat Joe, se non vado errato.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ce
1: sì.
0: sono veramente.
1: Mio amico ce l'aveva, mi ricordo.
0: Sì.
1: Sì, a me non era permesso averlo, quindi andavo da lui.
0: Non ci posso credere.
1: Assurdo. Anche giocavamo a wrestling. Ah, sì, giocavo anche a wrestling.
0: Bravo.
1: Sì, c'era
0: bravo.
1: SmackDown. E poi il mio amico giocava a Def Jam.
0: Cioè, lì per dirvi, facciamo proprio la listina: Snoop Dogg, Method Man, Redman, Busta Rhymes, Fat Joe, Ludacris, Exhibi, Ice-T, poi Ghostface Killah, Rec One, Joe Budden, Flavor Flav, che tra l'altro era incredibile, aveva questo, sai che lui
1: sì, l'orologio
0: con l'orologione. Ecco, poi anche Scarface, Warren G, Bubba Sparks, Sean Paul, eccetera, Elephant Man.
1: Sean Paul. Wow.
0: Ma sì, ma tantissimi. Infatti Sean Paul anche era un bel, era bello difficile da battere. E all'interno, raga, c'era
1: enorme.
0: C'era, tra l'altro, c'erano dei pezzi incredibili. C'era Make It Hurt di Busta Rhymes, American Most di Method Man e Redman, LL Cool J con Mama Said Knock You Out, veramente Joe Budden, Popoff,
1: cioè, pazzesco, però
0: tutto,
1: raga.
0: C'erano tutti, ma giustamente. E la cosa curiosa è che se voi andate a cercare questo gioco digitalmente non è più possibile acquistarlo.
1: Non è vero.
0: Non è più possibile acquistarlo. Indovina perché? Perché c'erano dentro così tanti rapper, quindi così tanti diritti d'autore,
1: sì,
0: così tanto copyright, che alla fine hanno detto: sentite, costa troppo questa roba,
1: no,
0: non lo facciamo, dovremmo pagarli troppo, è finita. E quindi
1: non
0: è un gioco super super raro. Se ce l'avete potrebbe valere dai 100 ai 150 franchi, io ve lo dico.
1: È pochissimo,
0: se
1: comunque.
0: No, vabbè, però è rarissimo, in buone condizioni.
1: No, 150 è rarissimo, 150
0: poi,
1: è regalato.
0: No, poi ovvio, se voi avete la prima versione, quella tipo per GameCube,
1: cioè,
0: arriva
1: 4-5k,
0: arriva fino a 500, ok, non è così tanto, però insomma, oltre a quello di rapper che si menano così, c'è un altro gioco che fa un po' il paio a GTA, e non è GTA, ma è Saints Row, Saints Row The Third, dove all'interno c'era un'informissima Kanye West,
1: okay,
0: che ci cantava, dillo tu,
1: no, dillo
0: Paua. Paua.

0: Kanye West
1: con
2: Power.
1: Ride anche lui in sottofondo.
0: Cosa ridi,
1: questo
0: Kanye?
1: Brano che è entrato all'interno di questo videogioco che insomma si chiamava Saints Row the Third, era il 2011. Tra l'altro ti devo raccontare la scena, perché la scena è follia. Io ci ho giocato tanto a questo gioco. Praticamente il brano fa parte di una delle missioni tra le più interessanti. Tu devi riuscire a entrare in una banca da un elicottero lanciandoti con un paracadute.
0: Voglio giocare Stas
1: al ritmo di questa canzone. E appena atterri sul tetto, inizi a ovviamente farti strada tra i nemici. C'è Kanye che dice proprio: "No one man should have all that power", cioè nessuno dovrebbe avere tutto questo potere, no? E a quel punto sei gasatissimo. Wow. Cioè il brano ti gasa ascoltandolo senza che stai facendo, anche se stai stirando.
0: Beh, azzeccatissimo. Figurati, per il gioco
1: era perfetto.
0: E sono
1: perfetto.
0: Sicuro che non l'ha scritto apposta per il gioco.
1: No, credo.
0: L'ha fatto matchare loro.
1: Esattamente. Sì. No, super super stile. Tra l'altro, appunto, Saints Row the Third, lo ripeto, è molto simile, Saints Row, la saga, a quello che è GTA.
0: Quindi, okay,
1: è un gioco dove puoi fare fondamentalmente tutto quello
0: anche
1: che vuoi.
0: Pasta
1: puoi,
0: e fagioli.
1: Sì, puoi andare sui tetti, puoi fare tipo parkour quasi, puoi fare veramente qualsiasi cosa.
0: Wow.
1: Non stiamo a spiegare tutte le cose.
0: No, sennò vi roviniamo il gioco.
1: Però siamo arrivati praticamente a fine puntata, e quindi come fine puntata che cosa dobbiamo...
0: Salutarci.
1: Bravo, hai ragione.
0: Dobbiamo salutare. Ci dobbiamo salutare come sempre.
1: Con un po' di...
0: Con un po' di power. Noi vi salutiamo, ragazzi. Come sempre ci trovate il sabato sera dalle 21 alle 22,
1: sì,
0: in diretta, oppure in replica il lunedì.
1: Non
0: dalle
1: 20... era dalle 20 alle 21.
0: Ma dalle 20 alle 21, vedi che sono cucinato.
1: Sono quasi le 21, dalle 20 alle 21 in diretta. Poi in replica dalle 23
0: a mezzanotte. Stavo per dire le 4.
1: Il lunedì.
0: Però potete sempre recuperarci all'ora che preferite, il giorno che preferite, nel periodo o anno che preferite.
1: Esatto.
0: Sul sito www.rsi.ch
1: o
0: sull'app
1: lei
0: RSI.
1: Esattamente.
0: Ho quasi imparato
1: tutto quello che bisogna dire. Beh, dobbiamo lasciarci comunque con un ultimo brano, e quest'ultimo brano anche ha fatto parte di un videogioco. Stiamo parlando di Madden NFL 23, e quindi di rugby, se mi permettete lo dico così. E quindi o football americano, sarà football americano, e non
0: in italiano,
1: sono due cose diverse.
0: Quindi
1: è football americano, mi correggo da solo.
0: Okay.
1: Ci ascoltiamo quindi il brano Checkmate di Eat Boy e
0: Cordae.
1: E ci salutiamo
0: ragazzi. Vabbè, ci vediamo alla prossima puntata. Bella Delta.
1: Ci sentiamo bella matta, ci sentiamo online, magari su Call of Duty, così ascoltiamo il pezzo di Eminem.
0: Oh, alla prossima puntata con sempre una buona dose di
2: power.
3: 4/4 con Mattak e Delta Brain, solo su Rete 3.
4: Yeah. Turn me up. Yeah. They check it.

è il nome di un produttore di Los Angeles che da circa metà anni 2000 regala un suono molto interessante che fonde sonorità jazz a quelle più tradizionali hip hop della costa ovest. Nella prima parte della sua carriera ha lavorato principalmente con il suo gruppo Pac Div, ma la vera svolta per lui arriva nel 2012 grazie alla produzione della super traccia intitolata Sing About Me, contenuta nel classico Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar. L'enorme e giustificato successo di quell'album gli ha aperto le porte a tante altre importanti collaborazioni con artisti come Anderson .Paak e Joey Badass. In aggiunta alle produzioni, Like fa il suo lavoro anche al microfono, caratteristica che gli ha permesso nel 2016 di iniziare un percorso solista che non si limitasse alle sole produzioni. Nelle ultime settimane è arrivato il suo nuovo album intitolato Today Sounds Good, un titolo che subito dal primo ascolto possiamo considerare azzeccato. L'album propone un suono decisamente orecchiabile con arrangiamenti pesantemente ispirati al jazz. Suona tutto molto accomodante con una certa classe. La grande ricerca dei suoni e l'accuratezza nell'assemblarli sono evidenti. Per farla breve, questa roba non ha nulla da invidiare a quella proposta da tanti altri nomi molto più acclamati. Per dare un tocco in più al progetto, l'artista si è fatto dare una mano per quanto riguarda la parte delle liriche. Le scelte delle collaborazioni come quelle di Blue, Fonte e Terrace Martin portano un importante contributo a tutto il progetto senza oscurare troppo l'artista principale. Today Sounds Good è un album in linea con la storia dell'artista che resta ancorato alla scena di Los Angeles ma con tante ispirazioni esterne. È un album che accompagna la giornata, che viene messo in repeat senza neanche rendersene conto. E nonostante non ci sia quella traccia che si distingue in modo particolare dal resto, tendenzialmente rimane tutto su un livello molto alto, assolutamente piacevole.

0: Radio Giornale.
1: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Alberto Andreani. Sospesa da Donald Trump la ripresa degli attacchi contro l'Iran, una richiesta giunta dai paesi del Golfo, secondo il presidente americano, nessuna soluzione in vista sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Incontro bellinzona tra il consigliere federale Ignazio Cassis e le autorità ticinesi. In agenda il possibile blocco delle imposte dei frontalieri quale ritorsione per l'introduzione in Lombardia di una tassa sulla salute. E il Parlamento ticinese ha una nuova presidente, Daria Lepori, esponente del PS. Mai così tante le condanne a morte nel mondo come l'anno scorso, lo denuncia Amnesty International, puntando il dito anche contro l'Iran. Mondiali di hockey su ghiaccio, la Svizzera fa 3 su 3 e batte nettamente anche la Germania. Questi titoli di RG Notte, ma in apertura andiamo in California, dove si precisano i contorni di una sparatoria avvenuta un paio d'ore fa in un centro islamico alla periferia di San Diego. Il bilancio è salito a 3 morti e tra di loro figurano i 2 ragazzi che hanno aperto il fuoco, un 17enne e un 19enne. La polizia considera l'episodio come un crimine d'odio, almeno finché non verrà dimostrato il contrario. La terza vittima è una guardia del centro islamico. Il presidente Donald Trump è stato informato dell'accaduto e ne sta seguendo gli sviluppi. Sempre Donald Trump ha annunciato nelle scorse ore di aver sospeso la ripresa degli attacchi contro l'Iran inizialmente prevista per questo martedì. Sul proprio social network Trump parla di una richiesta giunta da 3 paesi del Golfo Persico, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Ritengono, prosegue Trump, che ci siano i margini per il raggiungimento di un accordo con l'Iran. In precedenza la Casa Bianca aveva comunque respinto le ultime proposte di Teheran, come quella di sospendere e non smantellare il proprio programma nucleare. Tra le proposte di Teheran bocciate da Washington figuravano pure una tregua più lunga e in più fasi, un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz e poi ancora un ruolo garantito per Pakistan e Oman quali paesi mediatori. Visita a Bellinzona per il consigliere federale Ignazio Cassis. A Palazzo delle Orsoline ha incontrato il Consiglio di Stato ticinese per discutere anche di una questione che rischia di riaccendere gli attriti tra Svizzera e Italia, ovvero la minaccia da parte del cantone di sospendere il versamento all'Italia delle imposte dei frontalieri come previsto dagli accordi tra i due stati. E questo per l'introduzione di una tassa sanitaria lombarda che andrà a colpire una parte dei lavoratori frontalieri per rendere meno attrattivo il mercato del lavoro ticinese. Un problema anche di politica interna, come evidenziato da Ignazio Cassis, che sentiamo.
2: Creerà naturalmente una reazione da parte italiana. A mio giudizio la reazione però più pesante sarà nei rapporti tra cantone e confederazione. Berna non vede evidentemente di buon occhio un intervento non coordinato su questo punto. Qualcuno pensa che si tratti di una tassa come un premio di cassa malati, giustificato, qualcuno dice no, è un'imposta e siccome il sistema sanitario italiano è di tipo fiscale, i ristorni che diamo all'Italia già pagherebbero questa imposta all'Italia. Io credo che un intervento senza aver prima chiarito la natura giuridica del problema sia sbagliato e che sia meglio fare questi chiarimenti prima, sia da parte italiana che svizzera.
1: Il consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile degli affari esteri, ieri a Bellinzona. E sempre a Bellinzona si è aperta una nuova sessione del Gran Consiglio ticinese segnata dal cambio di presidenza. La socialista Daria Lepori succede al liberale radicale Fabio Schnellmann, che ha condotto i dibattiti negli ultimi 12 mesi. Daria Lepori, che siede in Gran Consiglio dal 2020, ne raccoglie il testimone e sarà assistita dai 2 vice. Il primo è Giovanni Berardi del Centro e il secondo è Sam Genini della Lega dei ticinesi. Nel suo primo discorso la nuova prima cittadina del cantone ha ricordato come nel corso dei millenni la solidarietà sia stata una costante. Ne ascoltiamo un estratto.
3: Ho sempre cercato e continuerò a farlo di agire per consegnare alle generazioni future una società più solidale, ancora più inclusiva e capace di condividere. Quindi auguro a ciascuno di noi di saper operare nel proprio registro senza soverchiare la voce degli altri, riuscendo a far arrivare alle ticinesi e ai ticinesi una melodia armoniosa e non una cacofonia di voci, o peggio, sterili battibecchi e parole inappropriate. E per restare nella metafora musicale, nel mio ruolo di maestra di coro, cercherò di esservi di aiuto e supporto affinché la nostra musica sia ascoltata ed apprezzata.
1: Daria Lepori, lo ricordo, nuova presidente del Gran Consiglio Ticinese. In Svizzera le misure di regolazione dei lupi si stanno dimostrando efficaci. Permettono sia di rallentare la crescita del loro numero, sia dei branchi. Dal 2023 le regolazioni preventive sono state 3 e in questo periodo, a fronte di 340 autorizzazioni di abbattimento, 224 sono stati i lupi effettivamente abbattuti in diversi cantoni. Lo indica un rapporto dell'Ufficio Federale dell'Ambiente. Figurano anche 4 svizzeri e tra di loro un ticinese tra i membri della nuova flottiglia per Gaza che sono stati intercettati dalle autorità israeliane al largo di Cipro. Ne dà notizia la stessa delegazione svizzera di 8 attivisti. L'azione dell'esercito israeliano è avvenuta dunque in acque internazionali, come sentiamo nella corrispondenza del nostro collaboratore Michele Giorgio.
0: Questa mattina intorno alle 9.30, 250 miglia nautiche da Gaza, non lontano da Cipro ma in acque internazionali, la marina militare israeliana è di nuovo intervenuta ed ha intercettato 30 delle 54 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e di altre organizzazioni solidali con i palestinesi salpate la scorsa settimana dalla Turchia. 23 farebbero ancora rotta su Gaza. In diretta streaming si sono visti attivisti su diverse imbarcazioni che indossavano giubbotti di salvataggio, alzavano le mani mentre i soldati israeliani in tenuta da combattimento salivano a bordo. Scene già viste in passato e seguite subito dalle denunce degli organizzatori che parlano di atto di pirateria compiuto da Israele e di arresti illegali a danno di centinaia di attivisti sul sito della Global Sumud Flotilla. Parla di 246 arrestati in mare e portati al porto israeliano di Ashdod, una modalità diversa rispetto all'ultima missione che avevamo visto, quando Israele, dopo aver detenuto gli attivisti, li aveva poi rilasciati a Creta. In questo caso invece li sta portando in Israele, dove dovrebbero essere poi anche interrogati ed incarcerati e probabilmente espulsi in breve tempo.
1: Oltre 2.700 le condanne a morte eseguite l'anno scorso nel mondo, secondo un dato soltanto parziale pubblicato da Amnesty International. Mancano infatti le cifre di paesi come la Cina, la Corea del Nord o la Bielorussia. Il numero di condanne è cresciuto in modo esponenziale a causa delle esecuzioni avvenute in Iran, che hanno rappresentato l'80% del dato globale. In redazione Sofia Stroppini.
4: L'aumento delle esecuzioni, secondo Amnesty International, è frutto della volontà di pochi paesi di imporre il proprio dominio per mezzo della paura. Una constatazione, quella dell'ONG, che si riferisce per esempio a Cina, Iran, Corea del Nord, Arabia Saudita e Stati Uniti. Le cifre più alte si registrano in Iran, con quasi 2.160 persone messe a morte. Queste esecuzioni, sommate alle 356 dell'Arabia Saudita, rappresentano quasi il 95% del totale a livello mondiale. Bisogna tuttavia tenere conto che si tratta di dati incompleti. Anche se Amnesty International ritiene che la Cina sia il paese che più di tutti gli altri fa ricorso alla pena di morte, con migliaia di esecuzioni all'anno, i numeri reali sono sconosciuti perché segretati dalle autorità cinesi. Non è possibile stimare una cifra nemmeno per la Corea del Nord. In ogni caso, la tendenza a livello globale è quella di abolire la pena di morte e sono stati fatti passi avanti. Nel 1977 soltanto 16 paesi l'avevano abolita, mentre oggi quel numero è salito a 113, ovvero più della metà dei paesi del mondo. E quelli che continuano a praticarla, secondo Amnesty International, sono sempre più isolati. Per esempio, gli Stati Uniti sono l'unico paese nel continente americano a eseguire condanna a morte e quasi la metà delle esecuzioni nel 2025 è avvenuta in Florida.
1: E per le notizie sportive sentiamo Patrick Locatelli.
5: Bene ritrovati, 3 su 3 per la Svizzera, che ai mondiali casalinghi di hockey ha sconfitto anche la Germania e lo ha fatto nettamente vincendo 6-1, andando così a far compagnia alla Finlandia in vetta al gruppo di Zurigo. Rossocrociati oggi a riposo e nuovamente in pista domani contro l'Austria. Sulle altre piste, appunto, la Finlandia si è imposta per 6-2 sugli Stati Uniti, nel gruppo di Friburgo 4-3 della Cechia e i danni della Svezia e 5-1 del Canada contro la Danimarca. È finita reti inviolate l'andata dello sparecchio pareggio tra Rau e Grasshopper 0-0 dopo i primi 90 minuti. Giovedì in casa delle Cavallette si deciderà chi parteciperà alla prossima Super League. Stan Wawrinka ha superato il primo turno del torneo di Ginevra battendo in 3-7 l'italiano Brancaccio. A Parigi prosegue invece la marcia verso il tabellone principale del Roland Garros per i ticinesi Remy Bertola e Susanna Bandecchi, entrambi qualificati al secondo turno. Infine, dopo un giorno di pausa, torna il Giro d'Italia che propone la decima tappa, una crono individuale di 42 km da Viareggio a Massa, con il portoghese Eulalio in maglia rosa e con 2 minuti e 24 di vantaggio su Vingegaard.
1: Eccoci infine alle previsioni di meteo svizzera per oggi, martedì 19 maggio. Per tutto il paese mattinata abbastanza soleggiata, in seguito nuvolosità in aumento. A nord delle Alpi anche qualche rovescio pomeridiano e una temperatura massima di 17 gradi. A sud per lo più asciutto 20 gradi la massima. È tutto per questa edizione, a voi una buona notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

0: Soul Lovers. This is Soul Lovers.
1: Bentornati a Soul Lovers, il salottino di Rete 3 dedicato alla musica soul e R&B contemporanea, alle sue innumerevoli declinazioni e sfumature. Partiamo da un disco che tra qualche giorno compirà 10 anni di vita e che, per una volta, non restringe la prospettiva temporale schiacciandola, bensì la distende. Mi spiego. Normalmente per alcuni dischi mi capita di pensare: oddio, sono già passati tot anni? Mi sembra ieri. Ed è una considerazione molto naturale quando è legata a della musica che ha fatto da colonna sonora a fasi importanti della nostra vita e o a dei ricordi fondamentali. Ancora di più quando l'artista è silente da molto tempo o non fa proprio più parte di questo nostro condiviso piano astrale. Nel caso di Cloak di Jordan Raquet invece il tempo si è dilatato. Lui è così presente nel nostro presente, nel mio perlomeno, da risultare quasi sempiterno. Invece Cloak, il suo disco di debutto, usciva 10 anni fa. A suggellare quel talento già espresso 3 anni prima con l'EP Franklin's Room, poi seguito da Groove Curse 12 mesi dopo. Ecco, mi viene da dire: come? Solo 10 anni?

Ci sono altri due anniversari che voglio celebrare questa sera che arriveranno, uno nel cuore della puntata, l'altro alla fine. I 10 anni di Cloak di Rakei mi hanno ricordato che 10 anni prima e 20 anni prima c'erano stati altri due dischi davvero importanti, estremamente diversi gli uni dagli altri, ma altrettanto essenziali per delineare il suono di una decade. Nel mezzo delle celebrazioni alcuni brani cuscinetto, tutti attualissimi, volti a traghettarci da una parte all'altra per far atterrare l'idea che la musica è fatta di riferimenti, di ciclicità, di ritorni e di suoni che appartengono più alla concezione quantistica del tempo che non a quella del modello standard non ancora perfettamente armonizzato. Mac Keen con Wide Eyed, dall'omonimo disco uscito settimana scorsa, è la musica che abbiamo appena sentito. Quella che sentiremo tra poco è invece del nigeriano Bray, Swim With Me, e poi Skip Whitman, Tane e Johnny Burgos con il mix R&B esteso di 10 p.m.

ho bisogno del tuo aiuto, preferisco fare il giro panoramico per scoprire cos'è veramente meglio per me e potrebbe volerci un po' più di tempo, ma almeno manterrò la mia sanità mentale. Il messaggio che ci lascia PJ Morton con il suo ultimo singolo, Sell My Soul, arriva proprio nel momento giusto, perché l'altro disco che volevo celebrare è quello che nell'ottobre di 20 anni fa aveva fissato un artista nell'Olimpo del soul del terzo millennio. Non ne parlerò stasera perché mi riservo il diritto di farlo in maniera estesa quando il compleanno sarà alle porte, magari con una doverosissima puntata speciale. Sono solo due i suoi veri dischi e questo è l'ultimo, uscito il 28 ottobre del 2006. Il titolo lo canta lei, Amy Jade Winehouse.

Ci sono molte cose che ho perso nella memoria del tempo, ma il momento, l'istante in cui ho scoperto che era scomparsa Amy Winehouse rimarrà sempre impresso nel mio cervello. Il suo compleanno cade solo 2 mesi prima del mio, quindi è stato davvero uno shock, essendo stato come lei sulla soglia dei 27 anni. Stephen Sanchez, invece, aveva solo 8 anni quel giorno, ma sono sicuro che la musica di Amy e di tutti i giganti sulle cui spalle lei si è issata hanno fatto parte della sua formazione. Come si può sentire nell'eclettico Love Love Love, disco uscito settimana scorsa, di cui sentiamo 3 brani di fila: Chuck the Money, Home to Mother e Sweet Love.

devo ringraziare prima un'ascoltatrice per avermi introdotto a Chiare e poi il collega Alessandro De Rosa che l'ha intervistata a Musical Box, intervista che trovate sul nostro sito rsi.ch. Per i prossimi invece ringrazio il collega Marco Kohler che me li ha segnalati dopo averli presentati all'interno di Confederation Music in onda tutte le domeniche su Rete 3 alle 19.30. Loro sono il duo zurighese Okusho con l'aiuto di Ezekiel nel brano Pluto.

Liverpool-Londra con Ria Moran e la sua Lio, canzone estratta dal suo debutto come solista intitolata Cubico, uscito il luglio scorso. Un po' di movimento che ci voleva per andare a celebrare un disco che ha compiuto 30 anni un mesetto e mezzo fa. Chiudiamo la puntata con i 10 minuti forse più iconici della Urban Hang Suite di Maxwell, che ci sta facendo attendere per il terzo capitolo di Black Summer's Night, ma che è sempre con noi quando abbiamo bisogno di quel something something per accendere una serata. Da Max, solo Max, è tutto. Appuntamento a settimana prossima, stessa ora, stesse vibes. Ciao!